0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: GR1. Cerimonie private nei kibbutz, un minuto di silenzio. Israele ricorda gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. 1200 i morti, 251 gli ostaggi. Missili e droni su Kiev, esplosioni a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv, raid russi in corso sull'Ucraina nel giorno del 74esimo compleanno di Putin. Legge elettorale al terzo voto di fiducia alla Camera, domani l'approvazione finale, la maggioranza, un sistema che dà stabilità, le opposizioni, uno schiaffo al Parlamento. Garlasco, nuovo filone d'inchiesta sui test eseguiti dalla RIS di Parma dopo il delitto. Andrea Sempio a Porta su Rai 1, sono innocente, per me la condanna di Stasi è giusta. Arrivederci Yannick, il ginocchio tormenta ancora Sinner, lo rivedremo nel 2027. Calcio, caso chiuso, la FIGC riparte da Giovanni Malagò, succede a se stesso nei panni di commissario. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Israele, 7 ottobre 2023, il giorno che ha cambiato la storia dello Stato ebraico, la più grande strage di civili da parte di Hamas, oltre 1200 persone uccise a sangue freddo, al Nova Festival, nei kibbutz, lungo le strade. Oggi il ricordo di quelle vittime, con cerimonie private e dolorose, ma anche pubbliche, grandi, sentite. Il paese si ferma alle 11 per un minuto di silenzio e non dimentica, all'ombra di nuovi allarmi per possibili attacchi. Il governo teme anche azioni antisemite oggi in diversi paesi, compresa l'Italia, ma è sul fronte interno che c'è maggiore preoccupazione. Il corrispondente.
2: Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono: Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre, rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas, che massacrarono 1200 persone, in gran parte civili, e ne rapirono 251, anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi, 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso, che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: E proprio oggi altri raid su Gaza, almeno due morti. La protezione civile della striscia ha identificato una delle vittime come un volontario dell'agenzia che opera come servizio di soccorso d'emergenza di Hamas. Forti esplosioni sono state udite oltre il confine in Israele dai familiari delle vittime del 7 ottobre, radunatisi all'alba sul luogo del Nova Festival per rendere omaggio alle oltre 300 vittime di tre anni fa. In Ucraina ora nella notte massiccio attacco russo su Kiev in coincidenza con il compleanno di Putin, almeno due morti, raid anche su altre diverse città. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
3: Buongiorno, Zelensky aveva messo in guardia la popolazione. I russi stanno preparando un pesante attacco sulla capitale, ha detto ieri sera il presidente ucraino, raccomandando a tutti gli abitanti di prestare attenzione agli allarmi e a mettersi in salvo. Più reagування
4: e наскільки це дозволять наші засоби захисту.
3: Migliaia di persone sono corse nei rifugi e nei sotterranei della metropolitana, bambini terrorizzati, colpiti almeno tre quartieri, forti esplosioni e incendi con morti e feriti. Sempre più intensi raid russi su Kiev, da giorni bersagliata da missili e droni che si sono accaniti soprattutto sui ponti. Nella notte attacchi anche a Zaporizhia e Dnipro. Tutto succede nel giorno in cui Putin compie 74 anni, il 22esimo compleanno da presidente della Russia, e all'indomani della pioggia di droni ucraini su Mosca che hanno ucciso due persone.
1: E c'è poi l'allarme peste in Russia dopo la morte di una ricercatrice in Siberia per la rottura di una provetta in un laboratorio. Il presidente americano Trump annuncia una telefonata breve con il presidente Putin che chiede chiarimenti. Secondo indiscrezioni decine di persone sarebbero state messe in quarantena e c'è chi teme che Mosca nasconda altro. Il Dipartimento di Stato in una nota ufficiale ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. E il presidente Trump commenta anche la rivolta degli studenti in Francia. Colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, scrive sui social, parole che arrivano dopo la giornata di ieri contrassegnata da disordini e violenze, soprattutto a Parigi, come ci racconta la corrispondente.
5: Scontri e tensioni a Parigi in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia, incidenti in un faccia a faccia, anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E in Spagna invece ancora proteste per l'emergenza abitativa. Il premier socialista Sanchez rilancia la battaglia sulla casa dopo aver convocato le elezioni anticipate per fine novembre. Approvati in Consiglio dei Ministri due nuovi decreti legge dopo la bocciatura dei precedenti provvedimenti respinti con i voti delle destre. Il Tribunale Supremo ha revocato nel frattempo l'ordine di arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano, potrà tornare in patria senza rischiare l'arresto. 8 anni dopo la fuga in Belgio. Caro carburanti, è tornato a salire il prezzo del gasolio per la mancata proroga da parte del governo dello sconto fiscale di 6,1 centesimi. Resta il price cap introdotto da alcune compagnie, ma quello del diesel aumenta da 2,19 a 2,25 al litro. E la premier Meloni è tornata a sottolineare la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni chiare per ridurre il costo dell'energia. Tema che sarà anche sul tavolo di Med9 al via oggi a Spalato, insieme alle politiche migratorie e di sicurezza. Parliamo ora di riforma elettorale. Prosegue il cammino della legge. Ieri l'ok con la fiducia ai primi due articoli, oggi il terzo e per domani previsto il voto finale.
6: Non ci saranno franchi tiratori. La maggioranza a nome di Antonio Tajani, Forza Italia, sfoggia sicurezza. Deborah Bergamini anche sulla partecipazione delle donne.
7: Abbiamo fatto un accordo politico che sarà rispettato, quindi non credo che nessuno dei leader dei partiti centrodestra abbia interesse a diminuire la partecipazione delle donne in Parlamento.
6: Con questa riforma stoppa i giochini di palazzo, plaude la Lega, stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze volute da noi, sottolinea Fratelli d'Italia. Muro delle opposizioni contro la legge. Per i 5 Stelle le tante fiducie sono uno schiaffo al Parlamento. Vittoria Baldino.
8: È una prova di paura. Paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
6: Campolargo pronto al ricorso alla Consulta perché, dicono, è palesemente incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Per AVS e tutto il centrosinistra, la premier ha paura di perdere le elezioni. I riflessi interni alle coalizioni. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera dei dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte che invita Schlein ad accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
1: Ex Ilva, domani nuovo incontro governo sindacati a Palazzo Chigi, mentre attesa per il 20 ottobre la decisione della Corte di Cassazione sullo spegnimento dell'area caldo di Taranto stabilito dalla Corte d'Appello di Milano per l'inquinamento provocato dagli impianti. La prossima settimana è previsto un nuovo decreto a tutela di operai e lavoratori dell'indotto. Siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. E in TV interviene Andrea Sempio, accusato della nuova inchiesta.
9: Per lui la condanna di Alberto Stasi è stata giusta e le accuse che gli sono mosse contro le respinge in blocco. È un Andrea Sempio tra speranze e paure, quello che torna a parlare nella trasmissione di Rai 1 Porta a Porta. Si dice innocente, ma ormai la sua vita è sconvolta.
10: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è francamente cerco di non pensarci.
9: Per la procura di Pavia però l'intera indagine del 2007 sul delitto di Carlasco deve essere messa in discussione perché furono troppi, secondo i pubblici ministeri, gli errori commessi. Un nuovo filone d'inchiesta che mette al centro i test scientifici eseguiti a quei tempi dai RIS di Parma, che portarono poi alla condanna definitiva dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice di Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trovava l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La strage di Can Montana, Jessica Moretti, proprietaria, con il marito del Constellation, l'ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro. La pratica prevista dalla legge svizzera è stata aperta con il via libera della procura del Vallese. I coniugi sono i principali indagati per l'incendio della notte di Capodanno che ha ucciso 41 persone, di cui 6 italiani, e ha causato 115 feriti. Sconcerto da parte dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti. Ascoltiamo Umberto Marcucci, legale e padre di uno dei ragazzi rimasti feriti.
11: Io sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima e farsi dare dei contributi assicurativi per mancata attività lavorativa. È un oltraggio a tutte quante le vittime, a tutti quanti i feriti di questa tragedia.
1: Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo la situazione senza precedenti. La donna, 50 anni, era stata condannata alla pena capitale per l'omicidio di una coetanea compiuta all'età di 18 anni. Anche in Italia stop alle etichette green e eco senza certificazioni. È l'effetto della nuova direttiva europea che vieta le comunicazioni ambientali ingannevoli.
12: Sembra davvero finita l'era del greenwashing di facciata. Le aziende che finora hanno utilizzato strategie di marketing per costruirsi un'immagine ecologica e indurre così i consumatori all'acquisto dei loro prodotti, utilizzando slogan su etichette e confezioni come 100% naturale, rispettoso dell'ambiente, biodegradabile, non potranno più farlo in assenza di certificazioni indipendenti e verificabili, merito della direttiva europea entrata in vigore lo scorso 27 settembre, che vieta comunicazioni ambientali ingannevoli. Barbara Puschiatis, avvocata consumatori attivi.
13: È una normativa assolutamente attesa. I claims, i loghi, le scritte sulle confezioni o sulle etichette, se vengono utilizzati senza appunto una certificazione, possono essere comminate delle sanzioni pecuniarie molto importanti che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, il 4% del fatturato. I produttori hanno il tempo di 6 mesi per poter smaltire questi prodotti e nel frattempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
12: Eleonora Bilviso, GR1.
1: Lo sport in primo piano, la vicenda FIGC che si chiude con Giovanni Malagò che succede a se stesso nelle vesti di commissario, e il tennis con lo stop prolungato di Jannik Sinner.
14: Arrivederci al 2027. Jannik Sinner non disputerà più tornei fino al termine di questa stagione. Con un video sui social è stato lo stesso numero uno del tennis mondiale ad annunciare lo stop dovuto all'infiammazione del ginocchio destro, che sarà curata con trattamenti conservativi, dunque niente operazione. La data del ritorno in campo ancora non c'è, ma è l'Australia ora il bersaglio principale di Sinner, che nel frattempo, nelle prossime settimane, cederà lo scettro di leader della classifica ATP al tedesco Zverev. Calcio, Malagò andata e ritorno. La giunta del ha nominato l'ormai ex presidente FIGC commissario della stessa federazione. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento dell'elezione al vertice federale. Il 14 dicembre si terranno le nuove elezioni che vedranno, salvo sorprese, Giovanni Malagò candidato unico. Nations League, vittorie per Spagna ed Inghilterra negli ultimi match di questa prima tornata. Battute Croazia e Repubblica Ceca. Francesco Albanese, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Esce venerdì dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo album di Mina, una selezione di 10 cover registrate tra gli anni 70 e oggi che erano rimaste in un cassetto. Da Canzone triste interpretata nell'ultima puntata del varietà Mille Luci nel 1974 alla versione flamenco dance di Eleanor Rigby rimasta fuori dall'album Mina canta i Beatles del 93. Repertori diversi dentro i quali Mina continua a muoversi con rigore, curiosità e passione, e sempre con un occhio alla contemporaneità, come ha raccontato suo figlio, il produttore Massimiliano Pani.
15: che poi ci siamo.
16: Una cosa affascinante è che quasi tutti i cantanti di questa generazione hanno chiesto di fare un duetto con lei, dai rapper ai cantanti non rapper. Poi lei ha fatto quello che le sembrava una canzone carina, quella con Blanco, ma le richieste sono arrivate da tutti. Io spesso ho chiesto: ma perché vuoi fare un pezzo con Mina, tu che hai 19 anni? La risposta che danno è: perché Mina è avanti.
1: Sono le 7:15, minuto in reggere regionali per Radio Anch'io.

0: Noi ci risentiamo alle 8.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Sono le 7:16 minuti, un cordiale ben trovati dalla redazione. Vi lasciamo ora alla sala stampa della Camera, dove si è tenuta nei giorni scorsi una conferenza di presentazione della proposta di legge che riguarda disposizioni in materia di congedo di maternità per le lavoratrici nei casi di adozione, affidamento familiare e collocamento temporaneo di minori. Conferenza stampa di Chiara Tenerini, buon ascolto.
4: Vi ringrazio per essere qui, ringrazio la dottoressa Guerrieri, il coordinamento CARE, non solo e non tanto per la presenza, ma per il supporto, la condivisione e insomma la capacità, no, di scambio di intenzioni che poi alla fine riescono anche in qualche maniera a tradursi in proposte di legge. Questa proposta di legge è mia prima firma e colgo l'occasione anche per ringraziare i colleghi e le colleghe che l'hanno sottoscritta, in particolar modo la collega Rossello, che peraltro oggi doveva essere qui ma si scusa perché ha un impegno improrogabile di lavoro. Peraltro la collega si occupa anche di materia di diritto familiare e quindi oggi aveva una famiglia con una problematica che non poteva lasciare, quindi vi saluta e si scusa condividendo pienamente la proposta. Ringrazio la collega Marrocco che tra poco ci raggiungerà, ringrazio tutti gli altri colleghi di Forza Italia che hanno voluto sottoscrivere questa proposta e ringrazio anche i colleghi di altre forze come la collega Onori che hanno sottoscritto questa proposta, dando anche quella, diciamo, quell'imprinting di trasversalità che certi temi secondo me hanno di loro natura, quindi non appartengono a nessuna parte dell'arco parlamentare, sono patrimonio ovviamente della sensibilità di tutti, quindi mi auguro poi che possa aprirsi anche alla sottoscrizione di tutti quelli che vorranno da destra a sinistra condividere questa proposta di legge. Questa proposta di legge è semplicissima, magari dopo lascio anche più la spiegazione tecnica alla dottoressa Guerrieri. Io vi dico che sono consapevole che questo tipo di proposte di legge non è che sono rivoluzionari, non cambiano le sorti di nessuno, però sono quelle piccole proposte che possono in qualche maniera aiutare a facilitare quelle condizioni che a volte il legislatore ha pensato in anni diversi, che creano in qualche maniera delle disparità rispetto poi al principio di base con cui si dovrebbe approcciare la questione. E è semplicissimo, perché quando un minore entra in famiglia i suoi bisogni non hanno niente a che vedere con il titolo giuridico con cui entrano in quella famiglia, e la stessa cosa la famiglia che lo accoglie, indipendentemente dal provvedimento comunque accoglie un minore, e oggi il nostro ordinamento, per come è stato realizzato,

0: determina una disparità nell'ingresso del minore, che si tratti di adozione o di affidamento. Nel caso dell'adozione sono previsti 5 mesi di congedo di maternità, nel caso dell'affidamento sono previsti 3 mesi. Noi siamo partiti, anche grazie alle soprattutto grazie alle suggestioni della dottoressa Guerrieri del coordinamento CARE, che non c'è una differenza poi nel bisogno di cura di quel minore e nella capacità poi che quella famiglia che lo accoglie deve dimostrare nei confronti dei bisogni di quel minore, perché poi alla fine tutto quello che si realizza dal punto di vista legislativo come primo obiettivo ha il preminente interesse del minore. E chiaramente quando in una situazione come quella dell'affido o dell'adozione si realizzano e si incontrano due momenti particolari, che è ovviamente il diritto sacrosanto di un bambino ad avere una famiglia e per quella famiglia la possibilità di realizzare il desiderio di genitorialità, è chiaro che lì bisogna essere equilibrati, e questo equilibrio oggi, anche se sbilanciato di poco, perché poi l'impianto normativo di oggi prevede che quando poi quell'affidamento si trasforma in adozione, allora quei 2 mesi residui vengono concessi, ma magari è passato un anno, a volte sono passati 2 anni, perché abbiamo visto che nella pratica può passare anche del tempo dal momento in cui il minore entra temporaneamente in affido in una famiglia e poi viene fatto il provvedimento di adozione. E allora noi pensiamo che sia giusto che sia in quel momento, quando il minore entra in famiglia, che ci sia la maggiore capacità di poterlo accudire. Quindi abbiamo pensato di fare questa estensione e di equiparare le due fattispecie. Questo non vuol dire che quando il provvedimento si trasforma allora si aggiungono e si sommano altri 5 mesi, no, sono 5 mesi complessivi che vengono attestati in quella fase. Dopodiché la nostra proposta chiaramente fa esclusione evidente e lo menziona rispetto alle adozioni internazionali, in cui il tema è diverso, perché nelle adozioni internazionali i genitori si devono muovere, gli genitori che vogliono adottare devono magari raggiungere il minore in paesi stranieri, e quindi il tempo e le necessità sono diverse, però poi estende le previsioni di questa modifica anche all'articolo 3, in modo che sia equiparato nel caso in cui la madre non possa usufruire o non voglia usufruire, sono scelte, no? Voglio dire che grazie a Dio si lasciano dei 5 mesi come congedo di maternità, sia anche l'altro genitore a poterne usufruire, come è chiaramente oggi per legge. Io sono, per natura, per sensibilità, per il mio percorso di vita, particolarmente veramente sensibile a questi temi. Non è la prima volta che affronto il tema delle adozioni, abbiamo già presentato, sempre grazie alla dottoressa Guerrieri, anche ad altre associazioni del settore, una proposta che riguardava altre questioni, che riguardava un po' più di accorciamento dei tempi nei percorsi di adozione, un'armonizzazione della disciplina, perché oggi sappiamo che se uno presenta la domanda d'adozione in un tribunale piuttosto che in un altro vengono richiesti moduli diversi, percorsi diversi, quindi si voleva dare una certa omogeneità al percorso, intervenire su alcuni tempi, dare risposte anche sul fascicolo sanitario, insomma altre cose. Purtroppo anche lì ci sono delle difficoltà, speriamo che si riesca a portare a casa qualcosa, però è un tema che mi sta a cuore, a me, come sta a cuore alla collega Rossello, per ovvie ragioni anche sue di quello che fa nella vita, e anche alla collega Marrocco. Quindi continueremo magari goccia dopo goccia, anche perché nella pratica abbiamo visto che grandi proposte di legge di iniziativa parlamentare, se sono troppo complicate, è difficile che atterrino. Se prendono in esame piccole questioni e cercano di risolverle, magari è anche più facile poi trovare la quadra e portarle a dama. Quindi questo è un po' il senso. Spero che questa proposta di legge, mi auguro che questa proposta di legge abbia la stessa sorte fortunata di un'altra che avevo presentato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, non mi ricordo, che estendeva il congedo parentale dai 12 ai 14 anni, che poi è stata recepita e entrata in legge di bilancio. Mi auguro sarà chiaramente, oltre che proposta di legge, un emendamento che presenterò alla legge di bilancio in modo da accelerare il percorso, però penso che, insomma, mi piacerebbe che avesse la stessa sorte fortunata, perché mi rendo conto che so benissimo il limite di essere quasi a fine, insomma, avere l'ultimo anno di legislatura davanti, però in ogni caso ci impegneremo a che venga incardinata in commissione e calendarizzata. Per cui io ringrazio veramente per l'attenzione e la disponibilità, avendo coscienza che questo bisogno di favorire, no? due momenti e due realtà e due diciamo condizioni diverse, il legislatore deve facilitarle in tutti i modi possibili, perché la famiglia per me è un principio molto più largo. Certo, la famiglia naturale, per l'amor di Dio, tutte le garanzie, tutte le tutele, però la famiglia si realizza in tanti modi e famiglia si può essere in tanti modi, e siccome ci sono tanti percorsi per essere famiglia e purtroppo ancora alcuni sono molto molto complicati, noi dobbiamo facilitare questa propensione, e soprattutto dobbiamo dare quella amorevole cura che solo una famiglia può garantire ad un bimbo. Quindi è questo il senso, per cui, invertendo un po' l'ordine con cui ci eravamo dati, passo subito la parola alla dottoressa Guerrieri, che ringrazio ancora per la disponibilità e l'amicizia con cui affrontiamo i nostri temi.
1: Grazie a te, Chiara, proprio mi viene da dire. Allora, e infatti parto da un ringraziamento personale molto forte. Vorrei innanzitutto, buongiorno a tutti e a tutte, è un momento per noi famiglie adottive affidatarie molto importante, quindi emozionante. E prima di tutto voglio ringraziare l'onorevole Chiara Tenerini, la ringrazio a nome del coordinamento CARE per aver ascoltato la questione che abbiamo portato alla sua attenzione, per averne compreso la rilevanza e soprattutto per aver scelto di trasformarla in una proposta di legge. E la ringrazio anche per il modo in cui abbiamo lavorato, questo lo devo dire, è molto importante, attraverso un confronto approfondito e continuativo, nel quale abbiamo potuto portare l'esperienza delle famiglie e delle associazioni che ogni giorno incontrano bambini, ragazzi, genitori adottivi e famiglie affidatarie. Ringrazio anche tutte le deputate e tutti i deputati che hanno sottoscritto questa proposta, quanti hanno creduto nella necessità di intervenire e tutti coloro che si uniranno al suo cammino legislativo. Ci auguriamo che intorno a questa proposta possa raccogliersi un consenso ampio, trasversale, perché riguarda concretamente i diritti dei bambini e delle famiglie che li accolgono. Un ringraziamento particolare e sentito va per me, da parte mia, alle associazioni familiari del coordinamento CARE, che oggi sono qui anche con alcuni dei loro genitori adottivi e affidatari. Sono coloro che attraverso il rapporto quotidiano con le famiglie raccolgono le difficoltà, individuano le tutele che ancora mancano e permettono che quanto vissuto dalle famiglie arrivi fino alle istituzioni. Questa proposta nasce anche da qui, dall'esperienza dei genitori che in questi anni si sono rivolti alle nostre associazioni e ci hanno raccontato difficoltà molto concrete. Vedere oggi qui insieme associazioni e famiglie, e ci sono, ha quindi per me un significato particolare, perché rappresenta il percorso che ci ha condotti fino a questa proposta di legge. Come Presidente del Coordinamento CARE sono particolarmente orgogliosa di questo lavoro che abbiamo fatto insieme. I bisogni di un bambino o di una bambina devono trovare la stessa attenzione, come ha detto l'onorevole Tenerini, e la stessa tutela, sia che la loro famiglia si sia formata attraverso la nascita, sia che si sia formata attraverso l'accoglienza. E quando parliamo di accoglienza, questa tutela non può cambiare a seconda del nome del provvedimento giuridico intervenuto. I bambini hanno bisogno che gli adulti che li accolgono possano esserci ed esserci con serenità, senza dover combattere con una burocrazia che troppo spesso rende tutto in salita. Questo vale nell'adozione, ma anche nell'affidamento familiare, nell'affidamento preadottivo, e vale quando un tribunale per i minorenni dispone un collocamento cosiddetto temporaneo o provvisorio. Vedete quanti nomi che noi abbiamo appiccicati. Oggi sappiamo che chi accoglie un bambino attraverso l'adozione o l'affidamento incontra ancora difficoltà che la normativa non riesce pienamente a riconoscere, alle quali non riesce a dare risposta. Per quel che riguarda il tema del congedo di maternità, nell'affidamento familiare la disparità è chiara. I mesi riconosciuti, come diceva l'onorevole Tenerini, sono soltanto 3. Nell'adozione sono previsti, come nella maternità biologica, 5 mesi di congedo, eppure il percorso adottivo presenta specificità e bisogni propri, legati al momento e al modo in cui i bambini e le bambine entrano nella loro nuova famiglia. Nell'adozione cosiddetta nazionale questo percorso può attraversare fasi diverse, dal collocamento temporaneo all'affidamento preadottivo fino all'adozione. E durante il collocamento temporaneo la famiglia che sta accogliendo quel bambino può usufruire di soli 3 mesi di congedo, soli 3 in assoluto. Gli ulteriori 2 mesi potranno essere fruiti solo dopo, con l'affidamento preadottivo o l'adozione. Gli effetti sulla vita pratica e quotidiana sono enormi. Prima, con grande umiltà, l'onorevole Tenini ha detto: non stiamo facendo una rivoluzione. Eppure invece, adeguando delle norme, stiamo facendo una profonda rivoluzione per tante tante famiglie. Un collocamento temporaneo può durare mesi, può durare anni, anche 4-5 anni, e anche l'affidamento familiare è molto spesso un percorso lungo. Più della metà degli affidamenti familiari continuativi supera i 2 anni e una parte significativa si protrae ancora più a lungo. Nel frattempo, quel bambino, quella bambina vivono in quella casa, con quelle persone. È lì che vengono accompagnati a scuola, portati dal pediatra, curati quando stanno male. È lì che cercano sicurezza e cominciano a costruire nuovi legami. E questo può accadere, guardate, anche con bambini piccolissimi, neonati, proprio quando la presenza degli adulti è essenziale. Il tempo dei bambini e delle bambine non coincide col tempo dei procedimenti. Questa è una realtà e tutti quelli che si occupano di diritto lo sanno, ci combattono. Per questo le tutele devono essere riconosciute dal momento in cui il minorenne entra effettivamente per la prima volta in famiglia, perché è da quel giorno che quella famiglia deve organizzare la propria vita attorno alla sua presenza e deve poter rispondere pienamente ai suoi bisogni. La proposta di legge, semplice e piccola, interviene esattamente qui. Prevede 5 mesi di congedo nei casi di adozione, affidamento familiare, affidamento preadottivo e collocamento temporaneo. Stabilisce che la tutela decorra dal primo effettivo ingresso del minorenne in famiglia, indipendentemente dalla natura provvisoria o definitiva del provvedimento. E per il coordinamento CARE, e mi avvio alla conclusione del mio intervento, questo significa ristabilire finalmente una condizione di autentica equità nella tutela dei diritti di tutti i bambini e di tutte le bambine. Da anni parliamo della necessità di promuovere l'adozione e l'affidamento familiare, ma se vogliamo che l'accoglienza sia realmente sostenuta, dobbiamo intervenire sulle condizioni concrete nelle quali le famiglie si trovano dopo l'ingresso del bambino. Una famiglia che accoglie deve poter conciliare il lavoro con le necessità di un bimbo appena arrivato, deve poterlo accompagnare nelle cure sanitarie, nell'ingresso a scuola, negli incontri coi servizi, ma prima di tutto deve avere tempo per conoscerlo, quel bambino nuovo che non conosce, e per permettergli di conoscere a lui gli adulti che da quel momento, per alcuni mesi, per alcuni anni o per sempre, si prenderanno cura di lui. Le politiche pubbliche devono riuscire a riconoscere questa realtà. Nel nostro lavoro incontriamo ancora norme costruite assumendo la nascita come il punto da quale misurare il tempo della genitorialità. Ma un bambino può arrivare in famiglia a 6, 8, 10 anni. Per quella famiglia il tempo della genitorialità comincia allora. È una questione sulla quale il coordinamento CARE lavora da tempo, con passione, e in questi anni abbiamo individuato diverse situazioni nelle quali assumere l'età anagrafica del bambino come unico riferimento, senza considerare il momento del suo ingresso in famiglia, produce una tutela insufficiente. La proposta di legge che presentiamo oggi è dunque per noi un passo sostanziale. può fare una differenza concreta per ciò che propone di cambiare nella disciplina del congedo di maternità, ma soprattutto nel criterio che l'anima, guardare al momento reale in cui nasce una responsabilità di cura, riconoscere che nell'adozione e nell'affidamento quel momento è l'ingresso in famiglia, indipendentemente dall'età dei bambini, e oggi è un passo reale in questa direzione. Ed è per questo che a nome del coordinamento CARE e delle sue 40 associazioni torno a ringraziare l'onorevole Tenerini, tutti i firmatari della proposta e tutte le persone che hanno contribuito a far sì che una difficoltà raccontata dalle famiglie potesse arrivare nelle istituzioni e di diventare una proposta di modifica di legge. Per noi questo è il senso più autentico del lavoro associativo: ascoltare ciò che accade nelle famiglie, riconoscere dove un diritto rimane incompleto e portare quella voce qui, nelle sedi nelle quali le cose possono essere cambiate. E oggi noi siamo qui per questo. Grazie.
0: Grazie davvero, dottoressa Guerrieri. Sono d'accordo, il senso è biunivoco: le associazioni, ma anche la politica, ha bisogno di costante colloquio, rapporto, contatto con, si chiamano stakeholder ora, ma insomma con tutte le associazioni, con la base in tutti i campi. Ringrazio le colleghe Marrocco e Onori che sono arrivate, e passo la parola alla collega Marrocco. Come già detto prima, Patrizia, questo è un tema che è caro a me, probabilmente molto più caro a te, perché non è da ora che se ne è occupata anche prima di me, in altri modi, e hai una sensibilità spiccata rispetto a determinate tematiche. Quindi non solo ti ringrazio per aver condiviso questo percorso insieme a noi, ti ringrazio anche per l'attenzione che comunque stimoli rispetto a determinati dibattiti, e quindi ti lascio la parola, perché insomma il suo ho solo da imparare da chi già prima di me aveva sensibilità rispetto a determinate tematiche.
2: Grazie, grazie Chiara, grazie soprattutto alle associazioni, ai genitori qui presenti, a quelli non presenti, grazie alla dottoressa. Allora, io credo che non ci sia tanto da aggiungere rispetto a quello che Chiara ha già detto, a quello soprattutto che dice la proposta di legge, al lavoro straordinario che avete fatto, e soprattutto a quello che ci ha appena detto la dottoressa. Ha parlato di ristabilire, che è proprio quello che fa questa legge, di cui Chiara sosteneva che non è una rivoluzione, mentre la dottoressa sottolineava quanto invece questa possa essere una rivoluzione. E credo sì che questo può essere un punto di partenza per tante problematiche che sono legate all'interno di questa tematica così delicata, che è una tematica che riguarda comunque i nostri figli, perché i figli di tutti sono i figli nostri, soprattutto quando rappresentiamo le istituzioni o quando un'associazione rappresenta quel tema e quel problema. E credo che ognuno di noi abbia una sensibilità rispetto a queste tematiche che riguardano i minori e che non hanno bandierine politiche. Dovrebbe essere sempre così. Ma quello che fa questa proposta di legge, e sono sicura che Chiara, per il ruolo che riveste nella Commissione del Lavoro e per il rispetto comunque che ci hanno anche tutti i colleghi del partito e non in Commissione Giustizia, in tutte le commissioni in cui dovrà fare il suo passaggio, sarà così testarda, tenace e determinata da riuscire, seppur in poco tempo che ci resta per questa legislatura, a mettere un punto e poter riuscire a fare lo scalino successivo. Questa legge sostanzialmente dice un'altra cosa molto importante, che forse io uso delle parole un po' forti, ma credo che siano giuste: toglie una discriminazione. Perché è di questo che stiamo parlando. Va a eliminare quelli che possono sembrare i figli di serie A e i figli di serie B. Non esistono figli di serie A e figli di serie B, sono tutti figli, come ho appena detto, e soprattutto un minore ha bisogno fin da subito, un bambino fin da subito, come si è detto prima, di quello che può essere la cura, l'affetto, ma soprattutto il sostegno e la vicinanza per poter riuscire a accompagnarli a spiccare poi quello che è il percorso del futuro e quindi del diventare grandi. E Chiara prima sottolineava quanto io sono sensibile a questo tema, forse perché molte cose le devi anche attraversare per poterle comprendere fino in fondo, perché è come quando si legge un libro che cerchi di medesimarti, poi invece quando di un viaggio, poi invece quando quel viaggio tu lo affronti, ti rendi conto che effettivamente sono bellissimi i panorami, ma prima di scalare magari una montagna, prima di scalare questa montagna trovi tante difficoltà. Io ho fatto un percorso di adozione con mio marito, un percorso che è durato 3 anni e ci sono stati pro e contro in questo percorso, ma credo che sia stata una delle esperienze più indimenticabili che mi porto dietro. Poi la vita ha scelto altro per me, però ho un bellissimo bambino, ma quel percorso è stato un percorso che forse mi ha aiutato oggi nell'essere la mamma che sono. Ma proprio affrontando questo percorso ho capito tante delle difficoltà burocratiche che ancora oggi ci sono nei confronti di queste tematiche. A volte credo che la cosa più sensata sia, molto spesso si parla di sburocratizzazione, credo che la cosa più sensata invece che si potrebbe fare di fronte a questi temi sia proprio, non dico prendere una penna e cancellare quello che c'è scritto, ma prendere proprio i fogli e strapparli, perché poi penso che nessun bambino debba non avere la cosa più bella, quindi l'abbraccio della mamma, del papà, o che nessun bambino possa crescere la sua vita all'interno di un istituto. E qui non è soltanto quello, non è che qui stiamo parlando per col cuore o perché siamo tutte persone umane, è perché, e non è anche di un'ingiustizia, è perché quello, siamo nati per questo. E quindi credo che questa legge, questa proposta di legge sia una proposta di legge che va in questa direzione, che si interseca all'interno di tante problematiche che ci sono rispetto al caso di adozione, e penso che Chiara per questo farà la differenza.
3: Grazie.
0: Mi piacerebbe pensare che magari la facciamo insieme, questa piccola differenza. La faremo, infatti prima che tu arrivassi dicevo speriamo che di essere fortunati con la legge di bilancio e di riuscire ad anticiparla lì dentro. Intanto ringrazio anche la collega Onori, e come si diceva prima, siccome questo è un tema che non ha appartenenza politica, che non c'è una superiorità morale, politica di qualcuno, che quindi ringrazio per la trasversalità, per la disponibilità, peraltro la ringrazio anche di avermi sottoposto una sua proposta di legge che ho accolto e che ho firmato con enorme piacere, sempre su un'altra questione che riguarda un'altra fattispecie dell'affido e dei minori, e quindi a dimostrazione del fatto che al di là delle rappresentazioni poi che arrivano all'esterno, della liturgia, della politica, esiste anche una buona pratica del fare ragionevole e sensato che accomuna tanti e tante colleghe e colleghi, e quindi su questo è il terreno più bello su cui possiamo confrontarci, per cui ti ringrazio ancora e ti lascio la parola.
3: Grazie mille Chiara, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per essere qui, grazie per avermi sottoposto la possibilità di sottoscrivere e quindi supportare anche con la mia firma questa proposta di legge, che è molto importante, che è stata illustrata in maniera magistrale prima da te e poi dalla Presidente Guerrieri. Per me è un grande onore continuare a lavorare sul fronte dei diritti dei minori, mettendo in quale modalità? È una modalità molto, molto speciale, molto specifica che è comune a questa proposta di legge e a quella che tu sei stata così gentile da sottoscrivere e che appunto abbiamo aperto alla sottoscrizione di tutti i gruppi politici, sempre nell'ottica di superare gli ostacoli partitici, ovvero quella di rimettere al centro il minore, ma come? Permettendo alle famiglie di prendersi davvero cura dei minori, siano minori in adozione, in affidamento familiare, in collocamento temporaneo, perché l'ostacolo amministrativo che spesso si incontra è proprio di quella natura, non si permette, ed è un paradosso se uno ci pensa, non si permette a chi vorrebbe prendersi cura pienamente in tutti i settori, scolastico, sanitario, relazionale, familiare, affettivo, di minori che evidentemente sono in una situazione di svantaggio rispetto a tanti altri coetanei, non si permette loro, e questo è il paradosso, la legge non permette loro di poter effettuare questa cura, di potersi prendere cura del minore appieno. Questa proposta di legge fa una cosa molto importante, quindi riguarda il congedo di maternità e mette, diciamo, stabilisce una priorità, l'ingresso in famiglia rispetto all'attivazione di un certo procedimento amministrativo, proprio perché non può esserci prima la burocrazia del minore. Questo davvero non ha senso. Se poi immaginiamo e pensiamo che il congedo di maternità, che poi diventa di paternità per i casi, diciamo, che la legge stabilisce, anche su questo ci sarebbe da aprire tanto, però è giusto fare, o meglio, è opportuno, evidentemente noi siamo d'accordo su questo, provare a fare piccoli passi, come diceva Anna Guerrieri, questa è una proposta di legge semplice e piccola, chiaramente può fare tanta differenza anche qualcosa di piccolo, anche la proposta di legge, chiamiamola Unori per comodità di illustrazione, è in realtà di natura amministrativa e quindi è semplice e piccola e quindi è modesta in quello che c'è scritto, ma è tanto ambiziosa nelle conseguenze che quello che c'è scritto potrebbe avere su tante famiglie. E c'è un altro lato in comune che tra le due proposte di legge che voglio sottolineare, ed è il fatto che nascono entrambe da uno strettissimo dialogo con le associazioni, con il coordinamento CARE su tutti, ma con molte anche associazioni di genitori e anche con singoli genitori che non erano necessariamente inseriti dentro reti di associazioni e che però con tanta testardaggine, con tanta voglia, con tanta desiderio di non arrendersi di fronte a degli ostacoli che non rendono giustizia ai diritti dei minori, siano essi minori stranieri, minori italiani e via discorrendo. Quello che mi preme anche aggiungere è che l'ostacolo partitico non può mai essere il motivo per cui il tempo che c'è in una legislatura non viene bene usato affinché certe proposte ragionevoli possano andare avanti. Ecco perché è così importante sia quella sia questa che siano ampiamente condivise e sperabilmente magari anche in un percorso a questo punto auspico congiunto, comune, nel momento in cui cominciamo davvero a parlare dentro le commissioni competenti e poi in aula, in plenaria, del tema dell'affidamento, dell'adozione, del collocamento temporaneo come quegli strumenti attraverso i quali lo Stato si prende carico di alcuni minori svantaggiati, in difficoltà, più vulnerabili, grazie al supporto e al servizio che alcune famiglie vogliono rendere per questi minori. Allora, quando iniziamo un discorso di questo tipo, che non è stato ancora affrontato in questa legislatura, noi potremo davvero fare la differenza e fare la cosa giusta. La cosa giusta in questo caso in particolare, forse in tantissimi altri, ma sicuramente in questo. Questo sicuramente non ha a che fare con destra e sinistra. Quindi grazie ancora, grazie soprattutto a tutti i genitori, alle associazioni, ai giornalisti presenti, grazie a chi ne parlerà, perché un altro, diciamo, forse aspetto da sottolineare è che politicamente a livello del lavoro parlamentare chiaramente è di estremo supporto che ci sia una rete esterna, non solo di associazioni e quindi di esperti e tecnici del settore, ma anche di giornalisti che vogliano e siano disponibili a scriverne, a capire la materia, a poterla anche renderla accessibile a un pubblico che non è un pubblico di persone che sono mai state coinvolte dal tema specifico e che però il tema specifico riguarda la società nel suo complesso, chiaramente, perché la difficoltà che vive una famiglia che non riesce a prendersi cura in maniera piena di un minore è in realtà un problema di tutti, proprio perché i figli di tutti sono i figli nostri e non ci sono problemi soltanto di qualcuno. Quando parliamo di cura, penso anche ai caregiver, penso alle notizie di cronaca orrenda che purtroppo puntualmente, periodicamente quotidianamente leggiamo, famiglie lasciate sole completamente, che non vedono altra strada se non quella di terminare tutto. Questo deve davvero farci riflettere sulla responsabilità che abbiamo come legislatori, ognuno nel nostro piccolo, ma insieme nel tanto che possiamo dare. Quindi davvero davvero grazie, e speriamo di fare un bellissimo percorso insieme. Grazie ancora a tutti voi.
0: Grazie, peraltro collegandomi a quanto diceva una suggestione di cui parlava la collega Onori, effettivamente noi siamo partiti e partiamo sempre dal preminente interesse del minore, ma se non riusciamo a rendere le famiglie capaci, quindi se è compressa la capacità di accudimento della famiglia, è chiaro che di rimbalzo è compressa anche la capacità di accoglienza, di essere accolto del minore. Quindi non sono mai due elementi disgiunti, sono due anelli della stessa catena e devono essere visti e trattati nello stesso modo. Ora non so, prima ne avevamo parlato con la dottoressa Guerrieri, visto che abbiamo un pochino di tempo, se c'è qualche famiglia, se c'è qualcuno che ha voglia di o fare domande o parlare, raccontarci la propria esperienza, darci delle suggestioni, noi insomma ci farebbe piacere.
4: Buongiorno a tutti, io sono Marco Coppola e sono un genitore adottivo e ho patito parte delle discriminazioni di cui si parlava oggi, però essere qui oggi significa che ha funzionato tutto, ha funzionato l'associazionismo, ha funzionato il volontariato, l'interlocutore politico è stato capace di veicolare le nostre informazioni e quindi il sistema è capace di autocambiarsi, cioè riesce a dare soluzioni a quelle che il sistema stesso, alle falle che il sistema stesso ha per sua natura. E quindi oggi è una giornata che dà soprattutto speranza per il futuro, speranza a tutte noi famiglie adottive affidatarie. Grazie.
5: Allora anch'io sono qui per ringraziare, io sono Simona Nacamulli e sono parte di un consiglio direttivo nazionale di un'associazione che si chiama Genitori si diventa, che credo che sia la più grande associazione che si occupa di supporto alla genitorialità adottiva in Italia, perché siamo su tutto il territorio nazionale con circa 23 punti sul territorio. E, diciamo che oltre a dare un supporto day by day, perché questa è la cosa su cui puntiamo principalmente, e ciò di cui ci occupiamo è davvero l'ascolto. Ed è un momento quando all'interno della nostra associazione riuscire ad ascoltare nei modi corretti e sentirsi ascoltati e supportati è ciò che fa la differenza per noi famiglie adottive. E perché spesso ci troviamo a vivere in delle situazioni dove non ci sentiamo un po' diversi, un po' strani, un po' che parliamo di cose che non sono totalmente comprese, e quindi quando ci si trova tra noi invece c'è questa condivisione dove non si deve dire a volte più di tanto, no? E il fatto che sia partita proprio dall'associazionismo questa richiesta e anche questa ricerca, questa raccolta di esperienze, per noi è davvero importante. È importante che esista l'associazione, è importante far parte di un coordinamento più grande che abbia la possibilità poi di interloquire direttamente con i legislatori, e quindi diciamo che appunto, come diceva Marco prima, davvero ha funzionato tutto, quindi per noi è fondamentale ciò che sta accadendo oggi. Grazie.
6: No, io sono una semplice cittadina, sono venuta qui perché per la stima che ho nei riguardi della dottoressa Anna Guerrieri, a cui sono legata da ricordi d'infanzia, e come cittadina è bello vedere che si ascoltano i cittadini, che una proposta di legge parte dal basso, vedere la trasversalità, il fatto che se si vuole il bene della società le forze politiche si possono unire, e questo a mia cittadina mi rassicura, e ringrazio veramente tutti e mi complimento per vedere questo miracolo. Bene, grazie.
0: Se ci sono altri interventi, altrimenti io non posso che Ancora ringraziare le mie colleghe, la collega Marrocco, la collega Rossello, la collega Onori, tutti i colleghi di Forza Italia, la dottoressa Guerrieri, il coordinamento CARE, tutte le associazioni delle famiglie che sono in qualche maniera fanno parte di questa grande realtà. E ha detto una cosa che sembra banale, ma tutte le proposte di legge in realtà dovrebbero partire dal basso, perché noi non siamo, nessuno di noi, ognuno di noi può avere delle competenze in materia specifiche, particolari, poi però nessuno è tuttologo, è solo dall'ascolto, dalla comprensione, dal cercare di essere il più empatici possibili, vestire i panni degli altri, dei bisogni, delle difficoltà, che si può provare a dare delle risposte. E ci tengo veramente, e l'ho detto prima, ma questo è un messaggio che vorrei che uscisse in qualche maniera potentissimo: la politica non è solo quella che si vede sui social, non è solo quella delle rappresentazioni dello scontro continuo, la politica è soprattutto questo, esiste, c'è una volontà politica che questo sia un sistema, un metodo giusto di lavorare, lo perseguiamo, poi chiaramente dentro ci stanno tante sfumature, tante cose, però c'è una volontà politica, esiste e deve arrivare, perché la politica rappresenta anche quel bisogno di speranza, no? Rappresenta tutto ciò che dovrebbe essere, dovrebbe concedere speranza nel futuro, e esiste questa cosa, non ce lo dimentichiamo, altrimenti passano sempre messaggi negativi e non passa mai il messaggio che c'è una buona politica che vuole veramente, piano piano, con difficoltà, con tutte con i conti con la realtà, perché il realismo è un'altra bella qualità, cercare di risolvere piccoli grandi problemi. Non tutto si può fare, tutto è perfettibile, il meglio secondo me è nemico del bene, non l'ho detto io, l'ha detto qualcuno prima di me, cerchiamo di fare qualcosa al meglio delle nostre possibilità, non sarà quello che dovrebbe essere l'ottimo, ma intanto cerchiamo goccia a goccia di fare qualcosa, per cui io vi ringrazio, perché le vostre testimonianze poi rendono veramente il merito che questa fortuna, questo onore che abbiamo avuto e la fatica che comporta in qualche maniera qualcosa poi produce, perché poi siamo qui per questo, non tanto per autosoddisfarci. Per cui grazie davvero a tutti e vi auguro buona giornata e speriamo, combatteremo ancora.
7: Grazie. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: A 3 anni dal 7 ottobre, un minuto di silenzio alla Knesset, cerimonie private per ricordare in Israele gli attacchi di Hamas nel giorno dell'anniversario. Missione a spalato per Giorgia Meloni per il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier ribadisce: serve un impegno europeo su energia e competitività. Fiducia numero 3 oggi alla Camera sulla legge elettorale, domani il voto finale, aspettando la consulta, pronti i ricorsi delle opposizioni. Garlasco, la procura di Pavia apre un nuovo filone d'inchiesta sui test eseguiti dal RIS di Parma. Andrea Sempio, a Porta su Rai 1, ribadisce la sua innocenza. La mia vita è sconvolta. Piogge temporali, improvvisamente l'autunno. Il maltempo dalle regioni occidentali si estenderà a tutto il paese. Le canzoni escono dal cassetto. Venerdì il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, cover registrate per decenni e mai pubblicate. Malagò andata e ritorno, è lui il nuovo commissario della Federcalcio, a dicembre le nuove elezioni per riportarlo alla presidenza. I dolori del giovane Jannik, il ginocchio non è ancora guarito, Sinner in campo solo nel 2027, non sarà più il numero uno del tennis mondiale. Un ricordo privato intimo delle circa 80 vittime di Kfar Aza, uno dei kibbutz attaccati da Hamas, era il 7 ottobre di 3 anni fa. Buongiorno da Salvatore Sabatino. 3 anni che hanno cambiato la storia di Israele, la più grande strage di civili che ha vissuto dalla sua fondazione. Oltre 1200 persone uccise a sangue freddo, al Nova Festival, nei kibbutz, lo sentivamo lungo le strade, la commemorazione delle vittime, lo dicevamo a partire dalle 6:30, ora in cui iniziò la strage. Il numero più alto di vittime durante un festival musicale, con decine di giovani che in pochi minuti passarono dalla gioia, dalla musica, alla morte. E lì si trova la nostra corrispondente.
2: C'è chi è arrivato all'alba al sito della Nova Festival, tutto è fermo a quel 7 di ottobre, ci sono i familiari delle vittime e non solo. È una ferita aperta, titola il quotidiano Haaretz. Oggi questo è il primo anniversario senza ostaggi ancora nelle mani di Hamas. È il tempo del dolore, ma anche delle tante domande che non hanno ancora avuto una risposta. Perché non si è riusciti a fermare il peggior massacro nella storia di Israele? Dopo le cerimonie ufficiali di 2 giorni fa, oggi sono i familiari di chi non c'è più a ritrovarsi. Cerimonie chiuse nei kibbutz che furono attaccati. Al Nova invece tutto si animerà nel pomeriggio. Proprio oggi Israele però è tornato a colpire a Gaza. 2 persone sono state uccise da colpi di artiglieria nel nord della striscia. Una delle vittime era del servizio di soccorso che opera per Hamas. A Reim, dove più di 350 persone sono state uccise, soprattutto ragazzi, le domande sono come sospese. Mentre si guardano i volti di chi alle 6:30 del mattino, quando tutto iniziò, viveva ancora un momento di festa. Da Reim, Maria Gianniti, GR1.
1: Lo sentivamo, le ultime vittime a Gaza poche ore fa, in quella striscia che come conseguenza degli attacchi del 7 ottobre è stata martellata dai bombardamenti israeliani. Una stima di 75.000 morti, di intere città rase al suolo, oggi una situazione umanitaria terribile. Tutto partito da quell'attacco organizzato nei minimi dettagli da Hamas. E oggi si discute dei fallimenti nella sicurezza al centro del dibattito politico israeliano. Diverse inchieste e giornalisti che hanno sollevato interrogativi sugli avvertimenti ricevuti prima di quell'attacco sulla loro gestione. A 20 giorni dalle elezioni il premier Netanyahu torna a fare i conti con questo tema anche alla luce dell'attentato fallito sul volo Fly Dubai. Sentiamo.
3: La ferita è ancora aperta, titola un giornale, ma i responsabili continuano a insabbiare il proprio fallimento. Nelle ore delle commemorazioni, l'opposizione torna ad accusare Netanyahu, dato dai sondaggi imparziale rimonta, di non aver mai riconosciuto le proprie responsabilità per il 7 ottobre. La parola più ricorrente della campagna elettorale resta sicurezza. Su come garantirla, come prevenire nuove minacce e quale rapporto avere con i paesi arabi si discute da 3 anni. Non a caso il principale sfidante di Netanyahu è l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Quello che è accaduto il 7 ottobre è diventato il simbolo dei fallimenti che ciascuna parte attribuisce all'altra. E da allora, anche il modo in cui il governo ha gestito la guerra, diversi fronti aperti, è diventato il tema centrale del dibattito, spiega al nostro microfono Dalia Shendlin, una delle più autorevoli sondaggiste e politologhe israeliane. La sicurezza è anche dietro gli altri temi elettorali. Il rifiuto del governo di una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, che invece il primo punto nel programma dell'opposizione è il mancato arruolamento degli ultraortodossi tra i principali elettori di Netanyahu. Il governo difende nei fatti il loro esonero, mentre l'opposizione promette di porvi fine. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E ci sono nuovi allarmi per possibili attacchi. Il governo israeliano teme anche azioni antisemite oggi in diversi paesi, compresa l'Italia, ma è sul fronte interno che c'è maggiore preoccupazione, soprattutto per le elezioni del 27 ottobre, data in cui il paese potrebbe finire ancora nel mirino dei terroristi. E oggi è anche il 74esimo compleanno di Putin, che coincide con un massiccio attacco russo su Kiev, con almeno 2 morti, bombardamenti anche su altre città ucraine.
0: Continua ad accanirsi sulla capitale ucraina la Russia. Da giorni missili e droni colpiscono le infrastrutture, in particolare i ponti che garantiscono il passaggio in città da un lato all'altro del fiume Dnipro. Ieri sera Zelensky ha messo in guardia la popolazione. I russi stanno per sferrare un attacco massiccio su Kiev, ha detto il presidente ucraino nel suo messaggio serale, raccomandando ai cittadini di fare attenzione agli allarmi e a mettersi in salvo. E così l'avvertimento, dato con largo anticipo, ha scongiurato conseguenze più gravi. Anche prima del suono delle sirene, migliaia di persone sono corse nei rifugi e nei sotterranei della metropolitana, dove anche stanotte la gente ha piantato tende da campeggio a proteggere il sonno dei più piccoli. Colpiti almeno 3 quartieri della capitale, forti esplosioni e incendi. Raid anche su Zaporizhzhia, Dnipro e Kremenchuk. Nel mirino dei russi ancora gli impianti energetici, con l'inverno alle porte. Succede nel giorno in cui Putin compie 74 anni, il 22esimo compleanno da presidente della Russia. Il 7 ottobre di 20 anni fa, sicari uccisero una sua implacabile critica, la giornalista Anna Politkovskaya. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E c'è poi l'allarme peste in Russia dopo la morte di una ricercatrice in Siberia per la rottura di una provetta in un laboratorio. Il presidente americano Trump annuncia una telefonata breve con il presidente Putin per chiedere chiarimenti. Secondo indiscrezioni, decine di persone sarebbero state messe in quarantena. C'è chi teme che Mosca nasconda altro. Il Dipartimento di Stato americano, in una nota ufficiale, ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. Il presidente Trump commenta anche la rivolta degli studenti in Francia. Colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, scrive sui social, parole che arrivano dopo la giornata di ieri contrassegnata da disordini e violenze, soprattutto a Parigi. La corrispondente.
4: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica. Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le elezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E continuano le proteste anche in Spagna per l'emergenza abitativa, però il premier socialista Sánchez rilancia la battaglia sulla casa dopo aver convocato le elezioni anticipate per fine novembre. Approvati in Consiglio dei Ministri ieri 2 nuovi decreti legge dopo la bocciatura dei precedenti provvedimenti respinti con i voti delle destre. Intanto il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per Carles Puigdemont, leader indipendentista catalano, potrà tornare in patria senza rischiare l'arresto 8 anni dopo la fuga in Belgio. Parliamo del caro carburanti. In cima all'agenda di governo, tema affrontato nel vertice informale sulla competitività voluto dalla Premier Meloni, che sarà anche al centro del vertice Mednove al via a Spalato, da dove ci aggiorna in diretta Carla Macrilino. Buongiorno.
5: Buongiorno, è attesa alle 9.45 qui in una Spalato blindata Giorgia Meloni al vertice dei 9 paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea, dove si vedono passare le prime delegazioni scortate dalla polizia. La Premier arriverà forte di una strategia chiara per contrastare il caro energia e sostenere famiglie e imprese, tutelando la competitività, come dicevate da studio. Un lavoro proseguito anche nelle ultime settimane nei diversi confronti internazionali, compresa la riunione di ieri del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi. ma anche nelle sinergie con il G7, tutto in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, cioè gli ETS, e di rafforzare una strategia unitaria europea. Questione energetica quindi prioritaria nel confronto tra i leader, ma si parlerà anche di sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, tutti ambiti al centro del vertice dedicato ai paesi del Mediterraneo, questo considerato strategico per centralità nelle rotte commerciali ed energetiche, connettività e anche rapporti con Medio Oriente e Nord Africa. E con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino da Spalito, do la linea allo studio.
1: E tra i dossier sul tavolo del governo, dunque, lo sentivamo, le misure per contrastare il caro carburanti, con il prezzo del gasolio che torna a salire nei distributori. Conseguenza questa della scadenza del taglio delle accise, che per ora non è stato prorogato.
6: La decisione ancora non c'è, ma ci stiamo lavorando. Il viceministro Leo ha così spiegato ieri a metà giornata il mancato rinnovo da parte del governo dello sconto fiscale da 6,1 centesimi sul gasolio, venuto meno alla mezzanotte di lunedì scorso. Risultato, le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap, a cominciare da Eni, hanno portato il tetto al listino sul diesel da 2,19 a 2,25 euro al litro, e fra poco si vedrà anche quale sarà stato l'effetto sui prezzi medi. Il calo delle quotazioni del petrolio, con le sue conseguenze positive, sarebbe stato uno dei motivi principali per non attivare, come invece era stato annunciato, il meccanismo delle accise mobili, cosa che però ha suscitato subito polemiche e accuse anche da parte delle associazioni dei consumatori. Secondo indiscrezioni, tuttavia, il via libera a un nuovo decreto interministeriale che ripristini lo sconto sarebbe questione di ore. Secondo altre ipotesi, si starebbero invece studiando misure mirate a favore delle categorie più esposte, come autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Fabio Comini, GR1.
1: Legge elettorale, ampio sì alla Camera per i primi due articoli della riforma. Oggi il terzo voto di fiducia, domani l'approvazione finale. Tra gli schieramenti e confronto anche su alleanze, ipotesi e elezioni anticipate.
7: Niente sorprese, salvo smentite, per la fiducia di oggi. Qualche incognita in più c'è sul voto finale a scrutinio segreto atteso domani, ma il centrodestra assicura nessun rischio franchi tiratori. La politica, sottolinea Fratelli d'Italia, grazie alle preferenze torna a sottoporsi al giudizio dei cittadini. Elisabetta Gardini.
8: Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
7: Garantirà rappresentanza e governabilità, conferma Forza Italia, e niente più giochi di palazzo, aggiunge la Lega, anche se la maggioranza teme l'intervento della Corte Costituzionale sul testo. Alla Consulta sono pronte ad appellarsi le opposizioni, perché scandiscono è una legge incostituzionale che, accusa il PD, introduce un premierato di fatto. Chiara Braga.
9: Perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza?
7: Uno schiaffo al Parlamento, attaccano i 5 Stelle, e a VS rincara la premier ha paura di perdere le elezioni. Entrambi i poli riflettono però anche sul futuro, con Forza Italia e Lega agitate per l'eventualità di elezioni anticipate e il campo largo con Giuseppe Conte in pressing su Elish Line per accelerare verso le primarie. Francesco Macaro, GR1.
1: Ex Ilva, domani nuovo incontro governo sindacati a Palazzo Chigi, mentre è attesa per il 20 ottobre la decisione della Corte di Cassazione sullo spegnimento dell'aria calda di Taranto, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano per l'inquinamento provocato dagli impianti. La prossima settimana è previsto un nuovo decreto a tutela di operai e lavoratori dell'indotto. Alle 8 e 13 minuti su Rai Radio 1 la cronaca con il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla procura di Pavia. E a porta torna a parlare Andrea Sempio.
10: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
11: Professa ancora la sua innocenza, ma teme che ci possa essere un processo e di conseguenza anche di finire in carcere. Andrea Sempio interviene così a porta, parlando soprattutto della sua vita, ormai sconvolta da questa nuova inchiesta.
10: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo.
11: Intanto la procura di Pavia non si ferma e tutta l'indagine del 2007 sul delitto di Garlasco a finire sotto la lente dei pubblici ministeri. Un nuovo filone di inchiesta al momento senza avvisi di garanzia che mette al centro i test scientifici che portarono la condizione condanna definitiva dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Non solo dunque i pedali della bicicletta, gli accertamenti puntano a capire perché non furono analizzati alcuni importanti elementi. Il primo passo sarà allora ascoltare le testimonianze, forse già oggi, dell'ex pubblico ministero di Vigevano, ora giudice a Milano, Rosa Muscio, e degli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Al centro dei colloqui anche reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trovava l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La strage di Cran Montanari, chiesta a shock di Jessica Moretti, la proprietaria del disco bar Le Constellation, indagata con il marito per il rogo di Capodanno, reclama un'indennità per infortunio nell'incendio.
12: Ancora prima del processo, Jessica Moretti chiede un risarcimento per i guadagni mancati dalla chiusura della discoteca, proprietaria con il marito Jacques dell'Ecostellation a Cran.

0: Venezia.
1: Sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
0: La compagnia ha già avuto il via libera dai magistrati. Fabrizio Ventimiglia, legale di un'altra sopravvissuta.
2: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
0: Il 2 novembre l'interrogatorio in cui si confronteranno Jessica Moretti e il marito in carcere per maltrattamenti. Sulle macerie del loro locale sarà costruita una palizzata per il giorno del ricordo, il 1 gennaio. Fabrizio Aralla, GR1.
3: Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo la situazione senza precedenti. La donna, 50 anni, era stata condannata alla pena capitale per l'omicidio di una coetanea compiuto all'età di 18 anni. Il meteo, l'autunno con l'arrivo della pioggia, il calo delle temperature, le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
4: Una nuova fase di maltempo è giunta sulla nostra penisola, con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni più occidentali. Maltempo che si estenderà al resto del paese, con piogge e temporali diffusi su tutto il nord Italia.
3: Stop alle etichette green ed eco senza certificazioni, in vigore anche nel nostro paese la nuova direttiva europea che vieta le comunicazioni ambientali ingannevoli. Sentiamo su questo Barbara Puschiatis, avvocata di Consumatori Attivi.
5: I claims, i loghi, le scritte sulle confezioni o sulle etichette, se vengono utilizzati senza certificazione, possono essere comminate delle sanzioni pecuniarie molto importanti, che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, al 4% del fatturato. I produttori hanno il tempo di 6 mesi per poter smaltire questi prodotti.
3: Hollywood in lutto per la scomparsa dell'attrice Eva Marie Saint, morta all'età di 102 anni, la più anziana tra i vincitori di Oscar, protagonista del cinema classico The Exodus, ha un cappello pieno di pioggia e intrigo internazionale, ma soprattutto Fronte del Porto, che le valse la prestigiosa statuetta.
6: Did you know him very well?
7: Alle spalle un po' di TV e un cortometraggio, poi quel debutto stellare accanto a Marlon Brando. Era il 1954 ed Elia Kazan affidava alla dolcezza di Eva Marie Saint la speranza di una vita diversa per Brando in Fronte del Porto. E alla fine fu suo uno degli 8 Oscar del film, 2 giorni prima che nascesse il primo dei suoi 2 figli.
6: I may have a baby right here.
7: E ricevendo la statuetta da Frank Sinatra, dice: potrei avere questo bambino qui per l'emozione. Eva Marie Saint è stata una delle icone della Hollywood classica, diretta da Zinnemann, Preminger, Hitchcock. Perfetta accanto a Cary Grant ed intrigo internazionale. Una stella sulla Walk of Fame, la popolarità anche grazie alla TV, soprattutto dagli anni 60 in poi. Negli anni 70 anche nella serie della Conquista del West. L'applauso più lungo nel 2018. 93enne sul palco per la sua ultima volta agli Oscar. Miriam Mauti, GR1.
3: Premio Oscar anche lui, parliamo di George Clooney, già stella del cinema, ora prova a brillare anche nel firmamento della cucina italiana.
8: Dai Chuck di Hollywood alla ristorazione. George Clooney aprirà un ristorante italiano a Cotignac, il paese di 2000 anime nel sud della Francia, dove ha scelto di vivere con la moglie Amal e 2 figli Ella e Alexander. Il suo legame con il bel paese è noto a tutti. Da oltre 20 anni, il 2 volte premio Oscar trascorre le vacanze nella sua dimora da sogno sul lago di Como e ora la sua nuova avventura, un ristorante che aprirà i battenti nella primavera del 2027. Lo chef Francesco Panella.
9: George Clooney sa che la cucina italiana ha un appeal in tutto il mondo.
8: E proprio il divo di Hollywood ha manifestato più volte la sua passione per i piatti nostrani, dalla pasta al pomodoro agli gnocchi al pesto, fino a risotto con i funghi porcini e tartufo. E chissà se queste prelibatezze le riproporrà anche nel suo ristorante.
9: Certo, un americano che apre un ristorante italiano in Francia, un triangolo che bisogna vedere se alla fine funzionerà. Di sicuro lui conosce molto bene tutti i piatti tradizionali della cucina italiana.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La musica arriva venerdì, il nuovo album di Mina, Dilettevoli inedite eccedenze, 10 cover mai pubblicate prima, registrate tra gli anni 70 ed il 2026.
10: Da Ivano Fossi.

0: passati a Henry Salvador da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
1: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire: guarda, ascolta anche questa, però che bella.
0: Il nuovo album, Dilettevoli inedite eccedenze, si chiude con una versione flamenco dance di Eleanor Rigby.
1: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
0: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
1: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente o di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte veramente fa i tuoi interessi, a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:22 minuti.
3: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento.
4: Sono le 8:22 minuti, un cordiale ben trovati da Giovanni Di Palma e Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento, oggi in formato ridotto perché, come sapete, alle 9 andremo in diretta con l'Aula di Montecitorio per il seguito del dibattito sulla legge elettorale per Camera e Senato, quindi ci sarà solo la prima parte dell'edicola e faremo in tempo, diciamo, a darvi un quadro generale dei principali argomenti e poi magari leggervi qualche articolo, in particolare quelli che ci introducono proprio alla legge elettorale. Allora partiamo dai titoli del giornale, due i temi principali, chiaramente quello della legge elettorale e poi sugli scontri in Francia nei principali giornali. Andiamo a vedere Corriere della Sera: Francia, scontri e proteste, gli studenti in piazza, lacrimogene e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri. La Stampa: Parigi in fiamme, chiude i licei, scontri e arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, quindicenne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa, fuori controllo dell'Islam. La Repubblica: la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. Il Giornale: la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia a Scatazzuno e musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Il Fatto Quotidiano: non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 509 arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro le politiche antisociali e riarmo. Avvenire: ferita ancora aperta, 3 anni dal 7 ottobre, Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire, le voci di Niroz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente come prima, Yaakov, papà di una vittima, no alla guerra. Il Messaggero, c'è una doppia apertura sulla Francia, nel caos, studente rivolta, chiusi tutti i licei, e poi legge elettorale, primo sì, sinistra incostituzionale, oggi la terza fiducia, domani voto finale segreto. Il Dubbio: legge elettorale, maggioranza unita almeno per ora, nessun colpo di scena nei primi due voti blindati sul Melonellum, oggi terza fiducia, ansia per domani. Poi il quotidiano Il Domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione. Violenze sui giovani, il presidente convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Il Foglio, lo sdoganamento della caccia all'ebreo, prima i pianti, poi la normalizzazione, la rimozione e lo sdoganamento. Il 7 ottobre ci ricorda cosa vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla nuova intifada globale che trasforma l'essere ebrei in una colpa mortale. Il Sole 24 Ore, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Il Manifesto, Halon and Fans contro i tagli e la selezione di classe, si fermano le scuole e le università in tutta la Francia, mezzo milione di ragazze e ragazzi in Francia non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500 interviene anche Trump, colpa dell'Islam e dei migranti. E poi ancora Il Tempo, i negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom antiebraico, tra sfregi, offuscamento e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento UE all'antisemitismo quotidiano. Il Riformista, salto nel voto, giovedì scrutinio segreto, ombre sullo Stabilicum, il Dem Fornaro, maggioranza a rischio, vedo sorprese. Il Quotidiano Nazionale, La Nazione, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggi, Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa. L'Italia Oggi, PMI in crisi, aiuti più veloci per imprese e famiglie in difficoltà finanziaria, i tempi di risposta per l'attivazione delle garanzie e confidi per accedere al credito bancario saranno più rapidi e snelli. Dunque, questi sono i titoli dei principali giornali. Allora andiamo a vedere quelli che sono i principali articoli. Vi abbiamo detto oggi in maniera molto rapida, vi daremo un ventaglio un po' di tutte le questioni. Partiamo dalla Repubblica, la legge di Meloni, marcia il prezzo del diesel, ma andiamo a vedere la legge elettorale, Melonellum, prime due fiducie, via libera a preferenze e firme, l'opposizione incostituzionale. Leggiamo alcuni passaggi dell'articolo di Serena Riformato, la chiama va avanti per tutto il pomeriggio con il ritmo di un rosario stanco, uno per volta i deputati rispondono all'appello nominale per dichiarare davanti alla presidenza della Camera il proprio voto, un rito senza brivido, non esistono ribelli a scrutinio palese, l'aula approva senza patemi l'articolo 1. Con 226 sì, uno in più per l'articolo 2, blindati da una doppia fiducia, passano così a bortocollo due delle norme più discusse del provvedimento, le temute preferenze con i capilista bloccati senza alternanza di genere, bocciate a luglio nel buio dell'urna grazie alla sommossa silenziosa dei franchi tiratori, e l'abnorme aumento delle firme per le liste non rappresentate in Parlamento che vogliono correre alle prossime politiche, 6.000 per collegio. Oggi si ricomincia alle 9 con l'ultimo voto di fiducia, di nuovo vietato mancare, diktat esteso ai membri di governo, e infatti anche ieri gli assenti erano meno di una decina, tutti giustificati. La tensione è al minimo fino a domani, quando il via libera al testo regalerà un briciolo di suspense grazie allo scrutinio segreto. Tutto tranquillo, scommette il capogruppo leghista Molinari, ma non bisogna abbassare la guardia, allerta massima, avvisa il forzista Alessandro Sorte, come dice il detto giapponese, anche le scimmie cadono dagli alberi. La capogruppo PD Braga denuncia il tradimento sulla pelle delle donne, visibile nella scelta di non garantire l'equilibrio di genere tra i capilista bloccati, i seggi di più probabile elezione. Le deputate di centrodestra per tutto il giorno sono inabissate in aula, in transatlantico, ne circolano poche, il malcontento c'è, ma acquietato dalle candidature promesse o dalla paura di ritorsione. La sottosegretaria forzista Siracusano assicura che il sistema senza imposizioni sarà una prova di responsabilità per i partiti che dovranno rispondere della posizione destinata delle donne, scusate, le minoranze pungolano i mal di pancia del centrodestra. Andiamo a vedere l'articolo di Francesco Bei, guardiani e spie tra i banchi, la fobia dei traditori a destra, Mantovano ci controlla tutti, questa caccia al francotiratore ha un tantino preso la mano. Alla Camera i capi di Fratelli d'Italia hanno letteralmente terrorizzato i gruppi parlamentari di maggioranza, soprattutto i loro. Le donne di Fratelli d'Italia, le prime sospettate per l'agguato di luglio nel voto segreto, ormai hanno paura persino attraversare da sole i corridoi di Montecitorio. Stefano Graziano, un gentiluomo del PD che intrattiene rapporti cordiali con le deputate meloniare, ieri cercava di calmare una spaventatissima. Ma sei matta? Ti dico che non è possibile. Non appena la collega volta l'angolo, Graziano riferisce incredulo. Mi ha detto che stavolta nessuno di loro può sgarrare perché Mantovano controlla tutti i voti da Palazzo Chigi. A questo siamo, nell'impazzimento generale. Una deputata di Fratelli d'Italia è davvero convinta che il sottosegretario con delega ai servizi segreti possa tenere d'occhio da remoto come votano i singoli parlamentari. Ma rende bene il clima rassegnato che si respira alla Camera in vista del voto segreto di domani. Nessuno prevede sorprese, la minaccia di Meloni di andare subito a dimettersi ha sortito l'effetto voluto, eppure Federico Fornaro, l'esperto di legge elettorale del gruppo PD, ammette che c'è un clima strano, tutto troppo tranquillo. I franchi tiratori sono come i Viet Cong che sbucavano dai cunicoli all'improvviso, mica mettevano prima i cartelli. Sarà, staremo a vedere. Questo su Repubblica. Francesco Bei, sempre su Repubblica, Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, l'incubo di Lega e Forza Italia per il voto in primavera, Fratelli d'Italia hanno problemi, la Premier resta intenzionata ad anticipare il ritorno alle urne, la data finisce al centro della trattativa con gli alleati, il gong è domani a mezzogiorno e la vigilia del voto finale sulla legge elettorale a destra è funestata da un intreccio di veleni, timori, sospetti tra alleati. Salvini da giorni al telefono per convincere i deputati più malmostosi a votare sì. In Sicilia, dopo gli scandali giudiziari, Forza Italia scarica Schifani e il governatore minaccia di lasciare. Questo dunque per quanto riguarda il punto su Repubblica sulla legge elettorale. Andiamo anche sul Corriere della Sera per il retroscena di Simone Canettieri. Una virgola e salta tutto. I timori di Fratelli d'Italia alleati per l'ostacolo della consulta. Andiamo anche qui a leggere alcuni passaggi. Il timore c'è, lo dicono sottovoce un po' tutti dentro Fratelli d'Italia, dal capogruppo Bignami al vicepresidente della Camera Rampelli, passando per Filini, responsabile del programma in via della Scrofa. L'idea che la Corte Costituzionale possa smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale attraverso i partiti di maggioranza e il governo. Difesa preventiva, fatalismo, oppure è un modo per esorcizzare l'ultimo scoglio del futuro stabili, come che finora sembra veleggiare senza intoppi. La chiacchiera è diffusa in transatlantico e forse anche qualcosina di più di un semplice si dice alla buvette, tanto che il possibile scenario è finito perfino nei radar del ministro della giustizia. Da Via Renula non escludono che possano spuntare rilievi di incostituzionalità, lo mettono in conto. A domanda secca il ministro Carlo Nordio taglia corto, no comment, e si rimette poi a parlottare in cortile con un su una panchina con Ettore Rosato, di Azione, di Cosa, di Winston Churchill. Insomma, in una giornata senza brividi, con doppia fiducia che fila via liscia, il centrodestra pensa già al dopo, all'ultimo vero ostacolo ancora da superare, meglio ancora ai possibili francotiratori, così li chiamano, che abitano di rimpetto al Quirinale. 15 giudici, 5 nominati dal Colle, 5 dal Parlamento in seduta comune, tra loro anche Francesco Saverio Marini, già consigliere giuridico della Premier, e 5 provenienti dalla Suprema Magistratura. Non so se il centrodestra sia maggioranza dentro la Consulta, ma parliamo comunque di grandi professionisti a fine carriera che saranno animati solo dal rispetto della Costituzione. Questi appunto alcuni passaggi del retroscena di Canettieri. Ancora Roncone, sempre su Corriere, le tante occhiate preoccupate, le previsioni sui divanetti, tutti sentono le urne vicine, i leader sfilano in aula, il transatlantico ricompare Scilipoti. Tra l'altro, per quanto riguarda il voto di oggi, in attesa della Corte, il brivido odierno riguarderà l'ordine del giorno che presenterà Futuro Nazionale su preferenze, alternanza di genere e firme. Così Vannacci proverà a stanare Fratelli d'Italia per quel che vale, anche se i pensieri ormai vanno già altrove, in piazza del Quirinale 41, palazzo della Consulta. Andiamo anche a vedere alcuni punti di vista sempre sulla legge elettorale e ad esempio andiamo a vedere Michele Ainis in prima su Repubblica, che dice, scrive: un premierato in maschera non è un voto, è un giudizio di Dio sul bene e sul male che si proietta sul destino della legislatura, sulla futura carriera della Premier, infine e soprattutto sulla pensione dei parlamentari. Sfumerebbe se giovedì la Camera rifiutasse di timbrare la sesta legge elettorale degli ultimi 30 anni, giacché a quel punto il finale è già stato scritto, anzi minacciato: dimissioni, crisi di governo, scioglimento anticipato delle assemblee legislative. Ecco, c'è anzitutto un vizio di metodo in questa vicenda normativa, c'è un esercizio muscolare, c'è una forzatura, c'è un sopruso non solo verso l'opposizione, le cui ragioni sono rimaste inascoltate, mentre le regole del gioco andrebbero viceversa scritte di concerto fra tutti i giocatori. E scrive Michele Ainis anche nei confronti della stessa maggioranza, prima bacchettata, vigliacchetti e irresponsabili quando a luglio venne respinto l'emendamento delle preferenze, poi blindata con i voti di fiducia che si esprimono a scrutinio palese, quindi chi sgarra va dietro la lavagna. Sta attento a chi darai fiducia due volte, diceva García Márquez, in questo caso il governo Meloni l'ha chiesta per tre volte. La questione di fiducia è un espediente tecnico per superare l'ostruzionismo dell'opposizione, in cui stavolta non c'è traccia, oppure serve per serrare i ranghi di una maggioranza risicata, mentre il gabinetto Meloni a numeri larghi in Parlamento, eppure esordia alla media di un voto di fiducia ogni 11 giorni, sommando 47 questioni di fiducia nei suoi primi 18 mesi. Un record. Evidentemente questo governo s'affida alla fiducia perché non ha uomini fidati. Restano, anzi si moltiplicano i listini bloccati, restano le pluricandidature, 5, in molti casi non è possibile nemmeno conoscere in anticipo i nomi degli eleggibili, giacché i candidati in posizioni inferiori del listino, che in teoria verrebbero selezionati con le preferenze, entreranno in Parlamento sulla base di calcoli complessi legati ai resti e alle percentuali finali dei partiti. Se ci entreranno, dato che soltanto i partiti maggiori potranno eleggere candidati oltre al capolista, quanti? Bene che vada il 10% della rappresentanza, mentre il Rosatellum La legge in vigore dal 2017, pur con tutti i suoi difetti, assegna il 37% dei seggi nel collegio uninominale, dove l'elettore sceglie una persona oltre al simbolo di un partito. Un arretramento, ma del resto al peggio non c'è fine. In secondo luogo, scrive Ainis, si profila uno sbarramento, anzi una montagna da scalare per le forze politiche che intendano affacciarsi per la prima volta in Parlamento. E questo forse il punto di più evidente incostituzionalità della nuova disciplina, che moltiplica per 4 le sottoscrizioni necessarie a presentare la lista, da 1.500 a 6.000 per ciascun collegio. Significa, su base nazionale, l'obbligo di raccogliere 450.000 firme e oltretutto senza la sottoscrizione online ammessa invece per i referendum. Da qui un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che vieta le discriminazioni irragionevoli, nonché con l'articolo 49, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di concorrere a determinare la politica nazionale. C'è allora, in vista già, il secondo tempo di questa partita. Si giocherà davanti alla Consulta, mentre intanto si preparano i ricorsi, le carte bollate su vari fronti, non solo rispetto alla sottoscrizione. È legittimo un premio di maggioranza che trasforma il 42% dei consensi nel 55% dei seggi? Qual è la soglia oltre la quale, in nome della governabilità, si strangola il valore della rappresentanza? Ed è legittimo assegnare il premio su scala nazionale anche al Senato, che andrebbe viceversa eletto, dichiara l'articolo 57 della Costituzione, a base regionale? È infine legittima l'indicazione preventiva obbligatoria del futuro premier da parte di ciascuna coalizione, o invece non lede, sia pure con una formuletta ipocrita, le prerogative del capo dello Stato? Sì, l'ipocrisia non sarà incostituzionale, però è immorale. Difatti, lo sappiamo tutti, la nuova legge elettorale nasce per tirare uno sgambetto al centro-sinistra, mettendo in difficoltà tutta sulla scelta del leader e abrogando i collegi uninominali, dove la volta scorsa il centrodestra vinse a mani basse, ma solo perché dall'altro lato i partiti si presentarono divisi. E nasce dalla frustrazione per il naufragio del premierato, la madre di tutte le riforme, sicché entra in scena la zia, un premierato in maschera con l'abito della legge elettorale. Questo Michele Ainis su Repubblica, sulla legge elettorale, ma torniamo anche sul Corriere della Sera per segnalarvi Sabino Cassese, che fa l'editoriale in prima: la politica orfana del metodo, una politica sempre più loquace e sempre meno capace di ascoltare, parla ogni giorno, commenta tutto, promette molto, ogni avvenimento produce una dichiarazione, ogni disagio un bonus, ogni protesta una misura, ogni sondaggio un nuovo messaggio. Ma proprio questa continua occupazione della presenza rischia di far perdere di vista i problemi profondi del paese. Il paradosso è che quei problemi non sono nascosti, basta ascoltare le voci di chi lo Stato, le imprese, le infrastrutture e il lavoro li conosce dall'interno. Questo per quanto riguarda il Corriere, ma andiamo anche a vedere nelle pagine interne, sempre del Corriere della Sera. Siamo sempre in tema di politica e ricorsi alla Corte. La nota di Massimo Franco: dalle Camere alla Consulta, fra tatticismi trasversali, l'incognita delle elezioni tende già a spostarsi dal Parlamento alla Corte Costituzionale, come se il voto di domani fosse già mentalmente archiviato, senza la possibilità di sorprese traumatiche per la riforma voluta da Palazzo Chigi. La maggioranza dà per scontato il sì, esorcizzando la possibilità che i franchi tiratori affossino la riforma e il governo. Probabilmente andrà così, sebbene qualche timore residuo rimanga, altrimenti non sarebbe stata chiesta la fiducia, ma subito dopo il tema sarà quello dei ricorsi alla Consulta per i sospetti di incostituzionalità. Dunque, questo insomma, per sempre per rimanere in tema per quanto riguarda la riforma della legge elettorale. Ma cerchiamo anche di accelerare i tempi, andare anche a vedere cosa accade nei partiti. E ripartiamo dal Corriere della Sera. nelle pagine interse, il terzo nome a sinistra, contenziste, sospetti di slime, il capo del Movimento 5 Stelle, lei indisponibile, allora primarie in fretta. Si parla chiaramente della possibilità di un terzo nome oltre a quello di Elly Slein e Giuseppe Conte, sarebbe più favorevole il leader del Movimento 5 Stelle, meno quella del Partito Democratico. Tra i nomi si faceva anche quello di Roberto Gualtieri nella foto, appunto, foto notizia su Repubblica. Ma andiamo proprio in questo senso a leggere anche su Repubblica alcuni passaggi dell'intervista di Monica Guerzoni a Ernesto Maria Ruffini, ex capo dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo l'ambizione dell'ulivo patrimoniale e sono contrario. Scusate, abbiamo l'ambizione dell'ulivo, sulla patrimoniale sono contrario. Tanti elettori non vanno più a votare e cercano una casa. Un nuovo piccolo ulivo, Romano Prodi, padre nobile del centrosinistra, ha firmato la prefazione del libro di Ernesto Maria Ruffini, che uscirà venerdì ed è il manifesto dei comitati più uno. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, ex capo di polizia Franco Gabrielli, che nel governo Draghi aveva la delega ai servizi segreti, hanno sottoscritto l'atto costitutivo della nuova forza politica. Lo sbirro in l'esattore, ha scritto il Foglio. Bisogna essere seri e non aver timore di chi ha servito il paese, rispettandone le regole. Non è una macchia da cui uno si debba difendere. Anche un premier, un ministro della difesa o degli interni hanno accesso a informazioni riservate. Terminato il mandato non possono più fare politico, guidare un partito. In un centro così affollato serviva un nuovo partito, chiede Monica Guerzoni. Risponde Ruffini: non siamo di centro ma di centrosinistra, cerchiamo di dare una mano perché non rivinca la destra, non nasciamo per fare la stampella ma perché in questi anni ci si è concentrati sui voti che esistono invece di pensare alla metà degli italiani che non va più a votare. Ci sono tanti elettori che non si riconoscono nella destra e nemmeno nella sinistra e cercano una casa. Cosa offrite per convincerli a tornare alle urne? Parliamo a tutto il paese, a tutti coloro che si riconoscono in un centro-sinistra che rappresenta l'Europa, l'uguaglianza, è uno Stato che rimuove gli ostacoli. Nasciamo dalla stessa ambizione da cui è nato l'Ulivo, tenere insieme culture diverse come cattolici, democratici, socialisti, riformisti di sinistra e liberali. Insomma, l'intervista a Ruffini la trovate dalle pagine del Corriere della Sera. Per quanto riguarda sempre la politica e le coalizioni, andiamo anche su La Repubblica. Il pressing di Conte sulla data delle primarie, dobbiamo affrettarci. Il clima teso con la segretaria Slein e la disputa sul voto online. Nel fine settimana tutti i leader saranno insieme sullo stesso palco. E poi Tabacci, nell'articolo di Gabriella Cerami, sempre su Repubblica. Tabacci presta il simbolo a Ruffini, ha onorato soccorso 5 Stelle per le firme. Si parla chiaramente del discorso previsto dalla riforma della legge elettorale sulle nuove forze non presenti in Parlamento e la possibilità che alcuni gruppi, alcuni simboli possano andare in soccorso creando delle componenti all'interno del Parlamento che possano in qualche modo far diminuire la soglia della raccolta delle firme e quindi portarla a 1.500 per ogni collegio invece che 6.000, appunto il sostegno. Si parla nel caso di Tabacci, che potrebbe aiutare la lista di Ruffini, e invece per Onorato, l'assessore capitolino, potrebbe arrivare in soccorso le firme e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Poi su Repubblica c'è Bonelli, leader, co-leader di Alleanza Verdi Sinistra. Prioritario il programma, questa non è una contesa a due, un candidato di ABS ci penseremo. Le primarie sono pericolose, ma visto che sono state decise vanno fatte in fretta, scioglieremo il nodo sull'Ucraina. Questo un po' quello che dice Angelo Bonelli sulla situazione del centrosinistra, sul centrodestra, i calcoli di Fratelli d'Italia, i veti di Forza Italia e Lega, i tempi del voto agitano il centrodestra. Siamo sul Corriere della Sera, l'articolo di Marco Cremonesi, le mosse per contenere Vannacci. Lo scenario nel PD: andranno ad aprire senza comunali. Forza Italia, tensione in Sicilia. Schifani evoca le dimissioni, la dura telefonata di Tajani, il caso Armao e le divisioni sulla ricandidatura del governatore. Questo per quanto riguarda il centrodestra. Continuiamo con la lettura dei giornali, perché andiamo a vedere anche altri temi. Vi segnaliamo l'articolo sulla Stampa, il commento di Natale Tocci, la geopolitica, l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Con l'annuncio a sorpresa delle elezioni anticipate in Spagna il 29 novembre si apre un anno elettorale che minaccia di disfare l'integrazione europea. Sono 8 gli appuntamenti elettorali nazionali previsti nei paesi dell'Unione Europea nel prossimo anno, ne scrive appunto Natalie Tocci, la trovate dalle pagine della Stampa. E poi ancora gli altri temi, sempre sulla Stampa, rapidamente la questione francese, l'autunno caldo francese, studenti ancora in piazza, scontri a Parigi e Lione, siamo sempre sulla Stampa, lezioni sospese nei licei, un quindicenne perde una mano, 488 fermati, il governo punta l'indice su la France Insoumise che respinge le accuse. Trump usa le proteste in chiave midterm, colpa dell'Islam e dell'immigrazione. E torniamo sul Corriere della Sera, sempre per quanto riguarda la Francia. Mezzo milione in piazza, incidenti e scontri, lezioni sospese, portone chiuso all'Harry Quarto, il liceo migliore del paese, protestiamo per solidarietà. Dalla Banlieue al centro di Parigi la protesta si allarga. Questo appunto su diversi giornali troverete la questione delle proteste e degli scontri in Francia, c'è anche oggi chiaramente 7 ottobre, e quindi c'è anche il tema dell'anniversario dell'attentato da parte di Hamas contro gli israeliani. Il 7 ottobre la legge del più forte, scrive Anna Foa. 3 anni dall'orrore, 3 anni dal 7 ottobre, la data che ha segnato una cesura radicale nella storia del conflitto israeliano palestinese, sì, e che ha dato inizio allo sterminio scusate di oltre 70.000 abitanti di Gaza, alla quasi totale distruzione della striscia, all'aggressione crescente di esercito e coloni in Cisgiordania volta a sbarazzarsi cacciandoli dei suoi abitanti palestinesi. Cos'è oggi Israele? Com'è oggi il paese che celebra questo ricordo? Diciamo a scanso di equivoci che l'attentato terroristico del 7 ottobre è stato subito, e così doveva essere, condannato universalmente, tranne che da frange marginali di estremisti. Non hanno trovato giustificazione né sostegno. L'ex ostaggio di Hamas, sempre dalle pagine della Stampa, la tragedia di Gaza non cancella la mia, l'articolo di Fabiana Magri. Sul 7 ottobre, dalle pagine del Corriere della Sera, c'è anche un'intervista al cardinale Zuppi. Fu follia, intervista di Gian Guido Vecchi, fu follia omicidia, no all'antisemitismo, vediamo il dolore di due popoli, Zuppi in sinagoga a ricordare il massacro, non cancelliamo il volto dell'altro. Dobbiamo arrivare ad ascoltare e comprendere la differenza dell'altro senza sentirla come una smentita della propria, dice Zuppi, non trattiamo le vittime come effetti collaterali, nessuno lo è, penso alle due donne della comunità cristiana di Gaza, sabato. Confronto tra fedi, il cardinale ha ricordato che oggi il dialogo interreligioso è ancora più importante. Rachel Goldberg e Pauline ha perso un figlio, il suo messaggio: non voglio che altri soffrono. E questo appunto lo troverete dalle pagine del Corriere della Sera. Per quanto riguarda invece il giornale, sempre su questo tema, troverete l'intervista al presidente del Senato La Russa. Chi oggi manifesta in piazza ribalta il senso del 7 ottobre, scrive La Russa. Intervistato da Oara Borselli, il presidente del Senato Israele, alcuni eccessi, ma è l'unica democrazia della regione, Hamas vuole annientarlo e impedire la pace, i pro-pal non sanno dove sia la Palestina, la Segre ha ragione sul DDL antisemitismo, dice La Russa, stupisce che non le abbiano risposto, da benigni errori storici sulla Palestina, scherzi con i fanti e lasci stare i santi. Questo La Russa sul giornale. Anche Israele, anche sul Fatto Quotidiano, un'intervista allo scrittore ed editorialista di Haaretz, Gideon Levi, che dice: da allora è passata l'idea che Israele può fare quello che vuole, se la destra vincerà le elezioni addio democrazia e non potrò più fare un'intervista così. La troverete l'intervista dalle pagine del Fatto Quotidiano, ma chiaramente si stanno avvicinando le ore 9, quindi dobbiamo velocizzare con la nostra edicola solo per segnalarvi altri temi che troverete sui giornali. Chiaramente c'è il caro carburanti, lo troverete su diversi giornali, ma sulla Stampa vi leggiamo: risale il prezzo del diesel, il governo corre ai ripari, nuova ipotesi taglio accise, senza più riduzioni fiscali alla pompa l'Eni ritocca il price cap di 6 centesimi, confronto tra MEF e Palazzo Chigi, Leo stiamo decidendo se intervenire. E poi il caso nell'articolo di Marco Bresolin, carburanti, l'Unione Europea frena su altri sconti, no a sussidi a pioggia, la crisi peggiora, von der Leyen, approccio giusto in Francia e Romania all'Ecofin, il tema degli extra profitti. E sempre sulla Stampa, l'ira di pendolari e camionisti, si arriverà a 3 euro al litro, confini imprenditori contro il governo, così molte aziende rischiano il crack. E sul taccuino di Marcello Sorgi, anche in Italia arriva l'ora della protesta. Questo per quanto riguarda i carburanti. Prima di chiudere, un altro tema lo troverete dalle pagine di Repubblica, nelle pagine interne, nell'articolo di Gabriella Cerami, violenza sulle donne, il governo taglia i fondi, 8 milioni in meno, la norma del decreto scuola dirotta le risorse sul cyberbullismo, proteste del PD, il ministero, nessun ridimensionamento. Questo è un ultimo articolo che vogliamo segnalarvi prima di chiudere la nostra edicola, dalle pagine della Stampa, fine vita, pressing di Vaticano e CEI sulla politica, serve una legge nazionale contro il Far West, l'intervento dopo le scelte di alcune regioni di regolare le procedure per accedere al sussidio assistito. Questo lo troverete sulle pagine della Stampa. E io a questo punto chiudo l'edicola, perché vi ricordiamo che alle ore 9, e sono le 9 proprio in questo momento, dovrebbe riaprire, ancora non vediamo segnali dalla bassa frequenza della Camera dei Deputati, ma tra poco dovrebbe riaprire, si torna a parlare di legge elettorale. Io ringrazio Giovanni Di Palma e Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, da Danilo Cretara in studio, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 9:06, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Come sentite in sottofondo, stanno partendo i lavori della Camera dei Deputati, altra giornata dedicata alla riforma della legge elettorale. Si sta ultimando la lettura del processo verbale. Presidente di turno Fabio Rampelli, buon ascolto.
2: Al Senato, comprensivo dell'errata corrige. Intervengono i deputati della Vedova, Boff, Giachetti, Cavo, Zanella, Bonetti, Baldino, Pagano, Barabotti, Braga e Angelo Rossi. La Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo 1, comprensivo dell'errata corrige e dei relativi allegati, con conseguenze di reiezione di tutte le proposte emendative esse riferite. La seduta, sospesa alle 14:48, è ripresa alle 15:05. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo 2 relativo allegato della proposta di legge 2822b nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato. Intervengono i deputati Calderoni, Romano, Zaratti, Pastorella, Scerra, Battilocchio, Bonafè e Di Giuseppe. La Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo 2 e relativo allegato, con conseguente reiezione di tutte le proposte emendative ad esso riferite. Il seguito dell'esame rinviato alla successiva seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Sasso e Fornaro e a fine seduta i deputati Boldrini, Quartini, Giovine, La Carra e Nisini. La seduta termina alle 17:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 7 ottobre 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 80, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato 2822b, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta di ieri è stata da ultimo approvata la questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 2 del provvedimento e relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Ricordo che secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 1 ottobre, avranno ora luogo le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 3, cui seguirà, a partire dalle ore 10:50, la votazione per appello nominale. Al termine di tale votazione e fino alle ore 13:30 avranno quindi luogo l'esame e la votazione dell'articolo 8. A partire dalle ore 16:15, con eventuale prosecuzione notturna, si passerà all'esame degli ordini del giorno sino alla loro conclusione. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Ha chiesto di intervenire il deputato Davide Bergamini. Ne ha facoltà. A lei la parola, prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Ancora una volta ci troviamo qui in quest'Aula a dover votare una fiducia chiesta dal Governo su un provvedimento molto importante, perché è il provvedimento della legge elettorale. La legge elettorale che ovviamente decide quelle che saranno le sorti politiche del Paese, qui dovrà governare il Paese e, come abbiamo detto anche nella giornata di ieri, dovendo esprimere il nostro voto sulla fiducia sugli articoli 1 e 2, ci sono diverse storture, perché una legge elettorale che parla di preferenze, ma sono preferenze non vere, quindi si racconta una bugia agli elettori, poiché abbiamo un capolista bloccato, le preferenze dal secondo in lista, e quindi non è ciò che chiedeva Futuro Nazionale. Futuro Nazionale chiedeva preferenze vere, preferenze per tutti, per dare proprio la possibilità agli elettori di scegliere i loro rappresentanti all'interno di quest'Aula. Crediamo che sia un principio fondamentale della democrazia e sia stato anche inserito questo emendamento proprio a causa della richiesta di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale chiede da sempre preferenze vere attraverso il generale Vannacci, e da quel momento in poi è comparso quell'emendamento, che ha avuto anche un esito non proprio positivo all'interno di quest'Aula durante la prima lettura della legge elettorale, per rincorrere quella che era una nostra richiesta. Quindi si è tentato probabilmente di raccontare agli elettori che ci seguono da casa che questa legge prevede le preferenze, ma poi non lo sono. E oggi ci troviamo a votare l'ennesima stortura sull'articolo 3 all'interno di questa legge elettorale, che riguarda principalmente la regione del Trentino Alto Adige, quindi una regione che tutti sappiamo ha statuto speciale, una regione che anche all'interno di questa legge elettorale mantiene inalterato il proprio impianto della legge elettorale, ma allo stesso tempo contribuisce a formare quel 42% di cui sentiamo parlare dall'inizio di questa legge elettorale, che andrà ad assegnare 70 seggi aggiuntivi all'interno di quest'Aula e 35 al Senato. Quindi riteniamo che sia una stortura, perché chiediamo ai residenti del Trentino Alto Adige di contribuire al premio, ma di non avere il beneficio di quel premio. Quindi è come se fossimo in una società, sarebbe come chiedere agli azionisti di mettere il denaro per costituire la società, ma che gli stessi azionisti poi non avranno mai diritto a quello che è l'utile di quella società. Quindi crediamo che sia una stortura istituzionale, che vada a creare delle disparità anche tra l'elettorato, sapendo pur che il Trentino Alto Adige mantiene quell'impianto elettorale con i seggi uninominali maggioritari e proporzionali che rimarranno invariate. Di fronte agli elettori emerge solo una cosa, che questo governo ha creato una legge elettorale per cercare di favorire chi sta governando il Paese, cercando di sfavorire chi non sta governando oggi il Paese, ma soprattutto cercando di colpire quelle forze politiche nuove come Futuro Nazionale, che sono entrate nell'ultimo anno sulla scena politica nazionale e ha dimostrato con i numeri dei sondaggi, ma più che i numeri dei sondaggi, con le persone che ci stanno seguendo sulle piazze, con le persone che riempiono le sale quando ci troviamo all'interno dei nostri territori, che Futuro Nazionale è una realtà che si sta consolidando sul territorio. Anche qui la stortura della raccolta firme, che è stata cambiata più volte con la legge elettorale, cercando di punire proprio un partito come Futuro Nazionale, e l'abbiamo detto più volte anche nella giornata di ieri. Noi non abbiamo paura della raccolta firme, perché abbiamo la forza dei cittadini italiani che ci dimostrano ogni giorno sulle piazze, ce lo dimostrano quotidianamente con le attività parlamentari che stiamo facendo insieme ai colleghi che rappresentano questa componente, e credo che questo ci premierà. Premierà, ma gli italiani non possono continuare ad essere presi in giro da una legge elettorale che non diventerà rappresentativa dei territori, ma diventerà rappresentativa di quelle segreterie di partito che vogliono mantenere inalterata la poltrona all'interno della Camera e del Senato, proprio per avere spesso, come succede, degli yes men che rispondono esclusivamente a logiche di partito. Logiche di partito che purtroppo spesso, come accade all'interno di quest'Aula, non vanno in linea con quella che è l'esigenza degli italiani. Noi continueremo a batterci a fianco degli italiani anche su argomenti che a volte possono sembrare scomodi, ma è quello che ci chiedono gli italiani, perché continueremo sempre a stare dalla loro parte, e anche su questa legge elettorale voteremo no alla fiducia anche sull'articolo 3, perché crediamo che una legge elettorale avrebbe meritato di essere discussa in Parlamento, all'interno di quest'Aula che rappresenta la democrazia, rappresenta la nostra Costituzione, e avrebbe avuto la necessità di un dibattito parlamentare molto più ampio, partendo dagli emendamenti che sono stati presentati in Commissione, anche da Futuro Nazionale, e che sono stati prontamente votati in modo contrario, come succede oramai nella maggior parte delle volte su qualsiasi provvedimento che viene presentato. Noi continueremo ad andare avanti perché, come ho detto prima, Presidente, abbiamo la forza degli elettori, abbiamo la forza degli italiani, e dimostreremo sul campo quanto gli italiani

0: decide quali parlamentari fare entrare una volta e quanti farne stare a casa la volta successiva, ma noi vorremmo sempre all'interno di quest'Aula avere quello che è la forza del nostro elettorato, la forza del popolo, come si suol dire, perché quello è quello che noi dobbiamo fare all'interno delle istituzioni. Confermo che voteremo no alla fiducia anche sull'articolo 3. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Bergamini. Ha chiesto di parlare la deputata Martina Semenzato, ne ha facoltà. A lei la parola.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Credo che oggi sia importante dirci con chiarezza che cosa stiamo votando, perché l'articolo 3 preso da solo può sembrare una norma molto tecnica. Modifica la delimitazione dei collegi uninominali del Senato nella provincia autonoma di Bolzano. Ma sappiamo molto bene che una legge elettorale non è soltanto una questione tecnica. Quando decidiamo come si disegna un collegio, decidiamo anche come si organizza la rappresentanza, decidiamo come territori diversi vengono messi in relazione tra di loro. Decidiamo, in definitiva, alcune delle condizioni attraverso cui il voto di un cittadino arriva fin dentro quest'Aula. E allora credo che anche la questione di fiducia vada letta per quella che è. La fiducia posta dal governo ha un significato preciso: assumere fino in fondo la responsabilità politica di questa scelta, perché quando si interviene sulle regole della rappresentanza non si può pensare che sia una questione soltanto tecnica o procedurale, è una scelta politica e istituzionale e come tale deve essere sostenuta da una maggioranza che se ne assume la responsabilità. La fiducia non cancella il confronto parlamentare che c'è stato. Io ricordo che siamo arrivati a questo voto dopo un percorso parlamentare. Prima lettura qui, seconda lettura in Senato e ora di nuovo alla Camera. A un certo punto però il Parlamento deve anche decidere. E decidere significa che chi ha la responsabilità di governare deve dire con chiarezza: su questa scelta noi ci siamo. Ed è quello che stiamo facendo oggi e lo facciamo su una disposizione che riguarda ovviamente un territorio particolare che merita qualche parola in più, perché parlare dei collegi di Bolzano significa parlare dell'Alto Adige e parlare dell'Alto Adige significa parlare di una storia istituzionale che non possiamo trattare come una qualunque questione amministrativa. Ci sono comunità linguistiche diverse, c'è un'autonomia speciale, ci sono garanzie costruite nel tempo e ci sono impegni internazionali che hanno accompagnato questo percorso. Tutto questo deve essere tenuto presente quando si modifica le delimitazioni dei collegi. Ma vorrei evitare anche su questo punto due semplificazioni. La prima è pensare che qualsiasi modifica dei confini di un collegio metta automaticamente in discussione la tutela delle minoranze. E la seconda è pensare che proprio perché esistono delle garanzie, allora ogni delimitazione territoriale debba rimanere immutata. Non è così. Le garanzie vanno preservate, ma le regole possono cambiare. La questione è capire se cambiando le regole quelle garanzie rimangono effettive. Noi riteniamo che con questo articolo sia così. Il numero e l'impianto generale dei collegi vengono mantenuti, l'intervento riguarda la distribuzione territoriale dei comuni e deve essere valutato guardando al sistema nel suo complesso, alla rappresentanza, agli equilibri demografici e alla composizione linguistica dei territori. È giusto porsi delle domande sugli effetti di questa scelta, ma è altrettanto giusto non trasformare ogni discussione sulla delimitazione di un collegio in una discussione sulla sopravvivenza delle garanzie dell'autonomia. Perché le garanzie dell'Alto Adige sono molto più solide di una singola linea tracciata su una carta. Sono dentro la Costituzione, dentro gli accordi, dentro la storia delle relazioni tra le comunità e dentro il rapporto tra l'Italia e l'Austria. Ed è proprio sul rapporto con l'Austria, credo, sia importante mantenere un tono serio ed istituzionale. Non servono polemiche, serve continuità. In prima lettura il governo ha accolto

0: adottato l'ordine del giorno 9/2822-A27, impegnandosi per eventuali future modifiche della disciplina elettorale che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, a trasmettere preventivamente il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria. È un impegno che va nella direzione di un rapporto trasparente e rispettoso degli impegni assunti. E questo per noi conta, perché l'autonomia dell'Alto Adige non si difende alzando la voce, si difende mantenendo fede agli impegni, garantendo le minoranze e facendo funzionare le istituzioni. Ed è qui che torno al tema della fiducia, perché c'è una discussione che ritorna ogni volta che si interviene sulla legge elettorale, quella secondo cui una maggioranza, quando modifica le regole del voto, lo farebbe necessariamente pensando al proprio interesse. Ma la risposta non può essere quella di rinunciare a modificare le regole ogni volta che governa una maggioranza. La risposta deve essere assolutamente un'altra: approvare regole che siano chiare, conoscibili e difendibili sul piano istituzionale, e poi assumersene la responsabilità. Una maggioranza non deve avere paura di votare una legge elettorale, deve avere paura semmai di non riuscire a spiegare perché la vota. E noi oggi sappiamo perché la votiamo, perché riteniamo necessaria dare certezza alla disciplina dei collegi, la votiamo tenendo conto della specificità dell'Alto Adige, la votiamo nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche. E la votiamo sapendo che quando si interviene sulle regole attraverso cui si elegge il Parlamento non si può ragionare soltanto nell'ottica della legislatura in corso. Ed è proprio questa, secondo me, la misura della serietà con cui una maggioranza deve affrontare una legge elettorale. Le regole del voto non possono appartenere a chi governa, devono appartenere alle istituzioni. Ma una volta che il Parlamento è chiamato a scegliere, una maggioranza deve anche avere la forza di scegliere. Questo è il senso di voto di fiducia di oggi. Non è un modo per evitare la responsabilità, come ho sentito dire, ma è invece un modo per dichiararla, questa responsabilità. Noi diciamo che questa scelta la sosteniamo con attenzione alle comunità linguistiche, la sosteniamo nel rispetto dell'autonomia, la sosteniamo, Presidente, mantenendo un rapporto istituzionale corretto con l'Austria, ma soprattutto, Presidente, la sosteniamo perché riteniamo che il Parlamento debba poter disporre di regole elettorali certe e definite. Presidente, alla fine credo che la questione sia molto semplice. Una maggioranza ha il diritto di proporre, ha il dovere di ascoltare e alla fine ha la responsabilità di decidere. E questo noi oggi lo abbiamo fatto e su questa decisione ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il voto. Mi permetto di dire, e qui c'è il collega Alessandro Colucci che tanto ha seguito questo provvedimento, ci mettiamo un grandissimo lavoro, serio e puntuale, e ci assumiamo la responsabilità davanti al Parlamento e davanti ai nostri cittadini. Ed è per queste ragioni, Presidente, che a nome del gruppo Noi Moderati dichiaro il voto favorevole sulla questione di fiducia, Presidente, posta dall'articolo 3. Grazie.
1: La ringrazio, deputata Semenzato. Ha chiesto la parola il deputato Marco Grimaldi. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie, Presidente. Siamo quindi giunti alla terza fiducia per blindare questo provvedimento. Ed è chiaro che la fiducia non è tanto rivolta a noi, ma rivolta a quei banchi vuoti che presto si riempiranno, quelle degli alleati, quelli che hanno tradito qualche mese fa, ma ne riparleremo domani se ci sarà qualche altro colpo di scena. La fiducia naturalmente appunto è parte di un tema più grande. Se ci pensate, il governo dovrebbe essere addirittura assente da questa discussione, invece addirittura pone sotto ricatto la sua maggioranza. Mancano forse soltanto i controllori o addirittura la Presidente in aula, che è cosa che ha già minacciato e probabilmente succederà. Gli emendamenti dell'opposizione erano talmente così pochi da, tra l'altro, non rendere neanche giustizia a questa discussione. Avrebbero potuto essere discussi e votati addirittura in una sola seduta. E pensare che i parlamentari avrebbero diritto a quel voto segreto, perché non hanno appunto nessun vincolo di mandato. E questo, come sapete, lo sapete bene, infatti siete scivolati come sul vostro primo scostamento, ma su questo ritorneremo presto. Un tonfo che ha fatto discutere molto e che ha portato alle nuove minacce appunto del voto anticipato, e forse qualcuno l'altro ieri si è lasciato scappare poi la data effettiva. Però, colleghe e colleghi, una buona notizia c'è, è che questa legge la subirete voi e vi state sabotando di fatto da soli, perché perderete male, e intanto avete però inferto un altro colpo alla carta costituzionale. Ecco, come pensate di superare quel vaglio? Io non credo che potete pensare che questa legge superi almeno tutto questo. Il provvedimento è fragile, la vostra vittoria si allontana, così come le bollette insostenibili, i salari da fame, l'emergenza abitativa e il dissesto della sanità pubblica. Ecco, di fronte ai problemi reali ancora una volta scegliete di truccare le carte. Ma davvero, lo dico alla ministra, ma venite in quest'aula a sostenere che la legge, grazie alla quale avete conquistato una maggioranza schiacciante e governato più a lungo di chiunque altro, non garantirebbe la stabilità? Ma è contro ogni evidenza scientifica, è una contraddizione clamorosa. Questa legge vi ha dato il potere e oggi ne negate l'efficacia solo perché non vi conviene più. Ma conoscete, e lo chiedo di nuovo alla ministra, un solo paese democratico, in Europa o nel mondo, uno soltanto, in cui si possa cambiare la legge elettorale a colpi di fiducia? Lo chiedo al Presidente della Camera. Ma mi dice un paese in Europa in cui si cambiano le regole a un anno dal voto? Me ne può parlare e citare uno dei grandi paesi europei? Ecco, questa non è una riforma delle regole, è un'alterazione deliberata dell'ordinamento democratico, è una manomissione. Ecco, è una fuga in avanti però destinata ad arrestarsi presto, perché la realtà prima o poi presenta il suo conto. E sia chiaro, noi questa riforma non la vorremmo nemmeno se fosse pensata per garantire la nostra vittoria elettorale, perché qui non è in gioco la convenienza di una parte, ma la tenuta delle istituzioni. Questo è l'ennesimo colpo inferto all'impianto democratico e alla credibilità delle regole comuni, con il Parlamento di nuovo appunto svilito. Ecco, si aboliscono quei collegi uninominali, che erano una di quelle poche cose, no, che consentiva all'elettore di percepire chi stava votando e di scegliere la persona che rappresentava parte di quel territorio. Si stringe la morsa sulle prerogative di garanzia del Presidente della Repubblica. Ecco, come accade ormai troppo spesso, però la situazione è grave, ma non è seria. Già, perché questa riforma non è soltanto sbagliata, è una sorta di riforma pacco. Avete annunciato il premierato e invece proponete di indicare una sorta di premier, la premier, una premier di fatto di cartapesta, per evitare una nuova sconfitta. Ministra, ce lo dica effettivamente, avete fatto questa scelta perché dopo il referendum sulla separazione delle carriere avete preso una grande batosta. E poi c'è la retorica del ritorno delle preferenze. Ecco, la retorica del ritorno delle preferenze forse è quello che dimostra di più, no? Si ordina in un modo e arriva a casa in un altro. È perché se mantenete i capilisti bloccati, i listini maggioritari, la gran parte delle preferenze, lo dico agli italiani e alle italiane che ci ascoltano, saranno date al macero. Ecco, e poi c'è la terza vicenda, una terza vicenda che grida vendetta. Io ringrazio tutte le colleghe che a luglio hanno alzato la testa, con tante e tanti di noi hanno bocciato uno dei limiti più grandi di questa legge. Ma lei, ministra, ma non si sente un po' responsabile di tutto questo? Già, perché il patriarcato colpisce ancora. E nessuna alternanza di genere per i capilista, non siete riusciti nemmeno a ottenere questo, nessuna effettiva parità all'accesso di quelle posizioni sicure. Ecco, l'alternanza confinata all'elenco dei 6 candidati è un equilibrio apparente che lascia i meccanismi intatti di potere, le donne in panchina e gli uomini nei posti blindati. Ecco, con questa legge sarà persino possibile un Parlamento alla stragran parte pieno di uomini. è con un'ipotesi inaccettabile, che ci fa orrore, anche soltanto immaginarla. E lo diciamo, complimenti Presidente Meloni, complimenti. Sei riuscita a essere come tutti i maschi che ti hanno preceduta. Altro che anomalia, altro che alterità. Avete quadruplicato il numero delle firme necessario per presentare una lista. 450.000 complessive. Io non so se chi ci ascolta si rende conto. Siamo passati da 1.500 a 6.000 a collegio. È una scelta che restringe in un modo deliberato l'accesso alla competizione elettorale. E lo dico così, non c'è uno in quest'aula che ci abbia spiegato il senso o abbia avuto una giustificazione plausibile, perché la realtà smentisce ogni vostro alibi. Già alle ultime elezioni il numero di liste era il più basso della storia e non c'era alcuna proliferazione da contenere. Invece c'è una partecipazione politica sempre più chiusa, sempre più ristretta, che rende fragile ognuno di noi, tutti noi. Eppure voi scegliete di alzare ancora un muro. Ma voi vi rendete conto che in Molise bisognerà raccogliere 6.000 firme? Cioè vuol dire quasi, non lo so, è come se un partito del 4% per presentarsi deve già avere quel numero in tasca. No, ma è una cosa che... Ma che cosa dovete chiedere a Mattarella? Ma cosa dovete chiedere alla Corte Costituzionale? Lo sapete già che è un imbroglio, è un illecito. Io lo dico per tutte le liste, per tutti i cittadini che vogliono diventare parte della democrazia. Ecco, questa è una delle cose più piccole ma più brutte, più tremende, che appunto voi non sapete giustificare. È una barriera politica costruita scientificamente per impedire a nuove forze di entrare. E chi teme il giudizio delle persone cerca sempre di restringere il campo prima ancora che gli elettori possano esprimersi. E poi c'è il premio di maggioranza, un premio abnorme, ma l'hanno detto in tanti. Ecco, la Costituzione impone che il rapporto tra consenso elettorale e rappresentanza parlamentare non sia alterato deformando la volontà popolare. Ecco, cercate di cambiare la sostanza senza assumervi la responsabilità di formare, di cambiare quella carta. Non avete più il coraggio, come dicevo, dopo la batosta del referendum, ma le leggi elettorali non sono strumenti nelle mani di una maggioranza, nemmeno questa che di turno, diciamo, governa da più tempo negli ultimi 20 anni. E il voto popolare e questa democrazia parlamentare non serve, o non servirebbe eleggere il capo, serve eleggere il Parlamento, che rappresenta appunto la pluralità del Paese. La nomina del Presidente del Consiglio è una prerogativa e rimarrà per tale del Capo dello Stato, e non sarete voi ad abbattere questa democrazia parlamentare, non lo farà proprio nessuno, perché se dovesse tornare la scelta credo che i cittadini sapranno cosa fare. Ecco, questa riforma nasce dalla vostra paura. Avete paura di perdere, come hanno paura di perdere Trump e Netanyahu e tutti i vostri alleati sovranisti. Ma le regole del gioco si definiscono per durare, non si cuciono addosso a chi governa in quel momento. Per questo sarete vittime della vostra arroganza. Ho finito. Voi sperate di vincere per avere le mani ancora più libere al prossimo giro, sottomettere la magistratura, neutralizzare la corte, reprimere il dissenso, comprimere il diritto allo sciopero, imporre magari una revisione di questo Stato, garantire a caporali e sfruttatori una forma di lavoro più ricattabile, ai padroni del foster e gli extraprofitti, ai produttori di armi affari sempre più lucrosi, e proteggere le ricchezze accumulate dalla crisi. Questo è il vostro progetto, ma per questo, anche per questo, verrete bocciati. Ho finito. Noi oggi respingiamo questo provvedimento e neghiamo la fiducia. Siamo qui per dare forma e organizzare la speranza. Voi siete la crisi che state alimentando e prima o poi saranno gli italiani, con il voto, nel pieno esercizio democratico, a mandarvi a casa. Grazie.
1: Bene, ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Fabrizio Benzoni. Prego, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Siamo di fronte al terzo voto di fiducia su una legge elettorale, già fa ridere così. Una legge elettorale che dovrebbe essere qualcosa di condiviso, di lungimirante, qualcosa che unisce il Parlamento nel trovare delle regole del gioco condivise, che invece viene votata a colpi di fiducia. La domanda vera che in quest'Aula riecheggia è: di cosa avete paura? E voi avete paura di perdere. Il problema è che questa paura si trasforma in una legge elettorale, e questo è ancora più grave. una legge elettorale che doveva pensare delle regole per tutti, delle regole che valgano sia quando si è maggioranza che quando si è in opposizione, una legge elettorale che dovrebbe essere pensata per durare, per dare stabilità non solo al governo ma anche a come si va alle elezioni nel futuro. Invece è stata una legge elettorale che, come mai in passato, basata sui sondaggi. Ogni giorno cambiavano i sondaggi e cambiava anche il meccanismo della legge elettorale, prima con le liste bloccate, poi con le preferenze, poi con le capoliste bloccato, poi col premio di maggioranza che cambiava ogni giorno, 42, 41, 39, in base a quello che SVG diceva la mattina, il lunedì sera alla 7, poi c'è il ballottaggio, poi non c'è più, poi un casino allucinante per portare qui oggi una legge blindata e costringere i parlamentari a votarla. Non c'è nulla in tutto ciò che ragioni sulle regole del gioco democratico, che guardi a delle regole che valgano per tutti. È come se stessimo facendo le regole di un match guardando il tabellone con il risultato per capire e comprendere come in mezzo alla partita cambiare le regole per vincere quella partita. C'erano tante domande a cui potevamo rispondere con questa legge elettorale, per esempio come riavvicinare gli elettori a questo Parlamento e alla politica. Potevamo domandarci come combattere l'astensionismo, potevamo domandarci come dare continuità di mandato al lavoro dei parlamentari legandoli ai propri territori e legandoli all'attività parlamentare che, come da tradizione, si svolge sul territorio. Si poteva immaginare come governare e dare stabilità di governo dovesse però essere al contempo una visione di pluralità e di rispetto di tutte le forze politiche e di tutte le opinioni. E invece abbiamo scelto di rispondere a una sola domanda: come proviamo a vincere anche le prossime elezioni? E l'avete fatto con tante assurdità. Parto dalla prima, che è quella delle preferenze. In tutti i partiti, penso, ma anche in questo Parlamento, c'è stata molta discussione tra chi era a favore dell'introduzione delle preferenze e chi no, di solito tra chi rispetta molto il territorio da cui è stato eletto e chi meno, ma non è quello il tema. Voi oggi state convincendo gli italiani di aver introdotto le preferenze, sono delle fake preferenze e lo sapete bene, state vendendo una vittoria con l'avvicinamento degli elettori che potranno scegliere, e sapete benissimo che potranno scegliere di meno, perché scegliere saranno i segretari di partito nelle segrete stanze che faranno le loro purghe interne all'interno dei vostri partiti, del motivo per cui su questo siete ricaduti, e che al contrario chi sui territori ha lavorato e correrà preferenza avrà possibilità di essere eletto molto molto bassa, se non pari allo zero. Questa è la verità di una legge che non avvicinerà gli elettori a chi viene eletto, li allontanerà, ma voi gli state lanciando una pillola dicendo forse se siete bravi, se ci votate tutti insieme, forse qualcuno anche con le preferenze verrà eletto. Credo che sia non tanto sbagliato il meccanismo, ma sia molto sbagliato come la state vendendo e come raccontiate agli italiani una cosa che non è vera. C'è un secondo tema, quello della rappresentanza femminile, ne ha parlato già ieri Elena Bonetti. La legge attuale ha garantito un Parlamento record di donne in quest'Aula. La vostra legge sicuramente, lo sappiamo già, toglierà ogni rappresentanza femminile e creerà il fatto che quei famosi segretari di partito faranno le liste senza alcun vincolo rispetto alle quote di genere, qualcosa che davvero è assurdo e che invece di portarci avanti nel mondo ci porta indietro. E allora torno alle tre fiducie, perché su una legge elettorale, continuo a ribadire, è abbastanza inusuale, per dire che se avete bisogno di tre fiducie evidentemente non avete bisogno di convincere l'opposizione di cui non vi fidate, avete bisogno di convincere la vostra maggioranza, perché sapete benissimo che dentro la vostra maggioranza sono in tanti coloro che non condividono questa legge elettorale. Lo si vede quando nei voti segreti bisogna controllare che tutti poi votino veramente, perché altrimenti il rischio è quello che si vada sotto su tanti punti di una legge non condivisa neanche al vostro interno. E su questa legge c'è molto altro da dire, perché è una legge che sicuramente non camminerà sulle proprie gambe in futuro, è una legge che non potrà durare, perché quando non sarete più maggioranza cercherete di cambiare, è una legge che non impone a tutti i parlamentari o la votate o andate a casa, è l'unico modo che avete per farla passare, è un'imposizione dall'alto rispetto a una scelta che non ha preso questo Parlamento, che non ha preso questa maggioranza, ma che hanno preso in palazzi fuori da qui chi comanda e chi oggi vuole dire e vuole mettere sul tavolo o votate questa legge elettorale o andate tutti a casa. E quindi mentre spiegate ai cittadini che sarà una legge che gli avvicina al voto, gli avvicina alle possibilità di scegliere, non date ai parlamentari questa possibilità, perché evidentemente sono tutti sotto ricatto. Scegliete, ma non troppo, è lo slogan di questa legge elettorale, votate, come diciamo noi, è quello che avviene in quest'Aula. E esattamente come per i capilista, la paura che qualcuno in quest'Aula possa pensare liberamente è quella che ha governato i principi con cui avete costruito questa legge. E è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere il principio democratico. Chiudo con due elementi. Il primo, avevate annunciato il premierato, non l'avete fatto, forse spaventati dal referendum che avete perso. E allora dite l'indicazione del premier, ma nell'indicazione del premier dite: ma no, noi non tocchiamo però le prerogative del Presidente della Repubblica, cioè noi indichiamo il premier, ma il Presidente della Repubblica può fare poi quello che vuole. Credo che sia una presa per i fondelli nei confronti non solo di quest'Aula, ma di tutti gli italiani, che sanno benissimo come questa indicazione del premier è un finto modo per imporre al Presidente della Repubblica una scelta e per non fargli rispettare le sue prerogative. E l'ultimo riguarda le regole, e le regole che non devono dipendere dai sondaggi. Tanti in quest'Aula in passato hanno costruito delle leggi elettorali per cercare di vincere. La storia ci insegna che normalmente non gli è andata bene. E allora, se lo chiamate stabilicum con un obiettivo, cioè quella di far durare il governo, voi oggi siete il governo che è durato di più con un'altra legge, e nonostante quello non basta durare, bisogna anche governare, bisogna anche fare qualcosa, e di questo non potete sicuramente vantarvi. Allora cambiamo la legge per durare di più, quando questa legge vi ha fatto durare, è la ragione per la quale voi state semplicemente cambiando la legge elettorale, perché sono cambiati i sondaggi. Ecco le ragioni per cui voteremo no anche a questa fiducia.
1: Ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Carmela Auriemma. Prego, l'ascoltiamo.
4: Presidente, membri del governo, colleghi e colleghi, oggi il governo chiede a quest'Aula la fiducia sulle regole del gioco democratico, sulla legge che decide come i cittadini scelgono chi li rappresenta. È senza dubbio il gesto di chi ha paura. Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'Aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge. Paura degli italiani, perché una maggioranza convinta di vincere non riscrive le regole a pochi mesi del voto. L'articolo 3, su cui oggi votiamo la fiducia, è il cuore di questo provvedimento ed è proprio sul cuore della legge che ci impedite di discutere e di votare liberamente. L'avete chiamata stabilicum, ma qui di stabile c'è solo la vostra poltrona. 70 seggi in regalo alla Camera, 35 al Senato, un premio che trasforma una minoranza del Paese in padrona del Parlamento. In un'Italia dove ormai vota un cittadino su due, state costruendo una maggioranza blindata sulle spalle di un quarto degli italiani. E con quella maggioranza si eleggono il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i componenti del CSM. Volete vincere le elezioni e insieme prendervi anche gli arbitri. E i capolista bloccati, avevate promesso ai cittadini che avrebbero scelto. Invece i nomi che contano li scriveranno ancora una volta alle segreterie di partito, in via della scrofa, non gli elettori nelle urna. Questa fiducia, colleghi della maggioranza, è rivolta a voi prima che a noi. È il vostro guinzaglio. Chi vi guida non si fida del vostro voto libero e ve lo sta dicendo in tutti i modi, ve lo sta gridando in faccia. Siete il governo che si vanta di essere il più stabile della storia repubblicana e avete bisogno della fiducia per far votare ai vostri la legge che dovrebbe garantire la stabilità. Ma vi rendete conto di cosa state ammettendo? La Corte Costituzionale ha già bocciato il Porcellum, ha già bocciato l'Italicum, lo sapete benissimo. Infatti che cosa fate? Correte perché sperate che il giudizio arrivi quando sarà troppo tardi, a urne già chiuse. Questa è una scommessa cinica contro la Costituzione, non la prima che vediamo in quest'Aula, non la prima che noi contrastiamo. E mentre voi passate mesi di vertici notturni a contarvi seggi, fuori da questo palazzo c'è il mondo reale, il paese reale, quello che voi avete dimenticato. Avevate promesso di tagliare le accise e sono ancora lì. Avevate promesso di abbattere le liste d'attesa, ma gli italiani aspettano mesi per una visita. E chi non può pagare rinuncia a curarsi, è sempre un numero altissimo di italiani. Avevate promesso di difendere i salari, sono tra i più bassi d'Europa. E avete detto anche no al nostro salario minimo. Avete promesso sicurezza sul lavoro, invece si continua a morire. Nel primo semestre 2026, 342 donne, uomini, lavoratori morti. Avete promesso crescita, la produzione industriale arretra, le bollette schiacciano le famiglie e imprese, e i giovani, sempre più giovani, fanno le valigie. Avete promesso il blocco navale, invece avete speso centinaia di milioni per centri voti in Albania. Avete promesso di unire la nazione e invece la state barattando pezzo per pezzo con l'autonomia differenziata per tenervi i voti della Lega su questa legge. Il sud della mia terra paga il conto del vostro accordo di potere. Questo è il bilancio di 4 anni e siccome sui risultati non potete chiedere evidentemente il voto degli italiani, provate a cambiare il modo in cui gli italiani votano. Ma c'è una cosa che nessuna legge elettorale può darvi: il consenso che avete perso. Potete porre la fiducia in quest'aula, ma non potete porre la fiducia al Paese. Quella, la fiducia degli italiani, l'avete tradita e nessun premio di maggioranza ve la restituirà. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle vota no a questa fiducia, no a questa legge, no a questo modo di trattare il Parlamento e la democrazia. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Auriemma. Intanto cogliamo l'occasione per salutare studenti e insegnanti del liceo scientifico San Giuseppe di Grottaferrata, in provincia di Roma, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per questo, gli auguriamo ogni fortuna. Stiamo svolgendo le dichiarazioni di voto su un provvedimento, tra breve l'aula sarà nel suo pieno e si procederà appunto alle votazioni. Ha chiesto di parlare il deputato Paolo Emilio Russo, ne ha facoltà. Ascoltiamo, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, onorevole colleghe e colleghi. La legge elettorale non è una norma neutra, una norma tecnica, anzi è la più politica delle decisioni perché tratteggia la civiltà che vogliamo contribuire a creare per l'Italia dei prossimi anni. Una scelta che plasma la fisionomia dei partiti, la struttura della rappresentanza e la qualità della decisione pubblica. Le leggi elettorali non sono mai dei modelli astratti che funzionano in ogni condizione e questo vale nonostante 200 anni di studi, di comparazioni. Le leggi elettorali sono e devono essere in costante dialogo con la società. Lo Stabilicum che stiamo votando in questi giorni affronta i problemi che l'Italia ha oggi, corregge disfunzioni e limiti degli ultimi sistemi e lancia una sfida coraggiosa e, lasciatemi dire, generosa al principale problema del nostro sistema politico, e mi riferisco evidentemente all'astensione. Abbiamo scelto una legge con un impianto proporzionale perché tutte le correzioni in senso maggioritario di questi decenni hanno generato, contrariamente a quelle che erano le intenzioni, instabilità. 19 governi dal 1993, con una durata media di 1 anno e 9 mesi, con una sola clamorosa eccezione rappresentata dal governo in carica, il governo guidato da Giorgia Meloni, cui oggi votiamo nuovamente la fiducia. Questa è una legge che consente a ciascun elettore di affermare le proprie idee senza concedere troppo alla polarizzazione, che sembra ormai diventata il male di questa stagione politica in tutto il mondo. Una dinamica in cui si contendono lo scettro a chi grida di più e a chi raggranella più voti, l'estrema destra e l'estrema sinistra, col risultato che la società si ritrova divisa, frammentata, rissosa. Fateci caso, perfino i toni di una certa violenza politica sono purtroppo ritornati nel dibattito pubblico. Qui la polarizzazione, dagli eccessi woke a Cesare Lombroso e all'inaccettabile uso del termine invertito che è stato fatto ieri per definire un omosessuale. Fermiamoci, io dico, fermiamoli soprattutto. Questo impianto garantisce che candidato premier, programmi e alleanze siano chiare sin da subito, ma non si traduce in un bipartitismo forzato. Obbliga a una scelta di campo, ma lascia spazio a chi ha buone idee, consente ai moderati di trovare uno spazio politico agibile. Ed è esattamente questo lo spazio politico all'interno del quale si muove il gruppo di Forza Italia, quello di un riformismo che non è mai gridato, della sicurezza che si fa con la prevenzione e con l'educazione, dello sviluppo che si crea ascoltando le categorie e concertando le soluzioni. Perché vedete, c'è chi pensa che fare politica significhi alzare la voce, indicare un nemico al giorno ed eccitare i rancori. Noi crediamo al contrario, che la buona politica debba cucire le ferite del paese, non riaprirle. La governabilità di cui ha bisogno l'Italia non è la dittatura della maggioranza di turno, ma la capacità di decidere senza spaccare in due la nazione. Il percorso di questa legge elettorale è stato un percorso vero, di confronto, lo dicevano i colleghi poco fa, fatto di correzioni e anche di autocorrezioni. E non dobbiamo vergognarcene, lo dico ai colleghi della maggioranza, perché solo gli stolti non cambiano mai idea. Questa legge non è figlia della paura, come ho pure sentito dire, tutt'altro. Ad oggi, come è noto a tutti, chi vota questa legge potrebbe essere addirittura pesantemente penalizzato tra un anno, quando si tornerà a votare. Ma è proprio questo il modo in cui si dovrebbe sempre scrivere una legge elettorale. Non lo dico io, l'aveva detto il filosofo John Rawls, che parlava di un velo di ignoranza. Le regole si fanno giuste quando chi le scrive non sa quale posizione occuperà domani. Questo è il modo giusto di scrivere le regole. Questa è una legge che valorizza, reintroducendo le preferenze, chi vive nei territori, che riannoda il filo troppo spesso spezzato tra il paese reale e il Parlamento. E lo fa, attenzione, senza togliere ai partiti politici il loro dovere fondamentale, e sottolineo dovere, che è quello di fare da filtro istituzionale e promuovere una classe dirigente di qualità, preparata, radicata e responsabile. Consente anche, e lo voglio sottolineare, di investire sulle donne, perché è vero, come segnalavano i colleghi, che non esiste un obbligo, un numero, una quota di donne capoliste, ma nessuno vieta ai partiti che faranno le liste di scegliere tutte donne capoliste. Quindi non esiste un ostacolo pregresso, sono delle scelte politiche che ci auguriamo tutti facciano in maniera illuminata. La misura che abbiamo scelto, quella delle tre preferenze che seguono il capolista, è una misura di equilibrio. Con questa legge imprimiamo infine una svolta storica, poco ricordata durante il dibattito, e di questo mi dispiace, perché per la prima volta diamo la possibilità a tutti i fuorisede di partecipare al voto, di votare. Credo di conservare ancora a casa un volantino di una organizzazione giovanile nella quale militavo più di 30 anni fa. E proprio si parlava di concedere il voto ai fuorisede. Sono passati 30 anni, sono passate tante cose, oggi finalmente ci siamo e io appunto non esito a definire questo risultato un risultato storico, così come importante è stato includere la categoria dei caregivers tra le categorie di fuorisede che potranno partecipare al voto dalla prossima volta. Per concludere, nessuna legge è perfetta, lo sanno gli scienziati della politica, ma lo abbiamo visto anche noi con le nostre esperienze personali. Ma lo Stabilicum consentirà certamente di avere un Parlamento più forte, autorevole e capace di affrontare le sfide del futuro. Questo gruppo è orgoglioso di aver dato un contributo per scrivere questa legge e del sostegno che dall'inizio della legislatura ha dato e stiamo dando e continueremo a dare al governo di Giorgia Meloni, al quale ovviamente voteremo convintamente la fiducia. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Russo. Ha chiesto di parlare la deputata Manuela Maffioli, a facoltà. Prego, a lei la parola.
6: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento in esame, la legge elettorale modificata, mira nel suo complesso, come già ampiamente sottolineato, a contemperare due esigenze, entrambi essenziali: la rappresentatività e la governabilità. E quindi lo ricordiamo, lo riassumiamo. A tal fine vengono soppressi i collegi uninominali, fatti salvi i casi particolari previsti per Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, ed è proprio di questo che tratta l'articolo 3, oggetto dell'odierna questione di fiducia posta dal governo. I seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, è previsto un premio di governabilità, rappresentatività e governabilità. L'obiettivo è che dal risultato elettorale emerga quindi una maggioranza in grado di assumersi con chiarezza la responsabilità dell'azione di governo. È prevista inoltre l'indicazione del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio all'interno del programma elettorale, ferma restando la tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica sia rispetto all'articolo 92 che all'articolo 67 rispettivamente sulla nomina del Presidente del Consiglio stesso e sull'assenza di vincolo di mandato. La legge interviene infine sul rapporto tra elettore e candidato, riconoscendo al cittadino la possibilità di incidere direttamente sulla scelta dei propri rappresentanti anche attraverso l'introduzione delle preferenze. In particolare, venendo all'articolo 3, oggetto della presente questione di fiducia, esso modifica i confini territoriali dei tre collegi uninominali della provincia di Bolzano per l'elezione del Senato della Repubblica. Il numero resta invariato, aggiornando l'elenco dei comuni ricompresi in ciascuno di essi. In particolare, rispetto ai collegi vigenti, un numero di 16 comuni che oggi appartengono al collegio uninominale di Borsano vengono ricollocati nel collegio di Merano nel numero di 15 e nel collegio di Bressanone 1. Aggiornare la delimitazione dei collegi significa consentire una disciplina elettorale meglio ancorata alla rappresentazione del territorio, nonché mettere le regole nelle condizioni di funzionare correttamente, soprattutto in un territorio come il Trentino Alto Adige Sud Tirol, caratterizzato da una particolare articolazione istituzionale, linguistica, territoriale. Un'attenzione voluta e dedicata, con buona pace, di coloro per i quali il paese reale resta un concetto, uno slogan astratto da brandire in funzione retorica. Non è un articolo di sistema, ma riguarda un territorio con caratteristiche proprie, dove la composizione linguistica della popolazione e le tutele delle minoranze rendono la disegnazione dei collegi una questione di equilibrio, non di semplice geometria, che risponde a un'esigenza concreta, un intervento funzionale a rendere il voto più equo e coerente con lo spirito dell'autonomia. A fronte di tutto questo esprimo a nome del gruppo della Lega il voto convinto favorevole alla fiducia al governo.
1: Ringrazio deputata Maffioli, ha chiesto la parola la deputata Anna Scani. Prego Presidente, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, colleghe, colleghi. Se immaginassimo questo scempio politico di cui vi assumete tutta la responsabilità come un tavolo di legno storto, e non c'entra Kant, non c'entra la filosofia, ho preferito dire storto per non dire marcio, già marcio, allora potremmo dare ad ognuna delle quattro gambe su cui si regge malconcio un nome: paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura, infischiandosene delle indicazioni della Commissione di Venezia e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione. Una proposta di legge elettorale che, oltre a mettere sotto i riflettori la vostra insicurezza, illumina spietatamente l'idea che avete dei rapporti democratici e del Parlamento. Nulla di nuovo. Paura dunque. Per evitare il rischio di essere bocciati dagli elettori vi siete cuciti addosso un abito su misura da fare invidia ai migliori sarti della penisola. Del resto la vostra arroganza è l'unico made in Italy che avete provato a tutelare davvero, al di là delle chiacchiere e delle passerelle della Premier. Poi naturalmente le cose non vanno sempre come nei sogni e spunta fuori una formazione che vi sfida a destra, più becera e volgare di quanto avevate osato essere voi prima di entrare a Palazzo Chigi. Ed ecco ancora all'opera la paura per inventare qualche trappola nuova. Cambiamo la soglia per il premio di maggioranza, anzi colpo di genio, introduciamo il ballottaggio, poi il ripensamento, meglio di no perché rischiamo, e via discorrendo in un vortice tanto folle da riportare alla mente l'apologo di Kierkegaard sulla nave per precipitata nelle mani del cuoco di bordo, che almeno sapeva cucinare, però. Voi è chiaro, ormai dopo 4 anni non sapete fare nulla se non rincorrere la vostra paura di perdere il potere. E la paura vi ha indotto anche a mettere sotto il tappeto come fastidiosa polvere la madre di tutte le riforme, per evitare di prendere un'altra sonora sberla dagli italiani come al referendum sulla giustizia. Quei 15 milioni di no hanno scritto a lettere cubitali nei seggi e nelle piazze che la Costituzione non si può stravolgere a piacimento di una parte. E voi? Premesso che quella batosta ha determinato la caduta, sia detto con tutto il rispetto, di qualche testa non proprio di prima linea, mentre chi, come suo solito, diceva di metterci la faccia, poi la faccia l'ha tirata via come niente fosse, voi vi siete inventati di usare la legge ordinaria per introdurre di soppiatto una forma di premierato nel sistema, giocando con le parole sull'intangibilità delle prerogative del capo dello Stato, un atto di responsabilità politica fondato sulla menzogna. La menzogna, appunto, qui si va facile. Avete raccontato agli italiani che lavoravate per la stabilità, mentre gli altri, cioè tutti quelli che mettevano a nudo la vostra bugia, volevano il pantano. E tra una lode e l'altra del sistema abborracciato e non si sa quanti vertici dei capi, avete trovato il modo di alzare i calici e intonare cori per festeggiare la longevità del governo, che, particolare passato sotto silenzio, è frutto dell'esistente legge elettorale, quella appunto del pantano. Un esempio lampante, forse il più lampante, dell'imbroglio ai danni dell'elettore è quello delle preferenze, che dite di aver riportato alla luce dopo diversi lustri e così di aver rimesso nelle mani dei cittadini la scelta del proprio rappresentante. Balle, per come è congegnato il meccanismo, i nominati saranno non meno dell'80%, mentre nel frattempo spariscono i collegi uninominali in cui gli elettori sceglievano per davvero circa il 40% di deputati e senatori. Fin qui roba degna dell'indimenticabile Conte Mascetti di Amici Miei. E così passiamo al terzo sostegno raffazzonato su cui si regge male questo progetto scellerato, il disprezzo della centralità assoluta delle cosiddette regole del gioco che appartengono a tutti e non sono nella disponibilità di chi governa, che dovrebbe ricordare che governare non è comandare, almeno non in democrazia. Disprezzo soprattutto della Costituzione. Starei per dire che si fa prima ad elencare gli articoli usciti indenni dai cingoli del vostro blindato che quelli da voi calpestati. Mi sento profondamente ferita però per come è stato tradito l'articolo 51, nato per favorire la parità di genere. Avete cancellato ogni garanzia di bilanciamento tra donne e uomini nei capilista, gli unici sicuramente eletti. Ed è avvenuto con una maggioranza ed un governo guidati da una donna, la prima donna presidente del Consiglio, che ha dimostrato, come sottolineato dal mio collega Cuperlo, che tra donne da promuovere e uomini fedeli da compiacere, ella preferisce sempre la seconda strada. E con che tempismo, colleghe e colleghi, l'avete fatto proprio nell'anno in cui celebriamo l'80° anniversario del voto alle donne, in cui abbiamo ricordato tutti in quest'aula l'eccezionale contributo offerto alla stesura della carta dalle madri costituenti. È avvenuto nel silenzio, ma non degli innocenti. Innocenti qui non ce ne sono. Chi vota questa legge è responsabile di questo scempio. Uomini e soprattutto donne, colleghe, che tuttavia spero abbiano ancora un sussulto in queste ultime fasi di esame. Fallimento, infine. In campagna elettorale il vostro slogan efficace, lo riconosco, è stato «Siamo pronti». Dopo 4 anni e nulla da dichiarare in tema di giustizia, sicurezza, sanità, salari, pensioni, natalità, giovani, tasse, qui è proprio meglio che non diciate una parola, anzi basta un numero, 43,5% di pressione fiscale, lotta alla povertà e via elencando, il minimo sarebbe riconoscere che tanto pronti non eravate. Invece stiamo facendo la storia, notava con la consueta sobrietà la Presidente del Consiglio un po' di tempo fa. No, avete fallito. Famiglie, imprese, donne, giovani, pensionati, ceto medio e settori più fragili ed esposti della nostra comunità ne stanno pagando il conto e purtroppo, come ci ha detto l'Istat solo l'altro giorno, grazie soprattutto alla sciagurata guerra avviata dai vostri amici Trump e Netanyahu, i mesi che ci attendono saranno ancora più difficili e costosi. E per scappare dal giudizio degli italiani, provate a cavarvela con questo scempio politico istituzionale a cui assegnate anche un'altra missione: consegnarvi le chiavi attraverso quello spropositato premio di maggioranza per occupare gli organi di garanzia ed eleggere da soli il capo dello Stato. È questa la vostra vera ossessione. Tutto quanto detto finora trova una fulminante sintesi nell'articolo 3 della legge, quello su cui avete posto l'ennesima questione di fiducia. Qui non stiamo discutendo di un criterio generale astratto per la delimitazione dei collegi, stiamo approvando per legge i nuovi confini di 3 specifici collegi uninominali della provincia di Bolzano. Non è una modifica neutra, cambia profondamente la composizione dei collegi. È per questa ragione che abbiamo parlato già durante il primo esame qui alla Camera con la collega Ferrari e il collega Fornaro di gerrymandering. Gerrymandering significa una cosa molto precisa: modificare i confini di un collegio elettorale in modo tale da alterarne la composizione e produrre un possibile vantaggio competitivo per una parte politica. Il vostro maestro è Donald Trump. Ed è esattamente questo il punto politico che poniamo alla maggioranza. Quali criteri generali, neutrali e verificabili giustificano questa nuova geografia elettorale? Una domanda alla quale non è stata data una risposta convincente. E la questione è ancora più grave, perché riguarda l'Alto Adige, dove la delimitazione dei collegi non può essere trattata come un semplice esercizio cartografico, dove la memoria di Alexander Langer, della sua battaglia contro quelle che chiamava gabbie etniche, dovrebbe ispirare chiunque voglia interrogarsi sulla specificità di quel territorio, che investe la rappresentanza di gruppi linguistici e un equilibrio istituzionale costruito attraverso decenni di storia autonomistica. E l'assenza dell'SVP nel dibattito di oggi la dice molto lunga. Ma rendere ancora più indegna questa operazione è il metodo. Su questo articolo non c'è alcun ostruzionismo da superare, c'è soltanto un voto e poiché poteva essere segreto, il governo ricorre alla fiducia. Riecco la paura, questa volta tutta rivolta verso i propri parlamentari. La fiducia dunque non serve a proteggere il testo dall'ostruzionismo, ma a impedire che si manifesti liberamente la volontà dei vostri parlamentari, altri pezzi di Costituzione calpestati come se niente fosse. Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario, per il merito della scelta compiuta e per il metodo con cui oggi si impedisce alla Camera persino di pronunciarsi liberamente su quella scelta. E perché su quelle 4 gambe, paura, menzogna, disprezzo, fallimento, si è retto fin troppo non solo questo progetto orrendo di legge elettorale, ma anche il legno ormai marcio, sì, del vostro governo. È ora che cada, che venga giù, è ora che vi facciate da parte consegnando ai cittadini la possibilità di liberarsi di questo mostro longevissimo, Sava Sandir, di immobilismo e propaganda. Grazie Presidente.
1: Bene, grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Urzì, ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie Presidente. Ci sono anni che cambiano indubbiamente la storia. Per l'Italia il 1946. Nel 2 giugno si elesse la Costituente e gli italiani scelsero anche la Repubblica dopo le intemperie della guerra, della dittatura. Certo, non parteciparono in quel 2 giugno 46, Presidente, al voto tutti gli italiani, quelli del confine orientale non poterono sotto occupazione, non parteciparono nemmeno i cittadini della provincia di Bolzano, perché era da risolvere il tema degli optanti per il Terzo Reich dopo le opzioni del 1939, c'era un problema di cittadinanza di fondo. Eppure sempre in quell'anno, nel 46, il 5 settembre, i ministri degli esteri italiano ed austriaco, De Gasperi e Gruber, firmarono la base di un sistema di tutela e delle minoranze linguistiche e per conservare il Trentino Alto Adige e l'Alto Adige all'interno del confine italiano. Si anticipò in un certo qual modo anche l'articolo 6 che avrebbero scritto i costituenti nella Costituzione promulgata nel 47. L'Italia riconosce e tutela le minoranze linguistiche. Per capire quindi, Presidente, l'articolo 3 dobbiamo avere presenti tutte queste tappe, se non lo facciamo non lo capiamo. ricordiamo. E ce ne sono molte altre, in vero. Il Loos von Trient, via da Trento del 1957, la controversia aperta dall'Austria all'ONU, e poi la Commissione dei 19, il pacchetto del 1969 su cui si fondò il secondo statuto di autonomia del 72. Infine nel 92 la quietanza liberatoria. L'Austria riconosce che l'Italia ha fatto tutto, anche di più, per tutelare le minoranze linguistiche, per pacificare il territorio. Quando, Presidente, guardiamo i casi dell'Ucraina, noi ci rendiamo conto come l'Italia ha saputo affrontare le tematiche che riguardano i confini e le comunità con una intelligenza e una preveggenza che ha saputo anticipare la storia. La misura 111 del pacchetto, dicevamo, quella che prevede la modifica delle circoscrizioni elettorali del Senato per favorire la partecipazione, sto leggendo integralmente, al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla loro consistenza. Ecco, questo è stato fatto con l'articolo 3. Si costruisce un collegio che sia delimitato, che abbia un perimetro che permetta di creare una maggioranza tale di cittadini di lingua italiana, tale da poter garantire l'espressione al Senato di un senatore su tre del gruppo linguistico italiano, uno italiano, due tedeschi, la proporzione dei gruppi linguistici. La sinistra ha gridato allo scandalo, Presidente, eppure gli altri due collegi sono a stragrande maggioranza, 80,6, 78,7 del gruppo linguistico tedesco, ma questo non ha suscitato alcun commento. Cioè, Presidente, non si può con la legge e non si fa nemmeno con l'articolo 3 precostituire un risultato, ma si favorisce la contendibilità anche da parte del gruppo linguistico italiano di uno su tre collegi senatoriali. Io comprendo, Presidente, sono geometrie ed equilibrismi linguistici che sono difficilmente comprensibili al di fuori della provincia di Bolzano, ma tutto il sistema dell'autonomia, di cui altri si riempiono la bocca, è fondato proprio sul riconoscimento delle differenze linguistiche. Ciò è servito per il contenimento delle spinte più estreme, anche quelle secessionistiche, che purtroppo oggi sono estremamente presenti nel panorama politico locale. In questo quadro, Presidente, quindi si inserisce lo scambio di note di cortesia con l'Austria da parte del governo italiano, nello spirito di amicizia e di dialogo rispetto alla vicina e sorella Repubblica Austriaca. Una informazione sul ricorso al metodo interno consensuale con le rappresentanze locali delle minoranze linguistiche, anche in materia elettorale, e che era stato posto come metodo sin dal tempo della chiusura della controversia internazionale con il rilascio nel 1992 da parte dell'Austria della quietanza liberatoria. Lo stesso metodo, Presidente, quello consensuale con i rappresentanti della minoranza linguistica, che abbiamo seguito a vantaggio di tutti i gruppi linguistici per la prima volta in maniera molto netta e chiara con la riforma dello Statuto di autonomia. L'articolo 3, Presidente, non è un'eccezione. Non è un'eccezione nel sistema elettorale italiano, ma è un tassello di un mosaico in cui tutto si completa. La legge ha una prospettiva nazionale per il governo nazionale, ma dà la garanzia di rappresentatività, di una complessità di un territorio plurilingue in cui ha diritto di rappresentanza la minoranza linguistica tedesca, ma lo rivendico con forza. Ha diritto di rappresentanza anche la comunità italiana, minoranza linguistica sul territorio. E questo abbiamo fatto. Ci sono nella legge diverse soglie di accesso rispetto al sistema nazionale, certo, ma per garantire la partecipazione proprio delle minoranze linguistiche, eppure anche questo è stato contestato dalla sinistra. Ebbene, Presidente, si introduce però nell'articolo, attraverso l'articolo 3, con il sistema complessivo, il diritto da parte di qualunque elettore in provincia di Bolzano di poter partecipare alla formazione dei risultati dei partiti nazionali che hanno scelto e delle coalizioni. Un dato scontato? No, nel passato con le leggi scritte dalla sinistra questo non accadeva. C'era un enclave al di fuori del territorio nazionale che votava per se stessa e spesso con coalizioni diverse rispetto a quella nazionale. Anche questo lo si supera e non viene applicato il premio di stabilità e anche questo a tutela della equilibrata rappresentatività delle minoranze linguistiche, ma si introduce il principio delle quote di genere nelle candidature all'uninominale. Vorrei concludere, Presidente. Oggi e domani voteremo una legge che di base è proporzionale, cioè è la fotografia reale del Paese. Una legge su cui insiste un premio di stabilità per una maggioranza che abbia in entrambi i rami del Parlamento superato la soglia del 42%. Una legge che prevede, noi l'abbiamo fatto, gli altri ne hanno parlato, le preferenze erano dal 1993 che non erano rintracciabili dai radar delle leggi elettorali italiane. Abbiamo, Presidente, introdotto un cardine fondamentale, cioè gli italiani sapranno il giorno prima del voto chi li governerà nel caso in cui vincerà la propria coalizione. Niente più inciuci o accordi di palazzo. Gli italiani sapranno di poter contare sull'indicazione da parte della propria coalizione preferita del candidato premier che sarà presentato al capo dello Stato alle consultazioni. Lo sapranno prima del voto e non dopo. E noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha. Bisognerebbe avere una propria visione di welfare e la sinistra unitaria non ce l'ha. Bisognerebbe avere una visione sulle grandi infrastrutture, TAV, ponte sullo stretto e la sinistra non ce l'ha. Bisognerebbe avere, Presidente, come coalizione che si candida a governare l'Italia, una visione sulle politiche che riguardano la legalità e la sinistra non

0: rappresentanza di tutti i gruppi linguistici al Senato della Repubblica. E con questo, Presidente, siete riusciti a smentire anche la vostra retorica sulla convivenza e sulla autonomia. Presidente, per governare l'Italia bisogna avere una visione unitaria della società che la sinistra non ha. Bisogna avere anche una visione sulla collocazione dell'Italia sulla scena internazionale che la sinistra non ha. Una visione del rapporto dell'Italia con l'Unione Europea e la sinistra non ha nemmeno questa. Ma, Presidente, mi sono fortemente turbato quando ho scoperto che neanche sulla lotta all'antisemitismo la sinistra ha una posizione condivisa. 3 voti diversi in commissione sulla legge contro l'antisemitismo. Siete ostaggio per la lotta, ovviamente, all'antisemitismo. Siete ostaggio del modo in cui vorreste rappresentare voi stessi, ma diventate grotteschi. Ma per candidarsi, Presidente, a governare l'Italia bisognerebbe soprattutto avere un leader a cui affidarsi. La sinistra non ha nemmeno questo. E noi ci candidiamo a governare l'Italia perché abbiamo un programma e una coalizione che esiste dal 1994. Un leader che si è affermata con la sua autorevolezza sulla scena internazionale in questi 4 anni di governo. Noi abbiamo l'Italia nel cuore, Presidente. Sono le ragioni per cui annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sull'articolo 3, che è, attenzione, un tassello fondamentale di una legge che serve solo all'Italia e agli italiani. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Urzì. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sull'approvazione dell'articolo 3 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Poiché in sede di conferenza dei presidenti di gruppo è stato convenuto che la votazione per appello nominale abbia luogo non prima delle ore 10:50, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà appunto alle 10:50.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
3: Alle 10:20 in questo istante passiamo dunque all'ascolto dell'Aula del Senato, dove è ripreso l'esame del decreto ex Silva. Ieri si è svolta la discussione generale, ora è in corso l'esame degli emendamenti. Sta parlando il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle. Buon ascolto.
4: Invece di rimuovere il problema, va a ridurre le garanzie finanziarie al solo anno e lo estende un po' a tutte le amministrazioni straordinarie in essere. Quindi invece di rafforzare la tutela dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini di Taranto in questo caso e dei lavoratori, riduce nel tempo le garanzie finanziarie. È come se gli effetti e i rischi della gestione dei rifiuti e della gestione delle discariche possa essere limitato a un solo anno. Quegli effetti sappiamo che si producono per tanti anni, per decenni, e quindi noi innanzitutto contestiamo questo al governo, oltre poi a contestare il contenuto di questo decreto. Siamo all'ottavo decreto salva Ilva. Si seguono ancora e si rimediano ad alcune emergenze, ma nessuna soluzione al problema viene fornito dal governo. Adesso la sottosegretaria ci dice che c'è un tavolo Taranto, ma quanti tavoli, quanti tavolinetti, quante sedie dobbiamo ancora riscaldare per il nulla? Sono oltre 4 anni che avete aperto tavoli dovunque, ma il tema sa qual è? Che innanzitutto il ministro Urso ormai è scomparso dalla circolazione. Abbiamo presentato una mozione per cercare di discutere in queste aule della vertenza Taranto, della vertenza Ilva, dei lavoratori, del problema dell'amianto, dei problemi dell'indotto, ma la presidente Meloni non si è degnata di rispondere alla nostra richiesta di venire qui in aula. Una presidente del Consiglio che non ha detto una parola su questa avvertenza, non si è mai presentata a nessun tavolo e oggi ci volete far credere, dopo 4 anni

Dopo una serie di definanziamenti di progetti e di investimenti che il governo Conte 2 aveva indirizzato verso Taranto, che adesso ci sono 17 progetti. Il tempo ormai è scaduto, state semplicemente comprando altro tempo per tirare a campare la garretta. Ma chi se la compra un'azienda che ancora è sotto sequestro? Al di là di quello che accadrà nelle aule giudiziarie, al di là dei cavilli giudiziari, c'è un tema che quell'azienda non sta in piedi né economicamente e né sul piano ambientale e sanitario. Sono 3 anni che quell'azienda è nazionalizzata, perché la state gestendo direttamente voi dal governo per il tramite di commissari e non avete risolto nessun problema, non avete trovato nessun soggetto interessato ad acquistare quella fabbrica, anche perché quella fabbrica come farete a venderla se ancora è sotto sequestro, peraltro senza la facoltà d'uso della maggior parte degli impianti, perché c'è un disastro ambientale, ci sono state delle morti anche recenti su cui voi dovreste rispondere alla cittadinanza e al paese. Avete sprecato oltre 3,5 miliardi nel nulla e ancora non ci date nessuna soluzione. Grazie.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Un nuovo ordine del giorno G.1.1000 che illustrerà il senatore Lotito. Prego.
2: Grazie Presidente. Si tratta di un ordine del giorno di una società alla gamma di interesse nazionale e chiaramente che ha coriverberi sulla regione Molise per la salvaguardia del numero dei dipendenti che verrebbero licenziati nonostante sia stata trovata la soluzione dell'avvicendamento attraverso una società che subentra per assumerli. Quindi è necessario che venga questo ordine del giorno venga approvato perché consentirà di poter mantenere l'occupazione dei dipendenti che sono strategici dal punto di vista per la rilevanza dell'attività che viene svolta all'interno del territorio della regione Molise.
1: Grazie. Allora a questo punto chiedo i pareri al relatore.
3: Presidente, i pareri per gli emendamenti sono tutti negativi. Sugli ordini del giorno sono negativi, ad eccezione del G.1.100 a firma Gelmetti e G.1.1000 a firma di Lotito.
1: Parere del governo?
4: Conforme.
1: Grazie, quindi iniziamo con le votazioni degli emendamenti. Votiamo gli emendamenti all'articolo 1, emendamento 01.1 con parere contrario del relatore e governo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 01.2, improcedibile. 01.3, improcedibile. 01.4, improcedibile. 01.5, improcedibile. 01.6, improcedibile. 1.1 e 1.2 nella stessa votazione. Prego, senatore Pirondini.
5: Grazie Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta per la verifica del numero legale. Hanno votato tutti, ha già fatto i conti qua, questa parte hanno già fatto. Vediamo se questo voto cambia l'esito della verifica del numero legale. Chiusura della votazione. Il Senato non è in numero legale. La seduta è sospesa quindi per 20 minuti e riprende quindi alle 10:50. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri. Al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Il potere delle storie, scritto da Kempes Astolfi, scrittore, saggista e regista. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Comincio subito col farle una domanda sulla legge sul cinema che è passata di recente con l'approvazione di tutti gli schieramenti politici. Ha visto quindi tutti d'accordo? Come crede possa favorire gli artisti?
1: Beh, è una grande svolta, una svolta epocale per tutte le persone che lavorano nel settore dell'audiovisivo, in quanto è importante proprio questo modo di rivalutare chi lavora in questo settore, cercando di dare in qualche modo equità di valutazione, anche se la legge ancora ovviamente sappiamo che non è stata ufficialmente varata, ma insomma stanno valutando di renderla ufficiale nel 2028, però è una grande svolta perché ci saranno delle commissioni che cercheranno appunto di valutare oggettivamente e obiettivamente la qualità dei lavori proposti. E quello che ci siamo sempre domandati noi, che facciamo parte di varie associazioni, 100 autori e compagni eccetera, è sempre stato però quello di dire: chi ci sarà a valutare la qualità di queste opere? Noi ce lo siamo sempre chiesti e speriamo insomma che queste commissioni siano formate da persone valide, cioè per valutare un testo, una sceneggiatura, parlo ovviamente del mio settore per esempio, o se un progetto può essere un buon film, ovviamente chi lo deve valutare? Lo deve valutare chi ne sa. E questo non succedeva prima e probabilmente questo era uno delle grosse lacune che c'erano a riguardo, e quindi insomma l'importante è che poi vengano messe a capo per valutare i progetti persone che ci auguriamo insomma sappiano esattamente di cosa si tratta, perché valutare la qualità di un progetto è il nodo cruciale, no? E
0: certo,
1: soprattutto poi non, come dire, non dare sempre tutto alle stesse persone, così generalizzando, ma insomma è stato sempre quello che è stato un po' contestato da tutte le associazioni di categoria.
0: Bene, Kempes, il suo ultimo libro, dicevamo, è Il potere delle storie. Come nasce l'idea di questo libro e ricordiamo quanti ne ha scritti già?
1: Sì, siamo a 35, ma scrivo dal 2013 e in realtà già prima avevo fatto La scuola delle arti di Pino Quartullo dal 2006 al 2009, quindi avevo iniziato prima a scrivere per immagini, quindi le sceneggiature, che oggi sono il mio lavoro insieme appunto ai libri. E poi ho iniziato a prendere le mie idee e a traslarle in libri, quindi i miei libri non sono solo romanzi, ma sono anche saggi. Il potere delle storie parla proprio di questo, di come performare per raccontare una storia avvincente in qualunque campo della vita, perché io ho cercato di allargare il discorso a una cerchia un po' più ampia, in quanto tutti noi siamo circondati da storie, tutti noi raccontiamo storie dalla mattina alla sera, e le storie ci servono per vivere in qualche modo, perché ci presentiamo con una storia e ascoltiamo delle storie, quindi veniamo influenzati, e quindi questo può valere se abbiamo un prodotto o un servizio da vendere, ma anche semplicemente se vogliamo comunicare qualcosa con una persona a noi cara, sia in ambito lavorativo quindi che in ambito personale. Raccontare storie è fondamentale, e io ho cercato a mio modo in questo saggio di raccontare le mie esperienze personali, insomma, degli ultimi 25 anni, dove insomma ho fatto diverse cose che mi hanno permesso di ottenere dei risultati, e in più ovviamente ho anche citato altri autori e altre realtà che mi hanno colpito, in modo da elaborare queste teorie. Raccontare storie è fondamentale nella vita di tutti i giorni per ottenere risultati. Chi lo capisce sta un passo avanti, poi chi non lo capisce magari lo fa lo stesso, però sapere, essere consapevoli di come si fa, secondo me aiuta, e per questo ho fatto questo libro, per dare anche un contributo, lasciare qualcosa alle generazioni future, nel mio piccolo ovviamente, non ho questa presunzione, ma ho voluto dire la mia, mettiamola così.
0: Quindi 21 capitoli dove spiega perché le storie vendono e quindi come si costruisce una storia accattivante, ci racconta?
1: Come si costruisce? Ci sono diversi metodi, l'importante è innanzitutto avere le idee chiare a riguardo di cosa si vuole raccontare, e poi costruire a tavolino proprio una sequenza di azioni che, per quanto all'inizio posso anche capire che se una persona è un po' come andare in palestra, no? Magari all'inizio il muscolo fatica ad allenarsi, ma poi quando si entra nel loop, nel mood, appunto nel capire che questa sequenza è facilmente attuabile. Adesso non la sto a spiegare completamente, ma c'è una sequenza da seguire che ci permette di performare e di raccontare storie. Tra l'altro l'ho utilizzata proprio poco fa. Raccontare il libro, il potere delle storie.
0: Come si capisce poi se è una storia che può interessare un vasto pubblico?
1: Come si capisce? Si può capire in tante maniere. Innanzitutto, se già dalle primissime righe o parole o ascoltate, quindi appunto il narrare la storia che dicevamo poco fa nel libro Il potere delle storie, vieni già colpito da un concetto, da un qualcosa. Infatti, quando abbiamo già fatto il corso di sceneggiatura tanti anni fa, ci dicevano appunto che l'importante era scrivere la storia, per esempio, in tre righe. Se in tre righe riesci a catturare l'attenzione di chi ti legge, ecco, in quel caso si capisce subito che la storia può essere interessante, può avere degli spunti. Poi ovviamente lo sviluppo è tutta un'altra cosa, anche lo sviluppo deve essere fatto in una maniera professionale e accattivante, ma se c'è quel famoso incipit, chiamiamolo così, a livello letterario, o appunto questa micro, anche addirittura il professore ci faceva scrivere le storie in una riga e dicevo: ma come si fa? In una riga tu devi accattivare le persone, devi conquistarle, e lì si capisce subito se c'è qualcosa che colpisce l'attenzione. Allora sì, la storia può essere interessante, ci si può fare un libro, ci si può fare una sceneggiatura, ci si può sviluppare un film.
0: E come si costruisce un innesco narrativo interessante?
1: Ecco, l'innesco narrativo interessante dipende da un fattore molto importante che io ho ravvisato, che è appunto iniziare con entusiasmo, enteos, vuol dire avere il Dio dentro, vuol dire in greco. Quindi essere entusiasti e credere innanzitutto in quello che si fa, questa è la prima parte dell'innesco narrativo importante, e subito dopo poi partire con o una domanda che stimola l'attenzione, se non si sta trattando appunto di vendere una sceneggiatura come stavo dicendo poco fa, o colpire le persone mandando anche il cervello se possibile in dissonanza cognitiva. Dissonanza cognitiva, come immagino qualcuno degli ascoltatori saprà, tratta il fatto che il cervello vada in qualche modo in una sorta di tilt, quindi non capisca, sembri che arrivino delle informazioni apparentemente incongruenti tra di loro, e quindi che cosa succede? Succede che scatta l'attenzione, il punto esclamativo nella nostra testa, e si dice: ma questa cosa non mi torna. E allora lì uno ascolta con più attenzione, perché dice: ma siamo sicuri che è così? Ma è volutamente fatto questo discorso della dissonanza cognitiva apposta per generare l'attenzione, per costruire il famoso innesco narrativo di cui mi avete chiesto poco fa.
0: E come crede che questo saggio sia diverso? Perché è diverso?
1: Innanzitutto perché racchiude oltre un 50% del saggio è riguardante le mie esperienze personali, quindi racconto come è nato, come sto, il mio concorso fotografico letterario che è nato nel 2004, e quindi racconto come ho raccontato questa storia e l'ho per esempio migliorata nel corso del tempo, per cui in 30 secondi riuscivo a raccontare. Ho ideato un concorso fotografico e chiedo alle persone di aprire le braccia, dare un titolo creativo che segue l'espressione come sto, e eccetera eccetera. E quindi per esempio il percorso sia nell'ambito cinema con la scuola delle arti che la mia storia di come sto sono dei punti miei personali originali che ho voluto mettere in questo saggio, appunto raccontando e dicendo che è importante raccontare storie in una certa maniera se si vuole performare. E poi ovviamente ho studiato e ho letto e mi sono formato personalmente anche altri grandi della comunicazione e del marketing. Nel libro cito Seth Godin, che a suo tempo fece la mucca viola, ma poi ha scritto anche un altro libro bellissimo che si chiama Questo è marketing, perché vede, il discorso di raccontare storie, se una persona capisce questa cosa, si mescola molto col discorso di fare marketing, perché anche raccontare una storia, se il nostro goal finale è performare, convincere, incuriosire in qualche modo le persone, anche raccontare una storia in qualche maniera è fare marketing di noi stessi o marketing della storia che stiamo raccontando. Quindi per me queste due cose sono strettamente collegate, e ovviamente essendo un saggio non è una verità assoluta, non è una scientificamente provato, ma i saggi sono proprio questo, no? Sono un misto tra quello che pensa l'autore, la propria esperienza e degli studi che ha fatto, li mette tutti insieme e ci crea un libro, come ho fatto, ed è stato molto interessante perché è proprio stato uno scendere fino ai meandri della mia adolescenza, perché io ho scritto la mia prima sceneggiatura quando avevo 12 anni, che si chiama Gli affaristi apprendisti, senza neanche sapere cosa volesse dire scrivere una sceneggiatura, però mi sono messo lì e ho iniziato. Quindi come tutte le cose, come dicevo prima, è anche un discorso di allenamento, no? La mente si può allenare, la memoria si può allenare, un muscolo si può allenare in palestra, ma anche raccontare storie si può allenare. Più lo fai negli anni e più le persone ovviamente capiscono che tu sei allenato a fare questa cosa, e quindi per quanto mi riguarda sono super allenato, però ho voluto lasciare in questo libro delle fondamenta per far sì che anche gli altri possano avere gli attrezzi per allenarsi con il potere delle storie. Infatti il sottotitolo è L'arte di farsi scegliere, perché farsi scegliere secondo me è un'arte e va sviluppata.
0: Lei ha anche un progetto sempre legato alla scrittura, Lettere a un perfetto sconosciuto. Di cosa si tratta?
1: Allora, questa è un'iniziativa, diciamo, a cui sono molto affezionato, che è nata totalmente non profit nel 2018. Si devono scrivere, per chi vuole ovviamente, delle lettere a dei perfetti sconosciuti. Quindi si prende carta e penna come ai vecchi tempi, si scrive una lettera a chi? A nostro padre, a nostra madre, a un parente che non c'è più, a un ex, a una persona a cui vogliamo bene o a cui vogliamo voluto bene, e si scrive quello che si vuole, anche a noi stessi nel passato, a noi stessi nel futuro, a Dio, a chiunque. Si scrive, ci si sfoga, ovviamente non lasciando nessuna traccia di chi è il mittente e di chi è il destinatario, e poi si imbusta questa lettera, si esce e si va fisicamente in un altro posto, in un altro quartiere, in un'altra città, e si va a imbucare in una cassetta della lettera, badate bene, non della posta, ma proprio di un'altra casa, di un altro condominio, a caso, random. È un po' come lasciare un messaggio in una bottiglia. Perché si fa? Perché a volte abbiamo bisogno di lasciare andare dei messaggi, di sfogarci e magari di parlarne proprio con un perfetto sconosciuto.
0: E come si trasforma un romanzo in una sceneggiatura?
1: Questa è una domanda molto interessante, la ringrazio per avermela fatta. È un passaggio molto delicato, nel senso che comunque di solito c'è un produttore che si innamora di una storia, contatta la casa editrice, come è successo con me, e chiede di acquistare i diritti del romanzo, poi contatta, ovviamente la casa editrice deve avvallare tutto. Sono partito un po' più a ritroso, no? per far capire proprio le dinamiche, come funziona. Quindi produttore compra i diritti dalla casa editrice, la casa editrice ovviamente li cede per un compenso che viene sempre accordato in maniera privata tra di loro, e poi il produttore contatta lo scrittore e dice: vuoi trasformare questo libro in sceneggiatura? Ma il produttore potrebbe anche dire: no, lo scrittore sa solo scrivere libri, contatta uno sceneggiatore. Quindi mette in contatto lo sceneggiatore con lo scrittore e si crea la sceneggiatura partendo da un soggetto che è un po' a un trattamento, che sono un po' riassunti del libro, per evitare che il produttore contattasse uno sceneggiatore. Diciamo, io ho deciso di scrivere prima sceneggiature e poi libri, in modo che il produttore, quando è venuto da me, ha detto: ah, ma tu scrivi anche sceneggiature, quindi non ho bisogno di contattare uno sceneggiatore, e abbiamo iniziato insieme a lavorare alla sceneggiatura del mio romanzo. Come si trasforma? Si trasforma ragionando sul fatto che è un film, quindi la sceneggiatura che è la base del film, del lungometraggio, racconta le cose in una maniera diversa. Quindi ovviamente non si può approfondire le sensazioni, le emozioni che magari provano tutte descritte in pagine e pagine del libro, ma devono essere magari riassuntate in un'inquadratura, o comunque sia si parla molto con le immagini. Infatti c'è il famoso detto nel linguaggio cinematografico che è show, don't tell, quindi mostra, non dire, proprio perché in un'ora e mezzo, due ore, bisogna raccontare qualcosa che un libro sviluppa in 200, 300, 400, 500 pagine. Quindi bisogna proprio ragionare nell'arte di raccontare visivamente quello che è stato sviluppato in un'altra maniera, e in maniera intelligente, perché comunque sia anche raccontare a livello visivo. Il cinema, appunto, definito la settima arte, è fondamentale e deve essere fatto in una maniera performante, elegante, allo stesso tempo poi, come dire, anche convincente. Ed è lì proprio che il potere delle storie mi ha sempre aiutato, perché io il potere delle storie l'avevo sempre utilizzato, anche prima di scrivere il libro. Poi ho capito che poteva essere interessante raccontarlo e metterlo a disposizione anche degli altri.
0: E quindi lei appunto ci stava dicendo poco fa, sta lavorando al suo primo lungometraggio, Sognando Quentin, ci vuole raccontare qualcosa?
1: Sì, il film è attualmente in produzione e parla di. Adesso non voglio entrare troppo nella trama, ma posso dire per grandi linee che parla di realizzazione di sogni, parla di accoglienza del visto, parla di pari opportunità, parla di integrazione ed è ambientato in Italia, ma potrebbe essere ambientato tranquillamente anche nella provincia di Londra, di Berlino. Non cambia nulla perché sono temi universali. Ovviamente, essendo io italiano e anche il produttore mio, essendo italiano, abbiamo deciso di girarla qui per una somma di situazioni logistiche, no? A Roma c'è Cinecittà e la produzione è romana e la crew e il cast. Non so, il cast non è completamente romano, ma la crew è romacentrica, quindi per un discorso proprio logistico-organizzativo abbiamo deciso di rimanere qua, ma come dicevo, i temi che tratta sono universali e si parla anche tanto di amicizia, non è una storia d'amore, è una storia di realizzazione di sogni. Io credo che tutti abbiamo dei sogni nella vita e questo film, se deve lanciare un messaggio, deve proprio lanciare il messaggio di ricordare a tutti che non è importante solo avere un sogno o dei sogni nella vita, ma è importante perseguirli e provare con tutte le forze, anche sbagliando, facendo un percorso, ognuno di noi lo farà diverso, ma personale e cercare di realizzarli questi sogni. E il film parla proprio di questo. Il titolo è proprio Sognando Quentin. Adesso c'è un Quentin famoso nel mondo che più o meno sanno tutti chi è. Lascio agli ascoltatori l'immaginario di capire qual è quel Quentin e poi magari ci rivediamo al cinema e ne parliamo in qualche incontro quando il film uscirà. E mi auguro molto presto, mi auguro insomma che il 2027 sia il momento in cui si inizi a girare, e così che per fine anno ci vedremo al cinema e parleremo insieme di Sognando Quentin.
0: E allora in bocca al lupo, volevo chiederle una piccola curiosità, in questo film lei utilizzerà l'intelligenza artificiale, visto che in questo momento si parla di intelligenza artificiale utilizzata in tutti i campi, viene utilizzata anche per girare lungometraggi e delle fiction, episodi, insomma, qual è il suo punto di vista sull'intelligenza artificiale?
1: È uno strumento e come tutti gli strumenti, per come la vedo io, se non è abusata, ma è utilizzata in maniera, come dire, giudiziosa, saggia, giusta e non invasiva, può essere un grande aiuto, un grande plus, perché oggi ancora il cinema è fatto di persone, di sudore, di progettazione, di carne e ossa, di lavoro sul campo e di costruzione collettiva mentale, cosa che l'intelligenza artificiale ad oggi non è in grado di fare. Quindi per questo deve essere utilizzata con giudizio, perché sta entrando in un campo dove non è che non è la benvenuta, ma deve entrare un po' in punta di piedi, per sempre per come la vedo io, ovviamente, sempre mia opinione personale.
0: E allora ringrazio Kempes Astolfi, l'autore del libro, grazie ai colleghi della parte tecnica, al microfono Giovanna Serpico, grazie a tutti voi per averci seguito.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, sono le 10:53 minuti e nell'aula della Camera è appena iniziata la prima chiama sulla fiducia all'articolo 3 della riforma della legge elettorale, ma noi siamo in attesa di tornare a collegarci con l'aula del Senato, dove la seduta è stata sospesa perché mancava il numero legale. Ora la seduta dovrebbe riprendere in questi istanti e nel frattempo vi lasciamo in compagnia di un brano musicale.
2: Avevamo parlato due volte.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Torniamo dunque subito a collegarci con l'aula del Senato, dove riprende l'esame degli emendamenti al decreto ex Ilva. Buon ascolto.
2: Ricordo i pareri contrari di... No, il sistema non è pronto. Pronto, la votazione è aperta. Avete votato tutti, la votazione è chiusa e il Senato non approva. 1.3 Magni. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.8, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.9, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.10, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, ormai lo sto votando, il Senato non approva. Io ho anche dei collaboratori qui e nessuno l'ha vista. Andiamo avanti. 1.11. Ho capito, senatrice Gaudiano, prego. Ma se non l'ho vista e anche i collaboratori qui non l'hanno vista, dai su, prego. Prego, senatrice Gaudiano, prego.
3: Chiedevo il voto elettronico su questo emendamento.
2: Ma su quella di prima non lo potevo fare, su questa lo facciamo.
3: Ma perché lei non l'ha vista, va bene, non c'è problema, grazie.
2: A nome del gruppo, voto elettronico sull'1.11. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.13 in sì, prego. Prego. Turco, senatore Turco, prego.
4: Sì. Dichiarazione di voto, Presidente, con questo...
2: Aspetti un secondo. Questo 1.13 non mi ha fatto finire. È improcedibile. Quindi se lei vuole fare la dichiarazione di voto, deve chiedere di superare l'improcedibilità e ci vuole l'appoggio.
4: Ok, la chiedo e chiedo l'appoggio.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, prego. Dichiarazione di voto, prego.
4: Sì, Presidente, con questo nostro emendamento noi chiediamo innanzitutto un accordo di programma per definire la chiusura dell'area a caldo, la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori con tutte le tutele, dove andiamo, diciamo, a chiedere anche una proroga sulle indennità reddituali legate alla cassa integrazione, l'incentivo all'esodo che avete poi definanziato in questi anni, il riconoscimento del lavoro usurante, il riconoscimento anche dell'amianto e dopodiché riqualificazione per il reinserimento dei lavoratori, di tutti i lavoratori ILVA. Poi chiediamo anche delle agevolazioni fiscali per le imprese dell'indotto. A questo punto chiediamo anche 8 miliardi, rinunciando a questo punto alla spesa in armi e rinunciando in alternativa a quelle risorse dello stretto, del ponte sullo stretto. Presidente, il governo ride, ma servono 8 miliardi se vogliamo fare le cose per bene. Se poi vogliamo fare le cose per inseguire le emergenze, ci troveremo qui forse fra 10 anni e ci troveremo con questi stessi problemi, però con altri eccessi, con altre malattie professionali e con altre, diciamo, emergenze. Grazie.
2: Allora votiamo con voto elettronico l'1.13, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.14, improcedibile. Votiamo l'1.15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Ordine del giorno G.1, sempre del senatore Turco, con parere contrario di relatore e governo. Lo vuole votare comunque, senatore? Allora mettiamo ai voti chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. G1.2, Floridia, con parere contrario di relatore e governo. Lo mettiamo comunque ai voti chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. G1.100, con parere favorevole del relatore del governo, senatore Germetti, lo diamo per accolto. E G1.1.1000, del senatore Lotito, con parere favorevole del relatore del governo, lo diamo per accolto. Abbiamo poi l'1.0.1, improcedibile, 1.0.3, improcedibile. Votiamo l'1.0.6. Prego, senatrice Gaudiano.
3: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
2: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.7, improcedibile. 1.0.8, improcedibile. Votiamo l'1.0.9. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 1.0.10, improcedibile. 1.0.11, improcedibile. 1.0.12, improcedibile. 1.0.13, improcedibile. 1.0.17, improcedibile. 1.0.18, improcedibile. 1.0.21, improcedibile. 1.0.22, improcedibile. 1.0.23, improcedibile. 1.0.24, improcedibile. 1.0.25, improcedibile. 1.0.26, improcedibile. 1.0.27, improcedibile. 1.0.37, improcedibile. 1.0.28, improcedibile. 1.0.29, improcedibile. 1.0.30, improcedibile. 1.0.31, improcedibile. 1.0.32, improcedibile. 1.0.33, improcedibile. 1.0.34, improcedibile. 1.035, improcedibile. 1.0.38, improcedibile. 1.0.39, improcedibile. 1.0.40, improcedibile. Votiamo l'1.0.41. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 1.0.42, improcedibile. Votiamo l'1.0.43. Si può votare? Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva e abbiamo concluso le votazioni. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli, che non c'è, che non è presente in aula. E quindi diamo la parola alla senatrice Furlan, se per lei va bene.
5: Grazie. Presidente, il nostro giudizio è del tutto negativo. Lo dico chiaro all'inizio, così non si hanno dubbi. Partendo da una considerazione, siamo ancora una volta chiamati a discutere un provvedimento tampone. Ancora una volta situazione di emergenza. Ancora una volta per evitare che da subito gli impianti si fermino, ma siamo a un passo da quell'evento. Questo decreto interviene su una questione specifica, solo su quella. Consente alla società in amministrazione straordinaria, di interesse strategico, l'azienda di cui stiamo parlando, su base annuale di avere ancora garanzie finanziarie relative alla gestione dei rifiuti e delle discariche. Per carità, cosa necessaria, ma noi non siamo davanti a un momento qualunque. Siamo nell'attesa che la Cassazione si esprima. Come se il ruolo del governo, del paese, della politica, fosse attendere le sentenze. Null'altro. Sono anni che aspettiamo, oltre 4 anni, che il governo, in modo particolare il ministro Urso, ancora oggi assente nell'aula mentre si parla di Ilva, ci dica che cosa intende fare. In questi anni abbiamo assistito all'esternazione di Urso di vari progetti. Ha fatto turismo politico per raccontare nei territori interessati che cosa immaginava di fare il governo sull'Ilva. Forni elettrici, impianti per il preridotto, lavoro per tutti. Ecco, di questi piani cosa è rimasto? È esattamente rimasto quello che è rimasto delle gare annunciate, e cioè nulla. Guardate, non sono drammaticamente stupita di tutto questo. Questo paese, dall'evento di questo governo, non ha alcuna politica industriale. Parliamo dell'Ilva come se tutto questo riguardasse un territorio, in modo particolare Taranto, e 22.000 lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie. Certo, già questo basta e avanza per immaginare un'attenzione diversa. Ma non è solo questo. Noi siamo un paese che nella storia europea e non solo è stato grande produttore di acciaio di grande qualità. Non ne abbiamo solo prodotto tanto, ne abbiamo prodotto tanto e bene. Cosa ne sarà delle nostre imprese, dell'automobile, degli elettrodomestici, del bianco, della meccanica? Cosa sarà delle nostre imprese, delle costruzioni, delle infrastrutture grandi e minori, quando dovranno comprare dall'estero l'acciaio? Ma ci siamo fatti questa domanda di quanto questo inciderà in modo negativo rispetto all'economia del nostro paese e alle prospettive di competitività delle nostre imprese? Non avete fatto nulla per 4 anni e ora siamo tutti in attesa di capire se gli impianti a caldo vanno spenti oppure no. Ed è questione di giorni, di pochissimo tempo. E allora mi chiedo, questo governo che piano ha rispetto a questo evento? Manca il piano A, e cioè se la Cassazione dice no, l'impianto non va chiuso, non avete idea di che fare, non avete stabilito dove fare gli impianti per il preridotto. Ma come pensate di farli andare avanti? I forni elettrici a fiato, con il vostro alito e il fiato? O immaginate che da qualche parte gli impianti del preridotto vanno definiti? Prima avete detto Taranto, vi siete immediatamente arresi dicendo no, Taranto non lo voglio. Poi avete immaginato Gioia Tauro con dei costi di trasporto davvero notevoli. Bisogna non conoscere gli impianti e il loro funzionamento per buttare lì proposte a caso. È ancora più drammatica se la Cassazione dovesse invece dar ragione alla prima sentenza. Cosa avete in mente di fare? Quali sono le risorse da stanziare perché anche attraverso i forni elettrici possiamo continuare a produrre acciaio. E dove immaginate di poterlo fare? Ecco, voi state azzerando una storia economica e produttiva in modo davvero scellerato. E mi chiedo, quale è il tema che avete affrontato rispetto a cosa avverrà non solo a Taranto, ma a Novi Ligure, a Cornigliano, dove andate a prendere le bremme per poter lavorare l'acciaio? I laminatoi cosa dovranno lavorare? Avete qualche intesa? Avete guardato sul mercato? Non avete fatto nulla di tutto questo. Drammaticamente non esiste né il piano A né il piano B. Esiste soltanto un governo che ha preso tempo di decreto in decreto senza avere alcun rapporto serio con le imprese, con le organizzazioni sindacali. Ma come pensate di concludere la stagione dell'ex Ilva nel nostro paese? Con un po' di cassa in deroga e basta? Con qualche prepensionamento? Vi siete posti il tema della produzione industriale d'acciaio nel nostro paese? Non avete fatto nulla di tutto questo. Ho visto che il ministro Urso è andato a visitare gli impianti. Bene. Atto dovuto andare a visitare gli impianti, perché quando si tratta un tema come questo bisogna essere competenti, bisogna andare sul luogo, bisogna parlare con le maestranze, bisogna parlare con tutti i soggetti sociali e industriali di quei territori. Ma il governo, il ruolo del governo, non è quello di un ruolo notarile. Siete i notai delle sentenze, non servite ad altro che a fare i notai delle sentenze. Quale governo, quale politica industriale? Noi ci aspettavamo che il ministro Urso non facesse solo le visite. Le visite servono per crearsi un piano industriale, per dotarsi di quegli strumenti per cui l'Ilva continua a produrre nel nostro paese, dando risposta non solo a 22.000 famiglie, che per noi sono sacrosante, ma anche risposta a un bisogno d'acciaio del nostro paese che è veramente dirompente per la nostra economia. Ecco per questo, Presidente, per l'ignavia dimostrata, se c'è un girone infernale vostro è quello degli ignavi che ancora una volta avete drammaticamente dimostrato, per cui rispetto a queste riflessioni annuncio il voto convintamente contrario di Italia Viva.
6: Ha chiesto di parlare la senatrice Biancofiore.
7: Grazie Presidente, ma che per le opposizioni tutto quello che fa il governo sia sbagliato o non funzioni, questa non è drammaticamente una novità, magari noi sbagliamo pure, ma intanto facciamo, voi non avete mai fatto nulla in realtà. E poi do una notizia alla senatrice Furlan, che evidentemente dimentica che il problema dell'Ilva nasce proprio nel 2015, quando il primo commissariamento l'ha fatto il governo guidato dal suo leader, tanto perché se vogliamo alzare i toni siamo bravissimi a farlo anche noi, ma poi siamo serie. E poi le do un'altra notizia, ovvero che il ministro Urso in questo momento si trova ad Abu Dhabi e sta firmando un memorandum d'intesa proprio per portare investimenti stranieri nel nostro paese, quindi credo che sia altrettanto importante, piuttosto che affrontare l'ennesimo importantissimo intervento ovviamente sull'Ilva, del quale siamo perfettamente in grado di occuparci noi che siamo appunto la funzione legislativa. Detto questo, visto che si tratta meramente di questioni tecniche, siamo chiamati a scegliere ancora una volta se stare dalla parte parte di chi, appunto, davanti ad una crisi reale si assume la responsabilità di intervenire, oppure dalla parte di chi preferisce trasformare, come abbiamo appena ascoltato, ogni emergenza in un pretesto per una polemica politica, senza realmente poi occuparsi veramente del benessere di quelle 22.000 famiglie e soprattutto del benessere e del futuro delle nostre imprese. È inutile che io dica da che parte abbiamo scelto di stare noi, lo sanno tutti, lo sappiamo da sempre, il centrodestra sta dalla parte dell'impresa, sta dalla parte del sì e non del no. Sull'IVA ci sono fatti atti parlamentari concreti che lo dimostrano quotidianamente, sì, con vari provvedimenti, perché ovviamente non è di facile soluzione. L'attenzione del governo Meloni è sempre stata massima su questa questione e questo ennesimo provvedimento lo dimostra ad onor del vero, ictu oculi, davanti a tutti i cittadini. Ed è proprio per questo che non accettiamo, non è possibile accettare lezioni da chi oggi viene qui a ripresentarsi per l'ennesima volta come se fosse arrivato ieri sulla scena politica. Ho appena appunto ricordato da dove parte il primo commissariamento, ovvero dal governo Renzi, che poi se n'è ovviamente dimenticato. Negli anni successivi poi, lo ricordiamo, il Movimento 5 Stelle costruì proprio a Taranto la sua gran cassa mediatica, quel caravanserraglio urlato sulla promessa mai mantenuta della chiusura tout court, sulla cultura del no, sulla riconversione degli impianti raccontata troppo spesso come una favoletta, come se bastasse spingere un interruttore per congelare gli impianti e risolvere tutti i problemi. Abbiamo ascoltato come abbiamo risolto la povertà in Italia, come noto, grazie ai 5 Stelle. Abbiamo ascoltato in questi anni le più assurde proposte, dagli impianti trasformati in archeologia industriale, a grandi parchi acquatici, fino agli allevamenti di cozze al posto della fabbrica. Far ridere, ma purtroppo non c'è molto da ridere. Poi, una volta al governo, quelle parole si sono scontrate con la dura e sacrosanta realtà.

0: slogan ambientalista non può dirsi un vero piano industriale. Questa è stata purtroppo e troppo spesso la cifra di una certa sinistra, l'abbiamo appena ascoltata, quel no che diventa con troppa facilità programma, non si sa di cosa e non si sa come. Il no agli impianti, il no alle infrastrutture, il no alle grandi opere, no, no, no, ancora no. Ogni volta che una scelta industriale proponeva un problema complesso. È storia purtroppo, e non lo dico io, è storia politica di questo paese, senza mai contribuire a risolvere realmente la questione che appunto ci portiamo avanti da diversi governi. Noi purtroppo, per fortuna, abbiamo un'idea molto diversa, completamente diversa, come pure una visione differente di come si guida una nazione. C'è chi continua a ostinarsi a criticare ogni cosa in maniera sterile, senza proporre soluzioni concrete, chi invece ci mette la faccia ogni giorno e crede nel valore della nostra industria, quell'industria che ha reso così grande il nostro paese e che noi intendiamo preservare nonostante voi. C'è chi sta lavorando per la sostenibilità ambientale, per garantire la salute senza distruggere l'industria italiana, e chi invece pare continuare a remare proprio in quel senso. Noi, cari colleghi, non diciamo sì a tutto, ma nemmeno no a tutto. Diciamo sì a ciò che crea sviluppo quando è compatibile con la salute, con l'ambiente, con le migliori tecnologie disponibili. E diciamo pure che la miglior risposta per un impianto che deve, perché deve cambiare, non sta semplicemente nel chiuderlo a doppia mandata, ma sta nel trasformarlo, secondo le esigenze ovviamente del territorio e secondo ovviamente le prassi più importanti. Tra il cammino fumante di ieri e il deserto industriale di domani, noi crediamo esista una terza via, la nuova industria. Taranto oggi può competere per diventare una delle più grandi aree europee della nuova produzione industriale, un vero e proprio ponte sul Mediterraneo, una città bellissima che può dare tantissimo al nostro paese. Perché Taranto poi comunque non chiede, come voi vorreste, come nella vostra natura, di essere assistita. Taranto chiede di lavorare, di produrre, di innovare, ma solo di poterlo fare senza sacrificare la salute ovviamente dei suoi cittadini. Non possiamo chiedere a un operaio di scegliere tra lo stipendio e la salute dei propri figli, ma non possiamo nemmeno chiedere a quello stesso operaio che per tutelare la salute l'unica alternativa sia perdere il suo posto di lavoro. In questi anni, se non ci fosse stata la credibilità, la stabilità, l'autorevolezza, l'affidabilità, una parola a voi sconosciuta, internazionale del governo Meloni, saremmo di fronte ad una pagina ancora più buia di quella scritta da voi e non da noi finora. All'ipocrisia e alla facile demagogia di certa sinistra noi continuiamo a rispondere con quell'alto senso di responsabilità che ci appartiene e che voi avete dimostrato di aver abbandonato purtroppo da tempo. Rinnovo quindi il nostro voto, l'ennesimo, su un provvedimento che riguarda l'Ilva, favorevole ovviamente a questo provvedimento, che non è solo un voto favorevole nella conversione di questo decreto, ma rappresenta ancora una volta il nostro contributo per ridare a Taranto quella fiducia nel futuro che merita e garantire un posto di lavoro a tutte quelle famiglie che sono ovviamente preoccupate e sul lastrico. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Trevisi, se vuole, se no possiamo anche andare avanti come preferisce. Senatore Trevisi, ha voglia di parlare o no? Ah no, è colpa mia, Trevisi, scusi, le chiedo scusa perché ho cancellato erroneamente Magni, perché Magni non c'è e c'è De Cristoforo. Allora le chiedo scusa, può continuare a parlare. Prego, senatore De Cristoforo.
2: Sì, Presidente, la ringrazio. Vorrei dire, Presidente, al Governo che ci sono alcuni momenti e alcuni passaggi in cui davvero la storia, se posso dire così, pone tutti quanti noi davanti a una sorta di bivio, in questo caso è un bivio democratico ma è anche un bivio giudiziario, che io penso non si possa più far finta di non vedere. Come è noto, la Corte di Appello di Milano nel mese di luglio scorso ha ordinato lo stop definitivo delle attività produttive dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, e il 5 ottobre i giudici hanno rigettato la seconda istanza di sospensiva presentata da ADI in amministrazione straordinaria. È come dire che la magistratura lo ha messo davvero nero su bianco: il diritto alla salute dei cittadini e dei lavoratori naturalmente prevale sulla iniziativa economica privata. Ecco, allora cosa fa il governo di questo paese dinanzi a un dato così evidente, dinanzi a un pronunciamento

0: rilanciamento, io credo così importante. Ecco, invece di governare questo passaggio storico, invece di provare a capire dinanzi per l'appunto a un fatto così significativo come si possa effettivamente cercare di costruire condizioni capaci di mettere assieme la tutela del lavoro e la tutela della salute, il governo blinda un testo che introduce una serie di ulteriori scappatoie finanziarie, ignorando però colpevolmente la realtà dei fatti e ignorando anche gli emendamenti che le forze di opposizione, per esempio la nostra VS, hanno presentato. Noi avevamo in questo provvedimento proposto la soppressione delle deroghe speciali concesse alle grandi aziende commissariate in amministrazione straordinaria. Ebbene, qualora la maggioranza avesse voluto mantenere la rateizzazione annuale, avrebbe dovuto votare proprio il nostro emendamento, l'emendamento 1.9, quello che subordinava lo scaglionamento a una perizia giurata dell'ISPRA per accettare che la copertura fosse congrua rispetto ai reali e potenziali danni ambientali. Voi avete respinto però anche questo emendamento, avete preferito di fatto l'opacità alla certezza del risanamento, mentre poi il decreto lascia le aziende dell'indotto nella incertezza finanziaria. Noi avevamo da questo punto di vista avanzato una serie di misure per salvare il tessuto economico locale e anche i fornitori dal fallimento. Avevamo chiesto che lo Stato garantisse al 100% il valore nominale dei crediti commerciali che erano stati maturati fino all'11 settembre. Avevamo immaginato di istituire un fondo speciale da 300 milioni di euro presso il MIMIT e abbiamo inoltre proposto la risoluzione della vertenza straordinaria con Banca IFIS attraverso la surroga pubblica della SPA SACE o procedure di compensazione straordinaria, nonché un fondo di garanzia straordinario da 150 milioni di euro per erogare liquidità e contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese del territorio. Ecco, siccome anche su questo non sono state date però da parte del governo delle risposte, io davvero vorrei dirvi che la transizione non si può fare sulla pelle dei lavoratori. Con la ripresa delle procedure di licenziamento collettivo avevamo anche proposto che il blocco totale dei licenziamenti collettivi per l'indotto fosse effettivamente praticato attraverso l'introduzione di una cassa integrazione guadagni straordinaria speciale a costo zero per le imprese e a totale carico dello Stato, come anche la proroga dei contratti di espansione per favorire il ricambio generazionale. E abbiamo anche provato a dire in queste settimane che sarebbe corretto estendere l'integrazione al reddito per chi subisce riduzioni di attività. Proponevamo, insomma, di reimpiegare i lavoratori dell'indotto nella messa in sicurezza e nella bonifica urgente, di stornare i fondi dai SAD per portare la dotazione del fondo per il ripristino ambientale a 600 milioni di euro nel triennio 2026-2028 e come una cabina di regia nazionale e un tavolo permanente Taranto immaginavamo di attuare un piano di diversificazione produttiva del Mezzogiorno verso un'economia circolare e verso le rinnovabili, provando ad includere le istituzioni, i sindacati, le associazioni ambientaliste, insomma un tentativo di provare per l'appunto a coprire in questo modo le criticità con le quali ci confrontiamo. Da parte del governo anche su questo non sono però arrivate risposte di nessun genere, il solito muro che riscontriamo tanti provvedimenti e che però in questo caso porta con sé delle criticità ancora più gravi perché ha a che fare con la carne viva, cioè con le persone in carne ed ossa. Ma voi avete detto di no alle bonifiche, avete detto di no alla certezza dei pagamenti per le imprese, avete detto di no alla protezione totale dei lavoratori dei licenziamenti, avete persino bocciato l'obbligo di presentare un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi. Ecco, mi sembrano tutte ragioni più che sufficienti per esprimere un voto contrario al provvedimento in esame. Grazie.
1: Allora, è tornato il senatore Spagnolli, che non era in aula, quindi se il senatore Trevisi lo permette, do la parola al senatore Spagnolli. Va bene per lei? Bene, prego, senatore Spagnolli.
2: Grazie Presidente, ero alla Dante alla presentazione del mercatino di Natale della mia città, lei può capire, 35esima edizione, non potevo mancare, ma adesso sono arrivato e parliamo di Taranto, parliamo di Ilva e parliamo di questo provvedimento che è il quinto decreto legge in questa legislatura. E non è utile tornare a elencare le cose fatte che si potevano fare meglio, non è utile per l'azienda, non per i lavoratori, non per l'ambiente, non per Taranto e non per l'Italia. È evidente che i portatori di interesse, che sono diversi, in primis la mano pubblica, però col potere esecutivo e col potere giudiziario, ma poi anche i vari enti che rappresentano la società civile, dagli enti locali ai sindacati alle associazioni sociali e ambientali, mettono ciascuno in un diverso ordine di priorità gli interessi pubblici che rappresentano e quindi ci sono delle situazioni di oggettiva difficoltà nello stabilire il da farci, ma finora non sono state messe a terra come sarebbe stato il caso. Facciamo un attimo di punto della situazione. I lavoratori attualmente presenti che operano nell'ex Ilva sono tra gli 8.000 e i 9.000 dipendenti diretti più un indotto stimato tra i 5.000 e i 7.000, quindi tra i 13.000 e i 16.000 lavoratori complessivi. La situazione giudiziaria, come già stato detto, dice per voce della Corte d'Appello di Milano che entro il fine di ottobre bisogna spegnere l'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allora parliamo un attimo dell'acciaio in senso lato per capire di cosa stiamo parlando. Nel mondo si producono 1.850.000.000 di tonnellate di acciaio circa, di cui il 70% con ciclo integrale, quindi tramite altoforno come a Taranto, e il 30% col forno elettrico. Che differenza c'è? Beh, c'è la differenza che nell'alto forno si usa il carbone, nel forno elettrico no, e questo già dal punto di vista dell'impatto ambientale è estremamente, c'è una differenza notevolissima, e quindi sostituendo progressivamente la produzione col ciclo integrale a ciclo integrale con gli altoforni si ottiene la decarbonizzazione e quindi un migliore impatto ambientale, ma gli svantaggi, c'è uno svantaggio, cioè che la purezza dell'acciaio prodotto con l'altoforno è maggiore, priva di residui, mentre la purezza dell'acciaio prodotto col forno elettrico è meno pura, per così dire, quindi contiene degli elementi residuali che fanno sì che i due acciai siano utilizzabili, ottimali, diciamo, per usi diversi, e quindi non si può pensare di far sparire totalmente la produzione di acciaio a ciclo integrale. In Europa si producono circa 120 milioni di tonnellate di acciaio. L'Italia era al primo posto quando l'Ilva era a regime con 10-12 milioni di tonnellate di produzione annua, adesso è seconda, in totale produciamo circa 20 milioni di tonnellate, ma l'unico impianto con altoforno è Taranto, tutti gli altri sono impianti con il forno elettrico. Ora sappiamo che viviamo in un tempo in cui ci siamo resi conto che produrre da noi le cose che servono per la vita dell'Italia è importante produrre energia, è importante produrre manufatti, è importante lavorare i metalli in casa perché ci rende indipendenti dall'estero, e quindi la scelta politica da fare è evidentemente non lasciare che vada che cada la produzione di Taranto o che vada in mano a imprese esterne all'Italia che non hanno interesse a fare il bene del nostro paese. Dall'altra parte, certo, bisogna risolvere il problema dell'impatto ambientale, dell'inquinamento, della salute, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, Presidente, anche questo decreto che oggi discutiamo pare piuttosto debole e interlocutorio. Il rischio e il timore che lo stabilimento perda ulteriormente capacità produttiva e quindi si riduca la sua forza lavoro è assolutamente consistente. E un'Ilva più piccola non è assolutamente più gestibile anche rispetto alle prospettive di ingresso di un socio privato, perché il socio privato entra se l'azienda ha delle prospettive di crescita. E allora visto che abbiamo parlato della sovranità del nostro paese, cioè della capacità di essere autosufficiente rispetto alle difficoltà del momento globale, è assolutamente fondamentale che qui ci sia un cambio di passo. Lo continuiamo a dire, lo continuiamo a ripetere, io sono convinto che bisogna intervenire a sostegno dell'Ilva, ma bisogna anche intervenire a sostegno dei lavoratori, della popolazione della città di Taranto. Però adesso la strategia deve essere chiara, dobbiamo capire come ci vogliamo collocare in un mercato nazionale, europeo e internazionale, dove evidentemente valiamo poco, perché su 1.850.000.000 di tonnellate noi come Italia produciamo 20 milioni, è chiaro che valiamo poco, ma per quel poco che valiamo questo ci consente di essere meno dipendenti dall'estero. Io mi auguro che il governo in questo caso riesca a trovare una strada diversa da quelle percorse in passato, che erano spesso quelle del rattoppo e del rimedio a danni già in itinere, e si faccia una strategia seria per rilanciare un impianto che è strategico per il Paese. Grazie Presidente.
1: Allora, prima di andare avanti, diamo il benvenuto in Senato agli studenti e ai docenti dell'Istituto Tecnico Industriale Antonio Pacinotti di Fondi, in provincia di Latina. Ed è arrivato finalmente il turno del senatore Trevisi, prego.
3: Grazie Presidente, mi ha fatto sudare questo intervento, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, il salvataggio dell'Ilva logicamente rappresenta oggi la sfida più complicata dal punto di vista della storia italiana, sia per decenni di cattiva gestione, anni di inattività, l'inattività porta maggiori costi, cassa integrazione, sono tutti costi che poi si aggiungono, no, al debito che questo stabilimento causa. Però è anche vero che dobbiamo pensare che questo stabilimento è strategico, no? per i motivi che sono stati detti prima, però nello stesso tempo ho sentito anche l'intervento precedente. Bisogna dire le cose come stanno. Allora, l'acciaio green permette di avere sicuramente un impatto ambientale minimo, però nello stesso tempo è un acciaio meno puro, richiede la metà dei posti di lavoro, richiede anche il costa anche di più degli altri tipi di acciaio, perché il costo energetico dell'elettricità è maggiore, quindi non si può pensare di chiedere sempre che la botte sia piena e la moglie sia ubriaca. No, qui dobbiamo dire le cose chiaramente come stanno. Questo è uno stabilimento dove anche poi la magistratura ha confermato la chiusura dell'area a caldo, quindi poi per riattivarlo costerebbe 700-800 milioni di euro, quindi capiamo che ogni operazione che porta blocchi in attività costano sui cittadini e compromettono, no, anche la possibilità di un rilancio degli impianti. La cassa integrazione costa, tutto quello che ferma questo impianto ha un costo. Quindi bisogna avere una visione chiara, una strategia che porti, secondo me, all'unica strategia possibile, che è quella di una strategia ibrida, perché l'area a caldo purtroppo non può essere chiusa in pochi anni, perché è la parte poi che produce l'acciaio di migliore qualità e prezzi più competitivi. Quindi è vero che in passato questa zona della fabbrica ha creato grossi problemi ambientali, però è anche vero che i parchi minerali sono stati coperti, i nastri trasportatori oggi sono stati coperti, quindi ci sono state già una serie di opere di ambientalizzazione. Quindi è evidente che una strategia ibrida deve consentire anche la continuazione dell'aria a caldo, ma nello stesso tempo si deve vedere anche quali aree ormai possono essere dismesse in un'ottica di un acciaio prodotto con l'innovazione tecnologica, con nuove tecnologie che consentono poi col tempo, grazie anche poi al perfezionamento, perché le tecnologie attuali negli anni saranno sempre di più migliorate, quindi quello che oggi può essere l'acciaio green può essere magari di una qualità inferiore e più costoso, magari l'innovazione tecnologica può far sì che anche l'acciaio green diventi di buona qualità e diventi anche competitivo al punto economico. Quindi non dobbiamo chiuderci alle innovazioni tecnologiche, dobbiamo essere assolutamente attenti e aperti, però lo dobbiamo fare in maniera progressiva, far sì che quando queste innovazioni diventano vincenti e competitive vengano attuate. Quindi deve essere secondo me una strategia ibrida che consente all'impianto di funzionare nel migliore dei modi, di essere ottimizzato e poi di iniziare ad aprire anche la strada verso un acciaio green, un acciaio più compatibile con l'ambiente. Nello stesso tempo poi nel momento in cui avremo un acciaio più competitivo ed ecologico, una parte di posti di lavoro inevitabilmente andranno persi e saranno logicamente riconvertiti in altri stabilimenti oppure per le bonifiche. Questa è la strada che io vedo e tutto deve essere fatto in maniera da evitare periodi di inattività, perché ogni inattività costa. E quindi compatibilmente poi, no, perché è logico che la strategia migliore sarebbe quella di un intervento pubblico, però spesso non è compatibile anche con le norme europee sulla concorrenza, quindi è normale che una strategia pubblico-privata è quella che potrebbe garantire i migliori investimenti, no, per riconvertire, però dobbiamo anche capire che siamo all'interno dell'Unione Europea e non tutto di quello che vorremmo fare è possibile poi mettere a terra. Quindi con questa misura interveniamo su una urgenza, quella di evitare problemi di natura finanziaria e amministrativa in modo da evitare nuove interruzioni. Le interruzioni costano, quindi dobbiamo evitare nuove interruzioni, perché ogni volta c'è un'interruzione costa. E il cuore del provvedimento appunto nell'articolo 1, dove disciplina le garanzie finanziarie richieste agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. In via ordinaria tali garanzie devono coprire periodi molto lunghi e rappresentano una tutela economica a favore della pubblica amministrazione per assicurare la corretta gestione e la continuità degli impianti, e qui nonché eventuali operazioni di ripristino ambientali. C'è la novità appunto introdotta da questo decreto, riguarda le imprese che si trovano in amministrazione straordinaria e che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse nazionale. Per queste imprese le garanzie finanziarie possono essere prestate anno per anno anziché per l'intera durata dell'autorizzazione. La copertura annuale è quindi considerata pienamente valida e sufficiente a fini di legge per il periodo in cui si riferisce, anche se l'autorizzazione dell'impianto ha una durata superiore. Tale situazione quindi aveva portato le autorità competenti prima di questo decreto ad adottare provvedimenti che rischiavano di bloccare la gestione dei rifiuti e di conseguenza la produzione dello stabilimento Ilva Taranto. Il decreto dunque cerca di conciliare due esigenze: la tutela ambientale, che continua ad essere garantita dall'obbligo della prestazione di garanzie finanziarie, e dall'altra la continuità produttiva e occupazionale dell'impianto. Non viene infatti eliminato l'obbligo della garanzia, ma viene resa più flessibile la durata. Il testo precisa inoltre che nessuna attività di discarica può essere svolta in assenza della necessaria copertura finanziaria. In conclusione, il provvedimento rappresenta una misura essenziale, mirata e costruita principalmente per consentire allo stabilimento di continuare ad operare. Continuare ad operare è fondamentale per evitare ulteriori costi, ulteriori danni e accumulare debiti su debiti, evitando appunto l'impossibilità di ottenere garanzie pluriennali. E per questo motivo il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Turco. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Arriviamo a discutere questo ennesimo decreto salva Ilva con i banchi del Governo completamente vuoti. La Presidente del Consiglio ancora assente, il Ministro Urso ancora assente. La piena solidarietà a questo punto alla Sottosegretaria Bergamotto, che è rimasta sola a suonare un'orchestra del Titanic che diciamo, suona mentre questa nave, questa Taranto, affonda nella vostra incapacità. E devo anche attestare che oggi sono vuoti anche i banchi della maggioranza, non c'è nessuno. Eppure avete aperto tanti tavoli, tavolinetti, sedie, seggiolini, però senza produrre una soluzione. È qui che oggi voi dimostrate tutta l'attenzione che state mostrando su Taranto e sulla questione Ilva. Arriva un decreto, l'ennesimo decreto completamente inutile. Invece di affrontare il tema alla radice e di dare delle soluzioni, arriva un decreto senza risorse, semplicemente per risolvere una questione che è quella delle garanzie finanziarie. Un tema molto importante che noi per primi abbiamo sollevato con un accesso agli atti, con un'opposizione ad un'AIA che abbiamo ritenuto illegittima, con un'interrogazione fatta al ministro Urso senza risposta, e oggi intervenite solo per evitare l'ennesima vertenza giudiziaria su garanzie insufficienti, su garanzie contro legge. E voi che cosa fate? Invece di garantire e tutelare la città di Taranto dai rischi dei rifiuti, della gestione dei rifiuti e delle discariche che sono all'interno di Ilva, andate a modificare le regole del gioco, andate a ridurre le garanzie finanziarie a un solo anno, sapendo che quegli effetti di quella gestione dei rischi legati ai rifiuti e alle discariche potrà produrre effetti per decenni, però voi non li andate a garantire. Ora, il tempo delle promesse è finito il tempo a questo punto degli annunci. Avete parlato di ambientalizzazione, ma l'ambientalizzazione non l'ha vista nessuno, dato i dati che vengono poi dalle sentenze, in particolar modo dalla Corte di Appello di Milano e non solo. Adesso parlate di, e qualcuno parla di decarbonizzazione, ma la decarbonizzazione non esiste, non può essere realizzata se prima non bonifichiamo, se prima non eliminiamo il rischio amianto che oggi viene certificato da INAIL e viene certificato anche dalla Corte di Appello di Milano. Oltre 2.000 tonnellate di amianto da rimuovere, e con gli inquinanti che oggi ancora di più superano, nonostante l'azzeramento quasi della produzione e il sequestro senza facoltà d'uso degli impianti, con una produzione ai minimi termini, però quegli inquinanti ancora sono presenti. Poi c'è da dire che alcune forze politiche parlano di nazionalizzazione, ma oggi la nazionalizzazione di fatto c'è. Avete governato e avete nazionalizzato di fatto la fabbrica da quando avete, diciamo, posto dei bandi per cercare di privatizzarla, quindi la state governando voi, è tutta vostra la responsabilità. Il tempo però è scaduto, però ancora io ascolto da esponenti del governo che l'azienda è strategica, ma è strategica per chi? Per i lavoratori che vivono da anni nell'incertezza, per le imprese dell'indotto che non sanno se verranno pagate le loro fatture, per i cittadini che continuano a chiedere chiusura e bonifica. Io ringrazio tutte le associazioni, i genitori tarantini, per questa battaglia che stanno facendo giudiziaria nell'assenza di una politica che riesca a fornire loro delle soluzioni definitive sul problema dell'inquinamento, del lavoro e poi della riconversione della città di Taranto. La città di Taranto è una città sospesa da troppi anni e adesso quella fabbrica non è più compatibile con la salute di chi ci lavora e di chi ci abita a Taranto, per cui uno scatto di orgoglio, di dignità io rivolgo a tutti i lavoratori, in particolar modo alle parti sindacali, perché lì dentro non si può continuare a morire e ad ammalarsi. È il momento anche di dire basta a questo accanimento terapeutico su quella fabbrica, per cui noi continuiamo a chiedere da sempre la chiusura dell'aria a caldo, delle fonti inquinanti, le bonifiche e la riconversione, al di là delle sentenze e dei cavilli giuridici. Quando interviene una sentenza significa che la politica ha fallito, hanno fallito tutti. E oggi questi obiettivi non solo i cittadini di Taranto lo chiedono, ma lo chiede anche a gran voce la Corte di Appello di Milano, e lo ha detto anche la Corte di Cassazione quando ieri anche ha bocciato la vostra richiesta di togliere il divieto di facoltà d'uso dell'AFO 2. Però oggi ascoltiamo dal governo che ancora c'è la volontà di privatizzare la fabbrica. Ma come fate a privatizzare una fabbrica che è sotto sequestro, di fatto chiusa ed inquinante? Non c'è nessuno che di fatto oggi, fino a oggi, dopo 3 anni di tentativi, vi ha fatto una offerta credibile. E oggi i dati sull'inquinamento attestano una mattanza umana, sono dati che voi conoscete, che i cittadini devono conoscere. 2035 casi di malattie professionali, di cui quasi 1000 patologie tumorali, lo dice l'INAIL su un'indagine dal 2005 al 2024. Ben 691 decessi di casi di malattie professionali accertate, oltre 13.000 infortuni denunciati, per non parlare poi di lavoratori dell'indotto e di cittadini. Ora, ma non si tratta più solo di bonificare la fabbrica, perché un ultimo studio che è stato pubblicato qualche giorno fa, condotto dall'Università di Bari, dalla ASL di Taranto, ci dicono anche altre notizie sull'inquinamento, che ancora i terreni, nonostante questa produzione, nonostante gli investimenti fatti in questi anni, ci sono terreni al di là della fabbrica che continuano a essere contaminati, persino addirittura il grado di contaminazione è in crescita. In crescita le malattie degli ovini e quindi l'inquinamento che colpisce gli animali, quindi gli ovini, i bovini, addirittura è stata accertata presenza ancora di inquinanti nel latte di questi animali che poi rientrano nella catena alimentare e colpiscono a questo punto gli uomini. Ora, e arriviamo alle vostre responsabilità. Il governo ha annunciato più volte il rilancio dell'industria, della fabbrica. Ha cercato di privatizzare senza riuscirci, ha annunciato la decarbonizzazione che è ancora un miraggio, e oggi il governo viene qui in aula con una faccia tosta a dire che è pronto il tavolo Taranto. Ma com'è pronto il tavolo Taranto se avete definanziato l'investimento di Ferretti di 220 milioni con oltre 200 posti di lavoro? Renexia, un investimento di 500 milioni che l'avete definanziato e portato in altra regione, l'incentivo all'esodo che avete tolto, il miliardo del PNRR sulla riconversione industriale green a idrogeno verde che avete completamente cancellato, i 46 milioni della mobilità ferroviaria che avete cancellato, un tecnopolo del Mediterraneo che è privo di risorse adeguate, la cancellazione della sovrintendenza dei beni culturali, l'aeroporto ai voli passeggeri che avete bloccato la continuità territoriale da oltre 4 anni, quando noi l'avevamo aperta nel 2020 nel corso del governo Conte 2. E oggi voi ci parlate di un tavolo Taranto con 17 progetti pronti a partire. Ma se in 4 anni non avete costruito nulla, neanche un posto di lavoro. E arriviamo alla nostra proposta, perché non siamo solo pronti a criticare la vostra e a valutare il vostro operato. Noi la nostra proposta ve l'abbiamo posta sul tavolo con i nostri emendamenti ed è sempre la stessa. Attenzione, non l'abbiamo realizzata quando siamo stati al governo perché abbiamo trovato un contratto secretato dall'ex ministro Calenda e poi non l'abbiamo potuto realizzare questo programma perché abbiamo avuto maggioranze prima con la Lega che era contraria e poi col PD che veniva da un recente passato di oltre 10 decreti salva Ilva. Bene, io concludo, Presidente, dove noi chiediamo subito un accordo di programma per garantire le bonifiche, la chiusura delle fonti inquinanti, la tutela dei lavoratori con l'incentivo all'esodo, un ripristino a questo punto di questo fondo, l'incentivo per il riconoscimento all'amianto, prepensionamenti e soprattutto un grande progetto di riconversione economico-sociale e culturale dell'intera città di Taranto. Servono 8 miliardi. Bene, rinunciate alla spesa in armi, state per fare uno scostamento di ben 14 miliardi nella prossima legge di bilancio, oppure vi diamo un'altra alternativa, rinunciate ai 13 miliardi sul ponte dello Stretto. Presidente, concludo dicendo basta ennesimi decreti salva Ilva, serve un decreto salva Taranto. Concludo, Presidente, che il tempo ormai è scaduto per voi. Dovete andare semplicemente a casa, perché la gestione di questo fascicolo noi siamo sicuri che lo andremo a gestire nel prossimo governo che nascerà. Per cui esprimo a nome del gruppo il nostro voto contrario a questo inutile ed ennesimo decreto. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Bergesio. Prego, ne facoltà.
5: Grazie Presidente. Noi sappiamo che l'acciaio è una materia fondamentale per l'Europa e per l'Italia. Non stiamo parlando di un comparto industriale come tanti altri, noi stiamo parlando di una produzione che è alla base della nostra manifattura, delle infrastrutture, della meccanica, dell'automotive, della cantieristica, della difesa e quindi in definitiva della nostra stessa autonomia industriale. Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia a una parte della propria sovranità e un'Europa che rinuncia alle proprie industrie strategiche si condanna purtroppo a dipendere sempre di più da produzioni estere, spesso realizzate con standard ambientali e sociali molto inferiori ai nostri, se non completamente assenti. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo partire nell'esaminare il decreto legge 154 recante queste misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. Un provvedimento che interviene su un tema puntuale ma decisivo: la disciplina delle garanzie finanziarie necessarie per l'attività di gestione dei rifiuti e delle discariche da parte delle imprese in amministrazione straordinaria. La ratio è chiara: evitare che l'obbligo di prestare garanzie pluriennali determina un eccessivo immobilizzo di risorse finanziarie proprio nel momento in cui per quelle imprese c'è bisogno di liquidità per garantire la continuità produttiva. Occorre sottolineare infatti come la previsione di garanzie su base annuali possa evitare il congelamento di somme rilevanti e liberare così delle disponibilità di risorse utili alla prosecuzione dell'attività. È una misura che noi condividiamo e che riteniamo necessaria. Ma proprio perché condividiamo l'impostazione, come Lega abbiamo voluto rafforzarla con un nostro emendamento, intervenendo sulla periodicità delle garanzie prestate dalle imprese in amministrazione straordinaria. La nostra proposta parte da un principio molto semplice: questa possibilità non deve essere limitata soltanto alle imprese che gestiscono impianti qualificati come strategici, e per questo abbiamo proposto di eliminare il riferimento alla strategicità dell'impianto, consentendo così l'applicazione della disciplina sulle garanzie per la gestione dei rifiuti a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla presenza o meno di un impianto dichiarato strategico. Perché la difficoltà finanziaria che deriva dalla condizione di amministrazione straordinaria non cambia a seconda dell'etichetta giuridica attribuita a uno stabilimento produttivo. Se una norma è utile a rendere più sostenibile la gestione finanziaria di un'impresa in crisi, allora è giusto valutarne un'applicazione più ampia che riguarda tutta l'azienda nel suo complesso. Ed è un tema che trova riscontro anche nel lavoro svolto in Commissione Attività Produttive. Voglio ringraziare il Presidente Luca De Carlo, ma anche il relatore Salvo Pugliese per il suo impegno. Nel corso delle audizioni noi abbiamo audito le organizzazioni rappresentative delle imprese, che hanno giudicato opportuno e necessario l'intervento su queste garanzie finanziarie, evidenziando però anche la necessità di accompagnarlo, come già stato detto da più parti, con misure più ampie a tutela della continuità produttiva, dell'occupazione, delle imprese dell'indotto. Hanno espresso anche una valutazione favorevole sulle misure contenute nel decreto, sottolineando però come continuità produttiva debba essere certa e programmata, perché una prospettiva, soprattutto industriale, stabile renda possibile qualsiasi intervento atto a garantire la sopravvivenza delle aziende e dei posti di lavoro. Il nostro emendamento, insieme a quello che è stato presentato anche dal Presidente De Carlo, va dunque in questa direzione: rendere una misura ancora più efficace e più generale, evitando che imprese e amministrazione straordinaria si trovino penalizzate da garanzie finanziarie troppo onerose. Detto questo, noi dobbiamo anche essere molto chiari. Questo decreto è indispensabile, necessario, ma da solo non basta. Non possiamo pensare di affrontare una crisi industriale di queste dimensioni esclusivamente attraverso una successione di misure emergenziali. Lo hanno ricordato anche le rappresentanze del territorio, serve una prospettiva industriale complessiva, realistica e di lungo periodo. E soprattutto dobbiamo uscire da una lettura che riduca tutto solo alla questione di Taranto. Taranto è centrale, lo sappiamo bene, è il cuore della produzione primaria, il luogo nel quale la crisi ha assunto quelle dimensioni più drammatiche, dove devono essere garantite risposte serie e corrette sotto il profilo industriale, occupazionale, ambientale e sanitario. Ma quella dell'acciaio, non dimentichiamocelo mai, è una filiera nazionale. E allora dobbiamo parlare di tutti gli stabilimenti coinvolti, di tutti i lavoratori e di tutti i territori che dipendono da questa produzione. Noi dobbiamo anche tener presente Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi, così come gli altri siti produttivi e logistici collegati a questa filiera. E voglio sottolineare in particolare il caso del Piemonte. Novi Ligure e Racconigi hanno bisogno di risposte serie, concrete e definitive. Non possono essere considerati stabilimenti periferici rispetto a una vertenza che si decide altrove. Anche lì ci sono lavoratori, famiglie, competenze, professionalità e soprattutto c'è un patrimonio industriale che non possiamo permetterci di disperdere. Esiste una filiera siderurgica nazionale che deve essere difesa nel suo complesso e lo stesso principio vale per l'indotto. Noi dobbiamo ricordare con chiarezza che dietro i grandi stabilimenti esiste un sistema fatto di piccole e medie imprese, di manutentori, di trasportatori, di aziende della logistica, dei servizi, imprese che rischiano, e lo diciamo a chiare lettere, di trovarsi con crediti immobilizzati, ordini cancellati, affidamenti bancari ridotti e soprattutto tempi di pagamento insostenibili. Salvare gli impianti e lasciare morire l'indotto significherebbe salvare soltanto una parte del problema. Servono quindi strumenti per la tutela dei crediti, per il sostegno della liquidità, per l'accesso al credito a chi è in difficoltà, per la continuità delle commesse e per la certezza dei pagamenti. Le stesse organizzazioni hanno indicato questi elementi come condizioni indispensabili per evitare la dispersione di imprese e di competenze. E infine, lasciatemelo dire, c'è un tema europeo. Negli ultimi anni l'Europa ha imposto alla propria industria una transizione troppo spesso costruita senza tenere conto della competitività. Il Green Deal, quando viene applicato in maniera ideologica e senza realismo industriale, rischia di produrre un risultato opposto a quello dichiarato: indebolire le imprese europee, spostare le produzioni fuori dall'Europa e aumentare la nostra dipendenza da paesi che producono con costi energetici più bassi, costo del lavoro inferiore e standard ambientali e sociali molto inferiori. Noi non possiamo chiudere le nostre fabbriche, le nostre aziende per importare acciaio prodotto altrove con maggiori emissioni. Questa non sarebbe transizione ecologica, questa sarebbe una pessima gestione politica dell'Europa, sarebbe semplicemente una deindustrializzazione, semplicemente una delocalizzazione delle produzioni strategiche. Noi vogliamo una strada diversa. Vogliamo investire nella decarbonizzazione, innovazione tecnologica, nei forni elettrici, nei nuovi processi produttivi. Ma vogliamo farlo mantenendo la produzione in Italia e difendendo i posti di lavoro. Ci vogliono tempi e risorse. La siderurgia rappresenta una componente fondamentale dell'autonomia e della capacità produttiva nazionale. E proprio per questo serve una strategia che tenga insieme, lo ripeto, tutti gli stabilimenti senza contrapporre siti, territori e lavoratori, perché sarebbe una pessima scelta. Noi oggi chiediamo che questo provvedimento rappresenti un punto di partenza. Lo sappiamo, serve una vera strategia nazionale dell'acciaio e ringrazio per il suo impegno il sottosegretario Bergamotto, sia in commissione che anche oggi qui, ha espresso il punto di vista del governo. Una strategia, sottosegretario, che mette insieme Taranto, Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e l'intera rete produttiva dell'acciaio nazionale, che dia certezza agli investimenti e soprattutto che sostenga sia la transizione ecologica ma anche e soprattutto la competitività dell'industria del nostro paese, che riporti, noi abbiamo bisogno di una strategia anche che riporti nella sua complessità, come si sta adoperando il governo, i costi dell'energia a livelli sostenibili e che difende in Europa la nostra industria invece di farla penalizzare da un'Europa che non sa a volte da che parte girata. Perché senza l'acciaio, noi lo sappiamo bene, non c'è industria. Senza grande industria non c'è autonomia economica. E senza autonomia economica non c'è una vera sovranità nazionale produttiva. Difendere la siderurgia italiana significa difendere il lavoro, competenze, territori e interesse nazionale. Ed è con questa convinzione che sosteniamo il decreto e che chiediamo di rafforzare con ulteriori misure il sostegno a questo fondamentale settore. Chiudo dichiarando il voto favorevole del nostro gruppo della Lega e naturalmente auspichiamo che veramente questo sia un punto di partenza molto forte e molto chiaro. Grazie Presidente.
1: Bene, grazie. Diamo la parola al senatore Martella.
6: Presidente, colleghe e colleghi, se c'è una vicenda che racconta meglio di qualunque altra che cosa è stato in questi anni la politica industriale del governo Meloni, questa è proprio l'Ilva. 4 anni, un tempo lungo, abbastanza lungo per giudicare un governo non dalle intenzioni, non dagli annunci, non dalle conferenze stampa, ma dai risultati. E sull'Ilva il risultato è sotto gli occhi di tutti, è davanti a noi, e cioè non c'è alcuna soluzione. Abbiamo avuto decreti, finanziamenti, commissari, manifestazioni di interesse, trattative, tavoli convocati e riconvocati, ma ancora non c'è alcuna soluzione. E siamo ancora qui con la fermata dell'area caldo disposta dalla Corte di Appello di Milano, a cui si arriva senza aver preparato alcuna alternativa. A cui si arriva nel mese di ottobre senza aver costruito una strada che noi più volte abbiamo indicato nel corso dell'esame dei diversi decreti. Ci si arriva con un altro decreto, con altre risorse pubbliche, con migliaia di lavoratori che continuano a non sapere qual è il loro futuro, con l'indotto che soltanto poche settimane fa, proprio quando la Presidente del Consiglio visitava Bari e la Puglia, hanno rischiato 2.500 lavoratori dell'indotto di arrivare a un passo dal licenziamento. E sapendo già oggi, mentre discutiamo questo decreto, che ce ne sarà un altro, che il governo lo ha già annunciato e ha già annunciato ulteriori tavoli per affrontare questa questione. Quindi non è più possibile chiamarla emergenza. È proprio diventato il vostro modo di governare. Perché Taranto non è un caso isolato, c'è la Beko, c'è Electrolux, c'è il settore dell'automotive, la siderurgia, cambiano le aziende, cambiano i settori, ma il copione è lo stesso. Il governo arriva quando la crisi è già esplosa, convoca un tavolo, cerca le risorse per tamponare l'emergenza, utilizza gli ammortizzatori sociali e poi aspetta che giunga la crisi successiva. Nel frattempo manca però ciò che invece dovrebbe essere necessario mettere in campo, e cioè una politica industriale capace di anticipare le trasformazioni, di accompagnare gli investimenti, di governare le transizioni, di difendere il lavoro e di costruire una prospettiva. E qui arriviamo al paradosso più grande. Avete appena celebrato il record di durata del governo Meloni. Benissimo. La stabilità può essere una risorsa fondamentale per il Paese, ma dipende come viene utilizzata la stabilità, dipende da cosa se ne fa. Perché la stabilità serve se permette di programmare, di decidere, di realizzare, ma se dopo 4 anni i problemi, tutti quei problemi sono ancora lì, allora quella che chiamate stabilità assume un altro nome. Non si tratta di stabilità, ma si tratta di immobilità. Siete stabili perché siete fermi. E mentre celebrate quanto siete durati, sarebbe utile invece iniziare a discutere di che cosa avete prodotto. E allora anche qui i fatti lo testimoniano, la produzione industriale attraversa da anni una fase di crisi, le grandi vertenze industriali sono ancora lì, aperte, il costo dell'energia continua a pesare sulla competitività delle imprese e i salari reali non hanno recuperato il potere d'acquisto perduto con l'inflazione. E persino, vogliamo dirlo, sulle accise assistiamo alla successione di misure temporanee sui carburanti, anzi, dopo tanta retorica, dopo tanta propaganda, dopo le celebrazioni fatte, è già crollato anche il tetto sul prezzo dei carburanti e sul gasolio che avevate promesso, facendo una grande figuraccia e dimostrando una presa in giro nei confronti dei cittadini. E rispetto a tutto questo c'è una responsabilità politica che non può essere nascosta dietro la complessità dell'avvertenza sull'ex Silva. E questa responsabilità è quella del ministro Urso. Quando arrivò al ministero ci spiegò che finalmente sarebbe cambiato tutto, che chi aveva governato prima non aveva saputo affrontare la questione, che con lui sarebbe tornato lo Stato capace di fare politica industriale. E poi ha annunciato svolte, piani, la decarbonizzazione e ha annunciato più volte che le cose sarebbero cambiate. In realtà non è cambiato niente, la situazione è peggiorata, il ministro Urso si è reso protagonista di aver perso anche quel miliardo che per la decarbonizzazione era stato messo a disposizione dal PNRR. E allora gli annunci ne abbiamo avuto un'infinità, di soluzioni nessuna. E alla fine è accaduta una cosa che è persino più eloquente di ogni nostra critica. Dopo 4 anni di gestione Urso, ammesso che la si possa chiamare così, la crisi industriale più importante del paese è approdata a Palazzo Chigi. Ed è difficile quindi immaginare una certificazione politica più chiara e più evidente del fallimento di un ministero e del ministro che l'ha condotto nel corso di questi anni. Infatti è stato commissariato dal suo stesso governo. Allora una domanda bisogna proprio farla: che cosa deve ancora accadere? Che cosa deve ancora succedere perché un ministro risponda politicamente dei propri risultati e ne tragga le conseguenze? È per questo che occorre cambiare politica. Forse bisognava cambiare anche il ministro, ma occorre sicuramente cambiare politica, perché per noi un punto deve essere chiarissimo: l'Italia non può rinunciare alla siderurgia, non possiamo accettare la progressiva perdita di un settore strategico per l'autonomia industriale del paese e non possiamo continuare a condannare Taranto all'alternativa che l'ha lacerata nel corso di questi anni, nel corso di questi decenni, cioè quella tra lavoro e salute, tra produzione e ambiente. Quella alternativa va finalmente spezzata. Bisogna salvaguardare la produzione di acciaio verde, il lavoro e le competenze industriali e insieme realizzare le bonifiche, il risanamento ambientale, la decarbonizzazione, che non può restare solamente una parola nei vari decreti. Per questo abbiamo proposto un fondo da 1,5 miliardi per la transizione ecologica e la riconversione, per realizzare nuovi impianti, nuove infrastrutture energetiche e logistiche, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori. E anche occorre guardare oltre il perimetro di Taranto, perché c'è bisogno di una prospettiva che non dipenda interamente dalle sorti dell'ex Silva, con nuovi investimenti, diversificazione produttiva, incentivi capaci di attrarre imprese e nuove opportunità di lavoro. Significa mettere in primo piano la sicurezza dei lavoratori, degli impianti, la manutenzione, gli investimenti che non possono essere più rinviati in attesa di conoscere l'assetto proprietario. E per questo abbiamo proposto un'agenda per Taranto con risorse, tempi e responsabilità precise che accompagni la transizione industriale e insieme costruisca un futuro diverso per il territorio. E per tutto questo però bisogna avere il coraggio di prendere atto della realtà. E se il mercato non è in grado di mettere in sicurezza un asset strategico nazionale, deve intervenire lo Stato. non per tornare alle partecipazioni statali del passato o per immaginare una gestione pubblica permanente, ma per salvaguardare l'interesse strategico nazionale. E cioè la strada per noi è chiara: se il mercato non è in grado di farlo, se le procedure di cessione non producono una soluzione industriale credibile, non emergono nuovi acquirenti, lo Stato deve essere pronto ad acquisire temporaneamente, direttamente o attraverso una società controllata, i complessi aziendali dell'ex Ilva, a Taranto, come a Genova, come a Novi Ligure, come a Racconigi, come a Porto Marghera, mantenendo l'integrità dei complessi aziendali e non andando su quella strada di frammentazione, di spezzatino, che è un'altra delle responsabilità che porta appresso con sé il ministro Urso. E su questa base bisogna costruire poi una partnership industriale seria, coinvolgendo capitali e competenze private, per arrivare nei tempi necessari a un nuovo assetto proprietario capace di garantire il rilancio produttivo. L'alternativa è questa. L'alternativa a questa strada è quello che state facendo da troppo tempo: finanziare la sopravvivenza senza costruire il futuro. Un decreto per arrivare a un decreto successivo, un finanziamento per guadagnare tempo, un tavolo che rinvia a un altro tavolo. Questo meccanismo deve finire, non possono continuare a vivere così i lavoratori dell'ex Ilva, le imprese e i cittadini che da troppo tempo aspettano, come ho detto, quella ricomposizione tra lavoro, salute, territorio e risanamento ambientale. E perché questo è alla fine il punto che attraversa tutta questa vicenda. Lo Stato ha impegnato risorse e altre ne dovrà impegnare. E allora la questione è decidere se continuare a spendere per rinviare il problema oppure se finalmente serviranno a risolverlo. Dopo 4 anni non vi chiediamo un nuovo annuncio, vi chiediamo una scelta, perché il tempo che avete avuto a disposizione è già molto e si sta esaurendo, ed è per queste ragioni che questa scelta va fatta subito e con urgenza, ed è per queste ragioni che il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie.
1: Grazie. Diamo il benvenuto in Senato agli studenti e ai docenti del liceo classico Torquato Tasso di Salerno. E per l'ultimo intervento in dichiarazione di voto è iscritta a parlare la senatrice Fallucchi, prego.
7: Buongiorno. Signor Presidente, interveniamo oggi su un provvedimento che nella sua formazione riguarda una questione tecnica e molto precisa, ma che nella realtà ci riporta ancora una volta al cuore di una delle vicende industriali più complesse del nostro Paese, quello dell'ex Ilva di Taranto. È una vicenda sulla quale quest'Aula è già intervenuta più volte e che abbiamo seguito in questi anni con attenzione, perché dietro alla questione dello stabilimento di Taranto non c'è soltanto il destino di un'azienda, ci sono migliaia di lavoratori, le imprese dell'indotto, un territorio e più in generale una parte della capacità industriale del nostro Paese. E proprio per questo anche un provvedimento apparentemente tecnico come quello che discutiamo oggi assume un significato che va oltre la singola disposizione. Il decreto interviene infatti su un aspetto molto specifico: la periodicità delle garanzie finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti e delle discariche interne degli impianti di interesse strategico nazionale gestiti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Ma la ragione dell'intervento è molto concreta. Come è stato evidenziato nella relazione svolta dal relatore Pogliese, la disciplina previgente non teneva adeguatamente conto della particolare situazione nella quale si trovano le amministrazioni straordinarie e delle oggettive difficoltà che queste incontrano nel reperire sul mercato bancario e finanziario garanzie di lunga durata. Questo non è un dettaglio, perché nel caso di Acciaierie d'Italia quella difficoltà aveva prodotto una conseguenza molto concreta: la sospensione a partire dal 20 agosto delle attività di gestione dei rifiuti e conseguentemente delle correlate attività produttive. Ecco il punto. Una garanzia ambientale che deve servire a tutelare il territorio non può diventare, per un problema legato esclusivamente alla sua durata e alla sua particolare condizione finanziaria dell'amministrazione straordinaria, il presupposto per fermare un impianto strategico nazionale. È su questo equilibrio che interviene il decreto, non eliminando la garanzia, non cancellando gli obblighi ambientali, ma rendendo la garanzia compatibile con la fase straordinaria che l'impresa sta attraversando, consentendo che per il periodo dell'amministrazione straordinaria e fino alla cessione del complesso aziendale essa possa essere prestata su base annuale. È una soluzione puntuale, ma necessaria. E credo sia importante dirlo con chiarezza, perché quando parliamo dell'ex Ilva rischiamo spesso di rimanere prigionieri di una contrapposizione che non aiuta né il territorio né i lavoratori. Non dobbiamo scegliere tra ambiente e lavoro, non dobbiamo scegliere tra salute e industria. Dobbiamo avere la capacità di tenere insieme queste esigenze, di costruire una prospettiva industriale nella quale la sostenibilità ambientale sia parte integrante del rilancio. E questa è la vera sfida di Taranto, e non è una sfida soltanto pugliese. L'acciaio è una filiera strategica per l'Italia. È alla base dell'automotive, della meccanica, della cantieristica, delle infrastrutture, dell'elettrodomestico e di una parte rilevante della nostra manifattura. Quando parliamo di capacità siderurgica aumentiamo la nostra dipendenza dall'estero, e questo accade in un momento nel quale tutti i grandi paesi stanno tornando a considerare la capacità produttiva e nazionale un elemento di sicurezza economica e strategica. Per questo Taranto è una questione nazionale. È vero, è Puglia, è Mezzogiorno, ma è anche industria italiana. E dietro lo stabilimento ci sono non soltanto i dipendenti diretti, ma una rete di imprese dell'indotto, lavoratori specializzati, professionalità e competenze che non possiamo permetterci di disperdere.

per arrivare a una siderurgia più moderna, più efficiente e più sostenibile. Ed è qui che dobbiamo essere molto chiari. Difendere la produzione non significa difendere l'esistente a qualsiasi costo, significa difendere la possibilità di trasformarlo. La transizione ambientale non può essere utilizzata come sinonimo di dismissione industriale. Decarbonizzare non significa spegnere o importare dall'estero ciò che prima producevamo in Italia. Significa investire, innovare, modificare i processi produttivi, accompagnare i lavoratori e rendere l'industria italiana competitiva nel nuovo scenario. Altrimenti non avremmo una transizione, avremmo semplicemente una perdita di capacità produttiva e questo non possiamo permettercelo. Anche per questo il tema della continuità operativa deve essere letto insieme a quello della prospettiva industriale. Il vero obiettivo resta quello di arrivare ad un assetto industriale stabile, con investimenti adeguati, un soggetto industriale capace di assumersi una responsabilità di lungo periodo. La tutela dell'occupazione e dell'indotto è un percorso credibile di transizione. Su questo il governo continua a mantenere alta l'attenzione, perché lo Stato non può sostituirsi indefinitamente all'impresa. Ma quando è in gioco un asset strategico nazionale, lo Stato ha il dovere di esserci ed è quello che sta facendo il governo Meloni. Con il governo Meloni lo Stato fa lo Stato. Si devono creare le condizioni perché un grande impianto industriale possa continuare a operare. Deve accompagnare la trasformazione e si dovranno pretendere da chi sarà chiamato a guidarla impegni seri, investimenti e una prospettiva industriale credibile. E questa è la differenza tra limitarsi a gestire crisi e costruire una politica industriale. E su questo credo sia doveroso riconoscere ciò che il governo Meloni ha fatto in questi anni. Perché il governo non ha ereditato una situazione semplice, ha ereditato una crisi industriale e ambientale che si trascinava da anni con uno stabilimento in amministrazione straordinaria, una produzione fortemente ridimensionata, lavoratori e imprese dell'indotto esposte all'incertezza e un territorio che chiedeva risposte. E quella crisi il governo ha scelto di affrontarla. Lo ha fatto mettendo al centro la continuità produttiva, ma anche un percorso di piena decarbonizzazione, lavorando per la riconversione degli impianti, sostenendo la continuità dell'amministrazione straordinaria, intervenendo a tutela dell'indotto e mantenendo aperto il confronto con istituzioni territoriali, lavoratori e imprese. E soprattutto ha avuto il coraggio di affrontare la questione per quello che è. Non è una semplice crisi aziendale, ma una questione di politica industriale nazionale. Nel 2025 il governo nazionale, istituzioni e territori hanno sottoscritto un'intesa sulla piena decarbonizzazione degli impianti, con il percorso verso i forni elettrici e gli impianti DRI. Nel 2026 il governo ha continuato a intervenire per sostenere la continuità del percorso e accompagnare lavoratori e imprese dell'indotto. Questo significa governare una crisi, non limitarsi a fotografarla, ma assumersi la responsabilità di costruire una via di uscita. E credo che il lavoro svolto in queste settimane in Commissione abbia confermato proprio la complessità della vicenda. La Commissione ha svolto un lavoro eccellente, ascoltato, sono state svolte audizioni, acquisiti contributi da parte dei soggetti diversi, istituzioni, commissari, rappresentanze dell'industria, dell'indotto, organizzazioni e realtà tecniche, compreso l'ISPRA e la Camera di Commercio di Brindisi e Taranto. È un lavoro parlamentare che ha consentito di mettere a fuoco non soltanto l'urgenza della continuità operativa, ma anche le conseguenze che ogni scelta dell'ex Ilva produce sul sistema industriale e territoriale. Sono emerse realtà articolate nelle quali non esistono soluzioni semplici, ma è emersa anche una necessità molto chiara. Non possiamo permettere che una fase straordinaria si trasformi in una perdita irreversibile di capacità industriale. Questo decreto va nella direzione di evitare proprio questo rischio. E il punto che considero importante e che voglio sottolineare, perché la tutela dell'ambiente deve essere garantita, ma deve essere garantita attraverso strumenti concretamente applicabili e compatibili con la realtà industriale sulla quale intervengono, non attraverso norme che per la loro rigidità rischiano di produrre
produrre un effetto opposto a quello perseguito. E allora, una cosa dobbiamo dirla con chiarezza anche a chi oggi prova a impartire lezioni sul futuro dell'ex Ilva: chi ha ereditato questa crisi non può essere chiamato a rispondere soltanto delle difficoltà del presente.

0: senza riconoscere il lavoro che è stato fatto per impedire che quelle difficoltà diventassero la fine della siderurgia italiana. Allora sono parti della stessa strategia e su Taranto dobbiamo avere il coraggio di guardare finalmente oltre l'emergenza. Non basta dire che Taranto è strategica, bisogna mettere Taranto nelle condizioni di continuare ad esserlo. Non basta parlare di occupazione, bisogna creare le condizioni industriali perché quell'occupazione possa essere stabile, significativa e duratura. Bisogna lavorare perché domani non sia più necessaria una misura straordinaria per garantire ciò che dovrebbe essere normale, un grande impianto industriale che funziona, che produce, che rispetta l'ambiente e che crea lavoro. Questo è il punto politico sul quale oggi dobbiamo essere chiari. Noi non vogliamo lasciare ai nostri figli né una fabbrica spenta né un territorio sacrificato. Vogliamo lasciare una siderurgia diversa, più pulita, più moderna e ancora più italiana. Ed è per questo che chiedo il voto favorevole di Fratelli d'Italia. Grazie.
1: Grazie. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 28 agosto 2026, numero 154. Senatore Basso chiede il voto elettronico. Vedi come
2: Presidente.
1: Sono perspicace. Appoggio o lo chiede il nome? No, l'appoggio c'è? L'appoggio c'è? La votazione è aperta. Allora. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Sospendo la seduta per 2 minuti. 2 esatti. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Prego.
1: Grazie Presidente. Volevo rendere edotta l'Aula del fatto che domenica ho ricevuto da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera del Senato, inviata a me e al capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, questa lettera surreale in cui Fratelli d'Italia ci chiede la sostituzione in Commissione parlamentare antimafia del senatore Scarpinato. Ecco, Fratelli d'Italia, il partito di Daniela Santanchè indagata per truffa all'INPS, di Augusta Montaruli condannata per peculato, di Andrea Del Mastro, che come sapete non ha bisogno di presentazioni perché è già noto per tutto quello che ha combinato in questa legislatura, ci chiede di sostituire Roberto Scarpinato. E nelle ore successive ce l'hanno chiesto anche altri soggetti di Fratelli d'Italia, ce l'ha chiesto Chiara Colosimo, la presidente della Commissione parlamentare antimafia, la quale, per chi non lo sapesse, è la persona molto amica di Luigi Ciavardini, terrorista nero, condannato per la strage di Bologna, dove sono stati 85 morti e 200 feriti.
2: La signora... Torniamo dunque a collegarci con l'Aula del Senato, dove sta parlando Luca Pirondini dei 5 Stelle.
1: Ciavardini, vergognatevi! Dopodiché le dimissioni di Scarpinato, un eroe dell'antimafia, le ha chieste anche Andrea Del Mastro. Andrea Del Mastro nella foto con Caroccia, un prestanome della Camorra, che chiede le dimissioni di un eroe dell'antimafia. Questo è Fratelli d'Italia, questo è questo governo. Allora questi soggetti che si dovrebbero vergognare sono gli stessi, agitatevi,
3: per cortesia,
1: vi dà fastidio dire la verità.
3: Un secondo. No. Aspetti perché... No, per cortesia, vi chiedo una cortesia all'Aula. Tutti i gruppi potranno intervenire dopo il senatore Pirondini e tutti i gruppi potranno dire potranno esprimersi come meglio credo. Ricordo solo al senatore Pirondini che lei si assume la responsabilità di quello che sta dicendo in questo momento.
1: Ma non solo mi assumo la responsabilità,
3: prego.
1: Lo ribadisco e sono orgoglioso di aver detto quello che ho detto finora, che è cosa ben diversa. Quindi vorrei dire ai colleghi che chiedono a Del Mastro, all'amica di Ciavardini, che chiedono le dimissioni di un eroe dell'antimafia, dalla Commissione antimafia, dimettetevi voi, si dimettono tutti quelli che hanno scudato Caroccia, quelli che hanno proibito alla Procura di Roma di indagare su un reato di mafia per evitare che l'Italia sapesse cosa si dicevano l'ex sottosegretario alla giustizia e un prestanome della Camorra. E quando parlate di Roberto Scarpinato, sciacquatevi la bocca, perché non siete nemmeno degni di citarlo. E per quanto riguarda la vostra lettera, questo è quello che facciamo con la lettera ridicola che ci avete inviato, questo per portate rispetto.
3: Senatore Pirondini, non le consento di buttare le carte in aula in questo modo. L'aula non è un cestino, chiaro?
1: Ora tutta l'Italia sa chi siete.
3: Senatore Pirondini, se non le dispiace va a raccogliere la carta che ha buttato, perché quest'aula non è un cestino della pattumiera, chiaro? Certo che va bene, l'ha buttata lei e la raccoglie lei. Allora andiamo avanti. Senatore Cantalamessa, prego.
4: Grazie Presidente. Io faccio una premessa prima di fare questo intervento. Gli amici dell'opposizione sanno che non ho mai fatto una questione personale in politica, perché fare una questione personale in politica è sbagliato. Ma se c'è un politico che usa la commissione antimafia per fatti personali, obbliga a parlare dei fatti personali di quel politico. E, vedete, è uscito su un giornale una trasmissione, e chiedo a tutti un minuto di attenzione, un'intercettazione nella quale un indagato per favoreggiamento alla mafia dice a un commissario della commissione antimafia: io potrei far sentire l'indagato per mafia dice al commissario della commissione antimafia: perché non sentiamo tal dei tali? E il componente della commissione antimafia dice all'indagato per mafia: che viene a dire? Ci conviene? Questo è un'intercettazione insieme alle altre 30 avvenute tra un indagato per mafia ed un componente della commissione antimafia. Non ha precedenti nella commissione antimafia uno scandalo del genere, ed è questa è solo una delle 33 intercettazioni venute fuori tra un componente della commissione antimafia e un indagato per mafia. Aggiungo che abbiamo chiesto con una moral suasion al collega Scarpinato di non partecipare, perché da componente della commissione antimafia ha accesso a degli archivi segretati, e se viene fuori da intercettazioni che un componente della commissione antimafia, avendo accesso agli archivi segretati, parla con un indagato per mafia, sporca, infanga tutta la commissione antimafia. E aggiungo che a parlare di attività di depistaggio del collega Scarpinato non è stato un partito politico, non è stata la Lega, non è stato Forza Italia, non è stato Fratelli Italia, ma è stato un giudice di Caltanissetta che, visti gli atti, visti i fatti, viste le intercettazioni, non i complotti, i fatti, gli atti e le intercettazioni, ha parlato di attività di depistaggio del senatore Scarpinato, il quale si dovrebbe solo vergognare per come ha infangato una commissione così importante. Grazie.
3: Grazie. Allora, ha chiesto di parlare il senatore, un attimo. Russo, però farei un'alternanza maggioranza-opposizione. Il Partito Democratico ha chiesto di parlare. Senatore Verini, prego.
0: Fa piacere intervenire quando i dibattiti sono pacati e si può ragionare almeno. Io cerco di dire con nettezza, in qualche modo collocandomi sulla linea del comunicato che il gruppo, tutto il gruppo PD in Commissione Antimafia ha diffuso l'altro giorno. Prima di entrare nel merito, non esiste che qualcuno, qualche gruppo, qualche parlamentare possa cacciare da una commissione bicamerale un altro parlamentare. È una cosa incostituzionale. Tanto che, in generale, oltre che nel merito, tanto che un abortito progetto di legge che la maggioranza aveva presentato in questo senso, contra personas, latino, De Rao e Scarpinato, è stato lasciato morire in Parlamento alla Camera, perché non può esistere questa cosa. Aggiungo, si può sbagliare, chiunque di noi può sbagliare, può fare cose non opportune, ma pretendere di cacciare dalla Commissione parlamentare antimafia due persone che si chiamano Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato, beh, questa è una cosa che non esiste, perché questi hanno speso la vita contro le mafie. E questa cosa lo dico perché noi non siamo appiattiti, noi non difendiamo tutto quello che può aver fatto qualsiasi magistrato nella propria vita. Noi, a partire da me, possiamo nella nostra carriera, nel nostro esercizio di funzioni, compiere errori, cose inopportune, non lo so, ma perdonate, non si può mettere in discussione che queste persone nella loro vita, anche da magistrati, sono sempre, sempre stati dalla parte giusta, il contrasto alla criminalità organizzata. Voglio chiudere, Presidente, voglio chiudere perché qui c'è un tema che è molto delicato e che avrebbe dovuto, secondo me, in questi anni, è stata un'occasione perduta. Borsellino, Falcone sono due eroi antimafia, sono due simboli non di una parte, del paese e anche oltre il paese. Mafia e appalti, la pista mafia e appalti è stata una delle cause che può aver causato le stragi? Certamente sì, ma come si fa con protervia, con scientifica abnegazione, negare in radice, pretendere di negare in radice che oltre mafia appalti ci possono essere state anche altre cause. Pensiamo le piste nere, non è vero che, come ha detto il procuratore di Caltanissetta, sono zero tagliato, tanto che la Cassazione ha imposto di indagare sulle possibili, io non sono sicuro, ma possibili piste nere, così come non è assolutamente un fuor d'opera pensare che in quegli anni, se c'è stato, ho finito Presidente, Capaci, c'è stata via D'Amelio, ma c'è stato anche il Velabro, San Giovanni il Laterano, via Palestro a Milano, via dei Giorgofili, forse un disegno per cambiare il corso politico della storia, dico forse perché non ne sono sicuro, io dico solo andiamo avanti con le indagini e francamente, ed ho finito davvero Presidente, io credo che la destra abbia purtroppo perso un'occasione, abbia usato in questi anni l'antimafia come una clava per colpire le opposizioni e riscrivere la storia. Noi non lo permetteremo.
5: Grazie, allora a questo punto diamo la parola al senatore Russo, con l'alternanza. Prego.
6: Grazie Presidente. Quanta ipocrisia ho sentito oggi. Ipocrisia di chi vuole continuare a difendere un parlamentare, non un magistrato, un parlamentare, che ha quindi la responsabilità di un parlamentare, che è stato dichiarato in un atto giudiziario depistante. C'è uno che ha volutamente lavorato nella commissione in cui dovrebbe essere una persona di garanzia per depistare delle indagini. E questo è chiaro, ed è in quello stesso provvedimento la gestione di quelle indagini che avvenne nel 1992 vengono dichiarate scellerate. Stiamo parlando di atti giudiziari che i cultori, e qua gli ipocriti, dell'autonomia della magistratura all'improvviso ritengono invece di dover condannare questo GIP. Tanto è vero che tutte le associazioni del CSM in questo momento stanno chiedendo di intervenire sull'ex magistrato, attuale parlamentare Scarpinato, ci sono una serie di prese di posizioni pubbliche, ci sono una serie di magistratura indipendente, di magistratura democratica, studiate, leggete anche voi la rassegna stampa, evidentemente la sapete solo fare caciara e dire anche cose false, come per esempio la collega Santanchesi era inviata a giudizio, cosa che non è vero. Detto ciò, noi abbiamo dei fatti concreti, abbiamo un provvedimento che stabilisce che nel 1992, nel clima che noi conosciamo, e personalmente io conosco da palermitano, e che chi se l'ha vista le strage sa di cosa si parla, se mi consentite, perché qua sul sentito dire sento tante cose. E allora in quel clima c'era un sistema di imprenditori mafiosi che lo sapevano tutti. E stranamente i grandi cultori dell'antimafia hanno trovato il tempo di non indagare nel momento in cui nascevano le ripulite. Hanno preferito archiviare in attesa non si sa di che cosa. E allora questi sono i fatti accertati. Sia chiaro che noi non parliamo di pentiti non attendibili, noi parliamo di fatti. C'è un provvedimento importante articolato che per tecnicamente porta a un'archiviazione, ma che di fatto apre nuovi scenari che per tanto, troppo tempo, piaccia o non piaccia, qualcuno ha voluto nascondere. E forse anche quelli che hanno ritrovato all'improvviso la memoria, come il dottore Patronaggio, che per 30 anni non si era accorto di quella riunione in cui Borsellino sarebbe stato informato, non è stato informato, dell'archiviazione di Mafia Appalti, all'improvviso se ne accorgono, come ha detto il mio collega Sallemi, forse c'è stato un ulteriore training, non lo sappiamo. Abbiamo scoperto che esistono dei training in Commissione Antimafia su cui predisporre le audizioni. Sia chiaro, noi parliamo di fatti acclarati in un provvedimento giudiziario, altri parlano semplicemente di demagogia e di ipocrisia.
5: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore De Cristofaro, prego.
7: Presidente, ora francamente che la maggioranza di governo attacchi il senatore Scarpinato, al quale va la solidarietà del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, e al tempo stesso faccia scudo su quello che ha combinato in questi anni Andrea Del Mastro, sulle bisteccherie, sugli affari, sulle cose che faceva a Roma, a 700 km da casa. Davvero la dice lunga di dove è precipitato il dibattito pubblico di questo paese. Io ritengo molto scomposto questo attacco che viene condotto nei confronti del senatore Scarpinato. Gli ribadisco la solidarietà. Penso che sia molto grave che un gruppo parlamentare chieda che un senatore, rappresentante del popolo, venga estromesso da una commissione parlamentare. Non credo che esistano precedenti da questo punto di vista e ritengo per l'appunto gravissimo questo doppio pesismo. Lo ritengo insopportabile il doppio pesismo. Volete interpretare una qualche forma di pubblica morale? Guardate a casa vostra! Guardate a casa vostra e poi per l'appunto potrete attribuire patenti ai parlamentari e ai rappresentanti del popolo che sono qui. Siccome non lo fate e siccome mi pare abbastanza evidente il carattere totalmente strumentale di quello che state dicendo, io ribadisco la totale solidarietà del mio gruppo al senatore in oggetto della questione, al senatore Scarpinato.
5: Un attimo, prima finiamo questo giro. Ho chiesto di parlare alla senatrice Biancofiore. No, scusi, senatore Licchieri, non lo fa lei il presidente ancora. Dopo. Sì. Allora, è inutile, scusi, senatore Marton, non è che stia facendomi così, non sento neanche. Finiamo questo. Dopo lo dirà per fatto personale. Pirondini, mi faccia una cortesia. Tenga un attimo. So esattamente cosa fare, può richiamare i suoi senatori, dopo la farò intervenire per fatto personale. Prego, senatrice Biancofiore.
8: Intervenire anche perché si sa che la miglior difesa è l'attacco, senatore Pirondini, però anche quello che avete appena sottolineato è veramente qualcosa di gravissimo, perché la senatrice Santanchè non è assolutamente rinviata a giudizio, quindi non dite, non accusate le persone per nulla come avete fatto fin dalla vostra fondazione, e siete stati presi con le mani nella marmellata, perché questa volta un giudice indipendente ha assolutamente messo a voi un dito nell'occhio dicendo quello che ha fatto depistaggio, parliamoci chiaro, depistaggio e condizionamento, e non sono parole nostre come ha ben detto il senatore Cantalamessa, ma parole del GIP Bologna, il procuratore di Caltanissetta, che ha parlato esplicitamente di depistaggio e di condizionamento da parte del giudice Scarpinato. E quindi, cari colleghi della sinistra, che vi sbracciate a dare la solidarietà al giudice Scarpinato, dovrebbe essere in sua coscienza, perché la commissione antimafia non appartiene né alla destra né alla sinistra, appartiene alla Repubblica, appartiene ai cittadini onesti. Allora, grazie solo a questo dovreste capire che si dovrebbe dimettere spontaneamente, perché è stato preso lui sì con le mani nella marmellata, ed è gravissimo, perché ha tentato di condizionare una persona, non sono parole nostre, che doveva essere audita dall'antimafia. E quando parlate poi della presidente Colosimo, sciacquatevi veramente la bocca, sciacquatevi veramente la bocca, perché dovreste ascoltarla nei suoi interventi, perché i figli di Falcone e di Borsellino, in particolar modo i figli di Borsellino, sono andati a ringraziarla per quello che sta facendo. Vergognati, sono andati a ringraziarla. Chissà quante foto avrete fatto, chissà quante foto avrete fatto con delle persone passate per caso.
5: Senatore Pirondini, non si possono esporre cartelli in aula.
8: Presidente, è capitato a ciascuno di noi mentre facciamo dei convegni che qualcuno non proprio molto opportuno si avvicini, è capitato a tutti. Purtroppo non abbiamo il metal detector con chi ci facciamo le foto. La presidente Colosimo è stata ringraziata dai figli di Borsellino per quello che stava portando avanti sulla borsa, sull'agenda rossa. Vergognatevi e mandatelo a casa. Se aveste onestà intellettuale, Natale, dovreste mandarlo a casa voi, non fare noi una lettera, dovreste chiedere voi, visto che per una volta la magistratura a 360 gradi, di destra, di sinistra, magistratura democratica, c'è un fascicolo aperto da parte non di Micaela Biancofiore o della maggioranza di centrodestra, c'è un fascicolo aperto contro Scarpinato da parte del CSM e delle correnti varie del CSM, quindi fatevene una ragione. Grazie Presidente.
5: Grazie. Allora chiedo all'opposizione, di quelli che non hanno parlato, se vogliono intervenire. No, quindi per l'ultimo intervento c'è il senatore Gasparri, prego. Accolto dall'aula ancora prima.
9: Ma io cercherò di non suscitare risse, se è possibile, perché vedete, la vicenda è complessa e io già ebbi modo anni fa, mesi fa, non ricordo quando, di parlare in quest'aula del senatore Scarpinato. Si è detto eroe della lotta alla mafia. Io potrei citare una serie di fatti, perché veda, senatore Verini, lei ha detto che De Luca non ha ragione. De Luca è il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, che è venuto in commissione antimafia, dove ha fatto un'audizione molto lunga che proseguirà, dobbiamo ancora fare le domande, lei sa, ci sarà ancora un seguito, e definì le piste nere, un certo modo di investigare anche di Scarpinato e di altri suoi colleghi sulle stragi mafiose, zero tagliato. Tant'è che lei ha detto non è vero quello che dice De Luca, ma non è che ha potuto negare che un magistrato, il procuratore di Caltanissetta, noi a volte abbiamo criticato i magistrati, mi pare strano che voi che avete una teologia della magistratura, quando dicono cose che non vi fanno comodo dite che sono dei bugiardi, e allora non funziona questo modo di interpretare la magistratura. Non bastasse De Luca, io conobbi Paolo Borsellino, pensate un po', non ho mai conosciuto personalmente De Luca se non nelle audizioni che viene a fare in commissione, è stato molto analitico, non abbiamo qui il tempo, Presidente, di raccontare tutte le cose che ha detto delle indagini di Scarpinato. Ma poi Santi Romano è un grande giurista da non accostare a questi giuristi alla Scarpinato, Santi Bologna giorni fa in una sentenza, in una decisione, il GIP di Caltanissetta è un altro, non è De Luca, ha definito depistante il comportamento di Scarpinato. Io che l'ho attaccato decine di volte non ho mai usato la parola depistante, e lo dice un magistrato. Voi che avete la teologia delle toghe dovreste dire meno male che Santi Bologna ha usato queste parole, e lo dice in riferimento a due fatti. Lo dico per colleghi che casomai, a differenza di alcuni di noi, non hanno avuto il tempo di leggere nei decenni tonnellate di carte, di sentenze. Lo dice in riferimento alle già citate dal senatore Cantalamessa telefonate tra Scarpinato e Natoli, un ex magistrato indagato, in cui concordano, i fatti sono evidenti, le domande e le risposte in commissione antimafia. Per questo molti di noi hanno chiesto che Scarpinato abbia la dignità di andare via dalla commissione antimafia. Dopo quelle telefonate e quelle conversazioni una persona seria non ci può certo stare. Dopodiché potremo parlare della parziale archiviazione dell'inchiesta mafia appalti, che anche Santi Bologna e De Luca ritengono una delle concause dell'uccisione di Borsellino, e come hanno detto giustamente alcuni, i figli di Borsellino hanno ringraziato Chiara Colosimo e quindi la commissione antimafia per l'attività che stiamo svolgendo, perché la famiglia Borsellino è vasta e grande. E allora citiamo anche quello che hanno detto Fiammetta, l'avvocato Trizzino e il figlio. Poi quindi Scarpinato fece la parziale archiviazione di mafia appalti, un grave errore. Scarpinato ha fatto l'indagine sistemi criminali, sbagliata anche quella e smentita da De Luca e da altri. Ha fatto il processo per anni e anni al generale Subranni, morto per le sofferenze di quel processo ingiusto, al generale Mori, al colonnello De Donna, ad altri, tutti assolti dopo decenni di persecuzione. Questo è l'eroe dell'antimafia o delle indagini sbagliate? Mi fermo, Presidente, perché il tempo è limitato, ne parleremo in commissione antimafia. Voglio ricordare un'altra vittima di questi teoremi. Giorni fa Marina Berlusconi ha scritto una lettera al giornale, perché Berlusconi a 3 anni dalla morte viene vergognosamente chiamato in causa da altri magistrati, Scarpinato non c'entra, ma il teorema lo stesso, a Firenze, senza potersi difendere, in processi con Baiardo e altri personaggi la cui credibilità vale zero tagliato. E quindi voglio essere solidale anche con la memoria del presidente Berlusconi, infatti fangata in questi giorni. E allora avete ragione.
5: Concluda.
9: Quando
5: hanno
9: certi nomi come Scarpinato bisogna sciacquarsi la bocca. Lo farò a tutela della mia bocca. Grazie Presidente.
5: Bene, andiamo avanti. L'ordine del giorno, senatore Pirondini, su che cosa?
1: Per fatto personale, Presidente.
5: Senatore Pirondini, sul fatto personale a fine seduta.
1: Allora, sull'ordine dei lavori, Presidente.
5: Sull'ordine dei lavori.
1: Io non posso non denunciare.
5: Prego,
1: il fatto
5: sull'ordine dei lavori.
1: Non posso non denunciare il fatto che la senatrice Santanchè è venuta qua a minacciare il nostro gruppo dicendo dovete stare attenti, dovete stare.
5: Questo è un fatto personale e non è sull'ordine dei lavori.
1: Questo è un fatto gravissimo. Una senatrice non può andare da un altro.
5: Va bene, l'ha detto, la ringrazio.
1: La Presidenza
5: ne prendiamo atto, questo è un fatto personale che avrebbe potuto fare dopo.
1: Grazie.
5: Ma sull'ordine dei lavori non c'entra nulla. L'ordine dei lavori. No, anche lei sull'ordine dei lavori? Che sia l'ordine dei lavori però, per questo non era l'ordine
10: allora,
5: dei lavori.
10: Allora, è un ordine dei lavori perché il collega ha chiesto di intervenire per fatto personale, io richiamo il regolamento, l'articolo 67, che non parla esplicitamente di minacce ma parla di tumulti rispetto ai quali, se ci sono fatti di questo genere, la Presidenza può sospendere l'Aula, accertare i fatti e riferirsi. Quando c'è un caso di minacce di questo genere non è personale perché riguarda un gruppo e la Presidenza ha il dovere di accertare cos'è accaduto, sospendere l'Aula, questa
5: mi
10: è la mia.
5: Mi dispiace, ma il codice non può essere interpretato, questo non era un tumulto, aspetta a me decidere se è un tumulto o meno. Comunque il senatore Pirondini si è espresso e quindi direi che non ha bisogno di altri avvocati difensori. Andiamo avanti con l'ordine del giorno che reca la discussione della sede redigente del disegno di legge istituzione del registro unico nazionale del dispositivo medici impiantabili. Il relatore, il senatore Zullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario Gemmato e sottosegretario La Pietra. L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. Stabilisce le finalità e le sezioni di esso e demanda a due atti secondari le relative disposizioni attuative. L'articolo 2 disciplina l'accesso al suddetto registro da parte delle diverse categorie di soggetti, pubblici e privati. Il registro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, è istituito presso la Direzione Generale del Ministro della Salute competente in materia di dispositivi medici. In base al comma 3 dello stesso articolo 1, il registro è articolato nella sezione relativa al già esistente Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari e in altre corrispondenti sezioni per ciascuna tipologia di dispositivo medico impiantabile, individuata con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La suddetta individuazione è operata secondo i criteri posti dal successivo comma 4. Il registro è istituito per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 1, le quali in sintesi concernono, con riferimento ai dispositivi medici impiantabili rientranti nel suddetto ambito, il monitoraggio clinico del soggetto interessato, il monitoraggio epidemiologico, la prevenzione, la valutazione e il monitoraggio dei fattori di rischio, la vigilanza e sorveglianza, la tracciabilità del dispositivo, la rintracciabilità del soggetto, la valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei dispositivi, il supporto nel controllo della spesa pubblica e nella programmazione economico-finanziaria. Il registro è alimentato dai dati che i medici, gli altri professionisti sanitari e gli operatori economici devono inserire ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. Il complesso delle disposizioni attuative del registro relative ai profili individuati dal comma 5 dello stesso articolo 1 e dall'articolo 2 è definito con altro decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, previa intesa nella suddetta sede di conferenza permanente, acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali. L'accesso al registro è consentito secondo i termini per le finalità individuate dall'articolo 2, che fa rinvio al decreto di cui all'articolo 1,5 per ulteriori determinazioni in merito, distintamente per i seguenti soggetti e istituzioni: medici e altri professionisti sanitari, comma 1, operatori economici, comma 2, Ministero della Salute, comma 3, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, comma 4. Ulteriori disposizioni sono stabilite dai commi 7 e 8 dell'articolo 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 comminano una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di violazione da parte dei medici, degli altri professionisti sanitari e degli operatori economici degli obblighi previsti dal precedente articolo 1,6, obblighi di inserimento dei dati nelle sezioni del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili diverse da quella relativa agli impianti protesici mammari. La novella di cui al comma 1 lettera A dell'articolo 5 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di applicazione di protesi mammarie per fini estetici in assenza dei requisiti professionali posti dalla disciplina vigente, costituiti dal possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o da requisiti alternativi ammessi da disposizioni di natura transitoria. La novella di cui alla successiva lettera B incrementa i limiti minimi e massimi, equiparandoli a quelli contemplati dai commi 1 e 2 del suddetto articolo 3, della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'ipotesi di violazione da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari dell'obbligo di inserimento dei dati nel registro nazionale degli impianti protesici mammari, registro che costituirà ora, come detto, una sezione del registro unico. I commi da 3 a 6 dell'articolo 3 recano specificazioni e norme finali relative alle sanzioni. Il comma 7 reca un criterio specifico per la determinazione della graduazione delle sanzioni. L'articolo 4 prevede che il Ministro della Salute presenti alle Camere, con cadenza triennale, una relazione sui dati raccolti nel registro unico in oggetto. Il comma 1 dell'articolo 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da precedente articolo 1 e provvede alla relativa copertura. Gli oneri sono valutati pari a 100.000 euro per l'anno 2026, 940.000 euro per l'anno 2027, 560.000 euro per l'anno 2028 e 300.000 euro annui a decorrere dal 2029. Per la copertura si provvede a valere sulla quota del fondo per il governo dei dispositivi medici destinata all'implementazione e alla gestione sia dei sistemi informatici necessari al governo dei dispositivi medici, ivi inclusi i sistemi informativi a supporto della vigilanza e sorveglianza di mercato, sia dei registri dei dispositivi medici impiantabili. Il successivo comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni del presente provvedimento legislativo diverse da quelle di quell'articolo 1.
12: Bravo Ignazio. Ma sai che ero indeciso?
5: Il relatore, che ha già parlato, chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire.
13: Sì.
5: Grazie, sottosegretario Gemmato.
13: Sì,
5: prego.
13: Grazie a lei, Presidente. Poco da aggiungere alla eccellente esposizione del senatore Zullo, relatore del provvedimento. Mi permetto di contestualizzare lo stesso, che si inserisce in uno degli strumenti di sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale pubblico, oltre che di miglior resa clinica dello stesso. Che cosa facciamo? Immaginiamo un registro unico degli impiantabili, cioè di tutte quelle protesi che vengono impiantate nell'organismo dei pazienti, che evidentemente, potendo essere tracciati ex post, migliorano la clinica degli stessi e quindi anche con una verifica in real world di quello che è il decorso e quindi il funzionamento dello stesso dispositivo impiantato da un lato, e collateralmente, in maniera collaterale, si evidenzia il fatto che controllando i vari dispositivi, controllando quella che è l'operatività, controllando la resa degli stessi, evidentemente diamo un contributo anche economico a selezionare i migliori, i più performanti, e quindi dando un contributo di sostenibilità al nostro sistema sanitario nazionale. Voglio ricordarlo in chiusura di questo mio breve chiosa rispetto a quanto già detto dal relatore Zullo. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che deve rispondere alle esigenze di salute di una popolazione che invecchia. Siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, dato OCSE 84,1 anni di età, i più longevi d'Europa, però purtroppo non facciamo più figli, 1,14 bambini per donna, il tasso di fertilità italiani ultimissimi in Europa. Come si tiene insieme un sistema in cui la popolazione invecchia e quindi ovviamente con sé trascina il fatto che vi è bisogno di gestire la grande cronicità e quindi la condizione di vecchiaia, insieme al fatto che non si fanno più figli, evidentemente finanziando maggiormente il nostro sistema sanitario nazionale, segnatamente il Fondo Sanitario Nazionale? Negli ultimi 3 anni abbiamo implementato di quasi 18 miliardi il Fondo Sanitario Nazionale. D'altro canto però immaginando nuovi modelli organizzativi e modelli che facciano migliorare le performance del nostro sistema, e in questo questo provvedimento oggi in discussione al Senato ovviamente va nella direzione. Chiudo complimentandomi per il lavoro svolto. Ovviamente in commissione c'è stato un confronto sereno legato al fatto che si stesse approvando un provvedimento che impatta positivamente sulla salute degli italiani, da un lato. Dall'altro voglio ringraziare anche le strutture tecniche del Ministero, la dottoressa Guasticchi, Campanale, che hanno seguito personalmente il provvedimento con grande passione ma soprattutto con grande competenza. Ritengo che il prodotto sia una visione innovativa della nostra sanità che porta questo pezzo a raccontarci che l'Italia performa in tema di sanità. Siamo fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici al mondo, lo dobbiamo ai nostri straordinari professionisti sanitari, ma lo dobbiamo anche a misure come queste che sono altamente innovative e quindi sostanzialmente contribuiscono da un lato al miglioramento delle performance del nostro sistema, dall'altro alla sostenibilità dello stesso. Grazie.
5: Grazie. Avverto che è pervenuto in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo alla votazione dei singoli articoli. Quindi pongo in votazione, senatore Irto.
1: Grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico. Grazie. A nome del gruppo.
5: Appoggio. Vabbè, l'appoggio c'è e quindi la votazione è aperta sull'articolo 1. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 2. Prego, me lo vuole chiedere per 2, 3, 4, 5, 6, senatore Irto?
1: Grazie Presidente, però non mi legge nel pensiero, perché le voglio chiedere la verifica del numero legale.
5: Appoggio. L'appoggio c'è, la verifica del numero legale è aperta.

0: Hanno votato tutti? No, sa perché sorrido? Solo perché a beneficio suo, perché non mi era mai capitato di sentire la richiesta del numero legale su una redigente dove siete d'accordo tutti, ma va bene. La votazione è chiusa. Il Senato non è il numero legale, prego. Quindi la seduta è sospesa per 20 minuti. Per 20 minuti fino alle ore 13:20. La seduta è sospesa.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Don't nobody else make me feel like
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: i social, questo universo così importante per tutti noi, almeno per molti di noi, non per tutti, ma insomma è sicuramente uno dei temi più importanti riguardo alla digitalità. C'è un grande dibattito in corso su come regolare l'accesso a questi strumenti per quanto riguarda gli adolescenti. Ci stanno provando molti paesi e l'ultimo che ha varato un decreto ad hoc è stata la Francia, il governo francese, ma poi la Corte Costituzionale ha bocciato questo decreto. Rimane quindi tra i tanti che stanno in qualche modo prendendo posizione sull'argomento l'Australia, che è stato l'apripista di queste strategie dei governi per limitare l'uso dei social da parte degli adolescenti. Io ho una grande esperta dell'argomento in linea, che è la professoressa Giovanna Mascheroni, una professoressa di scienze della comunicazione della Cattolica di Milano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Lei sicuramente le idee chiare sull'argomento. Questi provvedimenti presi da alcuni governi vanno nella direzione giusta, oppure ci sono altri consigli su come gestire la comunicazione sui social da parte degli adolescenti?
1: Sono provvedimenti sicuramente molto popolari, perché danno l'impressione che i governi stiano facendo qualcosa di risolutivo. Purtroppo però sono inefficaci, e lo dimostra bene l'Australia, che ha introdotto il social media minimum age il 10 dicembre del 2025, e a oggi i dati dimostrano che in realtà circa il 70% dei preadolescenti e degli adolescenti di 8-15 anni ha ancora un profilo su queste piattaforme. I problemi dell'Australia sono nello specifico innanzitutto una definizione molto arbitraria di cosa sono i social media, per cui certe piattaforme vengono regolamentate e altre no, mentre ad esempio il quadro normativo dell'Unione Europea ha un approccio che è tech neutral, cioè nel Digital Services Act vengono considerate piattaforme tutti quei servizi online che sono usati da almeno 40 milioni di cittadini europei, inclusi i minori, e quindi è un approccio più olistico, insomma più pervasivo. L'altro problema grosso dell'Australia è, e poi di tutti i paesi, è il problema della verifica dell'età, che non avendo un sistema di verifica dell'identità digitale come quello a cui sta lavorando l'Unione Europea, è stato risolto demandandolo alle piattaforme interamente, e quindi o con sistemi di intelligenza artificiale di riconoscimento facciale molto imprecisi. Ho sentito dire da una collega australiana che pare che gli adolescenti maschi usino i trucchi delle mamme per disegnarsi, insomma, barba e baffi, e ingannare il riconoscimento facciale, oppure tramite documenti di identità fisici, e quindi pare ci sia un mercato anche fra gli adolescenti per continuare a usare queste piattaforme. Ma il problema va oltre, perché appunto l'arbitrarietà fa sì che ad esempio WhatsApp non sia regolamentato, e i contenuti dei social sono per loro natura multipiattaforma, e quindi anche se io non ho un profilo attivo su Instagram o su TikTok, posso comunque vedere in modalità continua sul web i contenuti che mi arrivano su WhatsApp da altri coetanei, insomma. Una falsa sicurezza, insomma, una falsa protezione. A questa osservazione di solito si risponde: è un problema urgente, però il provvedimento richiede tempo. E quindi, insomma, c'è una contraddizione fra chi spinge per i governi per adottare queste norme subito e poi però, di fronte al fallimento, dice: vabbè, ma ci vuole tempo perché funzionino.
0: E allora forse bisogna anche considerare altre prospettive riguardo alla gestione dell'utilizzo dei social da parte degli adolescenti.
1: Esatto, in questi mesi a Bruxelles si è riunito uno special panel sulla sicurezza online di adolescenti e bambini, a cui ho avuto l'onore di partecipare, e le raccomandazioni sono sicuramente un riconoscimento del fatto che l'età è importante e che bisogna appunto fornire contenuti di qualità e appropriati per diverse fasce d'età. È anche chiaro come appunto il tema forte sia la progettazione delle piattaforme. Cioè queste piattaforme innanzitutto sono disegnate per adulti e non per i più giovani, ma vengono disegnate con lo scopo specifico e ben preciso di raccogliere quanti più dati, per cui di tenerci il più tempo possibile online e di farci fare più cose, più interazioni, più like e via dicendo, per costruire poi dei profili per pubblicità personalizzata e via dicendo. Questo, a parte che violava già il GDPR, è anche ovviamente in violazione del Digital Services Act quando si parla dei più piccoli, e quindi il punto è questo: trovare il modo per obbligare le piattaforme a un disegno, una progettazione responsabile, viene chiamato safety by design o addirittura anche children's rights by design, che include appunto non soltanto la protezione ma anche l'impegno a fornire contenuti adeguati, positivi e a salvaguardare i diritti dei bambini in tutti i campi. Anche negli Stati Uniti in realtà si sta andando per vie diverse, che sono le vie legali, in questa direzione.
0: Ecco, però una domanda gliela devo fare. Chi come me viene, come dire, da una giocosità adolescenziale basata su movimenti fisici, sull'interazione con lo spazio che ci circonda, fisico, alberi, prati, paesaggi, e vedendo invece adesso che siamo un po' più grandi, decine e decine di persone sulle grandi città italiane, da Milano a Roma, persone in metropolitana piegate, con la testa piegata sugli schermi, sui dispositivi elettronici, ormai non è una questione solo legata al mondo giovanile, ma ormai tutti utilizzano in modo pervasivo questi strumenti, ci si chiede: ma perché questo ricorso estremo all'utilizzo di un dispositivo elettronico, quando una domanda provocatoria, il mondo che ci circonda è così bello? Forse da lei riusciremo ad avere anche un'altra visione delle cose dal suo punto di vista scientifico. La porto anche un argomento psicologico.
1: Lei ha toccato un punto che è centrale e che infatti è contenuto anche nelle raccomandazioni dello Special Panel.

0: ai social media gran parte della socialità,
1: Certo.
0: dell'intrattenimento, ma anche dell'informazione degli adolescenti. Anche perché pensavamo fosse meno costoso
1: Questo è molto
0: sbagliando, perché poi adesso i
1: interessante. Dal
0: costi.
1: punto di vista giornalistico è
0: Esatto.
1: molto interessante. Le alternative mediatiche, lei dice.
0: Alternative mediatiche, innanzitutto, perché appunto abbiamo sottofinanziato anche, ad esempio, non parlo solo dell'Italia, ma in generale in Europa, il servizio pubblico che ha sempre fatto contenuti di qualità anche per i più piccoli, ma anche alternative offline. E questa è una cosa che in realtà i genitori sanno intuitivamente. Qualche anno fa ho fatto una ricerca con famiglie che avevano almeno un figlio di età inferiore agli 8 anni. E tutti i genitori con cui parlavo mi dicevano che per evitare appunto un tempo eccessivo davanti agli schermi facevano passeggiate al parco, una partita a calcio, sport e via dicendo. Però anche queste attività extrascolastiche sono diventate sempre più esclusive, costose e sottofinanziate, e quindi anche lo sport è un privilegio in un certo senso, e quindi la raccomandazione alla Presidente era proprio questa, cioè che evitiamo appunto che poi queste politiche di riduzione del danno vadano a penalizzare ancora una volta chi è già più penalizzato.
1: Molto
0: Cioè,
1: interessante. Io riprenderei il suo discorso sul ridisegnare le piattaforme che fanno funzionare i social. Forse bisognerebbe ridisegnare il mondo che porta gli adolescenti a guardare anche il mondo circostante offline.
0: bisogna senz'altro ridisegnare il mondo, e non è facile, perché appunto significa reinventarsi, è una cosa che i genitori sperimentano quotidianamente, reinventarsi nuovi modi di essere genitori, ed è faticoso, reinventarsi nuovi modi di insegnare, e questo in tutto l'arco appunto dell'insegnamento, compresa l'università. Non possiamo più insegnare nel modo in cui insegnavamo 20 anni fa, insomma, in cui noi stessi abbiamo imparato. Ma si tratta anche di ridisegnare le piattaforme, cioè al cuore del problema c'è un modello di business di profitto che è centrato sulla raccolta dei dati degli utenti e sulla loro profilazione e manipolazione algoritmica. Cioè, questo deve cambiare. È un modello che si è affermato nei primi anni 2000 per uscire dalla bolla della new economy e che ha governato, insomma, che abbiamo lasciato crescere finché non è diventato un problema. Lo è diventato innanzitutto dal punto di vista politico, ed è stato evidente con lo scandalo Cambridge Analytica negli anni successivi alla Brexit e all'elezione presidenziale del 2016. Lo è diventato oggi in maniera molto molto pressante rispetto alla salute degli adolescenti. È diventato un problema di salute pubblica sicuramente.
1: Anche perché, come dice lei, oggi il problema è anche cognitivo. Faccio una premessa, anzi faccio una specifica. Quando dicevo il mondo è bello, uno il mondo lo vede come gli pare, intendevo l'ambiente naturale, non certo, come dire, quello che vediamo come inquinamento, come cementificazione, intendevo il cielo, il mare, le piante. Torno alla questione cognitiva, anche perché la cosiddetta resa cognitiva è un problema non da poco, ovvero molti studi ormai certificano che un utilizzo incessante, perpetuo sui mezzi digitali porta a una diminuzione della materia bianca che fa funzionare i nostri processi cognitivi, e adesso ci sono anche studi sull'utilizzo estremo dell'intelligenza artificiale. Insomma, mi sembra che siamo di fronte a un'emergenza veramente sanitaria.
0: Ma rispetto a questo appunto mi viene da dire l'approccio appunto basato sui diritti dell'infanzia vorrebbe anche che ascoltassimo di più tutti, ma a partire dai decisori politici, le esigenze e i bisogni di bambini e adolescenti. Con You Kids Online abbiamo pubblicato in occasione del Safer Internet Day a febbraio i nostri dati su un campione di oltre 29.000 bambini e adolescenti di 16 anni in Europa, e c'era anche una parte della ricerca qualitativa sull'uso dell'intelligenza artificiale, appunto. E in realtà i giovani sono assolutamente consapevoli dei rischi. Tra le loro preoccupazioni relative all'intelligenza artificiale ci sono ai primissimi posti, ad esempio, la paura

0: di perdere competenze dal punto di vista cognitivo, di un disempowerment. La paura che, sì, certo, è molto comodo far fare i compiti a ChatGPT, ma poi in classe ci sono io a fare il compito
1: Certo.
0: in classe e poi io non so più farlo. Quindi questo assolutamente è una delle loro principali preoccupazioni insieme alla manipolazione della verità. Loro sono assolutamente consapevoli della natura, della
1: Certo.
0: condiscendenza by design, viene la sycophancy by design, no? Il fatto che ti danno sempre ragione, quindi è veramente difficile capire quando è del tutto vero e del tutto accurato quello che ci dicono e quando invece è per darci ragione, no? Quindi anche la manipolazione dell'informazione e la manipolazione del vero sono problemi che hanno molto, molto a cuore. Un ragazzo di 17 anni mi ha detto se arriveremo al punto in cui non saremo più in grado di distinguere cosa è vero e cosa è falso su internet, sarà la morte di internet. Quindi dovremmo anche imparare ad ascoltarli di più.
1: La fermo qui. Abbiamo intervistato
0: Va
1: Giovanna
0: bene.
1: Mascheroni, una professoressa di scienza delle comunicazioni presso la Cattolica di Milano. Grazie professoressa e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio. Arrivederci.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 13.31 torniamo a collegarci con l'Aula del Senato, che era stata sospesa per mancanza del numero legale. È in corso l'esame del disegno di legge istitutivo del registro dei dispositivi medici impiantabili. Buon ascolto.
2: Articolo numero 3, senatore Irto.
3: Per chiedere la verifica del numero legale.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione sulla verifica del numero legale è aperta. Avete votato tutti? No. Avete votato tutti?
4: No.
2: Borghese? No. Sì, avete votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, farei una pausa più lunga fino alle ore 15.30. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza della Camera ha svolto l'audizione in videoconferenza del direttore generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di Internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di Internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori del direttore generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo. E a nome di tutti i commissari do il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio per la disponibilità ad intervenire all'odierna seduta. Do quindi la parola al direttore De Palo, che è collegato in videoconferenza. Direttore, poi i colleghi sono anch'essi collegati da remoto e quindi in ogni caso gli atti della nostra seduta arriveranno a tutti e eventuale materiale che lei riterrà di dover far acquisire a questa commissione. Prego, dottore.
3: Grazie, buongiorno, grazie presidente, grazie onorevoli senatrici e senatori. Allora, noi vi abbiamo lasciato chiaramente una relazione scritta con dati, fonti che adesso non sto qui a leggervi, perché l'idea era quella di magari utilizzare questo tempo per dirvi alcune cose che ci stanno maggiormente a cuore e per spiegarvi anche da dove guardiamo questo tema. Una premessa che ci teniamo a fare: non siamo venuti ad aggiungere un altro allarme, siamo venuti a dire che la risposta alla sfida digitale è prima di tutto educativa, però che educare vuol dire anche mettere delle regole. Allora, semplicemente una presentazione rapida, perché conosco questo tipo di audizioni e spesso e volentieri uno racconta le cose che fa, non è questo il nostro caso, noi vogliamo portare un contributo, però semplicemente per dire che la Fondazione Oltre è nata a gennaio di quest'anno e si occupa di questi temi. Nel consiglio direttivo abbiamo tra gli altri padre Paolo Benanti, Franco Lembrini, Alberto Pellai, Elisabetta Carrà, Giancarlo Blangiardo, Bruno Mastroianni e Flavio Marcacci, che si occupano anche nel loro lavoro, nelle loro attività, di questi temi, chi più in un modo, chi più in un altro, e che l'immagine da cui partiamo per raccontare e per cercare di trovare una spiegazione su queste tematiche è quella di Ulisse, che davanti alle sirene si fa legare all'albero maestro e si mette la cera nelle orecchie, anzi la mette la cera nelle orecchie dei compagni, e lui si fa legare all'albero maestro, resiste, la nave passa, però poi lui resta lì legato, il canto se lo sente tutto e appena lo slegano il problema rimane ancora lì. In un'altra storia, sempre presa dalla mitologia greca, davanti alle stesse sirene passa anche Orfeo, lui però le orecchie non se le tappa, prende la cetra e suona una melodia più bella, una melodia tanto bella da coprire il canto delle sirene, e i suoi compagni non hanno bisogno di corde perché hanno qualcosa di meglio da ascoltare. Ecco, noi pensiamo che con i ragazzi e con il digitale servono queste due cose. Serve Ulisse, che sicuramente ha ragione a farsi legare, così come ha ragione chi oggi chiede regole più severe, ha le sue buone ragioni, così come serve Orfeo, che aggiunge però quello che manca, cioè le corde e la cera, ovvero i divieti, sono necessarie, però da sole non bastano. A ogni limite bisogna sempre affiancare comunque una proposta più bella di quello che si vieta. E quando davanti c'è qualcosa di più vivo, noi siamo convinti che lo schermo perda forza. Questa sfida che noi stiamo giocandoci tutti insieme è una sfida globale. È inevitabile dire che abbiamo visto quello che sta accadendo in Australia, negli Stati Uniti, abbiamo visto che l'Europa europea sta lavorando in queste settimane al Kids Act. Dico questo perché nessuno può pensare di risolverla da solo, nemmeno un singolo Stato, e che l'Italia, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, ha un'occasione di dare un contributo ancora maggiore a questo dibattito per un motivo, perché abbiamo qualcosa che tutti ci invidiano, cioè una rete di famiglie, di scuole, di parrocchie, di associazioni, di società sportive, di comunità locali, che è una ricchezza che va messa in campo, è una ricchezza da valorizzare. Cosa sta succedendo? pochi numeri perché gli altri li abbiamo messi nel testo e quindi non è che ve li sto a ridire. Sappiamo però che il 94% dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni ha uno smartphone e oltre il 70% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni, quelli che stanno alle elementari fondamentalmente, usano i social. E lo smartphone ormai è il luogo dove i ragazzi si creano una loro identità. Uno studio dell'Università Bicocca, che voi sicuramente conoscete, dice che su oltre 6.000 studenti chi apre un profilo social prima dei 14 anni va peggio a scuola. Quindi l'età conta, conta anche tanto, e conta però anche l'accompagnamento. E questo tocca anche il lavoro della politica. Per questo sui social riteniamo che sia necessario individuare una soglia di età e di fare e di individuare questa soglia d'età non così discutendo, no, 14, 15, 16, ma cercando di fare un ragionamento serio col mondo scientifico e aggiungiamo noi quello educativo e dell'associazionismo familiare. Il secondo tema riguarda l'attenzione, uno scorrimento infinito, le notifiche, le ricompense immediate. Alberto Pellace lo dice spesso nel consiglio direttivo della fondazione. Diciamo portano un'attenzione corta. La dopamina, che è questo meccanismo di gratificazione immediata, ti dà un piacere subito, però ti toglie la fatica e ti spinge a ricominciare. E così diventa difficile studiare, diventa difficile leggere un libro, diventa difficile concentrarsi. La terza, che è quella che colpisce anche di più, è che per molti ragazzi lo schermo è diventato rifugio. Quindi c'è sempre un ritorno a questo schermo quando ci si annoia, quando si ha paura, quando arrivano i pensieri grandi. E chi lavora con gli adolescenti lo sa. Sono loro per primi a dire: non riesco a staccarmi. Noi abbiamo fatto vari focus group con i ragazzi, con i giovani, e quello che ci viene detto e ci è stato detto è: metteteci voi adulti dei limiti. E poi c'è da considerare che c'è molto più dello smartphone, che ci sono i tablet dati ai bambini piccoli, ci sono le console, c'è il gioco online, c'è la smart TV che fa ripartire un episodio dopo l'altro di serie televisive, c'è l'orologio con la geolocalizzazione, insomma c'è tanto e tanto altro. E le conseguenze le conosciamo tutti, sul sonno, sullo studio, sul linguaggio. Il professor Vicari, oggi peraltro è stato inaugurato uno sportello del Bambin Gesù, proprio in tal senso, ci racconta che l'uso sregolato del digitale è un fattore di rischio anche per l'ansia e la depressione. Però, ecco, vorrei dirvi una cosa che per noi conta molto: la dipendenza digitale è anche un segnale di vuoto, cioè mancano le proposte, mancano adulti credibili, manca una formazione anche agli adulti e mancano luoghi dove incontrarsi, perché se è vero che lo schermo è progettato per trattenere, tanti ragazzi ci restano anche perché non ci sono alternative, non c'è niente di altrettanto vivo. Per questo la politica, a nostro modo di vedere, e noi siamo a totale disposizione di aiutare in questo, deve sicuramente limitare ciò che fa male e rendere raggiungibile quello che fa crescere, perché il divieto, l'abbiamo detto dall'inizio, fa parte dell'educazione, però funziona solo se riesce ad aprire un dialogo e non chiude il discorso. La nostra fondazione, diciamo, forma genitori, abbiamo un progetto che si chiama Adolescence, dove incontriamo i genitori, li formiamo sui temi dell'adolescenza, formiamo ragazzi dove attraverso la tragedia greca raccontiamo che le grandi domande non devono allontanare ma devono essere un'occasione di approfondimento. Facciamo parte, ne siamo fieri e siamo profondamente contenti di questo. Siamo nel consiglio di amministrazione dei Fatti Digitali, che mostrano anche che i genitori che si danno regole comuni riescono a partecipare e creare spazi di partecipazione. E vi raccontiamo questa cosa semplicemente perché la nostra esperienza nasce sul campo, anche perché si sta aprendo, e lo sapete meglio di me, un capitolo nuovo, che è quello dell'intelligenza artificiale. Perché se è vero che i social propongono contenuti, l'algoritmo, i chatbot ti parlano, ti rispondono, mettono in difficoltà le famiglie, perché cambia proprio il rapporto. Il 94% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni usa l'intelligenza artificiale e più del 50% degli adolescenti si è rivolta all'intelligenza artificiale per sfogarsi, per affrontare un problema personale, per chiedere un consiglio. È quello che ci lascia interdetti e ci complica. Io sono padre di 5 figli, quindi queste cose le vivo anche in prima persona direttamente. è che l'intelligenza artificiale, a differenza mia, è sempre disponibile. Ti capisce, non ti giudica. Per questo padre Paolo Benanti, anche lui nel consiglio direttivo, ci dice sempre che il pericolo più grande è proprio questo abbandono educativo, cioè i ragazzi che sono lasciati soli davanti a questi strumenti, davanti a uno strumento che ti dà sempre ragione, che toglie l'attrito, che però non ti aiuta a crescere. Mentre le relazioni vere, purtroppo, per fortuna, hanno l'attesa, hanno il limite, hanno la discussione, hanno il no. E anche qui vietare serve, ma serve soprattutto far preferire ai ragazzi una relazione vera. Mi avvio alla conclusione. Noi siamo convinti, e su questo vogliamo essere molto chiari, che anche le piattaforme, i social, chi sviluppa l'intelligenza artificiale, anche chi produce i videogiochi, che sono quasi sempre multinazionali con fatturati più grandi dei singoli stati, abbiano le loro responsabilità, perché i loro prodotti sono progettati con competenze altissime, e lo abbiamo visto anche nelle sentenze negli Stati Uniti, sono progettati per tenere i giovani il più a lungo possibile incollati su quello schermo. Lo scorrimento infinito e la riproduzione automatica, le ricompense spesso, no, anche dei giochi, sono scelte di progettazione, non sono così incidenti di percorso o frutto del caso. Allora non è giusto che tutto il peso ricade sui genitori, che magari la sera tornano stanchi e provano a togliere il telefono a figlio di 12 anni. Anche le multinazionali devono essere responsabilizzate, devono verificare l'età, devono progettare ambienti sicuri per i minori fin dall'inizio, devono rinunciare per i ragazzi a quei meccanismi che creano dipendenza, devono essere trasparenti e soprattutto devono rispondere a quello che fanno, perché chi guadagna con l'attenzione dei nostri figli deve anche prendersi la sua parte di responsabilità educativa. Questa è una questione di giustizia e questa cosa va chiesta anche a livello europeo, non a livello di singoli stati. Spesso quando si parla di ragazzi e di digitale, però, la conclusione è sempre la stessa, e questo ci dispiace, cioè è colpa dei genitori, è colpa delle famiglie. Il telefonino gliel'hanno dato loro, sono loro che non riescono a governare, non riescono a controllare, non sono capaci. Ecco, noi pensiamo che questo sia un errore e sia anche un'ingiustizia, perché le famiglie non sono il problema. Semmai le famiglie sono la soluzione di questo problema. Per questo vi chiediamo, chiediamo al mondo della politica di riguardare, di guardare le famiglie come alleate, come risorsa, come protagoniste, perché ogni legge che lascia a un singolo genitore tutto il peso del controllo è destinata a fallire, mentre invece ogni legge che dà ai genitori una regola comune su cui appoggiarsi e rafforza anche la loro autorità, li aiuta a fare quello che già vorrebbero fare, perché i genitori vivono questa fatica quotidianamente e ci provano. E noi crediamo che abbiano anche da insegnare qualcosa e da essere coinvolti anche in chi scrive le leggi, perché una famiglia sostenuta è la protezione più forte che un ragazzo possa avere, perché non solo aiuta nel limite, ma aiuta anche nella proposta. Due parole sulla scuola, che è il luogo dove lo Stato incontra tutti i ragazzi. Quello che emerge è che la dispersione scolastica di chi lascia la scuola è scesa, e questa è una bella notizia, però sta aumentando la dispersione implicita, cioè i ragazzi che arrivano al diploma senza le competenze di base, e questo è anche uno dei purtroppo frutti negativi del tema del digitale, perché l'attenzione frammentata e la poca motivazione poi fatica a trovare un senso nello studio. Ecco, le indicazioni che sono emerse e che limitano lo smartphone in classe siamo convinti che vadano nella direzione giusta. Funzionano però se sono spiegate, ecco, forse andrebbero condivise maggiormente anche con le famiglie, accompagnate da proposte che diano ai ragazzi anche un motivo per alzare lo sguardo, cioè non è solo togli il telefonino, ma è anche ti do il teatro, ti do la musica, ti do la lettura, la riscoperta della lettura, lo sport, il viaggio, il servizio, cioè queste esperienze sono forse quello di cui noi parliamo, è Orfeo che viene portato in classe, è quella voce più bella, è quel canto più bello. E arriva una cosa che chiediamo con forza, cioè questa partita va fatta tutti insieme. La vinciamo solo se facciamo squadra tutti insieme, perché spesso nel dibattito pubblico ci si divide in tifoserie. Ecco, noi crediamo che sia sbagliato. Noi crediamo che questo sia un'occasione veramente per il paese di fare squadra. Ci sono delle leggi e delle proposte che sono state fatte. Riteniamo che sia positivo che su questo tema ci sia un dibattito vero e accogliamo con grande soddisfazione che in Parlamento ci sia appunto e si siano state presentate varie proposte di legge. Questo vuol dire che la politica ha colto l'urgenza. Sarebbe bello che su questo argomento si arrivasse insieme a una legge condivisa senza divisioni ideologiche e, come dicevamo, coinvolgendo anche le associazioni, coinvolgendo le fondazioni, coinvolgendo anche il mondo familiare. E la legge deve avere una serie di caratteristiche: una soglia d'età chiara, un po' come la patente, no? Che prepara alla libertà, no? Però ti ci deve preparare. Una legge che sia applicabile davvero, con una verifica dell'età affidabile e rispettosa della privacy, con magari, questo lo aggiungo, una verifica in capo alle piattaforme e non alle famiglie, e una legge coerente con quello che sta facendo l'Europa. Concludo, quella che abbiamo davanti è una sfida grande, è una sfida sulla quale siamo convinti si possa fare tanto, è una sfida che ci invita a non lasciare soli i ragazzi, a non lasciare sole le famiglie. Nel testo che lasceremo ci sono anche tutta un'altra serie di proposte che, per brevità e per non tediare, non vi ho letto, però ecco, siamo convinti che questa partita sia importante. Le regole servono, si educa anche qui, no, ma davanti al canto delle sirene la risposta più forte, come dicevo all'inizio, deve essere quella di Orfeo, cioè quella di suonare una melodia più bella. E questa è una grande sfida che siamo chiamati tutti a portare avanti. Grazie.
2: Grazie mille. Chiedo ai colleghi se hanno domande. Nel frattempo gliene vorrei porre una io. In seguito a precedenti audizioni che abbiamo realizzato in questa sede proprio relativamente a questa stessa indagine conoscitiva, è emerso anche una scarsa propensione dei giovani ad ascoltare precetti, indicazioni, insegnamenti, educazioni che arrivino dalla famiglia piuttosto che dalla scuola, e è sembrato invece in taluni casi che optare per una sorta di ambasciatori di questi temi, che abbiano più o meno la stessa età o che comunque siano ragazzi, potrebbe portare a una maggior ricettività, ecco, dei nostri giovani su quelli che sono giusti e importanti suggerimenti. Voi avete un'esperienza di questo genere o credete che comunque non è questa la situazione, cioè le famiglie possano essere così efficaci da laddove chiaramente vengono sostenute da essere l'unica, diciamo, agenzia educativa su questo tema, dottore?
3: No, allora sicuramente l'educazione peer-to-peer è, diciamo, è qualcosa di importante, qualcosa di utile, qualcosa che nei fatti mostra che questa cosa facilita anche, no, nella comunicazione, diciamo, tra le generazioni. Quello che noi notiamo e quello che abbiamo notato facendo, ripeto, dei focus group specifici su questo argomento con alcuni ragazzi, presi, diciamo, in ordine sparso, quindi che rappresentavano un campione numericamente non rappresentativo ma composto in maniera molto variegata, è che spesso e volentieri, posti davanti alle criticità di questo tipo di situazioni e di quanto poi i social network e l'utilizzo degli smartphone eccessivo produce, anche facendo e mostrando dei dati, i ragazzi avevano una consapevolezza di questa criticità e molti raccontavano di essersi loro autoregolamentati, cancellando banalmente Instagram o TikTok a fasi alterne in momenti forti della loro, dei momenti di studio, proprio per cercare di concentrarsi maggiormente, e che chiedevano altresì allo Stato, chiedevano agli adulti delle regole perché poteva essere utile. Io credo che su questa cosa sia l'educazione peer-to-peer che quella, l'indicazione familiare, che, come ho detto, anche quella delle indicazioni scolastiche con il non utilizzo dei telefonini, sia tutto funzionale a qualcosa che sicuramente va a migliorare la situazione, ma deve essere spiegata. Cioè, io credo che vada argomentata, non deve essere semplicemente un atteggiamento spegni il telefonino, adesso qui lo togli, togli il telefonino, ma deve essere argomentata anche con le criticità di cui abbiamo parlato e che ormai i dati mostrano come evidenza scientifica, anche da parte dei pediatri.
2: Ottimo, io la ringrazio e a questo punto acquisiremo, non ci sono altri interventi, quindi acquisiremo gli atti e quello che lei vorrà mettere a disposizione di questa commissione per distribuirlo ai colleghi. Io e naturalmente saranno anche pubblicati su internet. Quindi io ringrazio il direttore De Palo per il suo intervento.
3: Grazie a voi.
2: E quindi dichiaro conclusa l'odierna seduta. Buona giornata a tutti.
0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Alessio Caranzetti. La Camera ha approvato questa mattina la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale, 228 sì, 144 no, 3 astenuti, e l'articolo 8 sul voto ai fuori sede, 214 sì e 126 astenuti, le opposizioni. Domani in aula il voto finale a scrutinio segreto. Il servizio di Massimo Giacomini.
2: L'articolo 3 ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ma in aula il tema degli interventi è sul significato della legge che ridefinisce l'elezione del Parlamento. Per Paolo Emilio Russo, Forza Italia, consente a ciascun elettore di affermare le proprie idee senza concedere troppo alla polarizzazione.
3: Questo impianto garantisce che candidato premier, programmi e alleanze siano chiare sin da subito. Questa legge non è figlia della paura, tutt'altro. Ad oggi chi vota questa legge potrebbe essere addirittura pesantemente penalizzato tra un anno quando si tornerà a votare.
2: Secondo Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia, è stato introdotto quello che definisce un cardine fondamentale.
4: Gli italiani sapranno il giorno prima del voto chi li governerà nel caso in cui vincerà la propria coalizione. Niente più inciuci o accordi di palazzo. Gli italiani sapranno di poter contare sull'indicazione da parte della propria coalizione preferita del candidato premier che sarà presentato al capo dello Stato alle consultazioni.
2: Dall'opposizione la preoccupazione è che, così sostiene Marco Grimaldi, AVS, non sia in gioco la convenienza di una parte, ma la tenuta delle istituzioni.
5: Questa non è una riforma delle regole, è un'alterazione deliberata dell'ordinamento democratico, è una manomissione. Questo è l'ennesimo colpo inferto all'impianto democratico e alla credibilità delle regole comuni, con il Parlamento di nuovo appunto svilito.
2: La paura di perdere il potere vi ha condotto a mettere sotto al tappeto anche la madre di tutte le riforme, il premierato, sostiene Anna Scani, Partito Democratico.
6: Paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione.
1: Alta tensione in entrambe le aule dopo che i capigruppo di Fratelli d'Italia, Malan e Bignami, hanno chiesto che il senatore dei 5 Stelle Roberto Scarpinato venga escluso dalla commissione parlamentare antimafia. Ad accendere la miccia nell'aula della Camera il capogruppo del movimento Ricciardi.
7: Se la commissione antimafia fosse composta tutta da persone come Scarpinato, oggi potremo confermare quello che in realtà già sappiamo. Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra a Capaci, passando per la strage di Bologna, l'omicidio di Piersanti Mattarella, Piazza della Loggia. Sapete perché volete depistare e coprire le tracce di quelle stragi? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra, alla casa dei neofascisti, di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale, della P2, della nascita di Forza Italia.
1: E non si è fatta attendere la reazione di Bignami, che rilancia. Fratelli d'Italia chiede la rimozione di Scarpinato anche dal Copasir.
7: Perché nel momento in cui questa persona, non secondo Fratelli d'Italia, ma secondo un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, ha compiuto attività di depistaggio e di inquinamento, non Fratelli d'Italia, un giudice, portate rispetto per la magistratura, colleghi dei 5 Stelle! E allora gliela dico pari, perché nella lettera avevano cercato di usare garbo. Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata!
1: Via libera del Senato al decreto ex Ilva. I voti favorevoli sono 73, 49 i contrari, 3 gli astenuti. Il testo passa ora all'esame della Camera. Giovanna Serpico ha seguito le dichiarazioni di voto.
8: Il provvedimento, formato da due articoli, nasce dall'esigenza di superare i recenti ostacoli normativo-ambientali e per garantire il proseguimento delle attività produttive dello stabilimento di Taranto. Interviene sulle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti e delle discariche delle imprese in amministrazione straordinaria. Prevede garanzie annuali anziché pluriennali ed evita un eccessivo immobilizzo di risorse proprio quando serve liquidità per garantire la continuità produttiva. Siamo in attesa che la Cassazione si esprima, come se il ruolo del governo e della politica fosse attendere le sentenze, commenta Anna Maria Furlan di Italia Viva.
9: Sono anni che aspettiamo, oltre 4 anni, che il governo, in modo particolare il ministro Urso, ci dica cosa intende fare.
8: Pronta la replica della senatrice Micaela Biancofiore di Noi Moderati.
10: Sull'Ilva ci sono fatti atti parlamentari concreti che lo dimostrano quotidianamente, sì, con vari provvedimenti, perché ovviamente non è di facile soluzione.
8: Solo scappatoie per permettere all'ex Ilva di continuare le attività, sottolinea Giuseppe De Cristofaro, senatore di AVS.
11: Noi avevamo in questo provvedimento proposto la soppressione delle deroghe speciali concesse alle grandi aziende commissariate in amministrazione straordinaria. Voi avete respinto però anche questo emendamento, avete preferito di fatto l'opacità alla certezza del risanamento, mentre poi il decreto lascia le aziende dell'indotto nella incertezza finanziaria.
8: L'acciaio è la base della nostra manifattura, precisa Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega.
12: Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia a una parte della propria sovranità e un'Europa che rinuncia alle proprie industrie strategiche si condanna purtroppo a dipendere sempre di più da produzioni estere.
1: L'Aula del Senato ha poi proseguito con la discussione del disegno di legge istitutivo del registro dei dispositivi medici impiantabili, che riprenderà alle 15:30. All'ordine del giorno anche la delega in materia farmaceutica collegata alla manovra. E voltiamo pagina, giornata di commemorazioni in tutto Israele della strage del 7 ottobre. Tra i luoghi simbolo il kibbutz di Reum, dove si teneva il Nova Festival a Reim e dove quasi 300 persone furono uccise da Hamas. La corrispondente Maria Gianniti.
13: Arrivano ondate qui al sito dove si teneva il Nova Festival. Alcune famiglie di persone uccise si sono ritrovate fin dall'alba per essere qui alle 6:29 quando tutto è cominciato. Poi gruppi di studenti, militari, persone che sentono di dover essere oggi in uno dei luoghi simbolo del massacro del 7 di ottobre di 3 anni fa per mano di migliaia di terroristi di Hamas. I familiari dei giovani uccisi puliscono i sassi deposti sotto le foto dei loro cari. Dei grandi pannelli raccontano la storia di ognuno di loro affinché chi ha perso la vita qui 3 anni fa non sia solo un volto. A venire a metà mattina anche l'ex generale Eisenkot, il concorrente più diretto del premier Netanyahu alle prossime elezioni. I familiari che si ritrovano qui chiedono delle risposte, quelle che non sono mai state date in questi 3 anni, perché il paese che vive sulla sicurezza ha fallito in quel modo, non è stato in grado di proteggere i propri cittadini. E in tanti sperano che il prossimo 27 ottobre, quando il paese andrà al voto, ci sia un cambio radicale, che venga istituita quella commissione d'inchiesta indipendente chiesta da tanti. Non sono mancate le proteste anche in alcune parti del paese. La ferita è ancora profonda e aperta, difficile da rimarginare.
1: La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati, scrive in un messaggio il capo dello Stato Mattarella. L'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità, le parole della Premier Meloni. E con questo è tutto, buon pomeriggio dalla redazione.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ha svolto le audizioni in videoconferenza di rappresentanti della Life Company e di Terna SPA sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto.
14: Sono collegati in videoconferenza per A2 l'ingegnere Lorenzo Spadoni, presidente di A2, e l'ingegnere Giuseppe Monteforte, amministratore delegato di A2 Energy Future, e la dottoressa Annalisa Ferretti, responsabile affari istituzionali di Italia A2A, mentre per Terna l'ingegnere Cristiano Quaciari o Quaciari, mi correggerà, responsabile di spacciamento e condizione, che ringrazio. Do ora la parola al rappresentante di Terna, che ha chiesto di poter intervenire per primo. Prego, ingegnere.
15: Buongiorno a tutti. Buongiorno signor Presidente e onorevoli deputati. Innanzitutto ringrazio la Commissione per l'opportunità di fornire il contributo tecnico di Terna sulle condizioni di esercizio del sistema elettrico in Sicilia e sul ruolo attualmente svolto dalla centrale termoelettrica San Filippo del Mela. La limitata capacità di interconnessione tra la Sicilia e l'Italia continentale, unita ad una quota significativa della generazione programmabile dell'isola, costituita da impianti caratterizzati da una flessibilità operativa contenuta, rende la gestione operativa del sistema elettrico in Sicilia particolarmente complessa. In presenza di elevato fabbisogno elettrico, indisponibilità accidentali, manutenzioni degli elementi di rete o delle unità di produzione dell'isola, o riduzioni della capacità produttiva determinate dalle alte temperature, ovvero per incendi che limitano la capacità di trasmissione, si possono quindi creare le condizioni che incidono sensibilmente sui margini di sicurezza e adeguatezza dell'isola. In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, Terna individua quindi interventi infrastrutturali propedeutici alla massimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alla rimozione di vincoli tecnici che ne riducono la producibilità e più in generale all'efficienza dei mercati elettrici. In questo contesto Terna ha pianificato una serie di interventi che riguardano il sistema elettrico in Sicilia a garanzia della sicurezza e all'efficienza dei mercati. In particolare l'opera Tyrrhenian Link, che è un'infrastruttura basata su tecnologia HVDC che collegherà il sistema elettrico in Sicilia con quello in Campania e in Sardegna. L'elettrodotto Bolano Annunziata e il collegamento Chiaramonte-Gulfi-Ciminna, queste sono tre opere già autorizzate di cui si prevede la realizzazione nei prossimi anni. In tale prospettiva si conferma quindi l'impegno di Terna a favore dello sviluppo del sistema elettrico in Sicilia. Il piano degli investimenti per il sistema elettrico della regione è infatti pari a 3,5 miliardi di euro riferiti al decennio 2025-2034, così come riportato nel piano di sviluppo 2025. Tali interventi, ed in particolare il collegamento Tyrrhenian Link, consentiranno di garantire il soddisfacimento della domanda elettrica con adeguati margini di riserva, anche in caso di indisponibilità accidentale di impianti di produzione, di elementi di rete o di condizioni severe di fabbisogno elettrico. Per quanto riguarda la centrale San Filippo del Mela, tale centrale è inclusa tra gli impianti essenziali dall'anno 2011, il primo anno di validità della delibera ARERA che disciplina il meccanismo di essenzialità. Le tre unità di produzione della centrale di San Filippo del Mela oggi assicurano riserva soprattutto in presenza di ridotta capacità di scambio con il continente, elevato fabbisogno elettrico o indisponibilità anche parziali di altri impianti di produzione e elementi di rete. Il regime di essenzialità è riconosciuto ad un numero estremamente limitato di impianti di produzione, per i quali i costi sono sostenuti dall'intera collettività, indipendentemente dalle dinamiche di mercato. Le necessità del sistema elettrico dell'isola di disporre della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela non è incompatibile e quindi non costituisce un impedimento alla riconversione industriale del sito. La prima risponde a un'esigenza temporanea di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico dell'isola, La seconda costituisce una scelta industriale del produttore che può essere sviluppata parallelamente, purché sia preservata la disponibilità ad oggi delle tre unità di produzione attualmente essenziali. Con l'entrata in esercizio del collegamento Tirrenia Link, la sicurezza e l'adeguatezza dell'isola saranno soddisfatti anche in assenza dell'impianto di San Filippo del Mela e delle condizioni tecniche dell'essenzialità della centrale, che rientrerà pertanto nelle condizioni di mercato comuni agli altri impianti di produzione.
14: Finito, ingegnere?
15: Sì, ho terminato.
14: Sì, l'abbiamo ascoltata con attenzione, soprattutto nell'ultimo scorcio del suo intervento. Quindi la nostra preoccupazione è fondata, perché indipendentemente dall'aspetto tecnico e dalla essenzialità, la convocazione odierna è relativa alla preoccupazione concreta sul territorio, perché veda, l'insularità non si limita soltanto con le strategie industriali, ma soprattutto si elimina evitando che cresca il tasso di disoccupazione. Io le faccio una domanda specifica, quindi siamo seriamente a rischio circa la possibilità di perdere a spanne circa 500 posti di lavoro? Questa è la prima domanda. La seconda: quali interventi potrebbe fare il governo, anche su sollecitazione corale di questa commissione, per evitare che si arrivi a questo disastro, mi sia consentito il termine, occupazionale per una importante fascia del territorio, che è quella della Valle del Mela e comunque della provincia di Messina? Prego, ingegnere. Può rispondere, ingegnere?
15: Sì, rispondo immediatamente. Sono questioni, queste non sono questioni, diciamo, che non attengono alla sicurezza e all'adeguatezza del sistema elettrico in Sicilia, e quindi il tema occupazionale lo comprendiamo, però Eterna si esprime sulla essenzialità dell'impianto di San Filippo del Mela, basata su elementi tecnici relativi alla futura entrata in esercizio del collegamento Tirrenia Link.
14: Sì, è una risposta, come dire, che non mi soddisfa. Un attimo, perché sappiamo benissimo quali sono le funzioni di Eterna. Io ero andato oltre. Le faccio una domanda specifica: se ci dovesse essere una riconversione da parte di A2A, potrebbe cambiare il quadro, sì o no?
15: Allora, ci sono dei meccanismi per quanto riguarda la riconversione dell'impianto. Premesso che la riconversione è una scelta industriale del soggetto produttore, esiste un meccanismo che si è denominato capacity market, che è competitivo, a cui ogni produttore può partecipare nel rispetto di requisiti tecnici e regolatori previsti dalle normative, secondo aste competitive. Quindi sono due meccanismi diversi. L'essenzialità è un'esigenza relativa alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, e in particolare nel caso specifico dell'isola, e permane finché l'opera del Tirrenia Link entrerà in servizio, mentre la possibilità da parte del produttore di riconvertire l'impianto attuale di San Filippo del Mela, che è olio combustibile, con un'altra tecnologia, può essere portata avanti dal produttore, ma attingendo a un altro meccanismo che è diverso dall'essenzialità, che si chiama capacity market. E questo, ci sono requisiti tecnici e regolatori da rispettare per partecipare a queste aste competitive.
14: Chiaro.

0: diciamo, lo stato dell'arte dopo il Tirrenia Link. Magari non c'è bisogno che, se non è in grado di rispondere in questo momento, risponda in questo momento, ma mi piacerebbe avere una relazione scritta. In che tempi il Tirrenia Link dovrebbe essere operativo? Perché la previsione era quella che all'inizio dovesse essere operativo a partire dal 2027, adesso si parla del 2029, si tratta di un'opera che doveva essere finanziata col PNRR, invece adesso è fuori dal PNRR. So che esistono delle difficoltà anche nell'approvvigionamento della tipologia di cavi che sono necessari, perché ci sono solo due aziende in tutto il mondo che fanno questo tipo di, diciamo, di cavi, e che hanno naturalmente prenotazioni da tutto il mondo per fare questo. Per cui il dato in qualche modo che vorrei capire, che allo stato dell'arte naturalmente capisco che non possa essere direttamente lei a rispondere, però Terna potrebbe risponderci in generale, che tempi concreti si prevedono di connessione del Tirrenia Link Sardegna-Sicilia e poi anche dell'altro diciamo cavo che connetterà la Sicilia alla diciamo alla terraferma, alla Campania. La seconda domanda riguarda questo. Ci sono studi che iniziano, diciamo, a emergere sull'ipotesi che il Tirrenia Link non possa essere in assoluto in grado di garantire la sicurezza sia della Sardegna che della Sicilia, parlo della sicurezza energetica, ovvero che diciamo, si tratta sempre di cavi che possono essere anche interrotti per anche qualche tempo, per cui lo studio iniziale per il quale certamente un sistema di circolarità di questi cavi possa mettere maggiormente in sicurezza le due isole maggiori, in realtà potrebbe non cancellare del tutto la necessità di avere due centrali, una in Sardegna e una in Sicilia, che garantiscano comunque la fornitura di emergenza dentro le due isole. Questo non inficia come dire, la strategicità del Tirrenia Link, tuttavia ridimensiona l'idea che il Tirrenia Link possa da solo sostituire in qualche modo la sicurezza energetica di due isole come queste, e naturalmente questo comporterebbe la necessità di avere sempre in funzione delle centrali elettriche che siano compatibili naturalmente con l'evoluzione ambientale, con il fatto e la necessità di evitare la continua produzione di residui dai carburanti fossili. Tuttavia sarebbe necessario mantenere in servizio delle centrali che siano attivabili in tempo reale in caso emergenziale. Ecco, queste due questioni mi piacerebbe, diciamo, avere degli aggiornamenti un po' più approfonditi, perché secondo me servono per capire anche a questa commissione, insomma, se c'è un'adeguata attenzione oppure si stanno trattando questi due territori in modo differente.
1: Grazie. La seconda riguarda anche la Sicilia. Raccogliamo tutte le domande. E prima di rispondere prego onorevole Giagoni, e così c'è anche l'onorevole Ghirra che intende fare delle domande. Va bene, vi prego di essere molto sintetici perché dobbiamo sentire A2A, siccome la conosco, il suo sorriso sornione mi preoccupa e quindi io preventivamente la invito alla sintesi.
2: No, grazie Presidente, sarò brevissimo. Io mi rivolgo a lei, ingegner Quacciari, non vorrei sbagliare la pronuncia. Riguarda più che altro il territorio che io vivo, sto parlando di Santa Teresa Gallura. Questi giorni è stata interdetta la spiaggia, è stata chiusa la spiaggia di Rena Bianca, la spiaggia principale, per la sistemazione, se non erro, del cavo Sacoi. Vorrei capire, in base a queste tre domande, se queste opere potevano essere realizzate nella primavera del 2026 o addirittura anche prima, nell'inverno del 2025. Se sì, e quali sono stati i motivi per cui si è arrivati a settembre, quindi creare un disagio non solo da un punto di vista turistico ma anche economico. E più che altro vorrei comprendere se la possibilità sarebbe stata la possibilità di rinviare di un mese la sistemazione del cavo. E il cavo cosa alimenta? Alimenta solo il territorio di Santa Teresa, ma alimenta anche altri.

0: di territori, in particolar modo anche strutture importanti dell'isola. Grazie, ho concluso.
1: Onorevole Ghir, poi ho visto, mi può dare conferma che intende fare qualche domanda, vi prego sempre di essere piuttosto in sintesi, e l'onorevole Cherchi dopo l'onorevole Ghir.
2: Sì, grazie Presidente, sarò breve perché molte delle questioni che volevo porre sono state già anticipate dal collega Silvio Lai. Sappiamo insomma le problematiche legate ai temi energetici che riguardano le nostre isole, anche per quanto riguarda la stabilità, le interruzioni della continuità di approvvigionamento, e quindi sarebbe importante comprendere meglio quali siano appunto le tempistiche di attuazione del Tyrrhenian Link, ma anche quali altre opere abbia previsto sui nostri territori, perché sappiamo che verosimilmente non sarà sufficiente la capacità di questo cavo a garantire una capacità di trasporto adeguata insomma dell'energia. Tempi e opere complementari o aggiuntive. Poi volevo capire se nel momento in cui c'è stata comunque una grande opposizione anche da parte dei territori rispetto agli interventi che sono in essere, se Terna sta pianificando anche con gli enti locali delle misure per raccontare quello che si sta facendo, e quindi degli incontri territoriali, visto quello che è accaduto ad esempio quest'estate sono stati sospesi i lavori sulla strada litoranea che parte da Cagliari verso la costa orientale. Ci dovrebbe essere un incontro con la città metropolitana, quali sono gli intendimenti rispetto al coordinamento dei lavori con insomma, chi subisce poi i cantieri che anche durante la fase di apertura delle scuole stanno creando dei disagi. Grazie.
1: Grazie onorevole Ghirra. Onorevole Cherchi, prego. Non è collegata?
3: Sentite? Sì.
1: Prego.
3: Sì,
1: non la vediamo, però la sentiamo, quindi può formulare la domanda.
3: Sì. No, avete praticamente fatto le domande che avrei voluto fare io. Comunque mi inserisco ugualmente. La Sardegna produce energia da fonti rinnovabili, però la rete non sembra adeguata a riceverla. Che interventi concreti, con quali risorse, soprattutto entro quali scadenze intende realizzare Terna per evitare congestioni, limitazioni alla produzione e nuovi costi scaricati sui cittadini sardi? E poi volevo chiedere anche questo. Terna continua ad annunciare grandi collegamenti e potenziamenti della rete. Può indicarci, senza formule generiche, quali opere saranno realmente completate in Sardegna? Ecco, così mi vedete eventualmente. Quando saranno in funzione e chi risponderà di eventuali ritardi e aumenti dei costi? Sempre noi? Grazie.
1: Grazie onorevole Cherchi. Ingegnere, siccome sono state poste delle domande che non riguardano esattamente il tema, però io lo consentite perché mi sembrano assolutamente pertinenti. Oltre alla risposta, questa commissione le chiede anche una relazione scritta, anche in riferimento a quello che lei ha evidenziato nella prima parte del suo intervento, perché ci sarà utile in relazione alle iniziative, anche con le convocazioni dei ministri competenti, perché abbiamo, ripeto, a cuore, molto a cuore questa situazione, e chiaramente la porteremo fino in fondo nei limiti e nella sfera delle nostre competenze. Quindi la invito a rispondere, se dovesse avere necessità di qualche approfondimento lo può evidenziare nella relazione che sono certo ci invierà al più presto. Prego ingegnere.
4: Allora, grazie. Fornisco alcune risposte e per altre mi riservo di rispondere. Allora, partiamo dalla prima, quella cogente riguardo San Filippo del Mela. Allora, l'ultima pianificazione di Terna prevedeva l'entrata in esercizio del ramo est del Tyrrhenian Link per la fine del 2027. L'opera Tyrrhenian Link nel suo insieme, di estrema complessità realizzativa, con costi di investimento dell'ordine dei miliardi di euro, è costituita da diverse infrastrutture, come anche voi avete detto, sia marine che terrestre, e coinvolge numerose imprese, fornitori e maestranze. Stando all'attuale avanzamento e considerata anche la portata e la rilevanza dell'infrastruttura, sarà necessario assumere un buffer di circa 6 mesi rispetto alle suddette previsioni. In considerazione di ciò, andremo certamente a richiedere ad ARERA una proroga del regime di essenzialità per la centrale San Filippo del Mela anche per l'anno 2028. Per quanto riguarda invece il tema della Sardegna, noi abbiamo mi avete posto due quesiti. Il primo riguarda il collegamento SACOI, quello attualmente guasto. Vi illustro come sono andate le cose, l'entità del guasto, la rilevanza per la sicurezza, l'individuazione della soluzione tecnica, il perché lo stiamo lavorando soltanto adesso dal 15 di settembre e non già dal 21 dicembre 2025 quando si è verificato il guasto. Sarò un po', diciamo, schematico nella descrizione. Il 21 dicembre 2025 si è verificato un guasto sul cavo 204 del collegamento elettrico SACOI a 200 kV in corrente continua. Questa infrastruttura è della rete di trasmissione nazionale che collega Sardegna, Corsica e Penisola Italiana. A seguito delle verifiche tecniche, il punto di guasto è stato individuato in corrispondenza del tratto di cavo ubicato presso la spiaggia di Rena Bianca, nel comune di Santa Teresa di Gallura, Sassari. Il collegamento riveste un ruolo strategico per la sicurezza e la continuità del sistema elettrico della Sardegna e per tale ragione Terna ha rappresentato alle amministrazioni competenti la necessità di procedere alla riparazione del guasto e i rischi per il sistema elettrico regionale connessi al protrarsi della condizione di indisponibilità di questo cavo. Terna quindi ha avviato immediatamente le verifiche tecniche necessarie all'individuazione del guasto e il 9 gennaio 2026, quindi pochi giorni dopo, il 21 dicembre 2025, ha informato il comune di Santa Teresa di Gallura e la capitaneria di porto di La Maddalena chiedendo indicazioni sul percorso autorizzativo da seguire. Su indicazione del comune, il 9 febbraio la società ha depositato presso lo sportello unico attività produttive per l'edilizia il progetto di manutenzione straordinaria, comprensivo delle attività di ricerca puntuale del guasto, messa in sicurezza, riparazione e ripristino del cavo. L'intero cronoprogramma predisposto da Terna indicava la necessità di almeno 45 giorni di lavorazioni. Parallelamente Terna ha anche richiesto alla Prefettura di Sassari affinché fossero valutate le iniziative utili ad assicurare una tempestiva conclusione del provvedimento. Dopo una prima richiesta dell'11 febbraio, il 26 febbraio 2026 la società Terna ha chiesto alla Prefettura un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli enti coinvolti, cosa che è avvenuta il 3 marzo successivo. Il Comune ha autorizzato l'intervento con determinazione su APE numero 30 del 17 marzo 2026, prevedendo tuttavia il completamento dell'attività entro il 2 aprile, quindi in un tempo molto più ristretto rispetto ai 45 giorni richiesti da Terna, e la presentazione di una fideiussione da 2 milioni di euro. Pertanto la tempistica concessa dal Comune risultava incompatibile con il cronoprogramma tecnico di Terna, che come dicevamo prevedeva almeno 45 giorni. Quindi Terna ha presentato il 27 marzo 2026 un'istanza di autotutela per la modifica di queste prescrizioni imposte dal Comune. Nel tentativo di superare questa situazione, il 9 aprile la Prefettura di Sassari ha promosso un confronto fra Terna, il Comune, l'area marina protetta e il MASE. E in quella sede è stato concordato lo svolgimento di uno screening di incidenza ambientale presentato a Terna il 28 aprile 2026. Questo screening ha rilevato che l'area interessata agli interventi era esterna ai siti Natura 2000 e all'area marina protetta e non risultavano specie nidificanti di particolare rilievo conservazionistico. il protrarsi dell'iter amministrativo ha comunque determinato la sovrapposizione delle lavorazioni con la stagione estiva, rendendo quindi necessario contemperare le esigenze di riparazione con la fruizione turistica dell'Arenile. In assenza di una soluzione amministrativa, Terna ha presentato ricorso al TAR Lazio contro le prescrizioni relative al termine del 2 aprile e alla fideiussione imposta al Comune. Con sentenza 11.146 del 17 giugno 2026, il TAR ha accolto le censure della società, rilevando l'insufficiente motivazione delle limitazioni, il mancato adeguato bilanciamento tra tutela ambientale, attività turistiche e sicurezza del sistema elettrico della Regione, nonché la sproporzione e la carenza di motivazioni della garanzia finanziaria richiesta, i 2 milioni di euro. E il Tribunale quindi ha annullato le prescrizioni e disposto il riesame dell'istanza entro 20 giorni, individuando nel prefetto di Sassari il commissario ad acta di mancata esecuzione. Con un provvedimento ulteriore del 29 luglio 2026, la Prefettura di Sassari, in qualità di commissario ad acta, ha autorizzato l'intervento, prevedendo il completamento degli adempimenti documentali entro 30 agosto 2026 e l'avvio del cantiere dal 15 settembre 2026 e la conclusione dei lavori entro circa 45 giorni. Il provvedimento quindi ha operato un bilanciamento tra la sicurezza del sistema elettrico della Sardegna e le esigenze turistiche del territorio, escludendo inoltre l'applicazione della nuova richiesta di fideiussione avanzata al Comune. Il messaggio conclusivo, pertanto, riguardo alla riparazione del guasto Sacoi è il seguente: che Terna ha operato con l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile un'infrastruttura strategica per il sistema elettrico della Sardegna, assicurando anche il rispetto delle procedure autorizzative e delle esigenze ambientali e turistiche del territorio. Con il provvedimento del commissario ad acta è stato infine definito un quadro operativo coerente con il cronoprogramma di tecnico di 45 giorni e in Terna proprio ieri, 15 settembre 2026, come da programma, ha iniziato le lavorazioni che indicativamente si stima durino 45 giorni secondo il cronoprogramma tecnico comunicato sin dall'inizio. Questo per quanto riguarda il collegamento Sacoi è una delle domande poste. Per quanto riguarda invece l'opera del Tirrenian Link, mi avete chiesto degli elementi generali sull'opera Tirrenian Link, compresa tra non solo quella della Sicilia, ma anche il collegamento verso la Sardegna. Allora, quindi, questa, ripeto, come ho detto all'inizio, e con l'impegno di trasmettere anche la nota che ho commentato all'inizio e poi oltre le informazioni necessarie a completare l'intervento, io mi riservo di trasmettere per iscritto, ripeto che l'opera di Tirrenian Link è un'infrastruttura basata quindi sulla tecnologia HVDC e quindi collegherà questo il sistema elettrico della Sicilia con Campania e Sardegna. Questo è di particolare complessità e consentirà di soddisfare e garantire il soddisfacimento della domanda elettrica con adeguati margini di riserva sia in Sicilia che in Sardegna, anche in caso di indisponibilità accidentale di impianti di produzione o elementi di rete o fabbisogni elettrici particolarmente importanti. E ci sono anche altre opere in Sicilia importanti, come ho detto all'inizio, che sono l'elettrodotto Bolano Annunziata e il collegamento Chiaromonte Gulfi Ciminna. Anche queste opere sono utili per la sicurezza e l'adeguatezza dell'isola. Per ultimo, mi avete chiesto se attenzioniamo i territori. Allora, Terna adopera un continuo confronto con i territori e l'impegno continuerà, così come continuerà lo studio sulle condizioni di sicurezza e adeguatezza dell'isola. Per tutto il resto mi riservo di rispondere, raccolgo gli elementi e le informazioni necessari e ritorno per iscritto quanto necessario rispetto a quello che ho già comunicato.
1: Sì, grazie ingegnere, anche perché la sua relazione la dobbiamo anche trasmettere al ministro Pichetto che probabilmente, anzi quasi sicuramente, nel prossimo ufficio di presidenza ne scusate, ne andremo a deliberare l'audizione. Grazie, scusate, ma passiamo all'audizione di A2A.
5: Sì.
6: Okay. Pronto, mi sente, Presidente?
1: Adesso la sentiamo, grazie, buongiorno.
6: Scusi, non riuscivamo.
1: No, vabbè, ma...
6: ad attivare l'audio, siamo,
1: ci siamo riusciti. Buongiorno, può relazionare.
6: Grazie. Qui con me anche l'ingegnere Giuseppe Monteforte, che è
7: buongiorno a tutti.
6: Delegato di A2A Energy Future. Allora, riguardo la centrale di San Filippo, di cui diciamo vi riferirò specificamente, noi stiamo nella nostra gestione cercando di perseguire, direi, entrambe le questioni di cui ha accennato anche l'ingegner Pacciari. Nel senso, noi stiamo da un lato esercendo l'impianto che è correttamente è stato riportato in regime di essenzialità dall'anno 2011, lo stiamo esercendo in questo regime, supportando le esigenze di sicurezza della rete, ogni volta diciamo che questa funzione ci viene richiesta, e stiamo mantenendo in efficienza l'impianto per questa ragione, e anzi ci stiamo diciamo attrezzando per poter assicurare la continuità diciamo dell'esercizio dell'impianto nell'assetto attuale anche nei prossimi anni. Adesso abbiamo appreso oggi l'ingegner Pacciari che è intenzione interna richiedere ad ARERA la conferma del regime di essenzialità anche per l'anno 2028. Questo diciamo va nella direzione di alcune iniziative che noi abbiamo già intrapreso, di valutare una serie di interventi da effettuare sull'impianto esistente per assicurare il rispetto, la possibilità di funzionare il rispetto dei limiti emissivi anche a partire dal 1 luglio 2028, data dalla quale l'AIA attuale dell'impianto prescrive una riduzione dei limiti emissivi dell'impianto. Quindi abbiamo individuato una serie di interventi e abbiamo fatto una specifica istanza al Ministero dell'Ambiente nel luglio scorso al fine di poter metterci nell'assetto tale da supportare l'esercizio dell'impianto a supporto delle esigenze di rete anche a valle del 1 luglio del 2028. Questo per quanto riguarda l'assetto attuale. Dopodiché ci stiamo muovendo con una serie di progetti per assicurare, diciamo, il nostro sforzo è quello di cercare di assicurare nel lungo periodo la continuità industriale del sito, e quindi abbiamo diversi progetti che sono diciamo, a questo scopo. Innanzitutto abbiamo un progetto per la realizzazione di motori cosiddetti peaker, motori a gas, sono dei motori da 110 MW di potenza, che hanno lo scopo, diciamo, la caratteristica di essere dei motori ad avviamento rapido e quindi che si possono velocemente avviare quando le condizioni di mercato o le condizioni di rete lo richiedono. Per questi motori noi prevediamo cioè il nostro obiettivo è di poter partecipare alla prossima asta del capacity market quando questa verrà celebrata da Terna. Ad oggi non ci risulta ancora che sia stata fissata la data, però diciamo noi ci stiamo muovendo per essere pronti, e ci stiamo muovendo su due strade parallele. Uno, stiamo percorrendo l'iter di autorizzativo, in quanto abbiamo avviato l'istanza di autorizzazione unica presso la Regione Sicilia, l'abbiamo avviata come modifica dell'autorizzazione unica di un precedente autorizzazione relativa a un ciclo combinato a gas. Non abbiamo ancora, diciamo, ottenuto l'autorizzazione definitiva, però l'iter è in corso. Dall'altra parte, per poterci anche preparare ed anticipare il più possibile le tempistiche, abbiamo anche bandito la gara per l'approvvigionamento dei motori. Questa gara riceveremo le offerte il 16 di ottobre, e almeno questo è quanto è previsto dal bando, e questo ci servirà per capire da un lato l'entità dell'investimento, diciamo avere una stima più precisa dell'investimento necessario, dall'altro per capire un altro elemento che è potenzialmente critico, che sono i tempi di consegna di queste macchine, che stante la condizione di mercato particolarmente appesantita dallo sviluppo anche al di fuori, soprattutto al di fuori del territorio nazionale, dallo sviluppo dei data center, sta occupando le linee di produzione di questi dei pochi costruttori che esistono, diciamo, in ambito mondiale per questi tipi di macchine, quindi sia motori a gas che turbine a gas, e quindi i tempi di consegna sono previsti in allungamento. Quindi comunque noi stiamo proseguendo tutte queste attività, stiamo facendo tutto quello, diciamo, che è il nostro potere per essere pronti, dopodiché dovremo mettere insieme quello che saranno le risultanze dell'asta del capacity market, quello che saranno le risultanze di questo sounding di mercato che stiamo facendo, e definire l'effettiva poi sostenibilità industriale di questo investimento, che è stimato ad oggi intorno ai 120 milioni di euro. Questo per quanto riguarda il tema dei picker motori a gas. Un secondo investimento che stiamo perseguendo, e anche qui stiamo perseguendo l'iter autorizzativo, in questo caso si tratta di un iter autorizzativo di PAS presso il comune di San Filippo del Mela, è un progetto per l'installazione di circa 300 megawatt di batterie, quindi di storage elettrochimico, un investimento superiore anche qui ai 200 milioni di euro, ed è nostra intenzione partecipare con questo progetto alla prossima asta Max, che è bandita, diciamo, per il 24 di novembre. Abbiamo già effettuato, perché andava effettuata entro il 10 di questo mese, 10 di settembre, la prequalifica sui portali di Terna delle caratteristiche delle batterie che andremo ad offrire in asta. Anche qua, diciamo, poi dovremo fare le offerte, ovviamente un'asta è un meccanismo competitivo, e qualora fossimo aggiudicatari del lotto, evidentemente proseguiremo nella realizzazione dell'investimento. Per ultimo, ho lasciato per ultimo perché è in un ambito, diciamo, non strettamente elettrico, quindi mentre i primi due, il picker e le batterie, sono investimenti che vanno a supportare la funzionalità della rete elettrica, della rete elettrica siciliana, soprattutto, diciamo, che è interessata da un grande installazione e progress di installazione delle fonti rinnovabili. Abbiamo invece un altro progetto di investimento che riguarda il trattamento della forsu, quindi è un impianto che non ha implicazioni con la rete elettrica, è un impianto che però rientra nell'ambito dell'economia circolare e del trattamento, in particolare della frazione organica del rifiuto solido urbano, un impianto da 75.000 tonnellate anno previsto come dimensionamento. Anche qua abbiamo un tema autorizzativo, nel senso che manca ancora l'autorizzazione del metanodotto che deve poi, a cui poi questo impianto dovrà essere collegato, perché poi scopo dell'impianto è di produrre biogas e biometano per l'immissione sulla rete nazionale dei gasdotti. quindi stiamo percorrendo anche qui l'iter autorizzativo e anche qui stiamo sondando il mercato per avere le rispondenze su quello che saranno i costi definitivi di investimento. È da rilevare che anche qua per la sostenibilità, poi per la verifica finale di sostenibilità industriale di lungo periodo di un investimento di questo tipo, che stiamo parlando di circa 60 milioni di euro anche in questo caso, sarà diciamo importante e determinante poter avere certezza e contezza dello schema di incentivazione, del nuovo schema di incentivazione di biometano che ancora non è stato rilasciato. Quindi queste sono, diciamo, le nostre, il nostro impegno, i nostri progetti per poter assicurare la sostenibilità industriale del sito e nel breve periodo, diciamo, a sostegno delle necessità immediate, quindi con visibilità 2028 e prospetti che il nostro sforzo, la nostra volontà è quello di trovare delle iniziative industriali che si possano sostenere industrialmente per dare continuità su lungo periodo al sito di San Filippo del Nero. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Proprio mi riallaccio a questa ultima, a questo ultimo segmento del suo intervento che non mi è chiaro. Sul lungo periodo, quindi, l'orientamento di programmazione industriale di A2A qual è? Intendo dire da giugno 2028, ecco, tanto per intenderci.
6: Allora, il lungo periodo passa per l'esito dell'asta MACSE per quanto riguarda le batterie, perché l'asta MACSE è un'asta competitiva che qualora venga, come posso dire, riuscissimo a vincere, riuscissimo ad essere aggiudicatari di un lotto, assumeremmo l'obbligo di garantire per 20 anni le esigenze di storage della rete nazionale, quindi sarebbe un investimento che deve permanere sul lungo periodo. Stessa cosa per quanto riguarda i motori a gas, nel momento in cui dall'asta del capacity market emergevano, diciamo, le condizioni di redditività necessarie, noi assumeremmo un impegno di garantire quella capacità, quindi quei 110 megawatt a sostegno delle esigenze della rete per 15 anni. Quindi queste sono le prospettive temporali che
1: le aste, diciamo, quando, in che epoca verranno
6: celebrate? Allora, per l'asta del MACSE abbiamo già una data, che è la data del 24 di novembre. Per l'asta del Capacity Market siamo ancora in attesa della data.
1: Quindi lei ha fatto un'altra domanda, riferimento al Forso, quindi si insiste, perché l'ultima volta che ci siamo visti avete parlato di 3 interventi, fotovoltaico, Forso, credo BES, se non ricordo male. Mi confermate che tutte e tre gli interventi verranno portati avanti?
6: Sì, beh, il fotovoltaico è un investimento, diciamo, tutto sommato piccolo, sì, non l'ho citato perché rispetto agli altri tre ha un contenuto inferiore, comunque sì, lo confermiamo. Le BES sono quel progetto di cui parlavo prima, quindi quello che verrà portato all'asta del MACSE, quindi un progetto che addirittura rispetto a quanto avevamo detto la volta scorsa ha avuto un ampliamento significativo, perché siamo passati da una scala delle decine alla scala delle centinaia di megawatt, quindi questo ci consentirà, il nostro obiettivo di poter esprimere un'offerta più aggressiva nella prossima asta del MACSE. Poi ovviamente il meccanismo è competitivo e non siamo soli, dovremo fare i conti anche con quello che faranno gli altri, però è nostra intenzione riuscire a metterci in condizione di fare un'offerta la più competitiva possibile. E la Forso, stiamo, come dicevo, abbiamo il tema dell'autorizzazione al metanodotto e poi abbiamo il tema di dover completare le valutazioni reddituali. Comunque è un progetto che abbiamo in pipeline.
1: Sì, riassumo un po' anche in maniera più rudimentale, se mi consente. Ma la questione occupazionale, è inutile girare a largo o intorno alla questione, per i prossimi anni sulla scorta di questi investimenti, io le chiedo una valutazione, non un impegno ovviamente, perché come lei ben sa ruotano 500 posti di lavoro attorno ad A2A nella Valle del Mela. Io le chiederei, ecco, una delucidazione su questo punto, facendo un ragionamento, come dire, sinottico e sinergico con le argomentazioni che lei ha testé evidenziato. Io desidero sapere qual è la vostra previsione, non il vostro impegno.
6: Allora, beh, fin tanto che permangono le condizioni di esercibilità e di necessità di esercizio dell'impianto nell'assetto attuale, direi che non rileviamo particolari variazioni rispetto alle necessità attuali dal punto di vista della forza lavoro. In previsione dobbiamo renderci conto, diciamo, che le esigenze collegate ai motori a gas, le esigenze collegate alle batterie e anche alla Forsu saranno in grado di, adesso io non le so esprimere un numero, però saranno in grado di assorbire una quota di questa forza lavoro, ma soprattutto, e questo è un tema che forse avevamo già messo in evidenza la volta scorsa, ci sarà anche un tema di reskilling, perché quello che oggi è l'esigenza, quindi anche le competenze richieste per mantenere in esercizio un gruppo ad olio, dei gruppi ad olio combustibile, sono un po' diverse da quelle che serviranno per i motori a gas, di quelli che serviranno per le batterie e soprattutto di quelli che serviranno per l'esercizio della Forsu. Comunque è un percorso che, diciamo, avendo di fronte l'assetto attuale che permane fino alla fine del 2028, se ARERA ovviamente converrà con quanto sarà la richiesta che verrà espressa da terra, credo che abbiamo anche il tempo di poterci dedicare anche a questo. Però sarà fondamentale
1: a questo, che cosa? Cioè, sta parlando di riconversione, mi faccia capire meglio, non ho capito.
6: Beh, nel momento in cui, adesso mi metto a valle del 31 di dicembre del 2028, no? Se non ci saranno più esigenze di esercire i gruppi attuali ad olio, e se saranno state, si saranno determinate le condizioni, quindi se saremo stati aggiudicatari dei lotti e nell'asta del MAX e nell'asta del Capacity Market, si parla di dover realizzare sul sito un impianto diverso da quello attuale, quindi un impianto che è tecnologicamente diverso e quindi ha necessità di il diverso da parte di chi è chiamato a fare esercizio e manutenzione. Ma questo, diciamo, è un percorso di evoluzione della tecnologia verso un percorso, diciamo, da un lato verso fonti anche meno impattanti da un punto di vista ambientale, perché l'olio combustibile a gas, e dall'altro, diciamo, a sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili, che è lo scopo delle batterie che andremo a mettere sul sito.
1: Quindi al ricorrere di tutte quelle condizioni, la volontà c'è di...
6: Noi siamo sempre stati, noi siamo e credo che abbiamo anche una storia che lo dimostra, che siamo già passati attraverso delle operazioni di ristrutturazione di almeno un paio di siti. Sto parlando in particolare del sito di Monfalcone, dove c'era un impianto carbone storico dei primi anni 60 che stiamo riconvertendo a ciclo combinato a gas e della centrale di Brindisi, dove anche lì siamo passati da una storica centrale di produzione a olio combustibile, un sito in grado di offrire dei servizi alla rete, quindi qua noi abbiamo una volontà, una tradizione di cercare delle soluzioni a supporto della transizione energetica, e qualora riuscissimo a intercettare delle condizioni diciamo industriali adeguate, è chiaro.
1: Okay, chiarissimo, la ringraziamo ingegnere, anche a lei chiediamo una relazione su quanto oggi riferito, una relazione scritta per poterla inoltrare anche agli organi governativi che audiremo nelle prossime settimane. C'è d'accordo, qualche domanda? Nessuna domanda? Va bene, la ringraziamo e possiamo scollegarci dai vari circuiti.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Ore 15:01, riprende l'aula della Camera con il question time alla presenza dei ministri Salvini, Lollobrigida, Bernini e Abodi, che riferiranno. Buon ascolto.
8: Prego, onorevole Frattini.
9: Grazie Presidente. Ministro, con questa interrogazione noi le chiediamo chiarezza sul futuro della concessione autostradale A22 del Brennero, che è scaduta, ricordo, il 30 aprile del 2014. Ecco, lei ci aveva peraltro promesso lo scorso marzo che avrebbe chiuso questa procedura entro l'anno, ma da quello che capiamo e prendiamo atto che questo non succederà mai. Ma su questa procedura oggi pesa un ulteriore elemento, che è quello che l'autorità di regolazione dei trasporti ha espresso rilievi significativi sullo schema di convenzione, sul piano economico-finanziario, con particolare riferimento all'equilibrio della concessione, alla remunerazione del capitale e alla dinamica dei pedaggi. Non sono aspetti secondari, riguardano l'interesse pubblico e il rischio di maggiori costi per gli utenti. Conclude. Per questo le chiediamo, Ministro, di chiarire se abbia già risposto ai rilievi dell'ART, quali siano i prossimi passaggi e soprattutto se sia ancora realistico concludere che la procedura, appunto, entro fine d'anno verrà conclusa.
8: Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego, signor Ministro.
10: La risposta è sì. Sì a un problema che risale al lontano 2014, su cui tutti i ministri che mi hanno preceduto evidentemente sono stati meno fortunati nella soluzione del problema. Come lei ricordava, la concessione A22 Brennero-Modena è scaduta il 30 aprile del 2014, siamo a ottobre 2026. L'istruttoria sta procedendo a ritmi serrati. Il 16 settembre l'autorità di regolazione dei trasporti ha espresso il proprio parere sullo schema di convenzione, sul PEF e sul piano regolatorio. Il Ministero ha immediatamente recepito le osservazioni dell'ARTE, il 28 settembre ha trasmesso i documenti aggiornati. Esaminata la documentazione integrativa, il 1 ottobre, settimana scorsa, l'ART, che lei citava, ha rilevato l'assenza di elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter. Tale passaggio ha consentito di avviare l'acquisizione del parere del CIPES attraverso la trasmissione lo scorso 5 ottobre, l'altro ieri, di tutta la documentazione sulla procedura di evidenza pubblica. Il percorso è quindi tracciato. Attualmente è in corso l'istruttoria del CIPES, propedeutica all'adozione della delibera di competenza, che dovrà poi essere sottoposta alla Corte dei Conti per la registrazione, prevista entro il mese di dicembre. All'esito della registrazione sarà inviata la lettera d'invito agli operatori prequalificati per la presentazione delle offerte. In sintesi, la procedura è in corso, le incertezze sul regime di affidamento sono state superate, il Ministero sta procedendo celermente, come sto parlando io, ahimè troppo celermente, secondo il cronoprogramma. L'obiettivo è di valorizzare il rapporto tra A22 e tutti i territori interessati. Colgo l'occasione per sottolineare che questo principio di coinvolgimento e valorizzazione dei territori è un obiettivo del Ministero su altre concessioni autostradali. Penso ad esempio alla Brescia-Padova. Stiamo lavorando perché questo sia il primo evidente esempio di una nuova stagione di autonomia infrastrutturale. Autonomia significa una cosa molto semplice: una strada percorsa dai Veneti che viene gestita dai Veneti, pagaggi pedati dai Veneti che vengono reinvestiti per migliorare le strade dei Veneti. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando dopo anni di lontananza della politica dai territori.
8: Grazie. La facoltà di replicare la deputata Ferrari. Prego. Ma funziona, funziona.
11: Non sta su.
8: Sì. Ah, ok. Allora, come le viene comodo, guarda.
11: Così va meglio, grazie. Signor Ministro, non ci racconti favole come quella sul ponte che sarà aperto nel 2034. La verità è sotto gli occhi di tutti. L'intero sistema concessorio è bloccato dalla sua palese incapacità. I piani economico-finanziari non vengono approvati e sulla vicenda della 22 i ritardi sono davvero non più scusabili. Il suo colpevole ritardo, le ricordo, nel far uscire il bando di gara il 31 dicembre del 25 ha di fatto compromesso l'esercizio del diritto di prelazione per il pubblico. Con questa ennesima esitazione ha messo in grave difficoltà l'attuale sistema concessorio pubblico di cui poco fa lei parlava, ma ha ingolfato anche l'intero procedimento in una spirale infinita di pareri e contropareri. Ha persino sbagliato gli indici di remunerazione del capitale, provocando il duro intervento dell'autorità di regolazione dei trasporti. I rilievi pesantissimi su convenzioni, extraprofitti e dinamiche dei pedaggi costringono l'amministrazione a rallentare ancora una volta. La situazione è grave. Mentre lei rinvia, le ricadute economiche per i nostri territori sono bloccate. Opere pubbliche fondamentali e collegate alla concessione restano al palo proprio in un momento di forte difficoltà economica. Ma lei si rende conto di quanto sia importante quell'arteria autostradale non solo per i bilanci degli enti pubblici soci, ma anche per l'indotto economico che sviluppa e favorisce, e non solo, per l'impatto fondamentale delle politiche ambientali che impone e che devono rimanere saldamente nelle mani del controllo pubblico. Lei promette, fa annunci trionfalistici sui giornali, come quello appunto dell'assegnazione entro la fine di quest'anno, ma poi non controlla, non gestisce il sistema di cui è al vertice.
8: Conclude.
11: Mentre lei gioca un ruolo da ministro dell'interno mancato, si dimentica di essere il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È evidente a nostro avviso che lei non vuole assumersi la responsabilità di portare fino in fondo questa operazione e sceglie deliberatamente di rinviare tutto, scaricando la patata bollente sulla prossima legislatura.
8: Grazie.
11: A questo punto, visti i suoi numerosi errori, forse dovremmo esserne contenti.
8: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri. Ad oggetto iniziative di competenza a sostegno dell'autotrasporto al fine di contrastare l'aumento del costo del gasolio. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario il deputato Davide Faraone. Prego, onorevole Faraone.
12: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, la situazione è drammatica per quel che riguarda il tema dell'aumento dei costi del gasolio per le imprese, per gli autotrasportatori, oltre che per le famiglie, per le imprese del terzo settore, le imprese agricole, le imprese della pesca. Cioè, noi stiamo parlando, ad esempio, di gasolio industriale che è aumentato del 54,3% con oltre 11.000 euro di costi aggiuntivi per ogni mezzo pesante. Ministro, noi abbiamo la sensazione che voi dormiate rispetto all'emergenza che in questo Paese sta esplodendo. Non avete una politica, avete manifestato grandi contraddizioni. Auspichiamo oggi di avere qualche risposta che dia un minimo di certezza alle imprese.
8: Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego, signor Ministro.
10: Grazie, stiamo seguendo da mesi il tema del caro carburanti, soprattutto sul tema dell'autotrasporto che lei sta citando. Ricordo che abbiamo introdotto fin da subito un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per sostenere concretamente le imprese dell'autotrasporto di merci e passeggeri. I numeri dimostrano che si tratta di una misura attesa e necessaria. Attraverso la piattaforma dedicata sono state presentate circa 31.000 domande riferite ai soli mesi da marzo ad agosto. A fronte di una domanda così elevata abbiamo messo a disposizione non chiacchiere ma risorse per 434 milioni di euro. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo chiesto di predisporre le coperture necessarie per far fronte ad ulteriori 50 milioni di euro per richieste aggiuntive di contributi trasmesse dalle imprese beneficiarie per le fatture fino ad agosto. Inoltre, per aprire alla presentazione delle istanze relative a fatture dei mesi di settembre-ottobre, abbiamo chiesto sempre al MEF un adeguamento della normativa sui tempi di utilizzo del credito d'imposta. In parallelo, puntiamo a sostenere il settore dell'autotrasporto con le erogazioni di contributi pari a 590 milioni di euro fino al 2031 per il rinnovo veicolare dei mezzi per il trasporto merci. Noi siamo pronti come Ministero a pubblicare il decreto e ad attivare la relativa piattaforma non appena il MEF concluderà l'istruttoria sul provvedimento. Anche se i dati degli ultimi giorni sembrano registrare una prima inversione di tendenza rispetto ai picchi registrati nelle settimane precedenti, resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare, con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA stimato per il mese di settembre 2026. Perché queste misure possano produrre risultati tangibili anche a favore dell'autotrasporto, è però essenziale che l'impegno sul fronte nazionale si affianchi a un'azione negoziale a livello di Unione Europea. In tale prospettiva ringrazio gli interroganti perché mi permettono di ricordare all'Aula e a tutti gli italiani che il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell'iceberg di anni di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles. Invito pertanto gli interroganti e l'intero Parlamento, soprattutto chi sostiene la maggioranza della Presidente von der Leyen, a rivolgersi insieme a noi ai vertici della Commissione Europea esortandoli ad andare incontro alle richieste del Governo italiano per rivedere immediatamente il fallimentare Green Deal, vincoli, regole, regolamenti e tasse europee come l'ETS che stanno mettendo in forte difficoltà l'industria e l'agricoltura italiane ed europee.
8: Grazie. A facoltà di replicare il deputato Faraone. Prego.
12: Ma Ministro Salvini, lei forse dimentica che Fitto, che è un esponente di Fratelli d'Italia, lo stesso partito della Meloni, siede accanto alla von der Leyen, che il presidente Mulè, che ha alle sue spalle, è esponente di un partito che sostiene la von der Leyen, per cui quando lei dice che qualcuno si deve rivolgere alla Commissione Europea, innanzitutto dovrebbe rivolgersi ai suoi compagni di coalizione. Poi, Ministro Salvini, voi nonostante abbiate fatto una serie di provvedimenti sulla sicurezza, sui blocchi stradali, in queste settimane, sfidando i vostri provvedimenti sui blocchi stradali che prevedono l'arresto per chi li dovesse compiere, in Campania, in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Basilicata, si stanno moltiplicando i casi di blocchi stradali, di autotrasportatori che protestano, di pescatori che protestano e di tutto quello che lei ha detto. Queste persone non hanno visto nulla, altrimenti non si capirebbe il motivo per cui decidano di bloccare le strade. Per cui la nostra sensazione è che voi siete andati al governo che dovevate tagliare le accise. Invece il primo provvedimento che avete fatto è ripristinare il taglio delle accise che era stato fatto al governo Draghi. Poi avete fatto tutta una serie di altri provvedimenti, 17 di taglio, poi 12, poi 6,1, poi vi siete affidati al price cap dell'Eni e di tutte le aziende che hanno seguito Eni, addirittura dicendo prima che bisognava fare un provvedimento soltanto per alcune fasce sociali, poi dicendo che non ce n'era più bisogno visto che queste aziende sono state così brave che avevano ascoltato lei, che altrimenti avrebbe messo la tassa sugli extraprofitti, su cui naturalmente è isolato nel governo perché tutti gli altri sono contrari, e invece quello che si sta verificando è che la confusione regna sovrana, il caos regna sovrano. Avremmo bisogno di certezze, invece abbiamo un governo assolutamente latitante che fa soltanto chiacchiere.
8: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Montemagni ed altri, ad oggetto iniziative di competenze in merito alla recente proposta della Commissione Europea in materia di locazioni brevi al fine di scongiurare limitazioni al diritto dei proprietari di disporre dei propri immobili. Illustra la sua interrogazione la deputata Elisa Montemagni. Prego.
13: Grazie Presidente, grazie Ministro per essere qui oggi a trattare di un tema fondamentale per gli italiani, il tema della casa. In questi anni sono state messe in campo da lei misure tese a rafforzare le politiche abitative attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e alla rigenerazione urbana. Il 9 di settembre la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento Affordable Housing Act, volta a intervenire nelle aree con maggiore pressione abitativa. Desta preoccupazione l'insieme delle condizionalità che potrebbero derivare da questa nuova normativa, soprattutto se incidessero sulle competenze degli Stati o sulla libertà addirittura dei proprietari di disporre dei propri immobili. Tra gli ambiti interessati risultano le locazioni a breve durata, che secondo la Commissione inciderebbero sulla disponibilità e sull'accessibilità economica degli immobili. Siamo qui oggi a chiederle quale iniziative intenda promuovere nell'ambito del negoziato europeo affinché l'obiettivo di una maggiore disponibilità di abitazioni sia perseguito attraverso l'incremento dell'offerta e recupero, senza inserire limitazioni al diritto di proprietari di disporre liberamente dei propri beni. Grazie.
8: Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego.
10: Ringrazio il gruppo della Lega per aver sollevato un tema di cui mi sto occupando personalmente fin dall'insediamento 4 anni fa, dopo decenni di assenza, soprattutto da parte dei partiti di sinistra che oggi scoprono il tema della casa. Siamo partiti con il salva casa, semplificando le regole. Stiamo riformando il testo unico dell'edilizia e delle costruzioni, abbiamo rafforzato la legalità contro le occupazioni abusive, 6.000 sgombri dell'insediamento di questo governo, qualcuno a sinistra occupa le case e viene eletto al Parlamento europeo, noi vogliamo restituire le case ai legittimi proprietari. Per quello che riguarda il piano casa, c'è una norma con 10 miliardi di euro di investimenti pubblici per aumentare l'offerta abitativa. La crisi della casa non si risolve alla spagnola limitando la proprietà privata, ma aumentando l'offerta di abitazioni. Il regolamento europeo da lei citato è estremamente preoccupante ed è stato da subito contestato da questo governo, perché rischia di limitare quello che per noi è sacro, ovvero sia il diritto a utilizzare la proprietà privata. La proprietà privata difesa dalle norme e dalla Costituzione. Lo ribadisco, questo governo ritiene che il perno delle politiche sulla casa non può essere considerato l'esproprio delle case altrui, ma la messa a disposizione di nuove case. Personalmente stiamo lavorando per restituire 60.000 case popolari oggi vuote a chi è regolarmente in lista d'attesa da anni per una graduatoria, favorendo gli investitori privati che metteranno sul mercato al 30% di sconto rispetto al prezzo di mercato gli immobili che verranno costruiti. La nostra posizione quindi è molto semplice: difendere la casa come bene economico, sociale e culturale, se a Bruxelles lo capiscono bene, altrimenti, come nel caso della disapplicazione della cosiddetta direttiva Case Green, che ricordo a chi è in aula e a chi è a casa, costerebbe 40.000 euro a famiglia, ebbene noi siamo votati e pagati per difendere la casa e i risparmi degli italiani e questo continueremo a fare.
8: Grazie, ascoltiamo la replica della deputata Montemagni, prego.
13: Grazie Ministro, non avevamo dubbi, ma però è sempre importante ribadire la nostra posizione per quanto riguarda la casa degli italiani. La casa è uno dei beni primari nel nostro Paese e riteniamo che la tutela del diritto fondamentale di proprietà sia sacrosanta. A differenza di qualcuno, e mi viene in mente Firenze, dove il sindaco limita, no, gli affitti brevi e qualcun altro addirittura invoca gli espropri proletari. Brava. Cioè cose che veramente ci riportano indietro a decenni che non vogliamo nemmeno ricordare. Ed è ovvio che le misure messe in campo, ha ricordato il salva casa, che è stato uno dei primi provvedimenti che porta i cittadini a poter adeguare le piccole difformità, o addirittura il piano casa che dovrà sbloccare 60.000 alloggi, è la strada giusta da percorrere anche contro quell'Europa che spesso in maniera del tutto strumentale e totalmente scollegata dalle realtà dei vari stati e dalle realtà territoriali cerca di mettere in difficoltà non solo i governi ma soprattutto i cittadini. Ed è importante ricordarlo in quest'Aula, questo governo non tutela gli interessi, tutela i cittadini. I cittadini sono proprietari perché quella casa se la sono sudata col lavoro, se la sono guadagnata e hanno tutto il diritto di poterne disporre liberamente e come vogliono. Quindi quanto detto in quest'Aula ci rassicura, ci rincuora e siamo sicuri che, come sempre ha fatto il ministro Salvini, anche in questo caso ci metterà tutto se stesso per portare avanti gli interessi degli italiani. Grazie ministro.
8: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Borrelli ed altri, ad oggetto iniziative volte a promuovere l'utilizzo della micromobilità elettrica. Il deputato Borrelli illustra la sua interrogazione. Prego.
14: Grazie Presidente. Il monopattino elettrico rappresenta, o meglio rappresentava, una soluzione ideale per il problema del cosiddetto ultimo miglio, molto diffuso nell'ambito della mobilità condivisa. Questo mezzo permette, o meglio permetteva, di colmare la distanza tra le fermate del trasporto pubblico e le destinazioni finali, università, posti di lavoro, riducendo ovviamente la dipendenza dall'auto e contrastando congestione e inquinamento. Il ministro Salvini da metà luglio ha fatto introdurre l'RC sull'assicurazione anche sui monopattini. Il risultato è però che si è creata un'immediata sperequazione tra le assicurazioni del centro-nord e quelle del sud, eppure nessuno

0: stesso. Per queste regioni chiediamo di sapere quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda porre in essere il Ministro per promuovere l'utilizzo della micromobilità interna e l'uguaglianza tra tutti i cittadini.
1: Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prego.
2: Allora, monopattini. I dati sull'incidentalità, che fornirò al collega che evidentemente non li ha seguiti, confermano che quella che lei definisce mobilità dolce, ovvero sia i monopattini, tra il 2022 e il 2025 hanno portato a 25 morti e 3.700 feriti. Io potrei risolvere il tema da lei sollevato come hanno fatto alcune amministrazioni del suo colore politico di sinistra, cioè mettendo fuori legge i monopattini. Penso a Parigi e penso a Firenze, ma siccome sono più democratico di quelle amministrazioni a cui lei fa riferimento, abbiamo cercato di mettere ordine in una giungla, quindi casco obbligatorio, dispositivi di illuminazione, segnalazione, assicurazione, contrassegno identificativo. Con particolare riguardo alla copertura assicurativa, ricordo che dal 16 luglio è in vigore l'obbligo di stipulare una polizza con una compagnia assicurativa. Il sistema sta funzionando, oltre 87.000 monopattini risultano già assicurati e sono stati effettuati più di 352.000 controlli tramite la piattaforma dedicata. Quanto al costo delle polizze e alle eventuali differenze territoriali, ricordo che parliamo di prezzi operanti in regimi di mercato che ci sono anche sulle auto e sulle moto, come immagino lei sappia. Sul tema, in ogni caso, ho sollecitato il Ministero delle Imprese, che è competente, come lei saprà, per un intervento volto a garantire piena corrispondenza tra il prezzo dell'assicurazione e il rischio effettivo, premiando i conducenti dei veicoli virtuosi e riducendo il peso delle variabili territoriali. Inoltre, nuovi presidi di sicurezza per la circolazione con monopattino saranno introdotti nella riforma integrale del codice della strada, a cui stiamo lavorando con decine di associazioni. In particolare intendiamo rafforzare l'obbligo di controllo sulla sosta selvaggia da parte delle imprese di sharing. Non possono occupare i marciapiedi a discapito di mamme incinte, anziani e disabili. Saranno inoltre specificati il divieto di condurre monopattini elettrici in sede promiscua con movimenti a zigzag e ribadendo l'obbligo di casco in caso, e di assicurazione, come lo dicevo. Un conto è agevolare la mobilità dolce, un conto è il far west e la mancanza di rispetto per gli utenti della strada. Chi usa il monopattino deve rispettare le regole che usano tutti gli altri cittadini italiani. Grazie.
1: Grazie a lei. Ascoltiamo la replica del deputato Borrelli. Prego,
0: onorevole. Egregio Ministro, chi usa il monopattino deve rispettare le stesse regole, ma deve pagare le stesse tasse. Lei ha fatto l'ennesimo favore alle lobby delle assicurazioni, perché ci hanno guadagnato solo loro, portando avanti una sperequazione che già esiste per le auto. Infatti non avete fatto la tariffa unica RC auto, e facendo la distinzione, perché un cittadino che è virtuoso col monopattino a Napoli, a Caserta o in altre regioni del sud deve pagare 10 volte di più rispetto a uno che si comporta allo stesso modo a Milano o a Forlì? Questo è il grande tema, Ministro, non c'è uguaglianza, siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti alle assicurazioni che voi favorite, danneggiando il Mezzogiorno. Lei ha parlato prima di dati, io li ho letti i dati, e quelli che dice lei non corrispondono assolutamente alla verità. Nel 2024 un pedone è morto investito da un monopattino e due persone sono state sanzionate per aver trasportato illegalmente delle persone, e c'è stato un ferimento di 368 individui. Sa quanti sono i morti per le auto che lei continua a incentivare, costruendo la sperequazione tra il nord e il sud, in cui noi paghiamo molto di più a differenza del centro nord, con un RC auto vergognosa che lei da oltre 10 anni al governo, perché non stava solo in questo governo, stava anche nei governi precedenti, ha aiutato a costruire un sistema ingiusto e iniquo nei confronti dei cittadini del sud, come quello del carburante e come tutte quelle cose che state facendo che aumentano la tassazione ai cittadini, perché la verità è questa: ci state massacrando di tasse e addirittura avete trovato un sistema per colpire anche chi va sul monopattino. Onestamente trovo assolutamente irricevibile la sua risposta. Certo, la ringrazieranno le lobby delle assicurazioni. Quest'anno hanno avuto un utile di 11,4 miliardi di euro che hanno levato a povera gente, a gente che invece non riesce a portare il piatto a tavola. Bella soddisfazione, Ministro, ci sorrida pure.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Caramella ed altri, ad oggetto misura a favore dei

0: agricoltori, allevatori, pescatori in relazione all'incremento di costi di produzione e gli effetti della crisi climatica. Allora, ascoltiamo il deputato Caramello che illustra la sua interrogazione. Prego.
1: Grazie Presidente. Ministro Lollobrigida, in questi giorni in tutta Italia si susseguono proteste di agricoltori, allevatori e pescatori contro la situazione di crisi che sta caratterizzando il comparto primario. Caro carburanti, crisi dei redditi agricoli, costi di produzione sempre più elevati. Le mobilitazioni stanno interessando indistintamente tutte le regioni italiane, da nord a sud e tutti i settori. Ministro, stanno manifestando contro il governo per denunciare le gravi situazioni economiche che stanno vivendo da troppo tempo ormai. I nostri pescatori, gli agricoltori sono allo stremo e chiedono un contributo sul gasolio agricolo e interventi mirati e strutturati per le filiere strategiche in crisi, il sostegno alla liquidità e al credito e il rafforzamento del contrasto alle pratiche commerciali sleali. Quindi, Ministro, la domanda che le faccio oggi è semplice. Dopo 4 anni, quali azioni vuole mettere in campo per rendere effettiva la sovranità alimentare del nostro Paese, garantire un reddito adeguato alle imprese di tutta Italia, dal nord al sud, mantenendo operative le produzioni e scongiurare l'abbandono delle campagne della nostra filiera ittica in modo da non continuare ad aggravare la fragilità economica dei territori, soprattutto quelli fragili, e delle famiglie italiane che ormai arrivano a fatica già alla seconda settimana del mese?
0: Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Grazie, collega. Il governo Meloni ha posto tra i suoi obiettivi principali il sostegno al comparto agricolo e della pesca, con fatti molto concreti. Oltre 17 miliardi di euro stanziati per il settore primario, una cifra che non trova precedenti nella storia repubblicana. L'Italia è tornata protagonista sui tavoli europei ed è noto che è merito del nostro governo l'aver evitato il taglio del 22% della politica agricola comune della futura programmazione 28-34 proposto lo scorso anno dalla Commissione, ottenendo per l'Italia un budget superiore di 10 miliardi alla proposta iniziale della Commissione e una dotazione superiore di 1 miliardo rispetto a quello attuale. Abbiamo così evitato la chiusura di migliaia di imprese che hanno nella politica agricola comune un incentivo indispensabile. La complessa congiuntura economica a livello mondiale, causa oggettiva degli aumenti, impone di intervenire prontamente utilizzando sia strumenti nazionali che regionali che europei. Per far fronte alla richiesta di immediata liquidità da parte degli agricoltori, abbiamo disposto l'immediata liquidazione degli anticipi della politica agricola europea a partire dalla fine di luglio, ottenendo questo risultato storico di aver anticipato di 2 mesi questo pagamento che avveniva sempre nel mese di ottobre. Siamo intervenuti sul fronte del caro fertilizzanti. L'Italia ha investito 136 milioni di euro per ridurre gli aumenti. Abbiamo attivato misure specifiche per affrontare il rincaro del costo del gasolio agricolo, che si aggiungono al taglio orizzontale delle accise varate sin dal mese di marzo con la misura del credito d'imposta. In particolare abbiamo destinato 100 milioni di euro nazionali ad agricoltori, 90 milioni e pescatori 10 milioni per coprire i maggiori costi sostenuti per i carburanti. Il nostro impegno non si ferma e continuiamo a proporre nuovi interventi. Pochi giorni fa, infatti, nel Consiglio dei Ministri europei ho chiesto alla Commissione di utilizzare una nuova misura per riuscire a fare quello che si è fatto sui fertilizzanti anche sul gasolio agricolo. Nella sua interrogazione lei richiama le mobilitazioni, in particolare richiama quella della Coldiretti a Roma. Ma su quel palco forse si sarà reso conto che c'era il ministro di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini e che gli agricoltori hanno ringraziato lo stesso per un piano straordinario di 45 milioni di euro per portare il costo del carburante nella regione Lazio a circa 1 euro. Voglio però cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli assessori regionali che si stanno muovendo per trovare risorse e coadiuvare l'azione del governo. Abbiamo investito fondi tramite Ismea per aiutare il settore olivicolo e il settore della pesca con stanziamenti a titolo senza oneri derivanti da interesse per 5 anni. Voglio però chiudere questo mio intervento dandole un dato. Dal 2010 al 2022 i fondi per l'agricoltura sono rimasti più o meno gli stessi. Nel triennio 17-19, governi Gentiloni e Conte 1, l'investimento in agricoltura era di 34,3 miliardi. Nel triennio successivo, 2020-2022, con i governi Conte 2 e Draghi, nel quale il Movimento 5 Stelle aveva il ministro dell'agricoltura, l'intervento è stato di 36 miliardi. Il governo Meloni, triennio 2023-2025, ha investito sull'agricoltura 55,3 miliardi. Io credo che questa sia la risposta più chiara di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo.
0: Grazie, replica il deputato Caramiello, prego.
1: No, ministro, non ci siamo proprio. Forse sul palco di Coldiretti a Roma c'era qualcuno dei vostri, ma non c'era nessuno in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Campania, in Molise, in Basilicata. Ministro, l'agricoltura e la pesca in Italia sono in ginocchio e la colpa è soltanto sua, che in 4 anni non è riuscito a fare nulla, ha peggiorato la vita degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori italiani. Ministro, altro che sovranità alimentare made in Italy, ho sempre nutrito dubbi sulla sua capacità e visione politica, ma oggi me le ha fugati tutti. Lei, ministro, è un incapace politico. Le uniche cose per cui sarà ricordato in questa legislatura sono le sue gaffe. È riuscito a fermare un treno, ha detto che i poveri mangiano meglio dei ricchi, che bevendo troppa acqua si può morire e che fortunatamente la siccità aveva colpito il sud anziché il nord. Lei continua a vivere in una realtà parallela, ministro, fatta di annunci a favore di telecamera come spot da Istituto Luce, mentre fuori da questo palazzo gli agricoltori italiani sono in ginocchio. Gasolio agricolo più che raddoppiato, costi di produzione e di gestione insostenibili, pratiche sleali da parte dei produttori extra Unione Europea. E lei cosa ha fatto? Cosa ha decantato? Nulla, ministro. Ho visto agricoltori piangere, dichiarare di voler regalare la loro impresa agricola, ho visto allevatori versare latte sull'asfalto, blocchi stradali, pescherecci fermi sulle banchine. E lei che cosa ha fatto? Lei, la Meloni, cosa ha fatto? Voi dovete tagliare le accise, invece stanziate miliardi per le armi, per cercare di costruire un ponte e non per aiutare chi produce, chi coltiva la nostra eccellenza italiana, il nostro cibo. Ministro Lollobrigida, non intervenendo con misure strutturali, non stanziando fondi necessari per il comparto, gli agricoltori non coltivano, i pescatori non escono in mare e cosa arriverà sulle nostre tavole? Ministro Lollobrigida, vado a concludere. Presidente, vado a concludere. Lei ha governato e ha fallito. È arrivato il momento di farsi da parte. Ora tocca a noi risollevare un asset fondamentale del nostro Paese, visto che voi, con la vostra becera propaganda politica, ha fallito.
0: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, ad oggetto iniziative di competenza a tutela del settore agricolo e della pesca, con particolare riferimento all'aumento dei costi di produzione, alla protezione del reddito o alla salvaguardia e alla salvaguardia delle filiere strategiche nazionali. Illustre l'interrogazione di cui è cofirmataria l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi. Prego.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, l'attuale congiuntura economica internazionale sta incidendo pesantemente sul nostro sistema agroalimentare, aumentando i costi di produzione e mettendo sotto pressione la redditività delle nostre imprese. I dati sono molto chiari: il gasolio agricolo registra un aumento del 38% su base annua, mentre l'urea è cresciuta del 40%, incrementi che pesano direttamente sui bilanci delle aziende e rischiano di colpire alcune filiere strategiche per il Made in Italy e la nostra sovranità alimentare, come cereali, semi oleosi, olivicolture e nocciole. A questa situazione si aggiungono le difficoltà della pesca, dove l'aumento dei costi di carburante ed energia grava su un comparto che negli ultimi 10 anni ha già perso oltre il 20% dei battelli attivi, con una riduzione del 38% dei volumi prodotti e del 25% in valore, e con gli occupati scesi da 26.000 a 19.000. Ciò potrebbe compromettere anche il recupero del reddito agricolo italiano, che negli ultimi 2 anni è risultato primo a livello europeo. È quindi necessario intervenire nell'immediato, ma anche ottenere un cambio di passo a livello europeo, come lei stesso ha chiesto nel recente Agrifish del 29 settembre. Le chiediamo quindi quali iniziative il governo intenda assumere per contrastare l'aumento dei costi di produzione, tutelare il reddito dei nostri agricoltori e pescatori e salvaguardare le filiere strategiche nazionali. Grazie.
0: Grazie a lei. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, adesso risponde. Prego.
2: Grazie ai colleghi di Fratelli d'Italia nuovamente aver posto una questione, cercando di argomentare, a differenza di altri gruppi, gli elementi che possono essere essere di sostegno al nostro mondo produttivo. Il governo Meloni ha posto al centro del suo interesse l'agricoltura e la pesca fin dal primo giorno, gli stanziamenti e le risorse ingenti garantiti a questi settori non sono mai sufficienti, e lo dico da Ministro dell'Agricoltura e della Pesca, ma abbiamo portato una inversione di tendenza, più 46% di risorse per questi settori rispetto a tutti i governi che ci hanno preceduto. L'Italia si è confermata, grazie anche a questi interventi, lo dice l'Istat, per valore aggiunto la prima nazione europea dal 2024, superando Francia e Germania, un vero record che ci riempie d'orgoglio, ma che segna anche come questo valore aggiunto debba essere ripartito in maniera equilibrata all'interno delle filiere. E poi ci sono altri dati: l'export italiano nell'agroalimentare segna 72,6 miliardi di export, un dato storico. E abbiamo lavorato sulle emergenze, l'ho ricordato poc'anzi, con i dati finanziari che vedono interventi per calmierare il costo del carburante, che non è cresciuto per colpa del governo, è cresciuto per la condizione internazionale, e basta vedere i prezzi del carburante agricolo nel resto d'Europa e ci si renderà conto che sono allineati, e l'Italia non è certo quella dove si paga di più, è sempre troppo. Ed è per questo che regioni e governo stanno investendo con il credito d'imposta, con interventi che costano decine e decine di milioni per aiutare i nostri produttori a continuare a garantire quello che è indispensabile, una produzione agricola certa per il loro reddito e anche per le nostre tavole, per l'accessibilità dei consumatori ai nostri prodotti. Abbiamo lavorato anche però su una visione strategica. In questi giorni verrà approvato il Coltiva Italia, oltre 1 miliardo di intervento aggiuntivo e straordinario per filiere strategiche della nostra nazione, l'olivicoltura piuttosto che la filiera delle carni rosse, e anche un fondo di sovranità alimentare che permetterà di intervenire ulteriormente su quelli che sono più in difficoltà tra gli agricoltori. E poi il ricambio generazionale, 150 milioni destinate ai nostri giovani per aiutarli ad aprire imprese, accanto alla disponibilità della terra. E poi leggi su protezioni del sistema, della tutela dell'agroalimentare, la 75-2026, una legge che veniva attesa da decenni e che questo Parlamento ha realizzato su proposta del governo. Abbiamo garantito a 547.000 agricoltori italiani un intervento sui fertilizzanti con 136 milioni per intervenire sull'aumento dei rincari su produzioni che l'Europa ha smesso di realizzare in maniera cieca nel tempo e che oggi abbiamo bisogno di comprare e dobbiamo tornare a produrre. Su questo ci stiamo battendo in Europa, dove abbiamo rimesso al centro l'agricoltura, abbiamo difeso la politica agricola comune, e è grazie a questo governo in Europa che abbiamo evitato il taglio del 22% sulla politica agricola comune. Per la prima volta l'Italia non solo avrà i 9 miliardi che abbiamo recuperato per la nuova programmazione, ma ne avrà uno in più. I nostri agricoltori avranno più del settennato precedente, è la prima volta che accade nella storia. Grazie. Abbiamo fatto tanto, ma non è mai abbastanza per i nostri agricoltori e pescatori, continueremo a lavorare.
0: Grazie, facoltà di replicare il deputato La Salandra, prego.
4: Sì, grazie Presidente, grazie signor Ministro, mi ritengo pienamente soddisfatto perché, contrariamente a quanto affermato da un rappresentante dell'opposizione, per fare agricoltura serve competenza, e nel tempo, nel corso di questi anni, non solo lei ha dimostrato competenza, ma lei ha dimostrato un senso dello Stato che nei precedenti anni, i precedenti ministri non hanno mai avuto. E se oggi abbiamo una sovranità alimentare piena, lo dobbiamo esclusivamente al governo Meloni e al suo ministero. Sì, è vero, l'aumento dei costi è significativo, il gasolio al più 38%, l'urea al 40%, è vero anche che sul comparto della pesca si è avuto una riduzione più significativa, però qualcuno dovrebbe ricordare due cose. Innanzitutto che l'aumento dei costi che l'agricoltura sta vivendo non dipende dalle politiche nazionali, ma dipende da una delle congiunture internazionali più complesse. Così come anche dovrebbe ricordare come se per anni l'Europa ha proposto una politica dei tagli negli agrifish a cui lei ha partecipato, l'Italia ha dettato la linea della politica europea agricola. E lo dico questo perché vorrei ricordare a qualcuno che in un concitato in una serie di accordi durati oltre 40 ore se la pesca nel Mediterraneo, se i pescatori italiani possono continuare ad andare per mare, devono dire grazie al ministro Lollobrigida. Signor Presidente, ci sono due modi di stare accanto agli agricoltori: o speculando o consentendo agli agricoltori di andare avanti e rendere merito al comparto primario, che costituisce il comparto primario di una grande nazione qual è la nostra.
0: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto risultati della carta dedicata a te e ulteriori iniziative per rafforzare il sostegno ai consumi delle fasce più deboli della popolazione. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Ilaria Cavo, prego.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, il contesto internazionale e l'aumento generalizzato dei prezzi continuano a pesare sulle famiglie, soprattutto su quelle più fragili. L'Istat ci dice che la spesa media delle famiglie italiane per alimenti e bevande è di 532 euro su una spesa totale mensile di 2.755 euro. È stato annunciato l'avvio della quarta edizione della carta dedicata a te, una misura che prevede un contributo di 1.000 euro per oltre 1 milione di famiglie italiane, questo tra la fine del 2026 e il primo semestre del 2027. Su questa misura sono stati sostenuti un investimento di 2,7 miliardi ovviamente in totale, e le chiediamo quali siano stati in questi 4 anni i principali risultati della carta e quali ulteriori iniziative intenda assumere per rafforzare ulteriormente il sostegno ai consumi delle fasce più deboli della popolazione, ovviamente soprattutto per quanto riguarda la spesa e sostegno delle spese alimentari. Grazie.
0: Grazie a lei. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere.
2: Grazie collega Cavo per aver illustrato quello che è stato un intervento che il governo ha pensato fin dal suo insediamento. Già nella prima finanziaria finanziammo la carta dedicata a te per aiutare le famiglie che erano in difficoltà a rimanere in una fascia di acquisti soprattutto di qualità, perché questa carta si pone nella condizione di aiutare oltre 1 milione di famiglie italiane, ma anche di orientarle verso un consumo di qualità che corrisponda alle filiere italiane, perché i soldi degli italiani possano restare in Italia e garantire ricchezza, reddito e lavoro. Questo è stato l'obiettivo che ci siamo posti. Nei primi 3 anni i risultati sono stati pregevoli, abbiamo aiutato le famiglie, abbiamo aiutato le filiere, abbiamo coinvolto il mondo della grande distribuzione italiana, verso il quale si è orientata la maggior parte della comunità che ha avuto la possibilità di utilizzare la carta, acquisendo anche con sconti ulteriori del 15% applicati a tutti i detentori della carta che la grande distribuzione ha messo a disposizione, aggiungendo quindi allo stanziamento di 2 miliardi e 700 milioni una parte di aggiuntiva del 15%. Abbiamo quest'anno finanziato per 2 anni la carta, fino ovviamente alla conclusione dell'esperienza di governo attuale, e vista la fase congiunturale che lei ha ricordato di particolare criticità, interveniamo con due finanziamenti, uno di 500 euro nel mese di novembre e un altro di 500 euro nel mese di aprile, per dare la possibilità a oltre 1.197.000 famiglie di utilizzare quella carta per acquistare i beni di prima necessità. E questo intervento non è l'unico che abbiamo messo in campo, ci sono altri interventi importanti che coinvolgono quello straordinario mondo del terzo settore. Quando siamo arrivati c'erano solo 5 milioni di euro per garantire beni alle famiglie in grande difficoltà attraverso il terzo settore. Ne abbiamo messi 50 di milioni l'anno strutturali che permettono di acquisire sempre generi alimentari italiani per dare qualità alle famiglie meno abbienti e dare risorse anche alle nostre filiere di produzione. Così come interventi per oltre 130 milioni vengono dal collega Calderone attraverso la AGEA, attraverso il lavoro che stiamo facendo insieme, sempre finalizzati a questo, aiutare le famiglie. Non siamo come altri che millantano di aver cancellato la povertà, certamente abbiamo lavorato per alleviarla.
0: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Martina Semenzato, prego.
6: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua soddisfacente replica che ci consegna un dato importante. La carta dedicata a te ha dato una risposta concreta alle famiglie che hanno bisogno di essere sostenute. Ed è giusto riconoscere questo sforzo. Il cibo non è soltanto ciò che compriamo, è cultura, è relazione ed è dignità. Lo sappiamo bene in una terra come il Veneto, dove il cibo racconta il territorio, il lavoro delle nostre famiglie e delle nostre aziende agricole, tradizioni che si tramandano da generazioni. Per questo non possiamo accettare che la qualità del cibo diventi una questione di reddito, che chi ha meno debba necessariamente mangiare peggio. C'è un'esperienza che racconta bene cosa può accadere quando una comunità si assume la responsabilità. Con le donne di Coldiretti abbiamo promosso i prodotti gentili, prodotti agricoli venduti nei mercati di Campagna Amica, destinando parte del ricavato a sostenere le donne vittime di violenza e creando opportunità di accoglienza e soprattutto di lavoro. È la dimostrazione che anche un gesto quotidiano come fare la spesa può diventare un gesto di responsabilità, Ministro. E qui vedo un'affinità con la carta dedicata a te, non soltanto aiutare una famiglia a comprare, ma anche aiutare a scegliere e nello stesso tempo dare valore a chi quel cibo lo produce. Il cibo di qualità non deve essere un lusso, deve essere una possibilità. E allora la sovranità alimentare non significa soltanto produrre ciò che mangiamo, significa anche fare in modo che tutti possano permettersi di mangiare bene. E la carta dedicata a te va in questa direzione. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Tassinari e Bicchielli, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a proseguire nell'azione di rafforzamento delle politiche per il diritto allo studio. Illustra l'interrogazione la deputata Tassinari. Prego.
7: Presidente, Ministro Bernini, il Fondo Integrativo Statale rappresenta il principale strumento nazionale per sovvenzionare e finanziare le borse di studio per gli studenti meritevoli e capaci che non hanno risorse economiche per poter fronteggiare gli studi. Il significativo potenziamento realizzato negli ultimi anni delle misure e delle risorse destinate al sostegno allo studio attraverso un sistema di interventi sempre più articolato che riguarda non solamente il sostegno economico ma anche le politiche abitative, i servizi rivolti agli studenti, volti al benessere e anche l'aspetto che riguarda il sostegno psicologico, rende oggi necessario che questo strumento diventi strutturale, fondamentalmente con un assetto che possa essere il più possibile stabile, anche utilizzando le risorse del PNRR che sono insomma state utilizzate negli anni. Tale esigenza tanto più emerge nel momento in cui assistiamo ad un costo della vita crescente e quindi alla necessità di compensare anche questi incrementi, soprattutto come dicevo per le famiglie più bisognose e che hanno necessità insomma di aiutare i figli nel completamento del percorso scolastico. Chiedo quindi quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere per proseguire nell'azione di rafforzamento di queste politiche per il diritto allo studio, consolidando i risultati conseguiti e assicurando un sistema stabile ed efficace e il quanto più possibile omogeneo sull'intero territorio nazionale. Grazie.
0: Grazie a lei. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha facoltà di rispondere. Prego.
8: Grazie Presidente, grazie Onorevole Tassinari. Come lei ha giustamente ricordato, una borsa di studio o un posto letto possono fare la differenza tra scegliere un'università o dovervi rinunciare. È da qui che siamo partiti, mettere il diritto allo studio al centro delle nostre scelte, perché nessun studente, nessuna studentessa debba vedere le proprie possibilità limitate dai redditi delle proprie famiglie. In 4 anni abbiamo quasi triplicato le risorse statali per le borse di studio. Abbiamo trovato nel 2022 circa 307 milioni e abbiamo portato il monte borse quest'anno a 846 milioni, con un picco di 880 milioni nel 2025. È un investimento che sta concretamente cambiando la vita delle persone, delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie. Ma il sostegno agli studenti non si ferma alla borsa. Anche questo lei lo ha ricordato. Abbiamo aumentato anche le risorse per aiutare chi deve sostenere l'affitto. Dai 4 milioni nel 2023 siamo passati a 23,2 milioni nel 2025 con altri 16 milioni nel 2026. Soprattutto però al sostegno economico abbiamo affiancato una vera politica per gli alloggi universitari. Quando siamo arrivati nel 2022 i posti letto erano 40.000 realizzati in circa 20 anni. In 4 anni abbiamo acceso oltre 63.000 posti letto, esattamente 63.220 posti letto, di cui 33.000 già pronti, quindi quest'anno sono stati consegnati 33.000 chiavi nelle mani di 33.000 studentesse e studenti e 30.000 saranno pronti per la metà del 2027, quindi 4 anni esatti. Con circa 20.000 destinatari, studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. Nessuno deve restare indietro. Per gli studenti diversamente abili e con necessità di sostegno intensivo abbiamo reso permanente l'assegno di cura, estendendolo anche agli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dal 2026-27 passa da 10 a 15.000 euro per studente. Dal 2024 sono stati stanziati complessivamente 4.300.000 euro proprio dedicati a questa posta. Per noi questo è diritto allo studio, non una parola ma un percorso, dare a ciascuno le condizioni per studiare, per vivere la propria università, l'università di propria scelta, costruire il proprio percorso, seguire i propri talenti, senza che il reddito o una condizione di disabilità rappresentino un ostacolo. Quindi investiamo sui giovani, sulla loro libertà di scegliere e sulla possibilità dell'Italia di non perdere alcuno dei suoi talenti.
0: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Bicchielli.
9: Grazie signor Presidente, signora Ministra Bernini, la ringraziamo e ci riteniamo pienamente soddisfatti della sua risposta, perché è una risposta che conferma che il diritto allo studio non è più un intervento emergenziale, ma è una politica che lei e il governo Meloni state rendendo stabile, finalmente stabile. Come ci ha detto, ci ha dato dei dati importantissimi, avete portato le risorse nazionali per le borse a ben 846 milioni nel biennio 2026-2027 ed è il passaggio che noi chiedevamo. Lo sforzo di questi anni non deve restare legato alla straordinarietà delle risorse, ma deve diventare patrimonio stabile delle nostre politiche universitarie. E soddisfa anche, mi faccia dire, il dato sulla copertura degli idonei, ormai vicina al 100%, con l'adeguamento degli importi. In un contesto di costo della vita ancora alto non basta però aumentare il fondo, la borsa deve rimanere adeguata, altrimenti un diritto formale rischia di diventare una possibilità concreta solo per chi se lo può permettere. Signora Ministra, abbiamo apprezzato soprattutto che la sua risposta abbia guardato al diritto allo studio nella sua dimensione complessiva. Una borsa è fondamentale, ma da sola non basta. Se uno studente non sostiene il costo dell'affitto, dei trasporti, della vita quotidiana, di cui poi il secondo pilastro, gli alloggi, ci ha spiegato, ci ha dato i numeri, non c'è libertà di studiare se non abbiamo un tetto sulla testa. La sua risposta ci indica 63.000 posti di letto attivato, di cui 20.000 destinati agli studenti che rientrano nel diritto allo studio. È su questa doppia leva, sostegno all'affitto e posti letto, che si misura la concreta possibilità di restare in università. Sostenere al diritto allo studio significa tenere insieme due principi che non sono mai in contraddizione tra di loro, il merito e l'uguaglianza delle opportunità. E lo Stato deve fare in modo che la condizione economica di partenza di una ragazza o di un ragazzo non siano mai la condizione che gli consentono poi di diventare quello che diventeranno nella loro vita. Non è dove si nasce o come si nasce che deve condizionare il futuro di ognuno di noi. E noi non dobbiamo quindi garantire solo l'iscrizione, dobbiamo garantire che possa restare, concludere il percorso e costruire attraverso lo studio il proprio futuro, perché investire nel diritto allo studio non significa solo sostenere gli studenti, significa sostenere il sistema paese. Come Forza Italia continueremo con attenzione a seguire l'attuazione di tutte queste promesse, per questo riteniamo importante, anzi ne siamo convinti, che il governo prosegue e proseguirà su questa strada. Grazie.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Ruffino ed altri, ad oggetto iniziative di competenza al fine di garantire agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo le medesime opportunità riconosciute agli altri atleti con disabilità. Illustra l'interrogazione la deputata Daniela Ruffino, prego.
10: Grazie signor Presidente, signor Ministro. Siamo a chiederle quali iniziative intenda adottare affinché gli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo a questi atleti siano garantite le medesime opportunità riconosciute agli altri atleti con disabilità, e questo con particolare riferimento all'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e anche alle relative forme di tutela, riconoscendo nelle politiche italiane per lo sport di alto livello il circuito internazionale Virtus e Virtus Global Games. E in particolare, concludo questo mio intervento riprendendo quanto è stato detto dalla ministra Bernini prima: nessuno deve rimanere indietro. Grazie.
0: E allora ascoltiamo la risposta del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Prego, signor ministro.
11: Grazie presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per l'occasione di rispondere in merito a una questione che investe principi fondamentali del nostro ordinamento, quale l'inclusione, le pari opportunità e il diritto allo sport per tutti. Lo sport costituisce sempre di più, anche alla luce del riconoscimento operato dall'articolo 33 della Costituzione e grazie al quotidiano impegno del governo, uno strumento fondamentale di crescita personale e partecipazione sociale e promozione del benessere psicofisico. Tali finalità assumono un rilievo ancor maggiore quando coinvolgono le persone con disabilità, per le quali l'attività sportiva costituisce non soltanto un percorso di affermazione agonistica, ma soprattutto un fondamentale veicolo di inclusione sociale e di piena realizzazione della persona, a partire dai bambini e dagli adolescenti. E qui ricordo la progettualità dei nuovi giochi della gioventù, nel programma dei quali sono previste due discipline integrate, appunto il baskin e il sitting volley. In questo contesto il governo è pienamente consapevole della rilevanza delle problematiche evidenziate dagli interroganti, con particolare riguardo agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, e sta valutando ogni iniziativa utile a favorirne la piena valorizzazione e ad ampliare le opportunità loro offerte nell'ambito del sistema sportivo nazionale per dare risposte certe, chiare e ampiamente condivise. Tanto premesso, mi preme innanzitutto chiarire che il circuito internazionale Virtus è richiamato dall'interrogante quale organizzazione di riferimento a livello internazionale per lo sport e degli atleti con disabilità intellettiva è già pienamente inserito nel sistema sportivo paralimpico nazionale attraverso la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico e ad essa affiliata, e attraverso il CIP dal governo sostenuta. Per quanto concerne invece l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, occorre ricordare che la relativa disciplina rientra nelle competenze delle singole amministrazioni cui tali gruppi fanno capo, le quali interessate sul tema oggi in esame hanno evidenziato diversi ostacoli di natura tecnica legati alla necessità di coordinare i requisiti generali di idoneità al servizio con quelli di accesso ai gruppi sportivi, al fine di poter includere all'interno dei gruppi sportivi atleti con disabilità differenti rispetto a quelle già individuate dalla normativa vigente per l'accesso alle rispettive sezioni paralimpiche. Questa situazione l'abbiamo affrontata soprattutto collaborando con il tavolo tecnico interministeriale denominato Atleti Olimpici con Disabilità, accesso ai gruppi sportivi militari dei corpi civili dello Stato, cui hanno partecipato tutte le amministrazioni e gli organismi competenti, che dal 16 giugno del 2026 è operativo presso l'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. È un tavolo tecnico interministeriale che viene coordinato anche dal ministro Roccella e al quale noi partecipiamo. I lavori del tavolo hanno consentito di sviluppare un approfondito confronto sui profili normativi e applicativi della materia, facendo emergere l'esigenza di garantire anche agli atleti di interesse nazionale che presentano condizioni di disabilità o di salute non riconducibili alle classificazioni paralimpiche tradizionali la possibilità di accedere ai gruppi sportivi, evitando che tali condizioni possano costituire un'automatica causa di esclusione ove risultino compatibili con lo svolgimento dell'attività agonistica di alto livello. Si tratta di un percorso lungo che il governo sta affrontando con la massima attenzione e senso di concretezza, nella consapevolezza della delicatezza dei rilevanti interessi sociali coinvolti e con l'obiettivo di intervenire con tempestività ed efficacia. In conclusione, il governo conferma il proprio impegno a tenere il Parlamento aggiornato in merito all'avanzamento del lavoro già avviato, al fine di individuare soluzioni anche normative, equilibrate ed efficaci che consentano di ampliare le opportunità offerte agli atleti con disabilità intellettive e del neurosviluppo, rafforzando il carattere inclusivo del sistema sportivo nazionale nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e partecipazione, nonché delle esigenze ordinamentali poste a tutela della funzione di sicurezza e dell'ordine pubblico.
0: Grazie. A facoltà di replicare la deputata Ruffino, prego.
10: Grazie signor Presidente e signor Ministro. Bene il tavolo, bene quanto ci ha raccontato, siamo però all'ultimo miglio, a fine legislatura molto probabilmente, e quindi è opportuno decidere concretamente che cosa fare. Scartabellando qui e là, io ho visto che c'è ad esempio una normativa di accesso alla sezione paralimpica delle Fiamme Azzurre, ad esempio, che parla espressamente di disabili con disabilità fisiche o sensoriali. Quindi il problema che ho sollevato ha una normativa concreta e significa che anche nel 2026 la difesa ha continuato a bandire posti nel proprio gruppo sportivo paralimpico, e questo aspetto ovviamente mi fa ben sperare. La ringrazio comunque per le tante informazioni date. C'è un elemento che per noi è importante ed è quello che una disabilità riconosciuta ai fini della classificazione sportiva non può trasformarsi paradossalmente nella ragione per escludere un atleta dalle opportunità che il nostro ordinamento riconosce agli altri atleti paralimpici. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di ragazze e ragazzi che rappresentano l'Italia e rappresentano l'Italia nelle competizioni internazionali, che si allenano ad altissimo livello, che raggiungono dei risultati importanti e che nel circuito Virtus competono ai massimi livelli dello sport internazionale. Ed allora è proprio per questi atleti con disabilità intellettive del neurosviluppo a loro viene pregiudicato l'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili. Quindi in questo caso c'è lo Stato che mette una barriera che potrebbe essere superata con una valutazione concreta e individuale delle effettive capacità della persona. Concludo, signora Presidente, desidero ancora dire che inclusione non significa abbassare i requisiti e che quindi dobbiamo passare dalla logica della diagnosi alla logica delle capacità e delle opportunità, esattamente come recita l'articolo 33 della Costituzione, lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e piena realizzazione della persona. Grazie.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Pastorino, ad oggetto iniziative di competenza volte all'aggiornamento delle disposizioni relative ai posti in piedi negli stadi di calcio. Ascoltiamo allora l'illustrazione di questa interrogazione. Prego, onorevole Pastorino.
12: Signor Presidente, grazie. Signor Ministro, stiamo parlando appunto delle standing zone o standing areas, ovvero quelle aree dello stadio sviluppate appositamente per gli spettatori in modo che possano assistere alla partita in piedi. Diciamo che dopo una fase sperimentale in Europa, in molti paesi, da questo campionato ma anche nelle competizioni internazionali, queste aree sono state, diciamo, approvate, autorizzate ufficialmente. In Italia c'è ancora il problema appunto dell'impedimento a realizzare queste aree dato dal decreto, nell'articolo 6 del decreto ministeriale del 18 marzo del 96. Diciamo che questa questione è tornata in auge attraverso la tifoseria dei tifosi appunto del Genoa nella prospettiva di una ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris e quindi un contenimento dei posti. Quindi io so che lei questo tema lo conosce. La domanda è se intenda promuovere, per quanto di competenza, un tavolo di confronto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Federazione Gioco Calcio e gli altri organismi evidentemente responsabili della sicurezza degli impianti sportivi.
0: Sì, il tempo nel frattempo è andato, magari riaccendiamo il microfono così diamo possibilità di finire. Era finito il tempo, ne posso dire.
12: Grazie, scusi. Gli altri organismi della sicurezza degli impianti sportivi al fine di giungere a una soluzione che mediante una modifica di quel decreto porta un aggiornamento alle disposizioni relative a quello che ho detto prima. Grazie. Sì.
0: Aspetti che oggi abbiamo litigato con i microfoni. Allora, signor Ministro, prego, a lei la facoltà di rispondere.
11: Grazie Presidente, grazie all'onorevole Pastorino per l'occasione di fare chiarezza sulla priorità assoluta della sicurezza di tutti gli spettatori che assistono ad una manifestazione sportiva, tanto più calcistica, in previsione anche degli Europei 2032. La questione dei posti in piedi negli stadi di grandi dimensioni va analizzata nell'ambito del quadro europeo di normative e protocolli tecnici che disciplinano in materia la materia emessi dall'ente sportivo internazionale regolatore in raccordo con la normativa nazionale rilevante. L'UEFA infatti a decorrere dalla fine degli anni 80, a seguito delle tragedie delle Moselle e dell'Innsbruck, in occasione delle quali persero la vita complessivamente 136 persone, delle quali 32 italiane, a causa di una serie di fattori e soprattutto dell'inciviltà di alcune tifoserie, ha per decenni stabilito un divieto assoluto per gli stadi di propria competenza di prevedere i posti in piedi. Tutt'oggi il regolamento sulle infrastrutture degli stadi dell'UEFA, all'articolo 18.03, impone un divieto tassativo per gli stadi di categoria 2, 3, 4, cioè quelli più rilevanti, di prevedere posti in piedi. Ciò premesso, tuttavia, la sperimentazione condotta tra il 2022 e il 2024 ha consentito all'UEFA stessa, a decorrere dalla stagione in corso e previo rispetto di specifiche condizioni di sicurezza, di prevedere una deroga che permetta per alcune competizioni la presenza di tali posti all'interno degli stadi, qualora autorizzata anche dalle singole legislazioni nazionali. Tale deroga non è prevista per i campionati europei di calcio Euro 2032. Nella legislazione italiana, come sottolineato dall'interrogante, tale possibilità è vietata per gli stadi di dimensioni più grandi dall'articolo 6,1 del decreto ministeriale 18 marzo 1996, che al successivo comma 2 pone l'ulteriore obbligo imposto da evidenti ragioni di sicurezza di prevedere nei medesimi impianti seggiolini fissi. Ciò premesso, per quanto attiene allo specifico caso della ristrutturazione interna dello stadio comunale Luigi Ferraris, candidato a ospitare le competizioni previste per Euro 2032, dagli elementi acquisiti dagli uffici delle strutture tecniche competenti emerge come lo stesso progetto, da tempo presentato in ambito comunale, non contempli la previsione di posti in piedi e non potrebbe essere diversamente vista la citata candidatura a fronte del divieto previsto dalle norme tecniche per l'UEFA per la medesima competizione. Dopodiché è del tutto evidente che c'è una piena disponibilità a ritrovarci attorno a un tavolo con tutti i soggetti che saranno interessati, e quindi raccolgo la sua richiesta, che peraltro è arrivata anche dal territorio, dalle istituzioni territoriali, fermo restando le premesse che determinano un'alternativa: o partecipare alla competizione per Euro 2032 o scegliere un percorso diverso uscendo dalla procedura europea e quindi andare a lavorare su un progetto che preveda questa nuova fattispecie che altri paesi, ripeto, stanno sperimentando. Sicuramente vi sono argomentazioni condivisibili alla base di tale richiesta, tra le quali anche la maggiore sostenibilità economica dei biglietti da parte degli utenti e la conseguenziale maggiore partecipazione degli stessi alla visione dal vivo degli eventi sportivi, che garantirebbe anche un coinvolgimento più ampio delle fasce di età più giovani, evitando il rischio di consolidamento del fenomeno dell'intrattenimento passivo. È dunque doveroso valutare e ponderare queste istanze, il tutto però nell'ambito di un percorso partecipato da parte di tutti i portatori di interesse coinvolti, a partire proprio dalle amministrazioni centrali e territoriali, nonché gli enti sportivi nazionali e internazionali. Tale percorso deve però prescindere da quello che porterà, come ho già detto, verso gli europei del 2032, nell'ambito dei quali l'UEFA appunto non ha autorizzato tale possibilità. Resta inteso che trasmetterò gli effetti anche della mia risposta al Ministro dell'Interno, che è il titolare della materia in oggetto. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha facoltà di replicare il deputato Luca Pastorino, prego.
12: No, grazie, signor Ministro. No, sono soddisfatto e la ringrazio tanto per l'ultima parte, ovvero quella relativa alla disponibilità, perché come diceva lei il tema c'è, a partire dagli eventi drammatici dell'Esel, poi diciamo le cose sono cambiate in Europa, comunque esistono queste zone, al di là del fatto, e un argomento di discussione in questo senso è il fatto che Euro 2032 non preveda questo tipo di possibilità, ma in Europa adesso per esempio la curva del Borussia Dortmund, per fare un esempio, è un caso emblematico, è una curva molto importante. Affrontare, diciamo, congiuntamente con tutti i soggetti che ho richiamato in interrogazione, che lei giustamente ha integrato con il Ministero degli Interni, ha gli effetti positivi di aumentare i posti popolari, quindi aumentare la capienza nei posti popolari, aiutare a combattere il caro biglietti, riportando anche i giovani allo stadio, quindi diciamo, inserendo di nuovo quell'inclusione intergenerazionale che forse sarà un po' perso, e aumenta anche la sicurezza, perché evitare posizioni in piedi su seggiolini, insomma, io ci vado ancora allo stadio in gradinata e le posso garantire che questo seggiolino, stare in piedi su seggiolino, non è proprio la cosa, insomma, io sono ancora abbastanza atletico, però qualcuno che cade in terra le garantisco che tutte le domeniche c'è, così come la gestione e la velocizzazione delle uscite, nel senso che comunque ci sono delle zone degli stadi dove oggettivamente, al di là del fatto che vengono ridotti gli spazi, i seggiolini sono una cosa che stona, diciamo, con l'evidenza di quello che accade, ovvero le persone stanno tutte in piedi su dei supporti che oggettivamente non sono fatti per tenere persone in piedi. Quindi io avremo certamente altre occasioni, perché da Genova questo è un movimento che è partito ma sta evidentemente abbracciando un coinvolgimento più nazionale, e spero avremo altre occasioni di confronto, come lei ha detto. Grazie.
0: Grazie a lei, colleghi. Esaurito lo svolgimento delle interrogazioni di risposta immediata, facciamo una breve sospensione, ricominciamo alle 16:15. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dopo la breve sospensione torniamo alla Camera dei Deputati per seguire la riforma della legge elettorale.
2: Modificazione del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è assegnato anche al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal lunedì 19 ottobre 26, ai sensi il comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Davide Bergamini e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Il mio intervento è per chiedere un'informativa urgente al Ministro Nordio su una vicenda che riteniamo molto grave emersa a Padova proprio nel mese di marzo. Sembrerebbe che sia stata costituita una Camera arbitrale islamica italiana e sarebbe un organismo che andrebbe a regolare i rapporti di giustizia all'interno del nostro Paese, seguendo però quello che è il Tribunale sciaratico. È già stato presentato un esposto su questa vicenda, ma il fatto ancora più preoccupante è che si parla all'interno di questo regolamento che queste controversie vengano decise prioritariamente attraverso i sistemi della Sharia, proprio attraverso i concetti della Sharia, mentre al diritto italiano rimarrebbero solo quei concetti residuali. Quindi riteniamo che sia una cosa assurda, soprattutto a fronte del fatto di ciò che prevede la legge della Sharia. Voglio ricordare che esistono ancora pene corporali, addirittura fino ad arrivare alla pena di morte, e quindi si chiede come Futuro Nazionale che il Ministro Nordio venga all'interno di quest'Aula con estrema urgenza per capire quali sono le regolamentazioni che andrebbero appunto a regolare questi principi che sarebbero portati avanti da questo tribunale islamico che sarebbe sorto a Padova, e soprattutto se si sia a conoscenza di quanto sta avvenendo appunto in quella città. Chiediamo appunto al Ministro Nordio di venire in aula al più presto, perché sappiamo che la libertà religiosa sicuramente è garantita all'interno della nostra Costituzione, ma sappiamo benissimo che nessuna religione può sostituirsi a quello che è la legge italiana e la nostra Costituzione. Quindi auspichiamo che il Ministro venga al più presto a riferire. Grazie.
2: Grazie. Riprendiamo il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, la numero 2822B. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo approvato l'articolo 8. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Bonelli numero 2, Fratoianni numero 3, Ghirra numero 5, Mari numero 6 e Piccolotti numero 8 sono stati ritirati dai presentatori. Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non recanti istruzioni,

0: concernente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale durante le campagne elettorali. Pozzolo, numero 38, concernente le clausole di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore, di presidenti di giunte e assessori regionali. E Forattini, numero 39, concernente interventi in materia di par condicio durante le campagne elettorali, laddove il provvedimento interviene unicamente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, voto all'estero e voto fuori sede. Ciò premesso, invito la signora Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad esprimere il parere. Prego, signora Ministro.
1: Grazie Presidente.
0: Cominciamo con l'ordine del giorno 1, Zanella.
1: Contrario, parere contrario.
0: Benissimo. 4, Dori. Sì, perché il 2 e il 3 sono, ritirati. È ritirato, senatrice. Anche il 3, ministro, è ritirato. Siamo al 4, Dori.
1: Parere contrario.
0: Andiamo al numero 7, Zaratti, perché il 5 e il 6 sono stati ritirati.
1: Parere contrario.
0: Andiamo al numero 9, Borrelli ed altri. L'8, Piccolotti, è ritirato.
1: Parere contrario.
0: 10, Grimaldi.
1: Parere contrario.
0: L'11 è ritirato, il 12 Alfonso Colucci ed altri.
1: Parere contrario.
0: 13, L'Abbate.
1: Parere contrario.
0: 14, Berruto.
1: Parere contrario.
0: 15, Di Biase.
1: Parere contrario.
0: 16, Boldrini.
1: Parere contrario.
0: 17, Braga.
1: Parere contrario.
0: 18, Scotto.
1: Parere contrario.
0: 19, Cuperlo.
1: Parere contrario.
0: 20, Ciani.
1: Parere contrario.
0: 21, Graziano.
1: Ecco, sul 21 il mio parere è favorevole con riformulazioni, cioè chiedo di espungere tutta la parte emotiva della premessa ad eccezione del primo capoverso, e sulla parte dispositiva impegna il governo a valutare l'opportunità.
0: Grazie. 22, Barbagallo.
1: Sono uguali il 21, il 22, il 23 e il 24 sono identici, quindi il parere è uguale, cioè
0: la riformulazione espungendo le premesse e la motiva, sì, nell'impegno con la premessa che il governo, ok, come ha detto prima. 25, non ho capito, è uguale. 25, Caso.
1: Contrario.
0: 26, Scarpa.
1: Contrario.
0: 27, Gribaudo.
1: Contrario.
0: 28, Furfaro.
1: Ecco, su questo lo stesso, cioè un parere favorevole con riformulazione, espungendo la parte della parte emotiva, tutto ad eccezione del primo capoverso, e sulla parte dispositiva impegna il governo a valutare l'opportunità di.
0: D'accordo. 29, Stumpo.
1: Contrario.
0: 30, Toni Ricciardi.
1: Lo stesso, anche su questo parere favorevole con riformulazione, espungendo tutta la parte motiva ad eccezione del primo capoverso, e sull'impegno al governo la parte dispositiva aggiungere a valutare l'opportunità di.
0: 31, Maggi.
1: Sul 31 Maggi anche qui c'è un parere favorevole per una raccomandazione con l'espunzione di tutta la parte della premessa, quindi la parte emotiva, e con riformulazione della parte dispositiva.
0: Nel senso di?
1: Nel senso...
0: Cioè, nel senso, la parte dispositiva, la riformulazione è, come abbiamo detto prima, con l'impegno, sì, a valutare la possibilità,
1: no,
0: di...
1: No, è una riformulazione, se vuole, Presidente.
0: Sì, per cortesia, grazie. Un attimo solo. Colleghi, per favore, se no poi abbiamo difficoltà quando votiamo. Allora vediamo la riformulazione di questa raccomandazione del Maggi.
1: Ho detto che l'espunzione di tutta, sì, la parte ad
0: delle premesse
1: del primo capoverso, sì, per quello che riguarda invece la parte dispositiva, è impegna il governo a valutare l'opportunità

0: di verificare se, ai fini delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste delle candidature, vi siano le condizioni di fattibilità tecniche e organizzative per estendere le modalità digitali già previste con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni richieste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, tenendo in adeguata considerazione le esigenze della sicurezza cibernetica e le differenze fra le finalità connesse alle due tipologie di consultazioni popolari.
1: Grazie, dunque si tratta di una raccomandazione, con questa riformulazione poi la esamineremo.
0: Sì.
1: 32 Morfino.
0: Parere contrario.
1: Andiamo al 34 Pierro, in quanto l'ordine del giorno Ascani è stato dichiarato inammissibile.
0: Parere contrario.
1: 35 Ravetto.
0: Contrario.
1: 36 Sasso.
0: Contrario.
1: 37 Furgiuele.
0: Contrario.
1: Andiamo al 40 Ferrari.
0: Contrario.
1: E 41 Ghio.
0: Contrario.
1: La ringrazio, signora Ministro. Passiamo ai voti. Onorevole Zanella, il parere sull'ordine del giorno è contrario. Intende metterle voti? Sì. Dunque, colleghi, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 1 Zanella con il parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Vabbè, stanno entrando i colleghi, è la prima votazione, quindi abbiamo il margine di tolleranza che conosciamo. Dalla seconda votazione la tolleranza è finita, si va alla tolleranza zero. Sì, sì, ma sto aspettando, non è un caso, aspettiamo, non è un caso, ha problemi. L'onorevole Quartapelle, Procopio, ha problemi nella votazione, sta arrivando il tecnico, non è un caso, ha votato, aspettiamo gli altri colleghi, ribadisco, è la prima votazione, poi sul resto andremo spediti. Grazie. Pastorino, Cavo, Ottaviani, Sportiello, Fede, Forte, Tucci, Silvestri, Piano, Pella, Piano. Ci sono altri colleghi dopo la nome Pella, ecco la nome Pretto, la nome Messina, Ricciardo ha votato. De Micheli va a votare. Scotta Auriemma.
2: Barzotti.
1: Non è Barzotti. Mica è Barzotti. De Palma. Ah, vabbè.
2: Marabotti.
1: Vabbè. Ci siamo tutti?
2: Cavandoli.
1: Bene, Cavandoli ha votato. Politori deve votare?
3: Malagola.
1: Ha votato. Onorevole Malagola. Onorevole Torto. Onorevole Donno. Abbiamo votato tutti i colleghi? Bene, onorevole Del Barba, onorevole Rotondi, su foto finish siete arrivati, ok, facciamo votare l'onorevole Rotondi per favore, ok, colleghi, dichiaro chiusa la votazione. I contrari sono 184, i favorevoli 119, gli astenuti 9, la Camera respinge. Onorevole Dori, parere contrario al suo ordine del giorno, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione, il parere del Governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro. Onorevole Gigliovini, onorevole Gignovigna, deve votare, ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Zaratti, parere contrario al suo ordine del giorno. Onorevole Zaratti, è contrario il parere, lo mettiamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Forza colleghi, per favore, già siamo alla quarta votazione, velocemente. Latini ha votato. Lomuti ha votato. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 9, Borrelli, dichiara aperta, no, non dichiaro. Vuole intervenire, prego.
3: Grazie Presidente. Come gruppo AVS noi siamo fortemente battuti contro questa riforma. Una riforma che fa qualcosa di, diciamo, unico e anche un precedente pericoloso per la nostra democrazia parlamentare. Noi stiamo riapprovando in terza lettura alla Camera quello che avevamo bocciato, che la maggioranza del Parlamento aveva bocciato già qualche mese fa. Abbiamo bocciato una norma, viene riproposta esattamente come era stata bocciata dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati, e poi viene riproposta e rivotata. Voi vi rendete conto che è una cosa particolare che noi stiamo andando a fare? Non è che è arrivata una nuova legge, anche perché i nostri capogruppo, parlo del Senato e del campo progressista, avevano addirittura presentato una proposta per mettere le preferenze libere, quindi sarebbe stata una modifica sostanziale. Invece vengono bocciate in Senato le preferenze libere, cioè le preferenze senza nessuna forma di listino bloccato, e viene riproposta esattamente la norma che avevamo bocciato, che anche una parte della maggioranza aveva bocciato. E ogni forma di miglioramento, come questo ordine del giorno, della qualità della democrazia, della possibilità di partecipare ai cittadini, vogliamo ricordare a tutti che mano a mano che stiamo andando a votare col passare degli anni, più modifichiamo le leggi elettorali, meno cittadini partecipano. Certo, c'è il disgusto nei confronti della politica, c'è la disaffezione rispetto ai partiti, ma probabilmente c'è anche una visione negativa da parte dei cittadini rispetto alla proposta e al sistema elettorale, alla possibilità democratica di partecipare. E su questa legge sono stati fatti solo passi indietro, e non solo rispetto alla qualità della democrazia del nostro paese, ma anche a quello che era stato fatto come un passaggio fondamentale, cioè all'alternanza uomo-donna. Noi abbiamo negli anni garantito giustamente la proporzionalità tra gli eletti di ambedue i sessi, e questo è stato eliminato. È stato eliminato con un governo guidato da una donna, il che appare paradossale, non perché in automatico dovesse tutelare qualsiasi azione fatta da sue colleghe, ma appare incredibile che è proprio una donna a intestarsi, perché l'ha voluta testardamente e caparbiamente lei, questa norma, di cui il Paese non sentiva necessità. Non credo che i cittadini stiano venendo sotto il Parlamento per chiedere di votare, facciamo una nuova legge elettorale, non l'hanno chiesto. I cittadini sono esasperati dalle tasse, incredibile a dirsi. Avete aumentato le tasse, voi che dovete essere il baluardo. Sono esasperati al costo della benzina e abbiamo voglia di dire che sono le congiunture internazionali, mondiali. Non siamo andati a fare noi video fuori alle pompe di benzina per dire che avremmo ridotto le accise, avremmo eliminato le accise. C'è un'esasperazione dei costi e di una sperequazione del paese, una su tutta l'RC auto. Voi aumentate tutto favorendo molto spesso le lobby. E anche in questo caso abbiamo ricreato la figura della casta. C'è un paese che è in difficoltà, noi pensiamo alla legge elettorale, pensiamo a noi. Abbiamo bloccato questo Parlamento per mesi per parlare di noi stessi mentre il paese vuole altro, mentre la gente sta per strada, mentre gli agricoltori e altri cittadini protestano. Domani ci saranno i cittadini dei Campi Flegrei, giustamente, qua fuori a dire, mentre noi siamo in difficoltà e nessun ministro, tranne di stramacchio una volta Musumeci, è venuto a interloquire con noi, voi pensate alla legge elettorale. E in questa legge elettorale cercate di fare in modo di eliminare qualsiasi forma di partecipazione democratica. Guardate che le porcate, come le chiamò all'epoca il promotore assieme a Berlusconi della prima legge, definita da lui stesso porcata, quindi sto citando testualmente, cioè il ministro Calderoli, ha introdotto un'idea completamente sbagliata. Noi facciamo le leggi elettorali, perché viene fatta questa legge elettorale? C'è un governo solido, avete recentemente festeggiato per aver battuto il record. Noi non facciamo i governi per governare, ma facciamo i governi per battere i record. E quindi è stato battuto un grande record di permanenza sulla poltrona. Benissimo, ma gli italiani si ricorderanno di questo governo perché è durato più a lungo degli altri o perché sono aumentate le tasse? È stato distrutto una parte del settore sociale del nostro paese, è stata massacrata l'idea di uguaglianza in cui si è sempre maggiormente creato il divario tra nord e sud e tra ricchi e poveri. Ecco, tutte queste cose ricorderanno i cittadini. Quali grandi riforme avete portato a casa? Neanche sulla sicurezza e sulla giustizia. Avete fatto una guerra ai magistrati, immaginando che la guerra ai magistrati risolva i problemi della giustizia. I poliziotti aspettano ancora la promessa che aveva fatto in aula il ministro Piantedosi di pagargli gli straordinari che vengono pagati con distanza di 2 anni. Volete più sicurezza, ma non fate nulla per la prevenzione e nulla neanche per pagare chi si occupa di queste cose. E però dobbiamo fare la legge elettorale. Qual è il motivo per cui un governo solido fa un'altra legge elettorale? Perché la modifica? Perché, come hanno fatto altri prima dell'attuale governo, si pensa di costruire un disegno elettorale, una legge elettorale, fotografando l'esistente. È la cosa peggiore che si può fare. Noi abbiamo avuto 2 vere leggi negli ultimi, dal dopoguerra ad oggi, che hanno per fortuna garantito poi governabilità e qualità democratica, che sono state la legge proporzionale pura dal dopoguerra fino a che non si è fatta la legge sui collegi uninominali. Sono leggi che hanno garantito governabilità, alternanza, rappresentanza territoriale in modo corretto. Da quel momento in poi è stato fatto uno sfacelo e questa legge non migliora ancora una volta lo status quo, lo peggiora. Con un'idea sbagliata, ogni volta si crea un precedente. L'ha creato Berlusconi, poi sono arrivati altri dopo di lui, sia chiaro. Ognuno fa la legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni per cercare con questa legge di ottenere il massimo risultato possibile al di là dei voti. Non credo che questa sia una cosa sana per la nostra democrazia e non credo che respingere i nostri ordini del giorno, che quantomeno chiedevano al governo di porre attenzione sulla qualità democratica, sulla partecipazione, compreso quello del voto elettronico, sulla possibilità di avere un controllo molto serio del sistema democratico del nostro paese e per permettere a chi non ha deroghe nella raccolta delle firme di partecipare in modo corretto e non dovendo raccogliere un numero di firme abnorme, beh, tutto questo ci è stato respinto ed è un errore che alla fine pagherete non solo voi purtroppo, ma pagherà il paese intero, ed è per questo che noi insistiamo nella nostra proposta politica, che è totalmente differente dalle vostre. Domani noi saremo con i cittadini in piazza che diranno: voi state nel palazzo a votare una cosa che interessa solo a voi, noi stiamo fuori a parlare dei problemi del paese.
1: Grazie, se nessuno crede di intervenire. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 9 Borrelli con il parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Grimaldi, chiede di intervenire, andiamo a votare. Allora, dichiara aperta la votazione, l'ordine del giorno Grimaldi, il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Alfonso Colucci, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno interviene su un tema fondamentale di questa legge elettorale, quello del numero di firme necessarie per accedere alla competizione elettorale. Un numero di firme che, a seguito di un emendamento approvato al Senato, è cresciuto in maniera esponenziale rispetto alla vigente disciplina. È stato quadruplicato, per cui da 1.500 firme necessarie si è passati a 6.000 firme, quindi una forza politica che non sia oggi rappresentata in in Parlamento, è entrata in vigore questa nuova legge elettorale, dovrà raccogliere un numero di firme abnorme, ma non per entrare in Parlamento, ma per poter pensare di accedere alle liste elettorali, di poter competere democraticamente alle elezioni. Parliamo di un numero di firme abnorme, perché per la Camera sono circa 270.000, per il Senato sono circa 135.000, sommate insieme per aspirare di voler competere in entrambe le Camere, parliamo di oltre 400.000 firme. Quindi una forza politica non rappresentata in Parlamento dovrebbe, secondo questa proposta di legge che domani vi accingete a votare, dovrebbe raccogliere oltre 400.000 firme per poter legittimamente presentare la propria proposta politica nelle liste elettorali, per poter essere poi sottoposta al voto elettorale dei cittadini stessi. È una abnormità, è un vero e proprio collo di bottiglia alla rappresentanza democratica, sono le forche caudine che questa maggioranza impone a chi non appartiene già alla cerchia, a chi non appartiene già alle formazioni politiche che siano in Parlamento, tra l'altro stabilendo un regime di esenzione che non ha alcuna razionalità, fissando termini al 31/12 del 2025, che non ha termine che non ha alcuna logica istituzionale, elettorale e politica, se non nella necessità della maggioranza di fotografare la situazione in un determinato momento, ad un determinato tempo, che è quello ritenuto da questa maggioranza più favorevole per escludere la libera competizione democratica. E pensare che nel 2013 il partito di Giorgia Meloni, che non era rappresentato in Parlamento, dovette raccogliere 40.000 firme per entrare in Parlamento. Oggi quello stesso partito chiede che vengano decuplicate 400.000 firme. Giorgia Meloni entrò in Parlamento nel 2013 avendo raccolto 40.000 firme. Quella esperienza politica è cresciuta, è diventato partito di maggioranza relativa in Italia e ha prodotto la presidente del Consiglio attuale, appunto Giorgia Meloni. Ecco, tutto questa esperienza è stata possibile proprio perché il numero di firme che allora potevano essere raccolte era un numero contenuto che dava luogo ad un blocco diciamo accettabile, democratico, che desse davvero il senso della serietà della proposta politica. E invece qui si crea uno sbarramento che incide profondamente su diritti costituzionali che attengono non solo all'elettorato passivo, e cioè al diritto costituzionale di chi abbia una solida proposta politica di poter competere e di poter contribuire alla vita politica istituzionale del Paese, ma anche all'elettorato attivo, e cioè la possibilità dei cittadini di poter esprimere liberamente la propria preferenza politica in un'offerta che non sia preselezionata dai partiti in base a criteri che sono appunto eccessivamente restrittivi. Perché pensiamo che in alcune regioni, penso ad esempio al Molise o alla Basilicata, il numero di firme richieste per accedere alla competizione elettorale rappresenta addirittura il 2,4% del corpo elettorale di quelle regioni. L'assurdità di questo meccanismo è che ad una forza politica non rappresentata in Parlamento viene richiesto in quelle regioni di avere un consenso preliminare per la presentazione della propria offerta politica nelle liste elettorali addirittura del 2,4%. È una assurdità costituzionale. E sì, è assurdo perché non avete pensato di commisurare il numero di firme alla effettiva dimensione delle circoscrizioni di riferimento, ma l'avete resa fissa, con ciò creando un discrimine tra regioni con una ampia popolazione, con un ampio corpo elettorale, e invece regioni più piccole con un piccolo corpo elettorale. Anche questa discriminazione all'interno del territorio dello Stato e in relazione alle varie circoscrizioni elettorali, io credo che verrà sollevato all'attenzione della Corte Costituzionale e verrà anche diciamo abbattuto dalla scure della Corte, il giudice riconoscere la legittimità costituzionale delle nostre leggi. E pensare che in tutto questo avete pensato di confermare una raccolta cartacea delle firme attraverso lo strumento cartaceo, mi verrebbe da dire ottocentesco, della raccolta cartacea, dell'autenticazione cartacea, e non avete accolto i nostri emendamenti tesi ad introdurre la firma elettronica, la raccolta di queste firme attraverso il modello digitale. E in questo faccio riferimento all'ordine del giorno numero 31 presentato dall'onorevole Maggi, al quale in questo momento va il mio saluto e l'auspicio che la sua democratica e civile protesta non produca danni sulla sua salute fisica. Ecco, si arriva addirittura a questo, a dover mettere a rischio, a repentaglio la propria salute per proteggere principi di democrazia e di libera partecipazione dei cittadini. Ora, io con questo non voglio stabilire una relazione tra la modalità informatica della raccolta delle firme e il numero delle firme, perché sono due temi diversi, ma è evidente che se noi sommiamo la difficoltà che voi imponete di dover raccogliere questo numero abnorme di firme con la difficoltà pratica di non poter accedere alla piattaforma telematica, quella stessa piattaforma telematica che viene ormai utilizzata per la raccolta delle firme per il referendum costituzionale, per i referendum abrogativi, e non si capisce perché per quelle funzioni quella modalità telematica e gratuita vada bene e invece per questa, cioè la raccolta delle sottoscrizioni per accedere alla lista elettorale, alla competizione elettorale, invece non vada bene. Non si comprende davvero perché tutto questo accada. E allora, Presidente, non voglio stabilire una relazione, ma è evidente che il combinato disposto di queste due difficoltà è teso ad escludere. Voi volete conservare il potere solo per voi. State costruendo una legge elettorale che serve solo a questa maggioranza, la quale persegue il suo tentativo disperato di rimanere al potere, imbullonata alle proprie poltrone, approvando alla vigilia delle elezioni una legge che pregiudica, danneggia i cittadini la libera volontà del consenso elettorale, una legge di potere e non una legge di servizio. Grazie.
1: Grazie a lei. Colleghi, prima di andare avanti, volevo partecipare al collega Gianni Cuperlo la partecipazione dell'Assemblea per il grave lutto che l'ha colpita, la perdita della mamma. Onorevole Fornaro, prego.
5: Molto brevemente, voteremo a favore di questo ordine del giorno perché crediamo che questo sia un punto chiave di questa legge e mi permetto di dire che il governo avrebbe potuto utilizzare questo ordine del giorno per lasciare aperta una piccola porta, perché è del tutto evidente che aver quadruplicato le firme senza ancorarlo a nessun elemento oggettivo non risponde a un principio di ragionevolezza, che è uno dei principi che la Corte nelle sue pronunce ha posto tra le fondamenta di una legge elettorale. Quindi noi voteremo a favore perché questa è una questione grave, perché lo ricordo, altera la competizione elettorale.
1: Grazie. Se nessun altro chiede di intervenire, sottoscrivo l'onorevole Pellegrini. Dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno è il numero 12. Maggi vuole intervenire? Allora, revoco la votazione e facciamo intervenire l'onorevole Maggi. Prego.
6: La ringrazio Presidente. Ci tenevo ad aggiungere alle argomentazioni dei colleghi alcuni numeri che dimostrano che quanto stiamo chiedendo non è un vezzo e non è neanche un'opinione. A causa dell'innalzamento delle firme richieste per presentare delle liste elettorali, in alcune circoscrizioni si arriva a chiedere un numero che è pari a oltre il 2% degli aventi diritto al voto. Se anziché parametrare il numero delle firme richieste agli aventi diritto, ma a chi ha votato alle scorse elezioni, si arriva al 4%. Cioè, ministri, voi state, avete messo la fiducia su una legge che chiede, per potersi candidare, di raccogliere firme pari al 4% dei voti assegnati alle ultime elezioni. Vi dovete confrontarvi con questi numeri. Noi vi stiamo dando la possibilità in questo momento, e chiedo alla ministra Casellati di accantonare questo emendamento, di evitare di arrivare davanti alla Corte Costituzionale con dei punti che saranno platealmente incostituzionali. Platealmente. Ma non si possono richiedere quasi 500.000 di firme per presentarsi alle elezioni quando, lo abbiamo già detto, e con tutto il rispetto per tutti i colleghi e per tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula, ci sono forze politiche al governo che hanno raccolto in voti e sono al governo meno delle firme che voi chiedete per partecipare. Cioè, semplicemente per essere presenti sulla scheda, per dare la possibilità ai cittadini italiani, in un paese in cui va a votare la metà degli aventi diritto, di trovare un'offerta politica più ampia. Ministri, fermatevi un attimo, accantonate questa cosa, prendete un impegno, magari nel decreto elezioni ci sarà la possibilità, come è avvenuto in passato quando non si modifica la legge elettorale, poi nel decreto elezioni ci si mette la testa e si fanno scelte meno avventate, meno dettate dalla foga di arrivare primi. Questa è una questione di democrazia, fatelo ora nel Parlamento, altrimenti lo farà la Corte.
1: Grazie onorevole Maggi. Chiedo al ministro Casellati se intende accogliere la proposta di accantonamento oppure se andiamo avanti. Se accoglie, no, non c'è più, basta che mi fa un cenno. No, non ritiene di accogliere la proposta di accantonamento. Va bene. Allora a questo punto, onorevole Colucci, andiamo a votare su ordine del giorno con il parere contrario del governo. La votazione è aperta. Vinci. Chelani. A posto, grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, 198 contrari, 127 favorevoli, 9 gli astenuti. Onorevole L'Abbate, non la vedo in aula. Interviene lei, onorevole Carmina, prego.
7: Colleghi, colleghe, questo ordine del giorno, che intanto chiedo di sottoscrivere, riguarda un vulnus gravissimo di questa legge elettorale, ed è quello di aver tradito sostanzialmente le donne, perché la parità di genere è un dovere morale costituzionale non più rinviabile. L'articolo 3 e l'articolo 51 della Costituzione non richiamano soltanto l'uguaglianza formale, ma mirano ad una uguaglianza sostanziale. Tant'è che la legge costituzionale numero 1 del 2003 aveva previsto le cosiddette azioni positive, mettendo un secondo comma all'articolo 51, che richiamava l'articolo 3 secondo comma. Oggi però, con questa legge elettorale, che fra l'altro in prima battuta alla Camera prevedeva un'alternanza o comunque delle quote di genere fra i capilista, al Senato abolisce la percentuale delle quote di genere fra i capolista. Di fatto questo significa un arretramento fortissimo nella possibilità delle donne di partecipare alla vita politica e di essere elette. Ci saranno donne formalmente magari inserite nelle liste, ma di fatto noi sappiamo, le proiezioni sono chiare, che l'80% degli eletti saranno i capolista e che le preferenze sono farlocche. Ma non solo sono farlocche, le donne sono scientificamente dimostrato più deboli nelle preferenze, e perché hanno minore tempo, minore aggressività, e anche perché sono economicamente più deboli. Ed una campagna elettorale fatta con le preferenze, lo sappiamo tutti, richiede un, diciamo non ingenti, ma certamente richiede delle risorse economiche che le donne hanno sicuramente meno che gli uomini, ma poi c'è anche un fatto culturale. Queste norme che garantivano le quote di genere non garantiscono dei privilegi. Ci sono donne che non hanno bisogno di quote di genere, ce la fanno, ce l'hanno fatto e ce la farebbero ugualmente, altre no. E negare l'evidenza, non ammettere questa realtà. La vera uguaglianza si ha quando si danno pari opportunità di partenza, e in questo caso non si hanno, perché la nostra società ancora non garantisce la parità di genere. Addirittura con nuove ricerche si attestava che mentre in precedenza la parità di genere si sarebbe conseguita intorno al 2050, oggi siamo al punto di tale arretramento che si garantirà nel 2200, cioè noi non la vedremo la parità di genere attuata. E delle norme valide che erano state inserite a tutela delle donne, questa lunga marcia verso concessioni di diritti, non di privilegi, viene stoppata, vedi caso, dal governo col primo premier donna, che fa fare un passo indietro enorme rispetto alla tutela delle donne. Perché che cosa serve essere la prima donna premier se si usa il proprio potere per smantellare la garanzia delle donne? È un vero e proprio tradimento. Togliere la tutela di genere capitalista significa chiudere la chiave d'ingresso del Parlamento alle altre donne, dopo esserci entrate. È davvero, io dico, abominevole. Sarà perché io guardo sempre alla realtà. Sono stata insegnante per 30 anni in una scuola di periferia e conosco ragazze a cui ancora oggi i fidanzati dicono non andare più a scuola. Conosco donne a cui si dice ma che serve che vai a lavorare, magari plurilaureate, non ti basta, puoi vivere con lo stipendio di tuo marito. Oppure che vivono comunque, si affrontano le sfide della società per affermare la propria personalità, cosa a cui tutti hanno diritto, subiscono un senso di colpa sociale e personale, perché la dimensione della cura, diciamolo francamente, è affidata prevalentemente alle donne, e chi poi non ha cura dei propri figli e della propria famiglia per dedicarsi magari a una vocazione lavorativa o politica, poi finisce col sentirsi in colpa, subire una sorta di burnout. E noi questo lo consentiamo oggi? Io non so davvero se voi abbiate piena consapevolezza. Parlate tanto di burka, di eliminare di fare il divieto delle burka alle scuole. Guardate, io in 30 anni di insegnamento non ho mai visto una ragazza immigrata col burka venire nella mia scuola, a parte che è pure vietato, ma dico, non ho mai visto una. E alle scuole elementari non si va col burka perché non hanno ancora superato la fase di menarca a cui è soggetto il velo o la relazione della donna. Ebbene, io davvero faccio un appello, e faccio un appello a tutte le donne, a prescindere da donne di sinistra o di destra. Voi state tradendo le altre donne. Rifletteteci, invito la ministra Casellati a fare una riflessione in più. Veda su quest'ordine del giorno, ripensateci, perché è un grave atto di arretramento che state facendo subire alle altre donne che hanno lottato per questa parità. E sapete, è brutto, mi è capitato, quando ero giovane ho sempre amato la politica, mio padre mi diceva non ti sposare se vuoi fare politica. Perché poi, ma quest'uomo a un uomo, questa cosa viene detta non ti sposare se vuoi fare politica perché trascurerà la famiglia? Io credo di no. Io credo che non venga detta. Ebbene, allora noi dobbiamo garantire veramente la parità dei diritti per costruire una società migliore, soprattutto noi che viviamo in un contesto in cui le violenze sulle donne proliferano. Non tradiamo le altre donne, ma facciamo ancora questa battaglia che non è conclusa.
1: Grazie. Grazie onorevole Carmina. Se non ci sono altri interventi, dunque, allora, colleghi, votiamo l'ordine del giorno 13 Labate con il parere contrario del governo. Rico sottoscrive. Grazie colleghi. Tutto il gruppo 5 Stelle sottoscrive. Onorevole Varchi, attendiamo lei. Ok, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Andiamo all'ordine del giorno Berruto, onorevole Berruto chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il dovere di rappresentanza che ciascuno di noi porta con sé in quest'Aula ovviamente è sempre lo stesso e dovrebbe essere sempre sentito con la stessa intensità, ma diventa forse anche più forte quando una cosa che ti è capitata personalmente, no? Quando una ingiustizia che hai vissuto sulla tua pelle ti si ripresenta nel momento in cui occorre esercitare il proprio ruolo di legislatori. E dicevo, a me è successo più di una volta che, nonostante diciamo avessi una certa passione per la politica, perché evidentemente se non fosse stato così credo che non sarei qui e il mio essere qui lo dimostra, eppure dicevo mi è capitato più di una volta di non essere stato nella possibilità di esercitare il diritto al voto, non certamente per disinteresse ma perché quel giorno ero in trasferta con la mia squadra in Italia o all'estero e ricordo bene quella sensazione, no, di sentirsi cittadini a metà, ai quali la legge, nonostante un po' a fatica, un passo in avanti, non dà ancora risposta. Difatti voglio incominciare da un fatto, no? L'articolo 8 affronta finalmente, lo ripeto, un po' a fatica il problema di chi vive stabilmente in un'altra regione, lo studente, il lavoratore trasferito, eccetera, gli consente di votare dove abita, ma l'atleta ha un problema diverso. Il suo problema non è dove vive, ma dove si trova quel giorno, chiaramente non per scelta, ma per motivi professionali. Aggiungo banalmente che le elezioni si tengono di domenica, la domenica è il giorno delle partite per chi fa sport agonistico, magari si tiene anche il lunedì il turno, ma il lunedì spesso è il giorno delle trasferte. E spesso succede che una partita in trasferta a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, naturalmente quello non sia un domicilio. Ho parlato di partite, ma posso parlare di raduni nazionali, ritiri, tornei, gare di coppa, ripeto, obblighi professionali a cui gli sportivi sono sottoposti. Poi c'è un secondo ostacolo, per iscriversi all'elenco anche degli atleti che regolarmente sono fuori sede, servono 9 mesi di domicilio, come dice la legge. Chi conosce lo sport sa che spesso non è così. Ci sono contratti stagionali, trasferimenti, prestiti, trasferimenti, magari trasferimenti a metà stagione, campionati che si chiudono prima. Un atleta non sa esattamente a settembre dove sarà a giugno, certamente non sa a giugno dove sarà a settembre. Aggiungo che non parlo solo di atleti, parlo di coloro che con loro si muovono, allenatori, preparatori, fisioterapisti, medici, dirigenti accompagnatori, arbitri, ufficiali di gara, cioè una comunità di decine di migliaia di persone che ogni settimana si sposta non per disimpegno ma per lavoro o per professione. Il paradosso è che un atleta che gioca in un campionato all'estero può votare per corrispondenza, invece un atleta che è impegnato in una trasferta in Italia, nel suo paese, non può votare. Chiediamo spesso a chi fa sport di rappresentarci, no? Indossando la maglia azzurra, riceviamo nei palazzi delle istituzioni chi vince con la maglia azzurra, ma poi dobbiamo dire loro che nel giorno in cui si scelgono i rappresentanti dei cittadini la loro voce non conta perché in quel momento erano impegnati magari con una partita. Ora, la soluzione non va inventata perché il nostro ordinamento la conosce. L'articolo 49 del DPR 36 del 57 consente per esempio ai militari, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco di votare nel comune in cui si trovano per servizio. Lo fanno con un'attestazione, un modello collaudato. Il poliziotto per esempio si presenta nel seggio del comune dove presta servizio con la tessera elettorale e con un attestato che certifica che lui è lì per quel motivo e viene annotato in una lista aggiuntiva e può votare. Chiedo al governo, con questo ordine del giorno, semplicemente di valutare un meccanismo analogo per lo sport agonistico. Si tratta di consentire il voto nel comune in cui si svolge l'impegno sportivo, magari sulla base di una certificazione lasciata dalla federazione, dalla società, da convocazioni, da calendari ufficiali. Sono tutti documenti tracciabili, pubblici, programmati con largo anticipo. Insomma, so bene che questa non è la sede per riscrivere l'articolo 8, questo è un ordine del giorno e non è che io chieda qui di riscrivere l'articolo, so qual è il limite dell'ordine del giorno. Chiedevo un impegno a completare un percorso che quest'Aula, ripeto, un po' a fatica ha avviato nel riconoscimento del diritto al voto per i fuorisede. Lo sport è entrato in Costituzione, con l'articolo 33 ci ricorda i valori educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico che la Repubblica oggi riconosce. Io credo che sia fondamentale essere capaci di dimostrare allo sport e agli sportivi che il loro esercizio del diritto al voto e quindi dell'articolo 48 della Costituzione debba essere rispettato come quello di tutti gli altri cittadine e cittadini.
1: Grazie onorevole Berruto, se nessun altro chiede intervenire. Vuole intervenire onorevole Pavanelli, prego.
9: Grazie Presidente, intanto chiedo al collega se posso sottoscrivere il suo ordine del giorno. Concordo che l'articolo 8 mostra diverse criticità e anzi, collega, se posso contraddirla, vorrei solo dire forse l'articolo 8 andrebbe riscritto completamente e vorrei far notare alla maggioranza e alla ministra che al comma 9 c'è, mi auguro che sia un errore, cioè nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui i commi 2, 3, 4 e 5, ma che in realtà invece della lettera E è O5, altrimenti credo che nessun cittadino praticamente potrà votare fuori sede, perché non possono essere, secondo me, tutti collegati questi commi. Anche perché il comma 5, che è stato quello votato oggi dalla maggioranza, riguarda il caregiver e comunque consiglio alla maggioranza magari di rivedere e al governo di rivedere il testo. Io credo che l'articolo 8 in generale dovrebbe essere rivisto per numerosi motivi, che questo ordine del giorno è uno di questi motivi, perché se pensiamo ai sportivi, giustamente viaggiano in giro per il nostro paese, come ha detto il collega sono anche solitamente tutti certificati, ovviamente parlando di professionisti, adulti con aventi diritto al voto. Parlando sempre dell'articolo 8 di questa legge, possiamo dire che da domani sera dovremmo fare una grande campagna per dire ai cittadini che hanno poco più di un mese per iscriversi nei comuni, pensando all'elezione del 2027, altrimenti non potranno votare. Mettiamo anche il caso che questi cittadini nei prossimi mesi si iscrivono nei comuni per poter votare da fuori sede e magari da qui alle prossime elezioni, che non sapendo nemmeno la data, tra l'altro, magari nel frattempo cambieranno al luogo di abitazione o per motivo di studi o per motivi di lavoro, e a quel punto si dovranno riscrivere ad un altro comune entro 45 giorni. Allora, intanto abbiamo fatto lavorare il primo comune a vuoto, ma il primo comune che ha ricevuto la prima richiesta magari non va a comunicare con il secondo comune e con quello di residenza. Io trovo abbastanza anomalo tutto questo, perché potrebbe capitare il giorno del voto che abbiamo cittadini che vadano a votare in più sedi. questo, perché se questo è l'iter, io mi auguro che ci saranno poi decreti attuativi molto specifici con il decreto elezioni, perché il rischio è enorme. E questo direi che è un problema. Il secondo problema è il sovraccarico di lavoro dei comuni, che non è un problema indifferente, perché sappiamo bene che gli uffici elettorali dei comuni non sono sempre uffici con tantissimi funzionari. Come sappiamo bene, tutti i comuni hanno un problema di sottorganico di funzionari, e questo ovviamente creerà un secondo problema non indifferente. Insomma, cari colleghi, l'articolo 8 lo avete votato voi, ve ne prendete ovviamente la responsabilità, ma credo che l'attuazione di quel modello sia basato tra l'altro sul nulla, visto che per i referendum per le elezioni europee c'era un modello consolidato, un modello che di fatto negli esperimenti ha funzionato. Non si comprende il motivo per il quale il governo abbia scelto di mettere in questa legge una norma che non sta né in cielo né in terra, e che l'attuazione diventa molto complicata, molto burocratica, quando oggi dovremmo essere sempre più meno burocratici e sicuramente semplificare le normative, ovviamente con tutti i controlli del caso. Ma questo ho appena dimostrato che invece ci sarà troppa burocrazia e forse anche un rischio di truffe. Grazie.
1: Grazie onorevole Pavanelli. Se nessun altro chiede di intervenire, però, dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno è il 14, Berruto, il parere è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno di Biase. Chiede di intervenire, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, ma torno su un tema che è stato lungamente dibattuto da colleghe e colleghi in quest'Aula, una forse delle cose più gravi che avete fatto all'interno di questa legge elettorale. Mi riferisco anche qui al tema della rappresentanza di genere. Vede, noi siamo profondamente preoccupate e preoccupati per quanto accadrà nel futuro Parlamento, e l'ordine del giorno chiede una cosa molto semplice, che è quella di favorire l'istituzione di un centro di ricerca indipendente che possa valutare quello che è l'impatto che questa legge elettorale avrà nella composizione appunto parlamentare, come questa diciamo diversa composizione avrà appunto un impatto sulle istituzioni. Vede, io un po' facendo come dire un po' ordine, no? Perché molti hanno detto la prima Presidente del Consiglio che fa questa norma a scapito delle altre donne, e da lei non ce l'aspettavamo. Io invece sono qui a dire che purtroppo io me lo aspettavo, perché vede, sono 4 anni, ma ho provato veramente in questi 10 minuti a riflettere così su quali erano le cose che la Presidente del Consiglio Meloni ha messo sul piatto, a volte le abbiamo definite polpette avvelenate, comunque insomma quelle che sono le questioni che la Presidente Meloni, i regali che la Presidente Meloni ha fatto alle donne italiane. Ne cito giusto qualcuno, l'ultimo che è di qualche giorno fa, forse proprio di ieri, sì, di ieri, all'interno del già citato decreto scuola, quello che prevede quel tetto vergognoso del 30% per gli studenti stranieri, con l'aiuto complice del ministro Valditara, noi assistiamo a un definanziamento per andare a finanziare un fondo sul cyberbullismo. Naturalmente questo è un argomento su cui noi ci siamo battuti per finanziare quel fondo, ma giusto a voi può venire in mente che si finanzia il fondo del cyberbullismo togliendo 4 milioni di euro dal fondo che è destinato invece alla violenza contro le donne, a fare educazione all'affettività all'interno delle scuole nel contrasto contro le donne? Lo dico perché è inutile che venite qui ogni volta e vi riempite la bocca di quanto è importante lavorare contro la violenza se poi ogni volta scientemente decidete di finanziare, tra l'altro, Presidente, anche in modo con un emendamento al Senato che era stato chiesto dal gruppo del Partito Democratico. Dovete mettere giù le mani dai fondi contro la violenza delle donne, ve lo diciamo adesso, speriamo di non doverci tornare più. Poi ce ne sono state altre, diciamo, di cose gravi che sono state fatte, ma veramente andiamo, per esempio, vi ricorderete nel 2024 quando la Presidente Meloni fece il regalo a tutte le donne italiane di, li ricordo perché, come dire, penso che sia utile, quando la Presidente del Consiglio fece il regalo a tutte le donne italiane di fare entrare all'interno dei consultori i movimenti pro vita, che hanno l'unico obiettivo, come dire, reale all'interno dei consultori, di dire alle donne di dissuaderle dal praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Questo è un altro dei regali che ci ha fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e anche di questo dobbiamo ringraziarla. Per non parlare sul fronte lavorativo della scelta, questa veramente incomprensibile, dell'azzeramento di Opzione Donna, anche di questo grazie Presidente Meloni, veramente le siamo grate che la prima Presidente donna ci faccia tutte queste concessioni e questi regali. Poi avete detto di no al congedo paritario, perché è come facciamo a votare una norma di buonsenso che finalmente rendeva paritario l'impegno tra uomini e donne nella funzione genitoriale? E che siamo matti? Nella dinamica madre cristiana non c'è, e di destra non ci può essere una giusta rappresentanza e una giusta distribuzione dei carichi di lavoro, perché è evidente che a casa ci debbono rimanere le donne, e infatti è per questo che anche qui non abbiamo potuto discutere questa, appunto, e abbiamo visto la bocciatura. Non c'è stata nessuna misura, anche se noi l'abbiamo richieste, nessuna misura per il contrasto al part time involontario, che purtroppo riguarda le nostre ragazze, le donne che lavorano, e che spesso sono costrette, non è una scelta fare il part time per molte donne, le donne sono costrette a farlo il part time perché altrimenti non riescono a prendersi cura dei figli che hanno a casa, perché il carico di lavoro ancora grava sulle donne. Io mi sento anche, come dire, fuori luogo a dover, diciamo, fare questo intervento in questi termini, ma tant'è, perché veramente sono ormai anni che ci abituate a questo atteggiamento, e quindi arriviamo a questa legge elettorale che, come dire, fa un carpiato all'indietro rispetto a quelli che sono stati anni di battaglia perché la rappresentanza delle donne in Parlamento e i risultati che le donne sono riusciti a conseguire in Parlamento non sono stato frutto di una gentile concessione. Per, come dire, far sì che il dettato della nostra Costituzione, dell'articolo 51, veda una piena attuazione, c'è bisogno di legiferare in quella direzione, c'è bisogno che le donne vengano garantite, c'è bisogno di una normativa che le accompagni anche in termini di rappresentanza. Allora, quando al governo c'eravamo noi, non le abbiamo fatte delle cose, perché la vicenda, la doppia preferenza di genere all'interno dei comuni è una norma che abbiamo voluto noi e che ha consentito a moltissime elette di sedere oggi all'interno dei consigli comunali e, dove governavamo, anche dei consigli regionali. Allora, la situazione che abbiamo davanti è questa: è stata fatta una scelta, guardate, che è discriminatoria nei confronti delle donne, e io ritengo che una democrazia, per dirsi realmente compiuta, non può escludere più della metà della popolazione da quelle che sono le aule dove quelle donne invece dovrebbero rappresentarle, le altre donne, perché sennò, Presidente, c'è qualcosa che non torna. E io concludo il mio intervento ancora una volta facendo appello alle donne sedute in quest'aula, perché vede, Presidente, io veramente un accorato invito: non facciamo, come già avvenuto per altre questioni, e la ricito ancora una volta, la norma sul consenso, dove tutte noi sapevamo dove era il punto di equilibrio e la cosa giusta da fare, poi è arrivato qualche maschio che ha sussurrato all'orecchio parole sbagliate e il risultato è quello che abbiamo visto, che siete riusciti a far affossare anche quella norma.
1: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 15 di Biase con il parere contrario del Governo. Cattoi. Maschio. Tutto il gruppo del PD, no, mi sembra una roba tipo l'ASO, tutto il gruppo del PD sottoscritto. Va bene, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Andiamo all'ordine del giorno della Presidente Boldrini, che chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
11: Presidente, mi legge nel pensiero ormai.
1: Insomma, adesso non esagererei, però.
11: E allora,
1: diciamo, avevo capito.
11: Aveva capito, e aveva capito bene, Presidente, perché sa perché? Perché questo ordine del giorno mi dà la possibilità di

alle colleghe qualche anno fa, nel 2016, quando ero Presidente della Camera. Alcune di loro se lo ricorderanno, sicuramente la Presidente Casellati se lo ricorderà, perché inaugurammo la Sala delle Donne e c'erano le foto delle madri costituenti, c'erano le foto delle prime sindache, della prima Presidente di Regione, della prima donna ministra e anche della prima Presidente della Camera. Ora, non avevamo le foto per tutte le cariche perché ancora non erano state ricoperte da donne, e allora che facemmo? Ci mettemmo gli specchi, però eravamo pronti a sostituirli con le foto delle donne che finalmente avrebbero rappresentato le istituzioni e avrebbero ricoperto quei ruoli. Ora, non è che ci interessava particolarmente il destino delle singole persone, delle singole donne, quanto il fatto che se una donna fosse arrivata così in alto avrebbe certamente rappresentato un vantaggio per tutte le altre donne, perché la logica ci portava e ci porta a pensare questo. Ecco, mai Presidente, avremmo immaginato che la prima donna Presidente del Consiglio avrebbe fortemente voluto una legge elettorale che senza alcun dubbio ridurrà la presenza delle donne nel Parlamento italiano, perché non è prevista alcuna quota di genere, sta bloccati, che costituiranno, e lo sappiamo bene, la gran parte degli eletti sia alla Camera che al Senato. E allora ecco l'appello. Care colleghe della maggioranza, voi lo sapete bene, e questo lo ricordava la collega Bonetti ieri in un suo intervento molto incisivo, che fino ad oggi la presenza delle donne nell'istituzione è andata progressivamente crescendo, certo in modo ancora tutt'oggi insufficiente, ma sempre progressivamente avvicinandosi a quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, che, cito, prevede condizioni di eguaglianza tra i sessi per accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Invece che succede, Presidente? Succede che per la prima volta nella storia della Repubblica si torna indietro, perché questo ha voluto la prima donna Presidente del Consiglio, una beffa. Non ci si può credere che dovevamo aspettare la prima Presidente del Consiglio per tornare indietro. Allora, colleghe, ribellatevi a questa vergogna. Non cedete ai ricatti, alle false rassicurazioni, ci penserà il partito. E soprattutto non abbiate paura. Dite no, ditelo insieme a noi, questa è sorellanza, in passato è stato fatto, negli anni 90 è stato fatto, non ci riportate indietro. Paura, Presidente, questa era la parola d'ordine chiave, questa è la legge della paura, Presidente, per tre ragioni vado a stringere, lo so. Il primo è perché volevate la riforma costituzionale e instaurare il premierato, la madre di tutte le riforme l'avevate chiamata, ma dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura avete avuto paura, di nuovo paura, del giudizio popolare, e quindi che avete fatto? Avete fatto una specie di premierato per via ordinaria. E poi è la legge della paura, secondo motivo, perché nasce appunto dalla paura di perdere le prossime elezioni. Ed è la legge della paura, terzo punto, perché per approvarla avete posto tre volte la fiducia, temendo la libertà di scelta dei vostri deputati e soprattutto delle vostre deputate. E quindi avete anche fatto strumenti di controllo, alzavate in piedi per vedere le mani come erano posizionate. E questo non c'è male, Presidente, per una donna a capo del governo che sempre parla di coraggio, accidenti, che coraggio. Quindi voi togliete potere alle donne, togliete potere agli elettori con una finzione di preferenza, togliete rappresentanza agli italiani all'estero, una vergogna, e colpite le prerogative del Presidente della Repubblica, e avete moltiplicato per sei le firme necessarie per presentare le liste alle elezioni, quindi per impedire nuova partecipazione. E allora, se casta ci deve essere, chi meglio di voi che vi barricate oggi rappresenta la casta?

0: Quindi chiudo dicendo un'altra volta alle colleghe della maggioranza: ribellatevi, ribellatevi alla vostra esclusione e ribellatevi all'esclusione delle donne dal Parlamento. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie a lei. Chiedo ai colleghi se qualcun altro vuole intervenire su questo ordine del giorno. Non vedo mani alzate, dunque mani nella pulsantiera, votando l'ordine del giorno 16 Boldrini con il parere contrario del governo. La votazione è aperta.
2: Raffa.
1: No, Fornare e Grimaldi non si può non farli votare. E anche Battilocchi, abbiamo il recordman della Camera. Ci siamo tutti? Bene, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Braga, siamo al suo ordine del giorno, chiede di intervenire l'onorevole Roggiani, prego.
3: Grazie Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno della collega Braga e voglio anche io portare l'attenzione di quest'Aula a uno scempio, uno dei tanti che state per realizzare con questa legge elettorale, ed è voler calpestare scientemente l'articolo 51 della Costituzione. Oggi siamo in un Parlamento che ha poco più del 33% di donne elette, a fronte di un paese dove le donne sono quantomeno la metà. Beh, ecco, noi oggi non siamo assolutamente rappresentativi del nostro paese. E voglio dire che quest'anno, l'anno in cui abbiamo celebrato gli 80 anni della nostra Costituzione e raccontato delle madri costituenti, le 21 madri costituenti, una strenua minoranza a fronte degli oltre 500 maschi che qui hanno scritto la Costituzione insieme a loro, ecco, le abbiamo celebrate e raccontate, e oggi con questo voto che voi farete invece calpestate la possibilità per altre donne di essere elette. E sapete perché? Perché voi lo sapete benissimo cosa faranno i vostri partiti. Noi non eleggeremo a preferenze, o meglio, gli unici partiti che eleggeranno a preferenze saranno il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, e solo per una parte minuscola. Gli altri saranno tutti capilista bloccati, e i vostri partiti avranno la possibilità e la volontà, perché sono quei partiti che hanno di destra, che hanno deciso così di cambiare questa legge, di mettere tutti maschi. Un Parlamento fatto per la stragrande maggioranza di maschi. Questa cosa è uno schiaffo da parte della prima Presidente donna, che evidentemente odia le donne, che non vuole aprire le porte ad altre donne. E allora io voglio riportare in quest'Aula le parole di alcune delle madri costituenti, perché magari ci ricordiamo di quanti passi sono stati fatti prima di noi per permettere a noi donne oggi di essere qui, e anche il compito che noi oggi dobbiamo sentire sulle nostre spalle, di non fare passi indietro rispetto a quanto è stato ottenuto da chi prima di noi ha lottato per i nostri diritti. Lina Merlin: per troppo tempo le leggi italiane hanno trattato le donne come eterne minorenni, equiparandole ai codardi, agli imbecilli. La nostra presenza qui non è una concessione galante, ma il riconoscimento di una realtà storica che la Resistenza ha reso inequivocabile. Teresa Mattei: noi non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini. Se la democrazia italiana vuole essere una cosa seria, non può negare la parità dei diritti delle cittadine italiane. Bianca Bianchi: la donna che entra in Parlamento non vi porta solo le proprie rivendicazioni di genere, ma vi porta l'esperienza di chi ha saputo custodire la dignità umana nei momenti più bui della dittatura. Il nostro compito è far sì che la politica non sia più un affare privato dei soli uomini. Il nostro compito è far sì che la politica non sia più un affare privato dei soli uomini. Ricordiamocelo.
1: Grazie onorevole Roggiani. Onorevole Dell'Olio, prego.
4: Grazie Presidente. Per il suo tramite mi voglio indirizzare alla Ministra Casellati e alla Ministra Roccella, che sono presenti qua. Io comprendo, posso comprendere che gli ordini del giorno precedenti potessero avere un parere negativo, perché chiedevano di creare un centro di ricerca indipendente. Scusate. Non comprendo però il parere negativo su questo ordine del giorno, Ministra, e che chiedo alla collega se posso sottoscrivere. Non comprendo il parere negativo, Ministra Casellati, perché questo ordine del giorno chiede di valutare gli effetti applicativi, non ha oneri, non vi sta chiedendo cambiate subito la legge. Per me è grave perché non si capisce voi di cosa avete paura di questo ordine del giorno, perché vi crea paura, vi chiede di valutare. Voi siete donne, voi dovreste andare verso, prima ancora di arrivare all'articolo 51 della Costituzione, perché la Costituzione voi non la considerate e sinceramente abbiamo visto come è andata a finire in precedenza. Voi non andate a considerare, signora Ministra, neanche quello che dice l'articolo 1 del Codice delle Pari Opportunità, che è molto chiaro, dice che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Voi qua non andate a dare non i vantaggi, non andate neanche a dare la parità di trattamento. Sapete perfettamente che questo modo di fare, la creazione di capilista bloccati, genererà una riduzione delle donne in Parlamento. E non venite a dire che ma dipenderà dalle forze, dalla forza che potranno avere le donne all'interno di quando si dovrà decidere chi andare a candidare, chi andare a bloccare, perché la storia è tutt'altra. Sappiamo quello che succederà, cioè proprio voi che siete donne dovreste in realtà pensare a tutelare e a ripresentare, a rapportare, a dare quella parità. Non lo state facendo. Voi avete paura di cosa? Di certificare in maniera inequivocabile che ci sarà questa riduzione. E mi rivolgo anche alle colleghe della maggioranza, quelle che voteranno no, che voteranno contro questo ordine del giorno. Dovreste avere un sussulto di dignità e di orgoglio su questo ordine del giorno. Non votare contro, astenervi, non votare. Non vi chiederei mai di votare a favore, perché chiaramente andate per scuderia di partito, però io mi rendo conto che è assurdo, dovreste rendervene conto voi che è assurdo, perché al di là del fatto che qua ci saranno solamente solamente Fratelli d'Italia e PD che probabilmente eleggeranno persone oltre i capilista bloccati, ma anche tutti gli altri, cioè dovreste rendervi conto che con questa legge elettorale state danneggiando quello che è il percorso di pari opportunità che si è creato nel tempo in questo paese. E almeno su un ordine del giorno che vi chiede di valutare gli effetti applicativi, e mi dispiace che la ministra non stia sentendo, mi dispiace, qua c'è solo di valutare gli effetti applicativi, io credo che dovreste rivedere il parere, perché non crea assolutamente nessun problema neanche all'impianto di questa legge, che per me è un obbrobrio, ma non crea assolutamente nessun problema. Ministra, dovreste rivedere il parere o quantomeno dare libertà a quest'Aula di esprimersi su questo ordine del giorno, e così vediamo se almeno le donne della maggioranza avranno il coraggio di rispettare quello che è un percorso di pari opportunità. Grazie.
1: Grazie, onorevole Labbate, prego.
0: Grazie Presidente. E forse per vendetta, o forse per paura, o forse per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, se inizia la caccia alle streghe, la strega sei tu, la fata di Bennato. Ma state facendo una caccia alle streghe. Cioè, ci rendiamo conto che dopo 80 anni che abbiamo dato finalmente il voto alle donne, noi stiamo facendo un passo indietro, fuori le donne dal Parlamento. Domani cosa accadrà in questa società voluta finalmente da una Presidente del Consiglio che è una donna? Anche magari nelle imprese si inizierà a dire, no, portiamo avanti gli uomini, ma che cos'è questa... Ma perché dobbiamo fare questo riconoscimento? Perché questa caccia alle streghe? Noi non riusciamo realmente a capirlo.
1: Brava. Grazie. Onorevole Baldino, prego.
2: Presidente, io vorrei ringraziare il collega Dell'Olio per il suo intervento, perché questo dimostra che non tutte le donne sono femministe e non tutti i femministi e le femministe sono donne. Ci sono femministi, uomini e donne che non sono femministe, che sono anzi maschiliste. E io capisco quello che dite. Io ce l'ho fatta, potrebbe dire la Presidente del Consiglio che si fa chiamare il Presidente del Consiglio, e questo la dice lunga su quanto sia femminista. Lei può dire io ce l'ho fatta, la Ministra Casellati, posso chiamarla Ministra? Ministra Casellati, che peraltro mi risulta si sia contraddistinta nel suo mandato da Presidente del Senato per una battaglia a favore delle donne, voi ce l'avete fatta, ma non è detto che per il fatto che voi ce l'abbiate fatta tutte le altre ce la possano fare da sole. Forse ancora c'è bisogno di una legge che tuteli tutte le altre. Il fatto che voi ce l'abbiate fatta vuol dire che non è vero che non ci sia bisogno di tutelare tutte le altre. E noi oggi qui vi stiamo chiedendo con questo ordine del giorno di valutare l'applicazione di questa norma, per valutare che quello che voi dite, cioè che questo non comporterà una diminuzione della presenza femminile, si verificherà. Perché se tutto questo non si verificherà, il prossimo Parlamento dovrà intervenire. E noi qui oggi chiederemo che se questo non si verificherà, il prossimo Parlamento dovrà intervenire. Quindi chiediamo a tutte le donne di questo Parlamento, di questa Camera, se siano effettivamente femministe e se vogliano fare effettivamente questa lotta per tutte le altre che non è detto che ce la possano fare. Grazie.
1: Onorevole Pavanelli, prego.
5: Grazie Presidente. Ministra Casellati, lei è stata, se non sbaglio, una delle prime senatrici donne eletta in Senato. È stata la prima Presidente donna del Senato. E durante il suo mandato, ero senatrice durante il suo mandato, ricordo bene come aveva impostato il suo mandato. Per e a favore delle politiche per le donne. Aveva avviato un'indagine importante sulla sanità rivolta verso le donne. Lei ha una sensibilità molto spiccata per quanto riguarda le politiche delle donne. E allora mi stupisco e ringrazio la collega Braga per questo ordine del giorno e mi stupisco che nemmeno in un ordine del giorno di questo genere la maggioranza e il governo non votino a favore. Mi stupisco delle colleghe donne che si ritroveranno molto probabilmente a casa alla prossima legislatura, non votino a favore. Io credo che sia veramente un appello che stiamo facendo tutte e tutti, perché la prima Presidente del Consiglio donna, il governo di questa Presidente del Consiglio e la Ministra che ha fatto delle politiche per le donne una sua lotta durante tutti gli anni di mandato da senatrice e da Presidente del Senato, ora che è Ministra e può appunto fare la differenza, non lo fa. Mi dispiace, è veramente un grandissimo peccato di fare questi passi indietro per le donne e soprattutto un brutto segnale per le nuove generazioni.
1: Grazie, sottoscrivono l'onorevole Serracchiani e l'onorevole Romeo. Altri colleghi che intendono intervenire? Sottoscrive tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, dichiara, sottoscrive l'onorevole Ascani, tutto il gruppo del Partito Democratico. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 17 Braga con il parere contrario del Governo. Onorevole Varchi. Onorevole Baccalia, un problema per votare? È riuscita a votare? Onorevole Varchi ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Scotto, ti chiede di intervenire, ne ha facoltà.
6: Signor Presidente, questo ordine del giorno chiede una cosa banale, che dovrebbe essere persino condivisa da tutta l'Aula. Siccome avete alzato le firme a 450.000 per chi volesse depositare una lista, e siccome i tempi sono molto stretti per poter raccogliere una tale mole di firme, si chiede di poter iniziare la raccolta delle firme a partire dal 1 gennaio. Si prova a eliminare una delle barriere all'ingresso che avete introdotto. Vedete, non è un fatto tecnico, è un fatto profondamente politico che ci parla della qualità della nostra democrazia, che ci parla degli istituti della partecipazione, che ci parla del fatto che in un paese dove vota un cittadino su due, comprimerla è un atto, passatemi il termine un po' forte, tecnicamente eversivo. Perché in un paese dove ci troviamo sempre di più nel precipizio di una democrazia senza popolo, l'idea che per candidarsi alle elezioni devi provare a raccogliere le firme per il 4% del corpo elettorale attualmente votante, come dice il collega Maggi, è qualcosa di sconvolgente. Vedete, in una fase in cui la democrazia declina, in cui ci sono poteri oligarchici che comandano e i governi si limitano a amministrare l'esistente, occorrerebbe dare sfogo alla rappresentanza, occorrerebbe moltiplicare le occasioni di partecipazione. E invece la stretta oggi voi la fate sul Parlamento, ricorrendo alla fiducia. Io ricordo una dichiarazione dell'attuale Presidente del Consiglio di qualche anno fa, 2017, governo Renzi, dove dichiarò testuali parole: è uno scandalo mettere la fiducia sulla legge elettorale. Sono d'accordo con Giorgia Meloni, è sempre un errore. E non è che è giustificato perché lo fecero governi di altro colore politico. Quando si tratta delle regole del gioco comune, diceva Piero Calamandrei, i banchi del governo dovrebbero essere vuoti. E vedete, siccome ci sono i precedenti, lo dico ai colleghi della maggioranza che domani dovranno fare un voto difficile. Badate, tutte le volte che qualcuno ha immaginato di fabbricare la legge elettorale per se stesso, cambiando le regole del gioco a poche miglia dalla fine della legislatura, è sempre andato a sbattere. Succederà anche questa volta nei vostri confronti. Occorrerebbe un'altra strada, occorrerebbe interrogarsi su cosa sta diventando la democrazia italiana. Occorrerebbe interrogarsi sulle strette securitarie che attraversano tutte le democrazie europee. Quando vediamo gli studenti in piazza, in un paese come la Francia, che rivendicano la scuola pubblica, che rivendicano il diritto all'istruzione, che rivendicano il diritto al futuro rispetto a un orizzonte di precarietà, e invece la risposta sono i manganelli o chili e chili di decreti sicurezza, come avete fatto in questi ultimi anni, senza risolvere nulla, ma provando a mettere la museruola verso il dissenso, che fosse uno studente universitario o uno studente medio o un operaio in cassa integrazione costretto a fare il blocco stradale perché gli è arrivata la lettera di licenziamento. Questa è stata la vostra risposta alla domanda di democrazia e di partecipazione. Ed è la risposta purtroppo pericolosa, perché poi qualcuno prende sul serio le cose. L'attacco ai corpi intermedi, l'attacco al sindacato confederale, e di oggi la notizia della conferma in appello della condanna a Fiore e Castellino, che assaltarono la sede nazionale della CGIL qualche anno fa. E c'era qualcuno all'epoca all'opposizione, speriamo presto di nuovo all'opposizione, che si interrogava allora sulla matrice di quell'attacco. La matrice era chiara, era la matrice fascista che voleva combattere e colpire il sindacato più grande dei lavoratori italiani e la libertà di chi lavora di organizzare la democrazia, perché la democrazia, e concludo signor Presidente, non è solo il giorno del voto, la democrazia non è soltanto mettere una scheda nell'urna, la democrazia è partecipare ogni giorno, la democrazia è costruire occasioni di confronto con i cittadini, non respingere ai bordi sempre di più quelli che in questi anni hanno rinunciato a partecipare, quelli che pensano che la democrazia non gli cambia più la vita, ed è una preoccupazione che non dovrebbe vivere solo su questi banchi, dovrebbe vivere in ciascuna e ciascuno di noi che ha l'onore di sedere in questo Parlamento.
1: Grazie onorevole Scotto. Prima di andare avanti, colleghi, vorrei salutare insieme a voi il Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea, Ko Chong-sik, che oggi è in visita ufficiale alla Camera dei Deputati alla guida di una delegazione composta da alcuni membri del Parlamento della Repubblica di Corea. Benvenuti alla Camera dei Deputati.

0: Grazie colleghi, andiamo avanti con i nostri lavori. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 18 Scotto con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Onorevole Spandini, prego. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Cuperlo chiede di intervenire, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Le leggi elettorali possono fallire e falliscono quando producono degli effetti che sono contrari a quelli annunciati. Nel 1923 la legge Acerbo voleva garantire la stabilità del governo, ma aprì la strada al regime peggiore. 30 anni dopo la legge Truffa voleva proteggere il centrismo, ma finì con il consumare il suo stesso ispiratore. Quella Calderoli, più vicina a noi nel 2005, ha creato maggioranze esigue e disomogenee tra Camera e Senato per due elezioni di seguito. L'Italicum, infine, un decennio dopo, ha conosciuto il fallimento preventivo sotto il giudizio della Consulta. Tutto questo, Presidente, per dire che la vostra legge elettorale, quella voluta dal governo, dalla maggioranza, per molte ragioni noi pensiamo sia destinata a compiere lo stesso tragitto, cioè sia destinata a fallire. E nel caso di questo ordine del giorno, perché con il pretesto della stabilità colpisce il diritto alla rappresentanza, punendo quelle liste, quelle formazioni politiche non ancora rappresentate da un gruppo già costituito in questo Parlamento. Peraltro lo fate nel clima di un astensionismo dilagante che infierisce da molto tempo sulla qualità della nostra democrazia, ma soprattutto lo fate per conservare un potere che sentite vacillare sotto il peso di sondaggi e di urne negative come nell'ultimo referendum sulla giustizia. Il punto è che la storia maestra di vita non vi ha insegnato quasi nulla, direi proprio nulla, e così siete ricaduti nell'abbaglio dell'ultimo quarto di secolo, usare le regole elettorali all'ultimo miglio per comprimere la libertà dei partiti di presentarsi agli elettori nella forma che essi ritengono la più congeniale e la più giusta. E in questo senso il numero illogico di firme che avete previsto per presentare nuove liste ha una sola vera finalità, che è sgomberare il campo da qualunque inciampo verso il traguardo che pensate di conseguire alterando le regole anziché battendovi per conquistare un vero consenso nel Paese. E però il punto, vedete colleghi, colleghe della maggioranza, è che io penso che voi non facciate i conti, oltre a tutte le cose che abbiamo già detto e che avete ascoltato in questi giorni, con la legge filosofica e morale sulla eterogenesi dei fini, di cui è costellata la storia. Come nella parabola dello scienziato Oppenheimer e del progetto Manhattan, o in un tempo molto più remoto, quel tradimento di Giuda che non condusse alla distruzione del disegno divino, ma si fece salvezza per la redenzione dell'umanità. Oppure scendendo di rango spirituale, storico, la crisi dei mutui subprime nel 2008, con il collasso della finanza globale e il proibizionismo in America, regalo al mercato delle mafie, o il trattato di Versailles all'origine dello spirito di vendetta della nazione tedesca e genesi del secondo conflitto mondiale. Ora, fate le debite proporzioni, questa vostra riforma assurda si rivelerà una trappola maldestra per il vostro autocomplotto. Avete detto stabilità, ma non sarà la vostra stabilità. Avete detto da qui in avanti il popolo elegge il capo del governo, ma senza fare i conti con la Costituzione, quella che, insisto, voi non avete scritto, ma vi ostinate anche a non leggere. Avete finto di dire avanti le donne e le avete escluse da ogni garanzia sui capilista. Abbiamo appena ascoltato l'ordine del giorno della Presidente Braga, l'esposizione della collega Roggiani, di altre colleghe. È vero, dai vostri banchi voi ci rispondete che una su mille ce la fa. Il punto è che noi abbiamo molto a cuore le altre 999 che a voi sembrano interessare molto molto meno. Avete detto Avete detto ora le preferenze, ma le sole preferenze espresse sono per i vostri capibastone. Infine avete detto raccogliete 6.000 firme per ogni circoscrizione, con il solo risultato sinora di avere condannato e costretto il collega Maggi, a cui va la nostra solidarietà e il nostro affetto, a fare ancora una volta del proprio corpo uno strumento di lotta e di indignazione. Con un corollario finale che è questo, e chiudo, Presidente, tra un minuto, anzi meno, 30 secondi, voi boccerete quest'ordine del giorno. E però, vedete, a noi resterà la prova, questa volta la prova filmata, non solo verbale, di cosa sia una legge del contrappasso in politica e dentro quest'Aula. E quella legge del contrappasso per noi è avere assistito negli ultimi due giorni, per tre volte di fila, a mesti colleghi e colleghe della maggioranza transitare nel corridoio qui sotto, davanti a me, per dichiarare il loro sì ad una pessima riforma che molti e molte di loro congederà anche immeritatamente da quest'Aula. Perché poi credo che ci sia modo e modo di lasciare questi banchi. Può accadere per età, per numero di mandati, per bisogno di rinnovamento, per bisogno di un dissenso politico da esprimere. Ecco, uno solo credo sia il modo peggiore, ed è rinunciare a battersi per le proprie ragioni, confidando solamente nella benevolenza della sovrana o della sciamana. Perché poi nella politica, come nella vita, colleghe e colleghi, si può anche perdere. Quella che non si dovrebbe mai smarrire è la propria coerenza e la propria dignità.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno Cuperlo con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. Votato. La Camera respinge. Onorevole Ciani chiede di intervenire, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Presidente, sentivamo decisamente il bisogno nel nostro Paese di una norma che limitasse la possibilità di partecipare alle elezioni, perché vede, è risaputo che in un paese come il nostro, in cui l'affluenza al voto sfiora è tra il 98 e il 99% degli aventi diritti, che la fiducia verso i politici e i partiti è al massimo storico, che le istituzioni pullulano di giovani e di donne in tutti i ruoli e a tutti i livelli istituzionali ed elettivi, effettivamente sentivamo il bisogno di una norma che limitasse la partecipazione alle elezioni. Effettivamente vi dobbiamo ringraziare, alla maggioranza, al governo, perché questa è una necessità molto sentita nel Paese, e così l'avete voluta inserire in questa splendida riforma della legge elettorale, e avete previsto che chi vuole presentare una nuova lista dovrà raccogliere fino a 7.000 firme in ogni collegio, quattro volte di più di quelle previste oggi, circa 500.000 in tutta Italia. Chi invece ha già un gruppo in Parlamento non dovrà raccoglierne nemmeno una. Il risultato, Presidente, è un paradosso e vale la pena ricordarlo. A chi vuole entrare chiedete di portare, prima ancora che si voti, più firme, praticamente il doppio, di quanti voti abbiano preso alle ultime elezioni delle liste che oggi ne sono esentate. Le firme sono nate per verificare che una candidatura fosse seria, così diventano uno sbarramento che scatta prima delle urne. L'articolo 49 della nostra Costituzione dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. Tutti, non soltanto chi è già seduto qui. e chi ha fatto politica sa che vuol dire raccogliere le firme, i banchetti in piazza, i volontari, le volontarie che impegnano il loro tempo, gli autenticatori da trovare, a meno che per chi le raccoglie seriamente, le persone con cui parlare. È la democrazia, è una cosa bella, ma le firme devono potersi raccogliere, non devono essere un ostacolo. Ho sentito dire cose curiose anche da colleghi che dovrebbero conoscere bene questa pratica. Ho sentito nominare la raccolta di firme per le elezioni comunali, ma nelle elezioni comunali si raccolgono tra 1000 e 1500 firme, nello stesso collegio bisognerà raccoglierne 12.000 o 14.000. Di che cosa stiamo parlando? Ecco, oggi con questa vostra riforma decidete che qualcuno debba rimanere fuori del Parlamento, e in questo discussione, in questo ordine del giorno che arriva dopo 3 voti di fiducia, dopo 3 giorni in cui ponete la fiducia su tutto, dimostrando che il vero problema non è approvare una legge ma aver paura anche dei propri parlamentari per non poterla approvare. E oggi ci ritroviamo a ricordarvi una cosa, che partecipare non è un delitto, in politica partecipare è quello che tutti vorrebbero e tutti dovrebbero. E allora con quest'ordine del giorno, visto che di abbassare quel numero non ci pensate per niente, vi chiediamo almeno più tempo, che la raccolta possa cominciare dal giorno dopo l'entrata in vigore della legge, così che chi parte da zero abbia almeno la possibilità di farcela. Se proprio volete alzare l'asticella, lasciate a tutti lo spazio per prendere parte a questa competizione politica, è il minimo. E il fatto che diciate no anche a questo dice una sola cosa: che non cercate regole più serie, come andate dicendo nei vostri interventi, cercate meno concorrenti. E una democrazia sicura di sé non ha paura di chi bussa alla porta. Chi il consenso ce l'ha davvero non teme nuovi avversari, li aspetta alle urne e soprattutto li rispetta, cosa che non avete fatto e cosa che certo non è un punto d'onore per voi. Grazie.
0: Grazie a lei, onorevole Ciani. Non so se ci sono altri colleghi che intendono intervenire, non mi pare. Dunque, dichiaro aperta la votazione, siamo sull'ordine del giorno 20 con il parere contrario del Governo. C'è un po' di persone che vanno a posto, velocemente per cortesia. Fede, Raffa, Rappellacci, Dattis. Andiamo. Ha votato. A posto. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Graziano, accetta la riformulazione proposta dal Governo? Accetta, non l'accetta, chiede di metterlo in votazione, dunque il parere diventa contrario e dichiara aperta la votazione, ordine del giorno 21. Grazie colleghi. Madia? Dov'è? Del Barba? Onorevole Madia ha votato? Del Barba ha votato. Madia ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Barbagallo chiede di intervenire, per ci dichiara se accetta la riformazione o meno e poi fa la sua dichiarazione di voto. Prego.
3: Grazie signor Presidente, anche a me ha letto nel pensiero, vabbè.
0: Devo cominciare oggi a preoccupare.
3: Non posso accettare la riformulazione proposta dal Governo. Con l'ordine del giorno chiediamo un'adeguata campagna di informazione sulle modalità di voto e sulla espressione delle preferenze. La chiediamo perché siamo preoccupati rispetto a quanto è accaduto l'ultima volta in alcune zone del nostro paese, segnatamente in Sicilia, quando nel corso delle elezioni, del giorno delle votazioni delle elezioni politiche, ci fu la concomitanza con le elezioni regionali. Migliaia di elettori hanno sbagliato a esprimere la preferenza perché hanno inserito la preferenza nella scheda delle politiche e tanti hanno sbarrato con la croce il simbolo senza inserire la preferenza nella scheda relativa alle elezioni regionali. Insomma, c'è stata una grande confusione, in quel caso alimentata anche dalle dimissioni di ben 170 presidenti di seggio solo nel comune di Palermo, una confusione che però alla luce delle scelte della maggioranza di modificare, perché secondo alcuni organi di stampa c'è rischio di elezioni anticipate in primavera, quindi verrebbe meno il tempo di un anno previsto dalla Convenzione di Venezia e quindi non ci sarebbe nemmeno il tempo per gli elettori di assimilare le nuove modifiche. Quindi in sostanza questa maggioranza e questo governo stanno innescando ulteriori confusioni nell'elettorato. E allora chiediamo almeno che ci sia non soltanto un'adeguata pubblicità ma anche congrui investimenti per evitare pasticci. A fronte di questa nostra richiesta, l'unica preoccupazione invece che è emersa nel dibattito lungo d'aula nella prima e nella seconda lettura qua alla Camera è quello che avete immaginato soltanto ed esclusivamente delle modifiche su misura per la nuova legge elettorale. È stato più volte ribadito proprio dai banchi del Partito Democratico che da un lato guardavate i file di Excel con i voti di preferenza presi dai partiti di maggioranza l'ultima volta e dall'altro lato invece del banco controllavate la proposta che prevedeva l'eliminazione dei collegi uninominali, un collegio mondo cucito per rompere la logica dei seggi assegnati alle opposizioni, insomma un atteggiamento e un comportamento d'aula che stride anche con la logica della democrazia. E poi restano le ferite più profonde di questo dibattito d'aula, che sono quelle relative alle violazioni della Carta Costituzionale, in violazione anche di quanto statuito dalla Consulta con la pronuncia 1 del 2014, dove viene sacrificata la rappresentanza in favore della stabilità, la violazione dell'articolo 48 nella parte in cui stabilisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, perché chiaramente con un premio di maggioranza così consistente si rompe il principio dell'eguaglianza del voto. Più volte abbiamo lamentato da questi banchi come sono state colpite anche le prerogative dei partiti e del Capo dello Stato a proposito dell'indicazione del Premier. E da ultimo anche questa presa in giro sulle preferenze. E lo dice uno che è eletto con le preferenze da sempre ed è insopportabile che questa narrazione farlocca delle preferenze quando la maggioranza e il governo sanno bene che alla fine con le preferenze verrà eletto soltanto le briciole del nuovo Parlamento. Ecco, serve una reazione d'orgoglio, uno scatto che sembra lontano dall'atteggiamento dell'Aula in queste ore. Il Partito Democratico alimenterà e continuerà la battaglia politica nelle piazze, ma anche con l'annunciato contenzioso avanti la Corte Costituzionale per chiedere a gran voce che la Corte si pronunci prima dell'applicazione della legge, perché veramente il testo stride in modo manifesto con la nostra Carta Costituzionale. Da ultimo, Presidente, concludo, la ferita più profonda resta quella della mancata garanzia di bilanciamento per i capolista delle donne, un passo indietro come è stato ribadito anche nella trattazione degli ordini del giorno questo pomeriggio, è un testo che veramente riporta le lancette a tanti e tanti anni fa. Ecco, da un presidente del Consiglio donna veramente non ce l'aspettavamo.
0: Grazie, se non ci sono altri interventi dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno Barbagallo, parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Fornaro accetta la riformulazione? No, chiede di votarlo. Dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno 23, il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Onorevole Iezzi, devo votare? No. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Bonafè accetta, non accetta la votazione, dunque lo pongo in votazione. E l'ordine del giorno 24, il parere del Governo è contrario. E la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Casu chiede di intervenire, ne ha facoltà.
4: Presidente, è preoccupante il parere contrario a questo ordine del giorno. Io temevo che non avrei avuto la possibilità di intervenire perché pensavo ovvio che ci sarebbe stata una risposta positiva, nel senso che noi chiediamo che ci siano istruzioni chiare e uniformi agli uffici elettorali di sezione sulle modalità di espressione, validità e attribuzione dei voti. Ora è il minimo sindacale. Una legge elettorale deve essere compresa dagli elettori, ma deve essere compresa soprattutto dalle donne e gli uomini che dovremmo sempre ringraziare, che lavorano ai seggi, i presidenti, gli scrutatori, i rappresentanti di lista. E mi sono chiesto perché essere contrari a spiegare esattamente come funzionerà questo voto, come saranno attribuiti i voti anche a coloro i quali quei voti li raccoglieranno e grazie ai quali tutti quanti potremo valutare e esercitare i nostri diritto di voto. Ecco, io penso che la ragione principale sia perché questo governo, questa maggioranza ha estremamente paura che gli italiani capiscano come effettivamente si voterà. Perché nel momento in cui si capisce come si vota, ci si rende conto che quella promessa che Giorgia Meloni aveva dato, io mi sono andato a cercare un intervento a Ballarò di 12 anni fa, l'ho trovato sul canale YouTube di Fratelli d'Italia, ha avuto 414.000 visualizzazioni, quindi immagino che tante di quelle donne e quegli uomini che lavoreranno ai seggi l'abbiano visto, fra loro ci saranno tanti elettori di Fratelli d'Italia. Ecco, qual era l'impegno che era stato presentato, che avevate presentato e che state portando avanti nella vostra narrazione? Giorgia Meloni diceva: chiediamo una cosa, una, che ci siano le preferenze, che si dica basta alla vergogna di tre persone che decidono in nome e per conto degli italiani i loro rappresentanti e che si dia la possibilità agli italiani di sceglierli scrivendo un nome. Una cosa banale. Ecco, l'aspetto in assoluto più vergognoso di questa legge elettorale è che voi state dicendo una bugia agli italiani, gli state dicendo che potranno scegliere i loro eletti con le preferenze, quando nella stragrande maggioranza delle liste, nella stragrande maggioranza dei collegi, nessuno dei candidati che si saranno presentati con le preferenze sarà eletto. E quando gli italiani comprenderanno questa cosa, si renderanno conto che la truffa è una truffa doppia nei loro confronti, perché vengono anche illusi di potersi esprimere, ma non si esprimono effettivamente in una possibilità che può essere determinante, decidente rispetto a quelle che sono le sorti. Rimangono solo la possibilità di presentare capilista bloccati, che saranno, come ha contato l'onorevole Fornaro, l'80% degli eletti del prossimo Parlamento, e ci sarà una minoranza. Poi ci sono tantissime questioni, lo ha spiegato Michele Ainis molto bene oggi, per cui questo è in realtà una scelta che calpesta tanti articoli della Costituzione, li abbiamo visti, l'articolo 3, perché mette delle questioni che sono discriminazioni irragionevoli, l'articolo 49, perché toglie la possibilità a tutti i cittadini di concorrere direttamente alla politica nazionale, l'articolo 57 sulla base regionale. Siamo di fronte a un premierato in maschera che avete travestito a legge elettorale, però l'aspetto del voto che faremo nella giornata di domani e anche il calpestare così pesantemente un articolo a cui io sono molto legato, ci penso ogni volta che entro in quest'aula, che è l'articolo 67, quello che ricorda a ciascuno di noi che ogni membro del Parlamento, ciascuno di noi, rappresenta la nazione senza vincolo di mandato. Ma cosa vuol dire non avere un vincolo di mandato imperativo? Significa che siamo liberi, che quando entriamo in questo Parlamento siamo donne e uomini liberi, che non hanno solo il diritto, ma hanno anche il dovere di votare contro norme che pensiamo vadano in una direzione sbagliata. Liberi significa dobbiamo essere liberi di votare senza preoccuparci di chi sta controllando il nostro voto dietro di noi, di chi sta facendo foto dagli spalti per poter zoomare sulla posizione del dito che mettiamo all'interno della posizione in cui si vota. Liberi significa che dobbiamo votare secondo coscienza. E non possiamo dire agli italiani che questa legge restituisce la possibilità di scegliere i propri eletti, perché questa legge serve esclusivamente a questa maggioranza, a questa destra, per cercare di fare quello che pensano possa essere un vantaggio. Ma non è un vantaggio, perché il primo danno che porta con sé questa legge elettorale è la perdita totale di credibilità di chi aveva promesso che avrebbe introdotto un voto di preferenze e invece truffa gli elettori, nascondendo dentro questo voto di preferenze una scelta di capilista bloccati talmente chiaramente da non dare nemmeno parere favorevole alla richiesta di spiegare come funziona questa legge perlomeno a coloro i quali lavoreranno all'interno dei seggi elettorali.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno Casu con il parere contrario del governo. La votazione è aperta. Grazie colleghi. Dichiaro. Colleghi, diamoci una mossa su. Ma Iaria, forza. Ok, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Scarpa, a lei la parola, prego.
5: Grazie Presidente. Colleghi, il voto fuori sede, la possibilità di votare fuori sede è forse l'unica cosa vagamente positiva all'interno di questa legge elettorale, con certamente delle imperfezioni. Ci sono diverse barriere e ostacoli alla partecipazione anche in questa introduzione del voto fuori sede che abbiamo provato al Senato in sede di discussione degli emendamenti a sottolineare e a correggere più e più volte. Visto che praticamente tutti gli emendamenti in questo senso sono stati bocciati, il mio ordine del giorno chiedeva una cosa, ma di una banalità spaventosa, ovvero garantire la piena operatività e l'uniformità della possibilità di votare fuori sede alla prossima tornata elettorale. Incomprensibilmente il parere a questo ordine del giorno così vago e semplice è contrario. Sarebbe stato, io credo, il minimo impegnarsi formalmente in questo senso nel momento in cui non si è voluta fare l'unica cosa che aveva senso fare in questi 5 lunghi anni di legislatura, cioè dare al voto fuori sede, a questo diritto sacrosanto, la dignità di avere una legge apposita che lo mette nero su bianco a prescindere dai destini mutevoli di questa o quella legge elettorale, visto che lo sport nazionale sembra essere quello di cambiare legge elettorale l'ultimo anno prima del voto e di farlo in base a come conviene. Io ho visto anche peraltro colleghi già delle dichiarazioni di colleghi di maggioranza che si fingono stupiti per il nostro voto astenuto sull'articolo 8 e che probabilmente si diranno anche meravigliati quando voteremo contrari alla legge elettorale in virtù del fatto che contiene il voto fuori sede. Lasciatemi mettere a verbale che io penso che sia svilente avere il voto fuori sede all'interno di una legge che ammazza la democrazia impedendo alle piccole formazioni non già presenti in entrambe le Camere di presentarsi alle elezioni se non raccogliendo un numero assolutamente irragionevole di firme e peraltro senza neanche poterle raccogliere digitalmente. È svilente inserirlo all'interno di una legge che azzoppa la rappresentanza femminile, va contro l'articolo 51 della Costituzione perché toglie la norma di salvaguardia di genere per i capilista lista bloccati. È svilente farlo all'interno di una legge che allontana l'eletto dall'elettore con questo sistema di preferenze farlocche, dove i capolista bloccati saranno la stragrande maggioranza degli eletti all'interno del Parlamento, probabilmente tutti maschi, e poi ci saranno anche il listone bloccato del premio di maggioranza, dove le pluricandidature impediranno assolutamente all'elettore di sapere chi effettivamente sta eleggendo con il suo voto. Mettere il voto fuori sede vincolato a una legge del genere, che è scritta per preservare il proprio potere, per cercare in tutti i modi, con i sondaggi alla mano, di arginare una potenziale sconfitta elettorale per la destra italiana, è svilente di quello che dovrebbe essere un diritto sacrosanto. Allora noi vi chiediamo non solo di tornare indietro su questo ordine del giorno che chiede semplicemente di attuare e uniformemente ciò che dovrebbe essere ovvio voler attuare e su cui ci siamo detti tutti d'accordo. Vi chiediamo anche, dal giorno successivo all'approvazione di questa legge elettorale, da domani, di ritornare tutti insieme come forze parlamentari sulla proposta di legge Voto Dove Vivo, perché è indegno che il diritto sacrosanto di poter votare a prescindere da quanti soldi hai per pagarti o meno il trasporto, dalla possibilità che hai di andare o meno in ferie, sia vincolato ai vostri giochi di potere.
0: Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Scarpa. Il parere del governo è contrario. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Gribaudo, dichiara aperta la votazione con il parere contrario del governo all'ordine del giorno 27. No, dopo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Furfora, accetta la riformulazione? Accetta la riformulazione, prego. Prego.
6: Grazie Presidente. Guardi, tramite lei vorrei dire una cosa alla ministra Casellati, che ha cambiato le parole di questo atto che impegnava il governo. Vede, ministra, noi ci dividiamo sicuramente sulla legge elettorale. Pensiamo che sia una legge elettorale non democratica, che sia politicamente un obbrobrio, che ucciderà la parità di genere, che toglierà ogni scelta agli elettori e agli elettrici. Però pensavo e pensavamo che almeno nei confronti delle persone con disabilità avessimo un indirizzo comune. Forse mi sbagliavo, perché i tagli effettivamente fatti dalla ministra Locatelli in questi anni ai fondi alle persone con disabilità già raccontavano. Però vede ministra, la Commissione di Venezia del Consiglio Europa nel 2024 non ci dice solo che bisognerebbe evitare di fare le leggi elettorali un anno prima, almeno un anno prima della scadenza della legislatura, per garantire la stabilità elettorale, ma ce lo dice anche per un altro motivo, perché ci sono magari persone che non sono come noi nella bolla della politica e che hanno bisogno di avere informazioni, cioè hanno bisogno di un diritto al voto, dice la Commissione, informato e consapevole. Questo ordine del giorno diceva esattamente e semplicemente di impegnare il governo a fare in modo che le informazioni e le istruzioni della nuova legge elettorale fossero rese accessibili alle persone con disabilità, e impegnava il governo a rimuovere le barriere affinché queste potessero arrivare e non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di voto. La risposta sua, ministra, lo dico tramite il Presidente, è che anziché prendere un impegno di assicurare alle persone

0: sinistra, glielo dico tramite il Presidente, non solo non accettiamo, ma anzi assumiamo, e voi, cara maggioranza, oggi ratificherete esattamente questo, che per il Governo e per lei, cara Ministra, il voto delle persone con disabilità sono un'opportunità da valutare, invece per noi sono un impegno da prendere.
1: Grazie, onorevole Furfaro. Sottoscrive. Gnassi, ok. Sottoscrive Gnassi, sottoscrive Lausso, mi pare di capire. Altri colleghi no. Dichiara aperta la votazione. L'ordine del giorno Furfaro, il parere del Governo è contrario. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Stumpo, parere contrario sull'ordine del giorno, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, sarò breve, però sento il bisogno di dire qualcosa, perché vede, approvare la legge elettorale con 3 voti di fiducia, come è accaduto in questi giorni, è qualcosa di veramente incredibile dal punto di vista della democrazia e delle nostre regole del gioco. E almeno sarebbe stato opportuno, ma per quello che valgono gli ordini del giorno, che ci fosse stato un po' più di attenzione da parte del Governo a quelle che erano delle giuste rivendicazioni che in diversi ordini del giorno sono stati messi. Io parto dal mio, dove non si chiedeva niente di così particolare, visto l'abnormità di firme che erano state richieste, si chiedeva di verificare e capire le ragioni per le quali vi erano state eventuali bocciature in vista il grande numero di firme. Niente, voi siete andati dritto per un ragionamento semplice: avete fatto una legge su misura, secondo voi, in cui avete cancellato la parità di genere, avete inserito delle finte preferenze, avete inserito un finto premierato perché non siete riusciti a farlo con modifica costituzionale, e dal punto di vista vostro avete fatto bene, visto come è finito poi il referendum in genere sulle riforme costituzionali. Il tutto, questo è da notizia dei giornali, ma nessuno di voi l'ha smentito, dopo il primo voto segreto fatto qui alla Camera siete corsi indietro, avete approvato al Senato e adesso state promettendo che in cambio di una modalità diversa di quel voto segreto si vada alle elezioni a settembre. Questa è la modalità con la quale voi state affrontando l'approvazione delle regole del gioco. State dicendo a quelli che non erano d'accordo della maggioranza di stare tranquilli, perché qualche mese di stipendio in più sarebbe comunque arrivato facendo i bravi. Volevo dirlo con molta franchezza. Io credo che questa promessa che vi è stata fatta è la stessa che è stata fatta agli italiani per quanto riguardava le accise, per quanto riguardava il taglio del costo dei bancomat e quant'altro. È un po' una promessa che si può fare ai tacchini il giorno prima del ringraziamento, dicendogli che sarà un giorno di ringraziamento vegetariano, che non solo non sarete nel menù, ma sarete accontentati, perché ce ne sarà per tutti. Non sarà così, e se qualcuno di voi vuole avere un sussulto di dignità e avere anche la possibilità di votare a settembre, dovrà bocciarla questa legge, perché soltanto bocciando questa legge potrete continuare per qualche mese a stare in Parlamento. Non è la nostra richiesta, noi vi chiederemmo di andare al voto subito, perché siamo stanchi, per noi, per gli italiani, di vedervi ancora gestire come state gestendo l'Italia in questa fase, in questi lunghi 4 anni, mentre lo dico per chi ha avuto la promessa di poter restare qualche mese in più. Se volete restare, se volete restare, votate contro domani, altrimenti ad aprile tutti a casa, per il bene degli italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno Stumpo, parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Dichiaro

0: La votazione, la Camera respinge. Onorevole Toni Ricciardi, prego, se non accetta la riformulazione, prego.
1: Grazie Presidente. Quando si mette mano a una legge elettorale, generalmente ci si pone la domanda: perché lo stai facendo? E allora di solito la risposta immediata è quella di poter garantire maggiore rappresentatività e un minimo di silenzio, Presidente, se posso. Grazie.
0: Colleghi, il collega Ricciardi invoca un po' di silenzio, vediamo di accontentarlo, prego.
1: E allora, grazie Presidente, e allora la rappresentatività o per altri interessi. E diciamo che voi tra la rappresentatività delle persone che debbono essere rappresentate, in questo caso gli italiani nel mondo, avete scelto invece l'interesse di bottega. Ed è legittimo, ed è legittimo. Peccato, colleghi e colleghe, che sarebbe interessante ricostruire il percorso tortuoso che ha portato alla rappresentanza degli italiani all'estero. La prima richiesta fu del 1908 nella conferenza coloniale, dopodiché si affacciò alla richiesta addirittura in assemblea costituente nel 1947 con un emendamento di Fernando Schiavetti che fu respinto. E parimenti Vittorio Foa avvertì l'esigenza di sancire nell'articolo 35 la libertà di emigrazione, tanto da caratterizzare in nuce l'essenza identitaria della neonata Repubblica. Ma veniamo alla fase repubblicana. Nel 1955, lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, fu il senatore Ferretti il primo a depositare una proposta di legge chiedendo la rappresentanza di coloro che vivevano all'estero. Bisognerà attendere il 2001. Mirko Tremaglia, che portò finalmente il voto per coloro che vivevano all'estero. Bisognava attendere il 2026, il governo di Giorgia Meloni, per distruggere la rappresentanza degli italiani all'estero. Un capolavoro. Benissimo, se avete le attenuanti generiche, perché la rappresentanza degli italiani all'estero fu già sfregiata dalla folle stagione dei tagli della rappresentanza parlamentare, però alla fine voi siete andati oltre, siete riusciti nel capolavoro. E perché siete riusciti nel capolavoro? Perché guardate, lo dico a qualche collega che ieri ci faceva la lezioncina di geografia, che New York non è Miami, non è Toronto, Helsinki non è Parigi, è Lisbona, non è Berlino. Ma detto questo, caro collega Di Giuseppe, che voterai a favore, qualcuno di voi mi potrà spiegare come si farà a fare una campagna elettorale mondiale? Perché vi siete inventati il senatore mondiale. Sarà straordinario, ma veramente straordinario, per assistere a come ella, collega Di Giuseppe, ove mai, svolgerà la sua campagna elettorale sull'intero globo senza difficoltà, perché è abituato, come ci ricordava ieri, a votare. La verità è un'altra, e chiudo Presidente. Questo è l'ennesimo sfregio che fate agli italiani nel mondo. Avete iniziato con 55 milioni di tagli lineari ai fondi per la rappresentanza degli italiani nel mondo. Avete proseguito con lo sfregio della cittadinanza, con la trasmissione. Ci sono figli e figlie che nasceranno in giro per il mondo di italiane e italiani che domani non saranno più italiani, e completate questa stagione con il taglio della rappresentanza. Guardate, io credo che mai sia stata più felice la parafrasi che ha usato questa mattina la Presidente Anna Ascani, quando ha detto che voi siete amanti del Made in Italy. è quello della sartoria, la cucitura su misura dell'abito e delle regole. Ma guardate, esattamente come ci ricordava poc'anzi il collega Cuperlo, l'eterogenesi dei fini probabilmente tra qualche mese, speriamo presto, speriamo il più presto possibile, gli italiani nel mondo vi sapranno rispondere e anche loro per l'ennesima volta vi manderanno finalmente a casa.
0: Se non ci sono altri interventi, dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno Toni Ricciardi e il 30 con il parere contrario del governo. Onorevole Pella, ci fa, stia un po' là. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Maggi, accetta la trasformazione del suo ordine del giorno in raccomandazione? No, chiede di intervenire, prego.
2: Grazie Presidente, io ho una fiducia inestinguibile, inesauribile nel dialogo, altrimenti non porterei avanti un digiuno da una settimana ed è l'occasione per ringraziare i colleghi che mi hanno espresso solidarietà, sostegno, anche le personalità al di fuori di quest'aula e anche le oltre 130 persone che in questo momento stanno portando avanti un digiuno a staffetta. Però il dialogo è fatto anche di no. E io mi trovo lo dico con il rispetto e anche il ringraziamento per il lavoro fatto dalla ministra Casellati, mi trovo in una condizione particolare. Di solito si fa una raccomandazione di un ordine del giorno per così come è scritto. Io ho il privilegio che mi viene chiesto di accettare come raccomandazione una riformulazione di un mio ordine del giorno che è fatta in questo modo. Non voglio farvi sorridere, colleghi. Le premesse sono completamente cancellate. Anche la premessa in cui io dicevo, Ministra, che le modificazioni introdotte al Senato portano il numero delle sottoscrizioni da 1.500-2.000 a 6.000-7.000 firme. Cioè l'ho copiato dal dossier del... È la realtà, è un fatto oggettivo, perché doverlo cancellare? E dicevo anche che c'è un regime differenziato per i gruppi politici a seconda che abbiano un gruppo nel dicembre del 2025 o che l'abbiano fatto dopo. Ma in più mi trovo un dispositivo che non è quello che avevo posto io. Mi fosse stato chiesto di accettare come raccomandazione il mio dispositivo, ci avrei pensato bene, mi avrebbe messo in difficoltà, Ministra. Ma lei mi chiede di accettare un impegno a valutare l'opportunità di verificare. Ora, io penso che il governo avrebbe già dovuto verificarla questa cosa, semplicemente perché era scritto nella legge attualmente in vigore, il Rosatellum, pensate, del 2017, già diceva al governo, ai governi, perché ci sono stati diversi governi con quella legge elettorale vigente, di verificare l'applicabilità della firma digitale per le liste. Poi lei mi adduce dei rischi di sicurezza cibernetica e delle differenze tra le finalità per le liste dei referendum e le liste elettorali. Ora, la legge italiana non fa alcuna differenza fra queste sottoscrizioni. I requisiti di veridicità, autenticazione, validità delle firme sono le stesse, semplicemente perché la legge è la stessa. Si tratta di firme autenticate. Aggiungo che i rischi di, non lo so, corruzione delle firme da un punto di vista cibernetico oggi non ci sono, perché la piattaforma che funziona per il referendum è una piattaforma fatta dal governo italiano e ogni firma raccolta è certificata in rete con l'anagrafe pubblica dei residenti, cioè con quel sistema in cui tutti i comuni d'Italia hanno riversato le proprie liste elettorali. Allora, aggiungo anche un'altra cosa. perché noi qui stiamo tentando di legiferare su una cosa su cui la Corte Costituzionale già si è espressa. La Corte Costituzionale nel 2025, insisto Ministra, ne abbiamo parlato anche a quattro occhi e evidentemente leggiamo diversamente quella sentenza, la Corte Costituzionale ha chiarito per le persone che hanno gravi problemi di disabilità che le loro firme raccolte in questo modo sono valide per le liste elettorali. Lei non mi vorrà dire che la veridicità di quelle firme vale solo per le condizioni di quelle persone, perché questo non è quello che la Corte Costituzionale ha detto. È una questione, concludo, di volontà politica. Voi la volontà politica di fare questa cosa non ce l'avete, e non solo non introducete la firma digitale nel momento in cui alzate a dismisura le firme, le quadruplicate, questa è la cosa grave. E guardate, l'introduzione della firma digitale non avrebbe sanato questo aumento abnorme, ma almeno avrebbe dato degli strumenti di semplificazione ai cittadini. Concludo, sapete quante delle 94 richieste di referendum depositate sulla piattaforma hanno raccolto le firme? 5. Vuol dire che i cittadini non firmano tutto quello che gli capita davanti, perché non è come mettere un like su un post su un social, è una firma autenticata, ci si autentica, la procedura non è neanche immediata. Allora vi assumete una grave responsabilità politica, ovviamente noi andremo avanti con questa lotta.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sulla raccomandazione con parere contrario del Governo 31, onorevole Maggi. Bordonali. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Morfino, parere contrario sull'ordine del giorno, chiede di intervenire, sottoscrivere l'onorevole Pellegrini? Onorevole Morfino, lei vuole intervenire? No? Dichiara aperta la votazione. Ah, lei vuole intervenire? No, pensavo volesse sottoscrivere. Chiedo scusa, revoco la votazione, onorevole Pellegrini, prego.
3: Sì, grazie Presidente. In realtà volevo anche sottoscrivere, quindi faccio l'intervento. Vorrei iniziare questo mio intervento facendo una citazione, quindi cito testualmente, tra virgolette: approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il Presidente Mattarella dov'è? Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possono essere decise con la fiducia. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualsiasi cosa. La domanda che io ho, sto continuando sempre a citare, ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari che devono mettere il voto di fiducia, perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari? Poi vogliono i voti degli italiani? Chiudo virgolette, queste sono parole e musica di Giorgia Meloni, sempre sia lodata ovviamente, e prima una delle sue ennesime giravolte, perché ovviamente ora sta imponendo con la sua maggioranza a questa Camera di votare non un voto di fiducia, ripetuti voti di fiducia, e quindi sta facendo esattamente quello che nel 2017 imputava a Renzi. Quella tra l'altro era una dichiarazione che era alla vigilia dell'approvazione del Rosatellum, che tra l'altro, voglio ricordare, era un'altra legge elettorale sartoriale fatta esattamente per impedire al Movimento 5 Stelle di vincere le elezioni, e invece poi, come sempre succede, quando una forza politica o una maggioranza fa una legge elettorale tagliata a misura contro o a favore qualcuno, immancabilmente si sortisce il risultato opposto. Infatti il Movimento 5 Stelle stravinse quelle elezioni con oltre il 32%, quindi diciamo, Presidente, non è un bel viatico per questa maggioranza aver imposto al Paese questa legge elettorale, perché io sono sicuro che il Paese invece vi manderà a casa questa maggioranza, perché non ha fatto proprio nulla. Questa legge elettorale è davvero il manifesto dell'ipocrisia e delle valanghe di bugie che questa maggioranza hanno raccontato agli italiani, perché da un lato si vanta questa maggioranza, questo governo, di essere appunto il governo più longevo della Repubblica e più duraturo della Repubblica, e quindi si deduce che questa legge elettorale non impedisce affatto la stabilità, e invece dall'altro si dice questa maggioranza ci racconta che c'è bisogno di cambiare la legge elettorale proprio perché c'è bisogno di stabilità. Ma la presenza di questo governo in queste Camere per 4 anni filati senza alcun cambiamento testimonia appunto della stabilità, anzi io direi della vostra immobilità, perché in 4 anni non avete fatto una sola cosa a favore degli italiani, se non, diciamo, favorire i vostri amichetti, le lobby, le elite, che sono il vostro unico riferimento. E quindi voi avete bisogno, per continuare a essere il riferimento di queste forze, voi avete bisogno, per imbullonarvi a questa poltrona, di cambiare la legge elettorale, perché dal vostro punto di vista è l'unico metodo, l'unico tentativo per tentare di vincere le prossime elezioni, cosa che, ripeto, sicuramente non avverrà. Mi, diciamo, prendo il rischio di fare questa previsione. In questi 4 anni questa maggioranza ha protetto, come dicevo prima, soltanto le elite, i gruppi di potere economici e finanziari, le banche, i colossi energetici, le industrie delle armi, che hanno fatto, tutti loro hanno, tutte queste compagnie hanno fatto utili colossali sulla pelle dei cittadini, ma non perché sono stati più bravi in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, ma solo perché, non perché hanno fatto più investimenti, perché hanno tirato fuori dei prodotti diversi, dei servizi diversi, perché improvvisamente hanno fatto qualcosa di nuovo. No, solo perché hanno sfruttato delle congiunture internazionali, hanno speculato su situazioni di crisi che sono esogene rispetto all'Italia, e quindi hanno consentito loro di fare, ripeto, utili colossali sulla pelle dei cittadini. Crisi spesso come l'ultima innescata da Trump, che è un idolo, diciamo, di questa destra che è maggioranza di governo, andavano in giro con i cappellini MAGA e con le magliette. E tra l'altro tutto quello che è successo negli ultimi mesi da parte del guerrafondaio Trump, diciamo una persona evidentemente sociopatica, con tutto ciò che è successo, questa maggioranza voleva addirittura, anzi esponenti importanti come Salvini e la Presidente Meloni volevano addirittura proporre Trump come premio Nobel per la pace. Trump, che qualche ora fa, durante un comizio elettorale per le elezioni di midterm, ha detto che se anche il nemico colpisse le città di Los Angeles e di San Diego sarebbe, diciamo, un danno collaterale accettabile se questo fosse il preludio a una vittoria. Cioè, noi abbiamo a che fare con diciamo capi di Stato che la pensano in questo modo. Ovviamente questa dichiarazione ha sortito degli effetti negli Stati Uniti, e ovviamente è stato attaccato, mentre in Italia continua a essere osannato da questa destra. Io mi avvio a concludere, Presidente. Questa legge, l'ho detto più volte, è davvero indegna, e per ciò che riguarda la truffa delle preferenze, e quindi ci sono queste false preferenze, perché, diciamo, tutte le proiezioni dei soggetti diciamo che hanno provato a i soggetti più accreditati ha provato a fare previsioni, danno che circa il 70 o l'80% degli eletti saranno sostanzialmente provenienti o dal listone nazionale bloccato o dai capilista bloccati. Allora, questo ordine del giorno cercava proprio di correggere un evidentissimo errore, ma non è un errore, è una espressione di volontà, perché a parole questa maggioranza, il Fratelli d'Italia, dice di voler far scegliere i parlamentari ai cittadini. In realtà non è così, perché saranno scelti dalle segreterie di partito, saranno scelti secondo criteri di assoluta fedeltà e non perché rappresentano il territorio che invece li elegge. Quindi noi abbiamo presentato questo ordine del giorno che tenta di correggere uno dei tantissimi errori, uno delle tantissime oscenità di questa legge, che davvero grida vendetta. Grazie.
0: Grazie a lei, onorevole Pellegrini. Se non è nessun altro che intervenire. Onorevole Quartini vuole intervenire o sottoscrivere? Sottoscrivere, intervenire, se non si alza, va bene, prego.
4: Grazie Presidente. Io ho ascoltato tutto il dibattito che c'è stato fino adesso su questa legge elettorale e effettivamente tutto quello che è stato detto, che la state cucendo su misura, è assolutamente realistico, anche perché, come è stato detto, evidentemente avete paura di perderle queste elezioni. Ma è altrettanto vero che durante tutta la discussione per gli ordini del giorno avete deciso di aver paura anche del monitoraggio stesso di questa legge. Perché tutti gli ordini del giorno che chiedevano di fare un monitoraggio su quello che potrebbe essere successo, sul voto alle donne, su il numero di firme da raccogliere, sui capilista bloccati, li avete rigettati tutti. Avete paura della trasparenza, avete paura di qualunque agenzia indipendente che vi possa giudicare. Anzi, oggi avete deciso di giudicare in negativo anche Gimbe. Nino Cartapellotta avete deciso di definirlo comunista. Avete deciso che le agenzie indipendenti in questo paese non devono lavorare. Ma noi non ve lo consentiremo, naturalmente, ma ci mancherebbe altro. Nel 1953 un tentativo di modifica della legge elettorale fu definito la legge truffa. Ecco, io credo che questa sia la legge truffa elevata all'ennesima potenza. Questa è una legge che truffa gli italiani 5 volte. La prima volta è sul premio di maggioranza. La prima volta è sul premio di maggioranza. La legge truffa stabiliva un premio di maggioranza con il 50% più uno dei voti. Voi l'avete abbassato al 42,5. Ma roba da non credere. Roba da non credere. Il livello di truffa rispetto al premierato è un livello di truffa straordinario. Io credo che sia una legge truffa aggravata, nel vero senso della parola. La seconda truffa la state facendo a danno delle donne. Questa è la seconda truffa. Il fatto di non favorire la rappresentanza di genere è una truffa vera e propria, sapendo benissimo che non c'è equità rispetto alla possibilità di fare campagna elettorale, rispetto alla possibilità di avere finanziamenti, rispetto alla possibilità di garantire una rappresentanza di genere. E questa è una truffa nei confronti anche delle donne di destra, perché anche loro la pagheranno cara. E poi c'è la truffa sulle firme. Quella è una cosa incredibile. Io credo che si debba ringraziare Magi per il coraggio che sta dimostrando rispetto alla sua pervicacia nel voler garantire democrazia in questo paese. Questa è una cosa incredibile, incredibile, ma sul serio. Infine c'è le finte preferenze con i capilista bloccati. Avete deciso un'altra truffa con i capilista bloccati. L'80% dei parlamentari all'interno di questa aula non verrà scelto dai cittadini. E neanche il listino famoso del premio di maggioranza verrà scelto dai cittadini. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema truffaldino aggravato che si ripercuoterà sulla democrazia stessa di questo paese. Noi non ci stiamo. Noi pensiamo che anche l'introduzione del finto premierato, perché questo è all'interno della coalizione il dover definire in anticipo chi sarà il premier, a dispetto di quello che potrà scegliere il Presidente della Repubblica, che sarà condizionato pesantemente dalla scelta dei cittadini, è qualcosa di inaudito. Credo fortemente che gli italiani ve la faranno pagare nelle urne.
0: Altri colleghi che intendono intervenire? Onorevole Alifano, prego.
5: Grazie Presidente, anche io voglio sottoscrivere l'ordine del giorno della collega Morfino e ovviamente quello che ha detto il collega Quartini lo condividiamo appieno nel suo intervento infuocato, ma tiriamo un po' le somme di questo dibattito, anche perché siamo quasi in chiusura, quindi ci resta ancora poco da discutere. Che cosa si può dire? Nessun dialogo con le forze di opposizione, nemmeno adesso che stiamo discutendo gli ordini del giorno, e nemmeno su questioni importanti come le quote di genere o anche l'abnorme numero di sottoscrizioni che viene richiesto ad alcune forze politiche e che probabilmente le porterà questo fatto fuori dal Parlamento e dalla possibilità ovviamente di presentare le liste. Ma nemmeno nessuna meraviglia per l'apposizione della questione di fiducia, ce lo potevamo attendere da un governo che sta virando verso una deriva autoritaria, la decretazione di urgenza nella prova, e quindi anche la posizione della questione di fiducia sulla legge elettorale, un provvedimento così importante, alla fine non ci desta più meraviglia, l'ho già detto e lo ripeto ancora, ma soprattutto nessuna verità nei confronti dei cittadini, nessuna verità. Il ritorno delle preferenze è semplicemente uno spot elettorale ed è bene che i cittadini lo sappiano, perché tra lista bloccati, tra candidati che sono nel listino per l'attribuzione del premio di maggioranza, quanti candidati verranno poi eletti grazie alle preferenze? Una minima parte. E per i partiti più piccoli nessuno di questi verrà eletto. Allora è bene che i cittadini lo sappiano, che vengano informati. Tutto questo quando si sta consumando, sì, e questo è il termine, il rapporto tra corpo elettorale ed eletti, l'ho sentito dire anche da qualche collega ieri, la fiducia nei confronti della politica è ai minimi storici e l'astensionismo è la prova più lampante. La gente non crede più nella classe politica, ma dobbiamo interrogarci di questa cosa. Perché avviene questo? E poi, era questo il momento per varare una nuova legge elettorale? Al di là delle considerazioni che sono state fatte, che è poco corretto fare, produrre in aula un provvedimento poco prima del prossimo appuntamento elettorale. Ma non è solo questo. Noi abbiamo un paese che soffre. Sono altre le cose che chiedono i cittadini. Abbiamo salari fermi, salari reali sono fermi da più di 20 anni in Italia. Mentre l'Europa, gli altri paesi europei crescono, qui siamo al palo, abbiamo la produzione industriale in calo. Adesso, a breve, approveremo la richiesta della misura della clausola di salvaguardia alla Commissione europea, quindi un nuovo scostamento di bilancio, perché i conti, nonostante le misure di rigore, sono in rosso. La gente non riesce ad andare avanti, ma insomma dobbiamo svegliarci. E noi che cosa facciamo in quest'Aula? Cerchiamo di stabilire le regole con cui dovremmo cercare più o meno restare qui imbullonati, come è stato, questo è un termine che è stato riproposto più volte alla poltrona. E la gente, il popolo, la politica sta diventando autoreferenziale. Non c'è più alcun rapporto con i cittadini, non li ascoltiamo più, e mi rivolgo soprattutto alla maggioranza. Destatevi.
0: Grazie onorevole Alifano. Nessuno che deve intervenire? Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Morfino 32 con il parere contrario del governo.
6: Sì.
0: Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pierro, suo ordine del giorno il parere contrario, chiede di intervenire? No? Dichiaro aperta la votazione, il parere del governo è contrario, ordine del giorno 34. Chi vuole intervenire? Siamo al 34, sì. Ci dobbiamo pensare prima però, no. Allora, revoco la votazione, ma io gliel'ho chiesto 3 volte se vuole intervenire. Onorevole Piero, stiamo un po' attenti, prego.
1: Cos'è il 34?
0: È il 34, mica sì, stiamo a fare
1: tombo. Ma non funziona.
0: Ah, no, funziona, è che lei allora, non sentiva, prego.
1: Presidente, era l'ordine del giorno 34.
0: Eh sì, ma gliel'ho detto 3 volte, lei era impegnato a fare altro, prego.
1: No. Scusate, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Sulla legge elettorale si discute spesso di formule e di meccanismi. Noi oggi poniamo una domanda molto semplice: quando conta davvero la scelta dell'elettore? L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto è personale, è uguale, libero e segreto. A questo principio bisogna stare e dare sostanza. Il cittadino deve poter scegliere il simbolo e anche la persona che ritiene più adatta a rappresentarlo. Il provvedimento in esame introduce il voto di preferenza. Resta però una contraddizione evidente. I capilista vengono esclusi dalla possibilità di essere votati tramite preferenza e osservano di fatto una posizione stabilita prima del voto. In questo modo alcuni candidati affrontano pienamente il giudizio degli elettori, mentre altri partono da una posizione garantita. E allora rischiamo di avere una preferenza soltanto apparente. Si dice al cittadino che può scegliere, ma il capolista rimane fuori dalla scelta. Basta guardare a ciò che già accade nel nostro Paese. Il voto di preferenza esiste a livello comunale, a livello regionale, a livello europeo. Gli italiani conoscono questo sistema e lo utilizzano già per scegliere i propri rappresentanti. E vi posso dire e garantire che lo sanno fare anche bene. Per quale motivo questa possibilità dovrebbe fermarsi proprio quando eleggiamo Camera e Senato? Qui la scelta del cittadino dovrebbe avere ancora un più un peso. A questa battaglia non nasce oggi. Futuro Nazionale ha già presentato un emendamento che puntava ad eliminare il vantaggio riconosciuto automaticamente ai capolista, facendo pesare realmente il consenso ottenuto dagli elettori. Quell'emendamento è stato respinto e su questo una riflessione va fatta. Quando c'era la possibilità concreta di sostenere la proposta di Futuro Nazionale sulle preferenze, quel sostegno non è arrivato. Le dichiarazioni a un certo punto devono fare i conti con i comportamenti. A parole è facile dirsi favorevoli alle preferenze, al momento del voto però le cose cambiano. Evidentemente questo sistema fa comodo anche al centro-sinistra, perché lascia la scelta nelle mani delle segreterie. Se questa è la posizione, almeno si abbia la coerenza di sostenerla apertamente. Alla maggioranza diciamo una cosa altrettanto chiara: annunciare il ritorno alle preferenze e lasciare la posizione garantita ai capilista significa prendere in giro gli italiani. Il cittadino sente dire che finalmente potrà scegliere, poi entra nella cabina elettorale e scopre che quella scelta vale per alcuni candidati e per altri no. È qui che nasce il problema. Da anni vediamo crescere la sfiducia e l'astensionismo. Con regole di questo tipo rischiamo di offrire ai cittadini un motivo in più per restare a casa. Li chiamiamo alle urne, chiediamo partecipazione. E poi una parte importante della scelta è stata già compiuta. Da chi? Dalle segreterie dei partiti. Così la politica si allontana ancora di più dalle persone. Ma le preferenze hanno anche un altro valore, molto concreto. Responsabilizza chi viene eletto. Chi prende direttamente voti sul territorio sa bene da dove arriva quella fiducia. Deve tornare tra quella gente, ascoltare i problemi e dare risposte. Un conto è essere collegati in una posizione favorevole nella lista, un altro è conquistare personalmente il consenso di migliaia di cittadini. Ed è quel rapporto diretto che rende più forte il legame tra un parlamentare e il territorio che rappresenta. Noi di Futuro Nazionale lo vogliamo. Pensiamo a chi passa anni tra amministratori, associazioni, imprese, famiglie, a chi costruisce giorno dopo giorno credibilità e fiducia nella propria comunità. Quel consenso deve contare. Il nostro ordine del giorno chiede quindi al Governo 3 interventi concreti. Consentire fino a 3 preferenze per tutti i candidati della lista, compresi i capilista. Informare con chiarezza i cittadini sulle modalità con cui esprimere la propria preferenza. E infine dare indicazioni uniformi ai presidenti di seggio affinché le schede vengano valutate con gli interessi, con gli stessi criteri e sia rispettata la volontà espressa dall'elettorato. Su quest'ultimo aspetto il principio è molto semplice. Quando è chiaro chi il cittadino ha voluto scegliere, quella volontà deve essere rispettata. Una formalità non può cancellare una scelta espressa in modo riconoscibile. Su questo chiediamo coerenza anche a chi sostiene di volere le preferenze. Quando Futuro Nazionale ha portato questa proposta al voto, l'occasione per sostenerla c'era. Adesso quella scelta torna davanti alla politica. Al Comune gli italiani scelgono, alla Regione scelgono, al Parlamento europeo scelgono. Facciamoli scegliere fino in fondo anche al Parlamento italiano. Grazie.
0: Io. Onorevole Ravetto, prego. No, che mi ha alzato il dito. No. Dichiara aperta la votazione, ordine del giorno 34 Piero, parere contrario del governo. Il parere del governo è contrario, ribadisco, avete votato tutti, vi ringrazio. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ravetto, prego.
6: Sì, noi siamo stupiti per il parere contrario a questo ordine del giorno che riguarda il cosiddetto bilanciamento di sesso o di genere, come direbbe la sinistra. Cosa chiediamo noi con questo ordine del giorno? Che si mettano in atto quelle azioni normative per dare la possibilità di non seguire un ordine alternato nel listino plurinominale. Cioè oggi in questa legge elettorale si dice che nel listino plurinominale, a pena di inammissibilità, i partiti dovranno indicare un maschio e una femmina. Vedete, voi siete riusciti con questa legge elettorale in un miracolo, cioè il miracolo di scontentare sia chi questo equilibrio di sesso, di genere lo voleva e chi come noi non lo voleva da nessuna parte. E questo si è visto anche oggi in quest'Aula, perché ordini del giorno vari che si lamentavano tutti dell'assenza dell'equilibrio di sesso e ora io invece mi lamento della presenza di questo equilibrio. Perché? Perché avete eliminato il bilanciamento nei cosiddetti capilista, cioè non c'è più quel 40-60 tra maschi e femmine nei capilista perché avete seguito l'indicazione di Futuro Nazionale che vi aveva chiesto di eliminarla. Vi aveva rimandato anche alle vostre responsabilità di passate dichiarazioni in cui eravate contrari e l'avete eliminata. E così avete scontentato il Partito Democratico e avete scontentato, anche se non lo dichiareranno mai apertamente, molte donne di Forza Italia, della Lega e anche molte colleghe di Fratelli d'Italia. E poi però avete introdotto questo meccanismo di equilibrio all'interno del listino in verticale, cioè proprio dove, laddove la meritocrazia dovrebbe essere più attuata, perché dove c'è l'espressione di preferenza da parte dell'elettore. Allora non si capisce perché avete eliminato l'equilibrio di sesso, e ripeto, noi ne siamo ben contenti, dove c'è l'imperio delle segreterie, che teoricamente potranno mettere come capilista o tutti uomini o tutti donne, ma lo introducete dove c'è la possibilità per l'elettore di esprimere la preferenza. Questo è assolutamente illogico e contraddittorio. Anche perché il principio dell'equilibrio di sesso, e quindi più che altro della possibilità eguale tra i sessi di partecipare alla vita politica, portato dall'articolo 51 della Costituzione, è già stato declinato dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che è sufficiente che non ci sia una prevalenza del 65% di un sesso rispetto a un altro all'interno delle candidature generali. Ma la cosa che più ci ha scioccati è stato l'intervento, mi rivolgo a lei Presidente perché non mi posso rivolgere direttamente alla collega Carmina, dei 5 Stelle, la quale in quest'aula ci ha spiegato che l'equilibrio di genere, e cioè l'aiutino di Stato per le donne, è necessario perché le donne non sarebbero abbastanza brave, abbastanza capaci come gli uomini a prendersi le preferenze. Allora, due considerazioni. La prima è che metà dell'elettorato è femminile. Allora non si capisce perché metà dell'elettorato di donne non dovrebbe scegliere delle donne. Ma poi soprattutto purtroppo è la dimostrazione che spesso siamo noi stesse donne che non abbiamo fiducia nelle altre donne. E arriviamo a dire dobbiamo dare l'aiutino perché non siamo abbastanza capaci. Quindi Presidente, noi proponiamo questo ordine del giorno, non speriamo in un cambio di parere del Ministro Casellati, però speriamo magari in un ravvedimento di qualche collega, soprattutto i Fratelli d'Italia, perché con questo voto si vedrà chi, come noi, crede che le donne brave non abbiano bisogno di scorciatoie procedurali e che le donne brave soprattutto non abbiano proprio paura di competere con gli uomini.
0: Grazie. Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno Ravetto con il parere contrario del governo. Grazie colleghi. No, basta, non chiamiamo più nessuno. Va bene, basta così. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Sasso, intende intervenire? Prego.
7: Grazie Presidente. Allora, prima di entrare nel merito di questo ordine del giorno, una considerazione politica. Io ovviamente denuncio una disparità di trattamento da parte del governo tra il collega Maggi, che ha depositato l'ordine del giorno numero 31, che ha comunque ottenuto una raccomandazione con riformulazione, caso più unico che raro, perché anche questo ordine del giorno parla di raccolta digitale delle firme, ma il governo di centrodestra moderato e un po' pavido non ha dato neanche un parere, non ha neanche declassato il presente ordine del giorno, quindi Maggi ha ottenuto qualcosa, Futuro Nazionale no, perché è chiaro ed evidente che stiamo assistendo a un ulteriore tentativo di penalizzare Futuro Nazionale. Allora io ci tengo a dire, Presidente, anche a nome delle migliaia di persone che hanno aderito a Futuro Nazionale e a tutti i nostri militanti, che noi non abbiamo paura a raccogliere le firme con i nostri militanti, i nostri banchetti, i nostri gazebo da nord a sud. Però si tratta di contestare, oltre questa disparità di trattamento e oltre agli evidenti tentativi che saranno alla fine mai riusciti di penalizzare Futuro Nazionale, perché noi ce lo ricordiamo quando il governo ha posto come termine il 31 dicembre del 2025 per esonerare i gruppi parlamentari dalla raccolta delle firme, e quindi ancora una volta il governo ha voluto colpire Futuro Nazionale, in questo caso favorire Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione di Calenda. Detto questo, cercherò di entrare nel merito in estrema sintesi, perché in questo momento noi chiediamo ai colleghi, gli stessi colleghi che ogni volta si sciacquano la bocca con la digitalizzazione delle firme quando ci sono delle proposte referendarie, a votare il nostro ordine del giorno, perché non è ammissibile che nel 2026 si faccia ancora una volta ricorso a prassi quasi medievali, raccolta di firme, timbri, bolli. Eppure oggi potremmo dare la possibilità ai cittadini di avvicinarsi ancora di più alla politica, appunto attraverso la digitalizzazione. Poi non capisco il motivo per cui sia lecito per il governo raccogliere le firme dei cittadini attraverso dei protocolli abbastanza rigidi per i referendum e non per sottoscrivere le liste elettorali. È inutile che ci giriamo intorno. Io sento sempre parlare amici, colleghi, deputati del centrodestra, che Futuro Nazionale si collochi al di fuori di questo perimetro. Ci dite sempre voi non votate la fiducia. Io ricordo quando la prima volta, alla prima occasione utile, Futuro Nazionale votò favorevolmente alla fiducia e in cambio ha ricevuto solo ostracismo. Proprio a partire dalla legge elettorale avete convocato tutti gli schieramenti, tranne noi. Chiedetevi alla fine di chi sarà eventualmente la responsabilità di consegnare il paese alla sinistra. Perché, aggiungo, anche la considerazione che un'eventuale interlocuzione deve passare dal rispetto. Poi ci si può anche sedere e parlare di programmi, di linee rosse invalicabili. Io lo ricordo, se il centrodestra moderato continua a pensare di dare i soldi degli italiani a Zelensky in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, per una guerra che non è la nostra, i voti di Futuro Nazionale non contribuiranno mai a perorare questa linea che è politicamente suicida, perché fuori da qui gli italiani la pensano come noi, soprattutto in un periodo di crisi energetica come quello che stiamo vivendo. Allora cercate di essere sinceri quando dite che noi votiamo con la sinistra. 9 volte su 10 abbiamo votato favorevolmente ai decreti legge di questo governo e questo non lo potete negare, se no sareste dei disonesti intellettuali. Però per fortuna lo sento dire soltanto da qualche leader in caduta libera, non dai singoli deputati che vivono qui dentro insieme a noi. E allora vengo alla conclusione, dove chiedo un ripensamento per suo tramite, Presidente, al Ministro Casellati, perché almeno ci dia il piacere di essere equiparati a Riccardo Magi. La destra vera le chiede di prendere in considerazione il nostro ordine del giorno. In fin dei conti chiediamo di prendere in considerazione la possibilità di essere al passo con i tempi. Capisco che qualcuno nei ministeri abbia nostalgia e voglia mantenere queste usanze medievali del bollo, del timbro, della raccolta di firme, però insomma pensateci un attimo, perché la popolazione gradirebbe molto, soprattutto i tanti ragazzi che sono nativi digitali, che vengono ai nostri comizi e che quando gli dici guarda poi devi venire a mettere una firma, carta, penne, documento di identità e in sezione, ci rispondono come siete vecchi, non siamo noi vecchi, noi guardiamo al futuro, siete voi vecchi, dentro soprattutto. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 36 Sasso, il parere del governo è contrario. Sì. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Furgiuele, intende intervenire? Sì, a facoltà.
8: Grazie Presidente. Non mi sorprende, non ci sorprende che il governo non accolga questo ordine del giorno, un ordine del giorno che pone una questione molto semplice. Le regole devono essere uguali per tutti. Allora siamo d'accordo per quello che è previsto da regolamento, per quello che era già stato stabilito. I gruppi che sono già costituiti, che hanno avuto una legittimazione all'interno di quella che è l'urna nella sua rappresentatività, devono avere l'occasione di essere esentati dalla raccolta firme. Però quello che è accaduto con questa riforma della legge elettorale pone solo dei privilegi per alcune forze che si sono formate durante l'arco della legislatura, che si sono formate in deroga, quindi andando sopra quello che era il regolamento, e che sicuramente oggi vivono una condizione che non li rappresenta realmente nel Paese. È una posizione diametralmente opposta a quella che vorrebbe una condizione di normalità, per cui oggi ci sono formazioni politiche, nuovi partiti che fuori da questo palazzo sono veramente rappresentati e veramente coinvolgono il cittadino, ma questi devono nell'era digitale, nell'era dello speed, ancora raccogliere firme. Aumentate nel numero e ancora con la carta, con la penna e con il colamaio, qualcuno potrebbe dire. Ma questo ordine del giorno apre una discussione molto importante, perché probabilmente in queste settimane il Parlamento si è arrovellato sulla riforma della legge elettorale, prima la Camera, poi il Senato, poi ritorno alla Camera, poi le commissioni, poi l'Aula, poi i seggi, poi le firme, poi la raccolta delle firme che aumentano, tutto legittimo. Ma proviamo per un attimo ad uscire da quest'Aula, proviamo a chiederci se realmente le esigenze dei cittadini italiani siano relative a quello che poi sarà il futuro Parlamento, chi sarà eletto, quanti saranno eletti e come saranno eletti. Siamo in un momento storico, signor Presidente, in cui andare a fare la spesa è una tragedia, in cui fare il pieno, in cui utilizzare il carburante è diventato proibitivo, produrre è diventato difficile. E mentre noi parliamo di legge elettorale, in Calabria, in Puglia, in Sicilia gli agricoltori sono costretti a scendere in piazza perché messi in ginocchio rispetto alla impossibilità di poter lavorare proprio per l'aumento soprattutto dei carburanti. E il governo che cosa fa? Il governo si dimentica addirittura di rinnovare lo sconto che oggi fa aumentare proprio il gasolio di 6,1 centesimo. Quindi proprio quel carburante che è fondamentale per quel tipo di produzione. E ancora cosa fa il governo? Spera nell'aiuto di qualcuno. E qualcuno viene in soccorso. Evidentemente in soccorso viene il vero governo. Arriva De Scalzi, che coinvolge altre aziende che abbassano il prezzo del carburante. Qualcuno direbbe a buon cuore per i cittadini. Ma noi di Futuro Nazionale, che sappiamo come chi lavora e chi vive soltanto di mercato prima o poi presenterà un conto salato, e sappiamo che quel conto salato probabilmente lo pagheranno ancora una volta gli italiani. E allora questo provvedimento pone il governo di fronte ancora una volta alla sua mancanza di sovranità. Perché? Perché ancora una volta vuole delegittimare il cittadino, ancora una volta non vuole andare al cuore del problema, ancora una volta non vuole rappresentare la realtà che è fatta di quegli agricoltori, signor Presidente, a cui oggi viene chiesto di produrre, sempre supportando questo governo, Ursula von der Leyen, l'Unione Europea, che fa produrre questi agricoltori con regolamenti, con costi, con limiti, con divieti, in un mercato nel quale poi la stessa Unione Europea, che è supportata da questo governo, inietta l'olio tunisino. E allora mentre noi ancora parliamo della legge elettorale, l'Unione Europea è pronta ad inserire per il 2026 un contingente di 58.000 tonnellate di olio tunisino che abbatterà ulteriormente il costo a chilogrammo a 3,50 euro a chilogrammo e che dunque manderà in frantumi l'agricoltura italiana, in particolare l'agricoltura del Mezzogiorno. Questa non è competizione, questa, signor Presidente, non è sovranità. Questo governo potrà festeggiare i suoi record di longevità, ma non potrà festeggiare il record di sovranità. Le leggi elettorali si possono modificare, si possono adattare, le regole si possono cambiare. Quello che resta sono gli italiani, ed oggi gli italiani ci chiedono carburante ad un prezzo equo, ci chiedono sanità, ci chiedono infrastrutture, ci chiedono scuola, ma soprattutto gli agricoltori del Mezzogiorno ci chiedono di poter produrre senza essere schiacciati. Grazie.
0: Onorevole Pozzolo, prego.
9: Grazie signor Presidente. Intervengo su questo ordine del giorno perché mi viene preclusa la possibilità di intervenire su un ordine del giorno che come Futuro Nazionale avremmo voluto poter discutere in quest'Aula. Non ne capisco, non ne capiamo la ratio per cui questo ordine del giorno sia stato dichiarato inammissibile, ma tant'è. Dopo che questo Parlamento è da 4 anni che subisce il sopruso di fiducia su provvedimenti parlamentari che meriterebbero di essere quantomeno discussi in quest'Aula, dopo questi 4 anni noi ci troviamo a votare una delle leggi, anzi la legge strumento per eccellenza che consentirà ai cittadini italiani di poter tramutare il loro consenso, il loro voto in atto che eleggerà il prossimo Parlamento e che quindi influirà direttamente sulla vita di tutto il popolo italiano, ci troviamo pure in questa circostanza a dover subire 3 voti di fiducia in 2 giorni, penso sia quasi un unicum della storia repubblicana, e in più, quindi che cosa succede? Tutti gli emendamenti, cioè tutti gli atti che potrebbero i parlamentari proporre a correzione o a miglioria di quella stessa legge, che è una legge fondante sostanzialmente la procedura democratica per le elezioni parlamentari, ci troviamo addirittura a

0: assolutamente attinenti alla legge elettorale che stiamo per votare. Noi chiedevamo con l'ordine del giorno successivo a questo, cioè successivo al 37, cioè il 38, semplicemente che venisse valutata da questo Parlamento l'ipotesi di poter valutare l'ineleggibilità, salvo il rispetto di determinati periodi di raffreddamento, di presidenti di regione e di assessori regionali. Questo non sfugge a nessuno, è la par condicio vera. Un presidente di regione o un assessore regionale come può competere normalmente con un qualunque altro candidato, dal momento che ha una forza propulsiva, ha una capacità esecutiva notevolissima? Tutto questo chiedevamo, ma neanche di questo si può più discutere. Io credo che sia un vulnus vero alla democrazia. Perché neanche questo? Guardate che non stiamo votando una legge che si chiama Stabilicum, non stiamo votando il Melonellum, questo è il pasticcellum assoluto e in questa giornata il Parlamento, la Camera dei Deputati ha fatto una figuraccia a dichiarare inammissibile questo ordine del giorno.
1: Bene, in verità votiamo l'ordine del giorno 37 Furgiuele con il parere contrario del Governo, la votazione aperta. Onorevole Rosso, ha votato. Altri colleghi? Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ferrari, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi della destra, oggi interrompete un percorso lento ma progressivo di emancipazione femminile in questo paese. Sapete quante erano le 21 costituenti su 556 eletti? Il 3,8%. La prima legislatura ha visto il 5% di donne. Per 30 anni sono state meno del 10%. Poi c'è stata una crescita negli anni 70 in corrispondenza alle battaglie per i diritti civili. Finalmente nel 2003 l'articolo 51 della Costituzione, promuovendo le pari opportunità nelle cariche elettive, fa compiere un balzo fino al 2006 con il 20% circa. Nel 2018 con l'introduzione delle quote si arriva al 35%. Oggi siamo al 33. Ebbene, ci troviamo qui oggi con voi, donne e uomini della destra, che vi assumete la responsabilità appunto di interrompere per quel percorso virtuoso di riconoscimento della rappresentanza di tutti i cittadini e tutte le cittadine. Chiedo a tutte quelle colleghe che affermano di non volere le quote perché sono riserve indiane, ma vogliono esserci perché qui siamo le uniche brave, perché sono brave. Ma davvero potete affermare che qui siamo le uniche donne brave perché le altre candidate che non ce l'hanno fatta non erano all'altezza? E non per dinamiche di potere al quale le donne non partecipano? La misura del 60-40 viene sempre raccontata come un privilegio, una riserva per le donne. Il 40, ma vogliamo essere onesti, era la garanzia di un privilegio per gli uomini di occupare fino al 60%. Ma era pur sempre un limite e l'avete tolto. Per questo noi abbiamo sempre proposto la vera democrazia paritaria, che rispecchia la composizione del corpo elettorale 50% e 50%. Non ci sono vantaggi supposti o veri per nessuno. Ma veniamo alla norma dell'inganno delle preferenze, che valgono solo per gli elettori del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia e per eleggere, tra l'altro, una parte minoritaria del Parlamento. Ebbene, le due preferenze, non le tre che avete inserito nella norma, sono il simbolo della parità. Non costituiscono il risultato, ma creano un'abitudine per elettori ed elettrici a riconoscere competenze, capacità, di rappresentare gli interessi collettivi anche per le candidate di genere femminile. Le vostre tre preferenze costituiscono invece un ulteriore tradimento al percorso di parità effettiva, perché non interrompono i ticket maschili e rischiano di riprodurre semplicemente lo status quo del 30%.

0: violate con questa legge le misure previste dall'articolo 51 della Costituzione per la parità nell'accesso alle cariche di rappresentanza. Vi chiedo, con questo ordine del giorno, di rimediare almeno con uno sforzo per garantire una vera parità di visibilità nelle trasmissioni televisive e con campagne istituzionali per sostenere anche il voto alle donne. La partecipazione delle donne alle decisioni per tutti e tutte è un valore per il Paese. E voi oggi non negate solo un diritto, ma un vantaggio. Un paese che sa valorizzare anche le competenze, le esperienze, le capacità delle donne e non le censura, è più competitivo, oltre che più giusto. Voi negate le opportunità a metà della popolazione per assicurare il privilegio della storia e della tradizione all'altra metà. Colleghe e colleghi della destra, vi assumete oggi anche la responsabilità di negare dunque un vantaggio competitivo al Paese per confermare un vantaggio competitivo al genere maschile. Negate un diritto costituzionale per assicurare un privilegio storico, come storico è il passo indietro che vi porterete sulle spalle insieme alla prima donna Presidente del Consiglio, che a questo punto, per un motivo in più, ci auguriamo che con il favore di questa legge non diventi mai Presidente della Repubblica.
1: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 40 Ferrari con il parere contrario del Governo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Ghio, a lei la parola. Chiede di votare. Dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno Ghio con il parere contrario del Governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Chiede di intervenire l'onorevole Maggi. Mi dica, onorevole Maggi, prego, su ordine dei lavori, prego.
2: Presidente, sul regolamento.
1: Sul regolamento, prego. Colleghi, per favore.
2: Grazie Presidente. Articoli 49 e 55, la ringrazio per avermi dato la parola. In merito alla votazione su questo provvedimento che stiamo esaminando, la legge elettorale, e sulla votazione che si terrà domani mattina, io chiedo alla Presidenza di chiarire cosa intenda fare per garantire l'effettiva segretezza del voto. Mi spiego e faccio riferimento poi all'articolo preciso del regolamento. Noi abbiamo visto in occasione delle votazioni sulle pregiudiziali che si sono tenute nei giorni scorsi qualcosa che non ha precedenti nella storia del Parlamento e che credo la Presidenza debba impedire che si ripeta domani mattina. Tutti i giornali e tutti i siti hanno documentato ampiamente un sistema di sorveglianza e di pressione nei confronti dei deputati e della libera espressione del voto. Io da qui, dalla mia postazione, quando sono seduto, riesco a vedere i colleghi della fila sottostante e anche i colleghi a me vicino come votano, se votano e se gli è richiesto di votare dai capigruppo e dai leader di partito con un solo dito, perché questo sistema consente l'effettiva segretezza solo se tutta la mano, tutte le dita si introducono nella fessura apposita. Dico questo per prevenire una risposta, perché il nostro regolamento all'articolo 55 dice chiaramente che comma 1, le votazioni per scrutinio segreto normalmente hanno luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. Io credo che siamo di fronte a una inadeguatezza funzionale di questo sistema. Non è un malfunzionamento tecnico, ma è una inadeguatezza funzionale di questo sistema nel momento in cui ovviamente non si è in grado di evitare che i deputati e le deputate abbiano quel tipo di pressione e di richiesta. L'effettiva segretezza del voto la Presidenza riesce a garantirla solo se, nessuno può intuire effettivamente come si vota, solo se c'è una protezione effettiva. E quello che noi abbiamo visto, colleghi, e concludo, Presidente, è gravissimo. Noi abbiamo visto le riprese video, oltre che le risate e gli sghignazzi in questo momento. Abbiamo visto responsabili dei partiti politici fare avanti e indietro sulle scale per verificare come votavano i deputati di quei gruppi. E io chiedo che ci sia una verifica e soprattutto che ci sia una constatazione che questo sistema non è in grado di garantire la segretezza.
1: Sì, perfettamente chiara la questione. Prima di darle una risposta, l'onorevole Auriemma, sempre sul regolamento. Prego. No, prima aveva già stato prima lei. No.
3: Federico. Grazie, Presidente. No. Anche noi abbiamo la necessità di chiedere a questa Presidenza di tutelare l'onore di quest'Aula. Guardi, Presidente, ci sono delle scene che secondo me resteranno nella storia di questa legislatura, e vedere dei colleghi a mo' di colonnello piantati sopra per controllare i propri colleghi è stata una scena vergognosa che ha leso la dignità di questa istituzione e di ognuno di noi, indipendentemente da dove stanno. Veramente la Presidenza deve tutelare l'onore di quest'Aula. E anche, ahimè, dei giornalisti. Vedere i giornalisti che fotografavano e che controllavano il voto è stato qualcosa di veramente lesivo dell'immagine e della dignità di tutti quanti noi. Per questo noi chiediamo che la Presidenza domani garantisca la libertà di voto di ognuno di noi, e lo può fare soltanto garantendo la segretezza, evitando cambi di posto e soprattutto evitando appunto queste scene che sono raccapriccianti per la nostra democrazia.
1: Brava. Onorevole Fornaro, prego.
4: Grazie, signor Presidente, per associarci alle osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il collega Maggi. Io credo che non sfugga a nessuno l'importanza del voto di domani. Avremo gli occhi, diciamo, dell'opinione pubblica addosso tutti, e quindi quello che noi le chiediamo di trasmettere al Presidente della Camera, auspicando la sua presenza al momento del voto, ovviamente, e che tutto avvenga nel rispetto dell'articolo 67 della Costituzione. Cioè, il voto segreto ha questo significato. In passate riforme regolamentari è stato molto ridotto, giustamente, perché non può essere neanche lo strumento con cui continuamente si pone sotto ricatto il governo. È stato limitato soltanto ad alcune materie e alcune situazioni particolari, come quello della legge elettorale. Quindi le chiediamo di mettere in campo, signor Presidente, da parte degli uffici, tutti gli accorgimenti affinché il voto avvenga nel pieno rispetto della segretezza. A cominciare da un aspetto che si è verificato nell'ultimo voto segreto, cioè quello per cui tutti noi dobbiamo essere seduti nella nostra posizione e non ci deve essere nessuno in posizione eretta, cioè in piedi, perché questo ovviamente favorisce il controllo di che cosa viene fatto nei banchi davanti. Così come chiediamo che ci sia il massimo rigore nelle presenze nelle tribune, comprese la possibilità di fare video, fotografie, insomma, ognuno domani, vale anche per noi, non è che vale solo per la maggioranza, sarà chiamato a un voto di coscienza, e chiediamo che questo voto di coscienza avvenga nel pieno rispetto dell'articolo 67.
1: Grazie, onorevole Zaratti, prego.
5: Grazie, signor Presidente, anch'io per unirmi intanto alla preoccupazione espressa dai colleghi. È una preoccupazione che non riguarda soltanto i componenti dell'opposizione, ma questa preoccupazione è anche per riconoscere la giusta dignità a quest'Aula e anche ai colleghi della maggioranza. Non è bello, non è stato bello vedere alcuni dei nostri colleghi, delle nostre colleghe, in piedi a cercare di spiare quello che i loro, diciamo, appartenenti di gruppo stessero facendo. È accaduto anche in occasione del voto segreto delle pregiudiziali, dove la Presidenza più volte ha richiamato tutti quanti e tutte quante a mettersi seduti, perché è del tutto evidente che questa modalità, diciamo, su quale abbiamo costruito l'aggiornamento della nostra aula, che è molto bello e quindi funziona bene, ringraziamo gli uffici, ma non garantisce la segretezza del voto, perché la buca nella quale effettivamente è eccessivamente ampia, e credo che sia sotto l'occhio di tutti il fatto che io possa addirittura vedere come voterà la persona al banco del governo. Quindi io penso che questo sia un elemento incontrovertibile, e credo che sia anche nella volontà della maggioranza di garantire al massimo la segretezza del voto. Non credo che sia soltanto un'esigenza dell'opposizione, perché credo che anche loro vogliono uscire da questa, diciamo, competizione democratica, chiamiamola così, con le carte in regola, con il fatto di sapere per certo che hanno vinto una battaglia, diciamo così, considerando le garanzie che devono essere date a tutte le deputate e i deputati, diciamo, del voto segreto. Io ho sollevato anche una questione, secondo me, sulle questioni dove il Presidente Mulei era presente e cortesemente mi ha detto che avrebbe riferito al Presidente, che con il nostro regolamento, con il fatto che si possa porre la fiducia su qualunque provvedimento, anche quelli che sono soggetti al voto segreto, si limita a un diritto fondamentale dei deputati e delle deputate, che è quello della segretezza, in base a quelle norme che appunto il regolamento concede possono essere segrete. E che il diritto del voto segreto per ogni deputato e deputato è prevalente anche rispetto al voto di fiducia. Quindi, voglio dire, ci sono molte cose da rivedere, ma certamente non possiamo non convenire che se oggi il Presidente e la Presidenza scegliesse di utilizzare l'urna per garantire il voto segreto a tutte e tutti, credo che avrebbe l'encomio e l'applauso di tutto il Parlamento, in primis dei colleghi della maggioranza.
1: Grazie. Non so se sono altri colleghi che vogliono intervenire su questo. Allora, Maggi, provo a darle a lei, alla collega Oriemma, alla collega Fornaro, alla collega Zatti, alcune delucidazioni. Lei mi ha chiesto che la votazione finale del provvedimento per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto non abbia luogo mediante procedimento elettronico sostanzialmente, ma attraverso il sistema manuale. Lei ha fatto cenno, lo faccio adesso anche io, che l'articolo 55, il comma 2 del regolamento, prevede che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo mediante il deposito di palline nelle urne solo in presenza di un difetto nel funzionamento, come lei richiamava, dei dispositivi elettronici che invece in questo caso risultano attualmente perfettamente funzionanti. La Presidenza si è sempre attenuta a questo principio in tutte le precedenti analoghe circostanze in cui, in vista dell'effettuazione di una votazione a scrutinio segreto, è stato chiesto di procedere con urne e palline. D'altronde, come precisato nelle occasioni che ho appena citato, non è in alcun modo possibile equiparare un comportamento evidentemente politico da parte di un singolo parlamentare, anche eventualmente espressione di un indirizzo da parte del gruppo di appartenenza, al difetto di funzionamento dei dispositivi elettronici che invece richiesto dal citato articolo 55. Questo si tradurrebbe infatti in una palese violazione del regolamento da parte della stessa Presidenza. A questo punto occorre precisare che si tratta di due profili distinti. Da un lato vi è quello della tutela della segretezza del voto, che è stato anche richiamato da altri suoi colleghi, che spetta senz'altro alla Presidenza garantire. Cosa diversa è la scelta da parte di ciascun deputato di adottare un comportamento materiale, avete fatto cenno alle dita, eccetera, che può incidere in concreto sull'effettiva segretezza del voto. Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi la tutela della segretezza, è dovere della Presidenza assicurare tutti gli strumenti astrattamente idonei a garantire la libertà di voto, conformemente alle prescrizioni regolamentari e costituzionali, in particolare sotto il profilo della libertà di esercizio del mandato parlamentare. Da questo punto di vista non può essere messo in dubbio che la Presidenza, anche nel caso di specie, assicura nel pieno rispetto della prassi consolidata tutte le condizioni per garantire la segretezza e la libertà di espressione del voto da parte dei deputati. Sotto questo filo, peraltro, nulla è mutato a seguito della sostituzione dei terminali di voto. Per quanto riguarda il secondo aspetto, e quindi il comportamento materiale che incide in concreto sull'effettiva segretezza, la Presidenza non può che ribadire come l'effettività del diritto alla segretezza del voto del singolo deputato dipenda comunque dall'adozione da parte di ciascuno di comportamenti materiali responsabili e idonei a rendere concretamente efficaci gli strumenti tecnici predisposti. In tali casi la Presidenza non può che limitarsi a fare appello al senso di responsabilità di ciascuno nell'esercizio in concreto del suo diritto di voto, e in tal senso la Presidenza si richiama integralmente ai principi più volte affermati dai Presidenti della Camera delle passate legislature nelle diverse sedi dell'Assemblea, della Giunta per il Regolamento e della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Alla luce di tali elementi, l'Assemblea procederà quindi alla votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 55, comma 2 del Regolamento. Devo un'ultima precisazione rispetto al richiamo del cambio dei posti. Quanto ai cambi di posti, è noto che tutti i gruppi all'interno del settore che è stato assegnato possono disporre cambi di posizione anche all'ultimo momento. Questo è ciò che prevede e questo è ciò che è successo e che succederà. Tanto vi dovevo. Sulle riprese c'è già stato, come dire, una indicazione della Presidenza chiara in tal senso, sia sulle riprese che sulle presenze in tribuna, su ciò che è permesso o non è permesso fare dalle tribune. Grazie colleghi. A questo punto noi interrompiamo l'esame del provvedimento, lo riprendiamo domani a partire dalle 10.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto per lo svolgimento della votazione finale da effettuare non prima delle ore 12.30. Passiamo agli interventi di fine seduta, cominciamo con l'onorevole Borrelli. Prego onorevole Borrelli.
6: Grazie Presidente. Vorrei ricordare in quest'Aula l'ultimo morto sul lavoro. Si chiamava Salvatore, era di Orta di Atella, un paese in provincia di Caserta, al confine con Caivano. L'hanno trovato agonizzante sotto un albero pieno di rifiuti. Non si è ancora capito da dove sia caduto. Si sa che lavorava per un datore di lavoro fino a qualche mese prima, poi dopo l'incidente è risultata un'assunzione il giorno prima dello stesso episodio, con due questioni inquietanti. La prima, non si è capito ancora come è arrivato lì. La seconda è che nessuno l'ha soccorso. Pensate che chi l'ha visto ha telefonato al pronto soccorso, al 118, ma non si è fermato a soccorrerlo. Ecco, questa è una strage che continua nell'indifferenza generale e in un'idea padronale. L'altro giorno stavo in un locale e una persona ha chiamato il suo datore di lavoro padrone. Dobbiamo tornare all'idea che il datore di lavoro è una persona seria che deve assumere una persona, ma che è uno scambio, e che le morti sul lavoro sono una vergogna di cui il nostro Parlamento non si è occupato abbastanza. A Salvatore e a tutti i morti come lui, che non meritano di essere dimenticati.
1: Grazie. Onorevole Michelotti, prego.
7: Grazie Presidente. Esiste un luogo a Pistoia, uno spazio cimiteriale realizzato dalla Misericordia e dedicato alla sepoltura dei bambini mai nati. Un luogo per conservare la memoria, per permettere alle famiglie di raccogliere il loro dolore, un luogo di preghiera. Ebbene, ieri, Presidente, in Consiglio Comunale, durante il Consiglio Comunale, la massima assise cittadina, una consigliera di AVS ha avuto parole allucinanti nei confronti di questo luogo, definendo che quei bambini mai nati di fatto non sono bambini mai esistiti e che quel posto sarebbe un posto per recriminare qualcosa alle donne che decidono di abortire. Ma la cosa più grave, la cosa più sconcertante è che il sindaco di Pistoia ha difeso quelle parole, ha detto che quelle sono parole a difesa dei diritti e delle libertà individuali. Ora, o il sindaco di Pistoia non ha capito niente di quello che avveniva, in città, oppure, ancora più grave, è in assoluta malafede. Perché vede, Presidente, noi vogliamo ribadire che chi guida un'amministrazione deve tutelare tutti, anche quelle famiglie che esprimono il loro dolore purtroppo perché hanno perso un bambino che avrebbero voluto e che purtroppo non è venuto alla luce, oppure è venuto alla luce per pochi attimi, perché la vita è sacra fin dal concepimento e noi vogliamo ribadire e tutelare questo valore. E ha una sua dignità la vita, una vita mai nata, una vita che è durata anche pochi attimi. E quelle famiglie hanno tutto il diritto di esprimere e raccogliere il loro dolore senza che nessuno, carico di ideologia evidentemente, vada a profanare quel luogo, quello spazio, quella dignità. Rispetto per i bambini mai nati, rispetto per quelle famiglie, rispetto per tragedie personali e familiari che vengono vissute, e si vergogni il sindaco di Pistoia, si dimetta la consigliera d'AVS. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Orrico, ne ha facoltà.
2: Prima sì, Presidente, grazie.
1: Prima c'è l'onorevole Orrico però, poi c'è lei. Prima l'onorevole Orrico, prego. Orrico, poi caro tenuto, prego onorevole.
8: Grazie Presidente. In tutta la Calabria da una settimana ormai gli agricoltori bloccano arterie stradali importanti e l'accesso a molte infrastrutture, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie. Che cosa chiedono? Dignità. Ovvero che gli venga riconosciuta la dignità come persone, imprenditori, lavoratori. Ora, protestano a causa del caro carburante e non solo, di un settore che soffre e soffre da troppo tempo. Il prezzo del carburante agricolo ha raggiunto 1,60 euro al litro e i costi di produzione sono alle stelle, mentre i prezzi riconosciuti ai prodotti agricoli come il grano, le verdure, la frutta sono irrisori. Agli agricoltori si sono aggiunti anche gli autotrasportatori, soffocati dal caro gasolio e dalla simmetria contrattuale che caratterizza il rapporto con la committenza. Ora la domanda che vorrei rivolgere al governo Meloni è: non lo sapevate che si sarebbe arrivati a questo punto, foraggiando in maniera complice le guerre di Trump, anche solo con il silenzio? La crisi di questi comparti e la perdita di centinaia di posti di lavoro non è una novità ed è evidente che oltre al sostegno economico, non sufficiente, serve un intervento strutturale, soprattutto nel braccio di ferro con la grande distribuzione e con la presenza nel nostro mercato di prodotti che scimmiottano il Made in Italy. Il tema dell'accesso al credito è un'altra questione fondamentale, come anche le tutele contrattuali per i lavoratori. E allora, in una regione come la Calabria, che ha una povertà strutturale, non riconoscere agli agricoltori, agli autotrasportatori il diritto di poter dignitosamente portare avanti la propria attività imprenditoriale significa mettere definitivamente una pietra su qualunque possibilità di crescita e di sviluppo economico e sociale per una terra, lo ripeto, flagellata da una povertà che è diventata strutturale e dall'insinuazione della criminalità organizzata nel tessuto amministrativo e anche in quello economico. Conclude. E siccome molti media, non dico quelli regionali che ne hanno parlato, ma molti media nazionali continuano ad ignorare il grido di dolore di questi agricoltori e di questi autotrasportatori, sicuramente non viene ignorato dal Movimento 5 Stelle.
1: Grazie. Onorevole Carlo Tenuto, prego.
9: Presidente, mi associavo al discorso di fine aula del collega Borrelli, per questo c'è stato un frainteso. perché anche io volevo sottolineare questa strage infinita dei lavoratori che muoiono, che è tremenda, perché non c'è nulla di peggio per una famiglia che tragedie di questo tipo. Lasciano dei solchi, una sofferenza che è inimmaginabile. E allora qua ci stiamo occupando di tutte cose che con questo non hanno niente a che fare. Ci occupiamo di legge elettorale, ci occupiamo di bonus, di mancetti, di giornate di memoria, ma questi problemi non si stanno affrontando. Addirittura ce la si prende con delle misure ancora che in qualche modo tutelavano soprattutto le persone che oggi si trovano costretti a accettare dei lavori pericolosi, perché altrimenti alla fine del mese non ci arrivano. E allora ancora oggi ho letto delle interviste della ministra Calderone che si vantava dei risultati sul lavoro dopo aver tolto il reddito di cittadinanza. Ma di che cosa c'è da vantarsi? Non c'è proprio niente da vantarsi rispetto alla tragedia, alle tragedie che sta determinando questa scelta, perché ci sono file alla Caritas che non finiscono più, perché la gente è costretta a prendersi dei lavori che sono pericolosi e poi muoiono, finisce che muoiono, come è successo a Salvatore, come è successo a Patrizio Gragnano, a Patrizio Spasiano, il cui processo inizia tra l'altro giovedì, domani, inizia domani mattina, e speriamo che abbia un po' di giustizia, contrariamente a quello che è successo a Luana D'Orazio, il cui assassino, perché così vanno chiamate le persone, quegli imprenditori che sono così lestofan, così diventano degli assassini, così quando mettono quei macchinari e finiscono per mettere a repentaglio le vite dei loro lavoratori. E quello non ha fatto un giorno di carcere. Allora bisogna cambiare queste regole, questo bisogna fare, non cambiare la legge elettorale, cambiare queste regole.
1: Grazie, onorevole caro tenuto. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 8 ottobre 2026, ore 10:30 con votazioni non prima delle ore 12:30, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto oggi presso la Sala Caduti di Nassiria del Senato per la presentazione del libro La Repubblica del Lavoro, itinerari di viaggio tra i principi lavoristici della Costituzione italiana, libro di Giuseppe Mosa. Buon ascolto.
2: Buongiorno, ben arrivati. Oggi è una giornata di corsa. Chi meglio di me può dirlo, visto e considerato che molti, un po' di anni fa, ho scritto un libro che era di corsa e di carriera, quindi insomma andiamo di corsa e di corsa per parlare però di un argomento importante per unire quelli che sono gli 80 anni della Repubblica e il lavoro. E allora io direi che do subito la parola al Presidente Gasparri per un saluto, perché poi deve scappare via per un impegno istituzionale. Prego.
3: Buongiorno a tutti, l'orario era buono perché io devo aprire tra pochi minuti un convegno sulla difesa dall'altra parte della città, però farò in tempo a fare l'una e l'altra cosa. Avevo per precauzione anche fornito questo evento, per il quale ringrazio non solo l'autore del libro, l'avvocato Mosa, ma ovviamente Ada Fichera e l'amico Capone, che mi hanno invitato, come fanno sempre, agli appuntamenti in cui in qualche modo, diciamo, la presenza, l'attenzione dell'UGL è attiva e significativa. E quindi sono riuscito, invece che far utilizzare il video, a essere io dal vivo, e quindi apprezzate la buona volontà e la stima. No, non c'era bisogno dell'applauso, però già a quest'ora sono cominciato a essere applaudito alle 9:05, la giornata può anche migliorare, perché poi dice: che fanno i politici? Io per esempio, dopo tutta la mattinata, poi devo andare a Milano, perché questa sera sono stato invitato a parlare, lo considero un grande onore, nella sinagoga di Milano per le celebrazioni del 7 ottobre, e quindi sono le giornate, poi in più ci sono votazioni, c'è commissione, quindi non ci facciamo mancare nulla. Quindi apprezzi, avvocato, l'attenzione. Il libro, che certamente, come dire, è anche un libro che in qualche modo si affianca al percorso che il sindacalismo nazionale ha fatto nel 99, la CISNAL, a cui sono sempre stato legato e con la quale ho avuto tanti modi di collaborazione, divenne UGL, perché così come la destra politica ha vissuto una trasformazione, vedevo l'onorevole Amorese, che è uno storico oltre che un intellettuale, che potrebbe essere un'offesa grave, se uno poi è politico e intellettuale siamo a livello della diffamazione, e quindi non so, è un amico, così ce la capiamo meglio, che diciamo il titolo amicale non è oggetto di querelabilità. E quindi la trasformazione del mondo sindacale è stata un po' parallela a quella del mondo politico, per una crescita di un'esperienza che, oggetto di discriminazione e di pregiudizi, si è aperta a un confronto rivendicando la cittadinanza, così come la parte politica nel mondo politico, quella sindacale nella parte sindacale. Però l'avvocato ci propone la centralità della tematica del lavoro, e lo fa iniziando anche da riferimenti che sono su altri personaggi, su altre aree culturali diverse da quelle in cui il mondo sindacale che ha promosso questa iniziativa agisce, e quindi come nasce nella Costituzione italiana questa centralità del lavoro fin dalle prime definizioni di una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E quindi il dialogo tra Dossetti e Togliatti, un confronto tra un'area cattolica e un'area comunista, tale era allora, ma il tema del lavoro non appartiene solo a quelle determinate aree, lo rivendica anche un'area che potremmo definire di destra, una destra sociale, una realtà attenta alle dinamiche del lavoro. E il libro si sofferma anche molto su alcune cose che io da ragazzo nella mia militanza politica imparai a memoria, gli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione, che sono stati negletti per lungo tempo, in parte lo sono ancora, che riguardano, come posso dire, la rappresentatività reale delle forze sindacali, quindi una verifica sul campo per evitare che la frammentazione confonda soggetti con un radicamento, una presenza con realtà improvvisate, la regolamentazione del diritto di sciopero, che poi, ecco qua, il promotore dell'iniziativa, io devo andare per un altro convegno e quindi abbiamo anticipato, e quindi ho quasi finito, il senatore De Primo, presidente della prima commissione, io sono presidente presidente della terza commissione ed è lui che ha promosso l'iniziativa. E quindi dicevo, la regolamentazione del diritto di sciopero, una verifica della rappresentanza dei sindacati e la partecipazione. Per iniziativa anche dell'UGL e di altri sindacati, devo dire la verità, di area, diciamo così, cattolica, si è fatta una legge sulla partecipazione in questa legislatura e quindi io ritengo che si siano fatti comunque, lo dico all'autore che sicuramente queste cose le ha registrate, dei passi in avanti su una parte di questi tre articoli 39, 40 e 46, che però restano una parte sociale dedicata anche a una vera democrazia sindacale per evitare che chi non rappresenta nulla usurpi il ruolo di chi ha una storia rappresentativa e qui diciamo difendo la causa dell'UGL, possano avere una piena cittadinanza. Mi fermo perché sennò poi consumo il tempo che anche gli altri colleghi nell'avvio della mattinata e degli impegni di commissione e di varie iniziative, però mi faceva piacere per incoraggiare Giuseppe Mosa nella sua attività di approfondimento, di studio, perché questo è molto utile anche per noi questo volume, perché ci fa ripercorrere la legislazione del lavoro, i principi della Costituzione del 48, gli articoli che ho citato che sono centrali nel dibattito politico e sociale, la coerenza del mondo sindacale, il sindacalismo nazionale, si sarebbe detto un tempo, che questi valori, queste norme le ha sempre difese e rivendicate, e il libro offre anche a noi legislatori, politici e militanti spunti ulteriori. Quindi grazie, complimenti, abbiamo rispettato i tempi, restituisco la padronanza dell'evento a chi l'ha promosso, che è il senatore Di Primo, e ringrazio anche la dottoressa Spadorcia, Amorese, tutti gli amici dell'UGL e soprattutto l'autore del libro. Buona prosecuzione, vado a fare altre cose per il mio dovere.
4: Grazie. Grazie Presidente Gasparri. Allora, ricominciamo un po' a tirare le fila di questo discorso. La Repubblica del Lavoro non è solo un libro, un saggio, quello dell'avvocato Mosa. Vuole essere praticamente una strada che tutto sommato noi percorriamo ogni giorno, una strada che ci ricorda perché quell'articolo 1 alla parola lavoro subito, perché la Costituzione, i costituenti hanno voluto il lavoro come fondante. E allora io chiederei però subito al senatore De Priamo di fare un po' il quadro e di perché senatore ha deciso di promuovere oggi in Senato, che è un po' una sorta di celebrazione nella celebrazione per gli 80 anni della Repubblica, questo libro.
5: Sì, grazie, scusate per qualche minuto di ritardo, ma insomma il fatto che il convegno sia stato poi aperto di fatto dal collega Maurizio Gasparri ovviamente è positivo per me, perché siamo persone che si conoscono tanti anni, collaborano, sono ovviamente, siamo della stessa coalizione e con Maurizio c'è insomma una amicizia per cui anche sentito informalmente ho detto certamente apri tu il convegno, perché non c'è alcun problema. È chiaro che per me è un onore aver potuto promuovere questo convegno. Come sapete, molti di voi sono per vari motivi insomma presenti in più occasioni in altre iniziative e sapete che questa sala, la sala Nasseria, già dal nome ha ovviamente un significato particolare per il Senato della Repubblica, che quindi la assegna solo a iniziative che vengono considerate di particolare significato e di particolare peggio, e io ritengo, venendo alla sua domanda, naturalmente ringrazio per essere qui con noi la nostra moderatrice e tutti gli ospiti, che questo convegno, quando in particolar modo la dottoressa Ada Fichè insieme al presidente Capone, che saluto, me lo hanno proposto, ha subito trovato diciamo l'interesse e il consenso, sia per il tema oltre che per il fatto che viene proposto da una realtà sindacale come l'UGL, che ha una storia molto importante, molto diciamo caratterizzata da una grande volontà di essere un sindacato presente e anche in un rapporto franco con le istituzioni, con la politica, che anche laddove, come nel nostro caso, ci sono tante conoscenze, amicizie anche storiche, non ha mai lesinato le giuste valutazioni positive o negative sulle cose che si realizzano. E poi anche perché appunto in questo caso si va a presentare un testo che è veramente interessante, perché diciamo, nonostante il rischio di essere un testo molto tecnico, in realtà riesce a creare quell'entusiasmo che poi credo sia uno dei motori anche dell'attività sindacale, lo è sicuramente per quella politica, e per la mia esperienza anche personale, che è quello di comprendere come i valori fondanti, in questo caso valori costituzionali fondanti fin dall'articolo 1 della nostra Costituzione, in questo caso appunto quello del lavoro, siano necessitino di un costante impegno per essere attualizzati, per essere modernizzati, per essere vissuti con la stessa intensità, con la stessa appunto profondità valoriale, ma con la capacità dinamica di inserirsi nei fenomeni del tempo. E questo è un po' un elemento molto presente nel libro, che appunto ricorda, come del resto l'autore chiama, no, la lezione di Mortati, che appunto vedeva nel lavoro qualcosa di più di un aspetto essenzialmente economico o di un aspetto assistenziale o diciamo legato alla mera, come dire, possibilità di avere un'esistenza dignitosa, ma il lavoro stesso in sé è dignità, il lavoro stesso in sé è un valore, e noi devo dire in questi anni abbiamo cercato anche dal governo di rendere onore a questo principio. Come sapete bene, insomma, già in partenza, mantenendo gli impegni presi in partenza sul reddito di cittadinanza, da sostituire con uno strumento per chi ne avesse davvero bisogno, ma invece fondare tutto l'impegno sul lavoro effettivo e su una legislazione che adesso, per dare spazio agli ospiti e limitarmi a un saluto di apertura, non vado a approfondire, magari lo faranno altri, ma insomma è stata citata, sentivo da Maurizio, la legge sulla partecipazione, quella è una nostra e anche dell'UGL battaglia storica, diciamo decennale, ultradecennale, ma anche sul cosiddetto salario giusto. Secondo noi abbiamo seguito una strada migliore di quella del cosiddetto salario minimo, che rischiava di irrigidire, in alcuni casi anche di non tutelare. Insomma, abbiamo cercato di avere una coerenza nel portare avanti norme che facilitassero, rendessero più importanti i dati sul lavoro nella nostra Italia. Infatti tali sono e tale è il risultato, come sapete, con più di 1.200.000 nuovi posti di lavoro, ma senza toccare alcun diritto, e anzi casomai trovando dei diritti nuovi, perché sfide nuove come quella della transizione digitale ed altre sicuramente necessitano anche di una particolare attenzione, perché cambieranno e stanno già cambiando il mondo e quindi anche l'Italia. Mi fermo qui e davvero ringrazio ancora l'autore e tutti i presenti, perché credo che questa pubblicazione sia uno strumento utile anche per noi decisori pubblici per agire sempre con consapevolezza sia di quello che abbiamo alle nostre spalle, ma anche di quello che dobbiamo affrontare nel futuro. Grazie.
6: Grazie Presidente De Priamo, insomma, ha tracciato un po' tutto il quadro, ha ricordato anche come l'occupazione in questi anni sia cresciuta. Onorevole Amorese, lei che il mondo del lavoro si è trasformato, ma a un certo punto sembra sempre che ci sia una lotta ideologica su determinati tipi di lavoro, innanzitutto, e soprattutto sul fatto che sembra quasi sempre di dover dare dei bonus. Invece il lavoro è messo nell'articolo 1 perché è un valore, è il valore principale di tutto.
7: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringraziamenti doverosi e sentiti a chi ha voluto questa mattinata, questa presentazione, cominciare dal mio amico Andrea De Priamo, ma Edizioni Sindacali, l'UGL tutta. E devo dire che il ringraziamento più grande va all'autore, perché io anch'io nella vita faccio l'editore e senza gli autori i libri non arrivano. E quindi parto proprio dalla tua domanda. Perché questa dicotomia che ancora negli anni ci ammorba, ma ci ammorba come una ideologia un po' stanca, era già stata superata dai costituenti. Giustamente l'autore inserisce, e Maurizio prima l'ha accennata, questa chiacchierata al bar che c'è stata tra Dossetti e Togliatti, no? Che è molto interessante da ricordare, ma quelle chiacchierate sono state molto ampie, sono chiacchierate che vengono da lontano. Se noi pensiamo che Già negli anni 30 molte delle cose che sono oggi nella nostra più amata e importante carta, quindi quella costituzionale, erano già state ideate, messe nero su bianco, animate dallo stesso Calamandrei, ma da Mortati, da Fanfani stesso, che secondo me va sempre ricordato per il lungo filo rosso che percorre la sua esistenza, ma fino a quella destra che Maurizio prima declinava molto bene. Pensate che la destra, che in qualche modo io, Andrea, diciamo, siamo orgogliosi di continuare a rappresentare, è forse sempre stata più rappresentata dalla parte economica della Costituzione, oltre che di tutto il resto, evidentemente abbiamo cercato semmai di declinarla e di metterla finalmente a legge, rispetto anche a altri, ci mancherebbe, i diritti inviolabili, la parte rigida della Costituzione, tutto il resto. Perché? Ma proprio per quello che ho appena sfiorato, e cioè c'è un humus culturale, sociale, politico che viene da lontano. E allora, se noi andiamo a vedere anche parti del codice civile che venne poi, insomma, redatto negli anni 40 e che ritroviamo pari pari nella Costituzione, noi non possiamo che essere stati fin da allora contenti. Ci sono grandi intellettuali, uomini di cultura, giornalisti che fanno parte del nostro Pantheon, penso a Giano Accame, uno su tutti, ma lo stesso Gaetano Rasi con l'Istituto di Studi Corporativi, che queste cose le hanno dette, pensate, scritte oggettivamente a volte anche prima di altri. E allora oggi attualizzare la Costituzione è fondamentale, quindi vengo alla tua domanda. Spesso la Costituzione viene presa a prestito in maniera veramente bieca, è successo anche recentemente nei dibattiti poco producenti, poi produttivi per gli italiani che ascoltavano, sul referendum costituzionale. Insomma, si è tirata la giacca alla Costituzione perché faceva comodo. Probabilmente non l'hanno capita la Costituzione. Se l'hanno letta, non l'hanno oggettivamente capita nel profondo. La differenza tra, nell'articolo 1, riprendo il titolo di Mosa, che è fondamentale, già questo è un manifesto il titolo, perché si è scelto il parlare di lavoro e non di lavoratori come volevano Togliatti ed altri? Perché è una differenza molto sostanziale, perché dire la Repubblica in quel momento dei lavoratori sarebbe stato, diciamo, applaudire, certificare che una certa mentalità collettivistica avrebbe preso il sopravvento. Quindi una parte del mondo datoriale, salariale. Invece c'è stato un superamento, cioè sono tutti i lavoratori, anche chi fa impresa. Se c'è una differenza fondamentale da raccontare sempre a tutti, perché le differenze sono fondamentali tra destra e sinistra, è anche questo. E la parte cattolica sociale, che nella Costituzione per fortuna, voglio dire, è protagonista, fin dal primo articolo ha il sopravvento. Abbiamo sempre parlato di una terza via tra questo collettivismo e un liberismo senza catene, senza regole. È quello che ha fatto il governo Meloni in questi anni. Guardate, io spesso non invidio il ministro Urso e tutto il ministero, perché ha ereditato centinaia, ma insomma Francesco nella sua quotidianità lo sa bene, centinaia di vertenze industriali, di un mondo industriale che era lasciato totalmente allo sbando dalla sinistra, che voleva mettere i lavoratori e basta, quei lavoratori in Costituzione. Noi li abbiamo rappresentati tutti col governo Meloni. Abbiamo attualizzato l'articolo 46 della Costituzione e non solo, che era un articolo oltre che bellissimo e che ci diciamo animava l'esistenza e la mente, ma che andava oggettivamente attualizzato perché è fondamentale nell'Italia e nell'Europa di oggi. Responsabilizzare i lavoratori nella gestione delle imprese, nelle decisioni che riguardano la vita quotidiana e la visione futura di un'impresa, era oggettivamente da mettere nero su bianco, finalmente. E questa è una rivoluzione culturale che noi portiamo avanti, quindi tutto il contrario di una definizione classista del lavoro. Abbiamo cancellato il reddito di cittadinanza. Perché lo abbiamo fatto? Non solo perché lo abbiamo promesso, ma perché la Costituzione ci parla di della eliminazione degli ostacoli a una buona retribuzione, a una buona visione sociale e dell'esistenza. L'individuo diventa persona quando ha un buon lavoro, quando ha un buon reddito, quando ha una continuità lavorativa. Potrei andare avanti molto su questo, perché come governo abbiamo fatto tantissimo. La differenza tra salario giusto e salario minimo è anche questa strategica. D'altra parte, dove il salario minimo è stato messo alla prova, penso in Puglia recentemente, abbiamo visto che le retribuzioni calano. E allora noi dobbiamo puntare a maggiori retribuzioni. Giustamente l'autore inserisce alcuni temi che sono della quotidianità, inserisce i NEET, che sono questi giovani che tra l'altro in Europa ci danno purtroppo un numero più elevato a livello di statistica rispetto ad altre nazioni, sono i lavori che non lavorano, non studiano e non si formano, ok? E sono tantissimi. C'è il tema dell'intelligenza artificiale, che meriterebbe ovviamente convegni a parte, ma su questo ci stiamo lavorando. Ma c'è appunto il tema del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo voluto responsabilizzare i nostri giovani, e non solo, perché poi il reddito di cittadinanza veniva un po' regalato un po' a tutti, per sedere intere generazioni. Noi quelle generazioni, proprio sulla scorta della nostra Costituzione, le abbiamo dovute rialzare da quei divani o da quei lavori in nero, perché poi anche questa è un ostacolo poi a essere legittimati della propria vita. Lavorare in nero non esisti, sostanzialmente non hai diritti, e quindi questa terza via noi la stiamo oggettivamente declinando nella quotidianità. Chiudo dicendo che questo libro è non solo un libro di un saggio che parte dalla storia e arriva ai giorni d'oggi, ma è anche una sollecitazione quotidiana, perché questo viaggio tra i principi lavoristici della Costituzione italiana deve essere uno dei nostri fari della quotidianità, altrimenti perderemo di vista quello che i costituenti e anche quelli che arrivavano prima avevano scelto di peraltro votare e far primeggiare.
6: Grazie onorevole. Professor Gaspari, ha sentito quello è il l'intervento del Presidente De Priamo, del Presidente Amorese. Quello che le chiedo, lei che è professore di diritto amministrativo, mi ricorda molto i miei studi, io sono laureata in diritto amministrativo, pensi un po', poi ho fatto la giornalista, forse mi sono anche salvata, non lo so. Le volevo chiedere come si fa a far capire anche agli studenti, lei che è professore, quindi ai giovani, a quelli che comunque entrano nel mondo del lavoro, il valore del lavoro e la modernizzazione, cioè come si modernizza anche la Costituzione stessa.
8: Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente l'autore e l'avvocato Giuseppe Mosa per questo regalo che ci fa, perché ovviamente senza questa opera oggi non saremmo qui, quindi è un'occasione importante, l'hanno già detto chi mi ha preceduto, è molto più di un lavoro, molto più di un libro, molto più di un saggio, è un manifesto politico. Sì, anche, no? Però è un messaggio, credo, che l'autore voglia dare, una testimonianza, no? È stato richiamato prima Piero Calamandrei, e Piero Calamandrei è uno di quei padri costituenti che ha davvero segnato la storia di questo paese. Io credo che, come diceva Piero Calamandrei, poi lo citerò anche se avrò modo su altri punti, la Costituzione vive ogni giorno, si alimenta ogni giorno, e questo per dire, arrivo subito alla sua domanda, i giovani, io ho a che fare davvero con molti giovani e diciamo quello che io faccio, credo di farlo bene, visto anche i risultati che abbiamo raggiunto,

0: e dare poi ai giovani un metodo che è quello di in qualche modo mettersi continuamente in discussione, far passare cioè l'idea, il messaggio che il titolo che si acquisisce alla fine di un percorso non è un risultato, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, è un punto di partenza che va visto in un orizzonte molto ampio, no? Che è quello della formazione continua, no? Quindi oggi è stato già detto da Amorese, dall'onorevole Amorese, oggi noi ci troviamo di fronte a sfide epocali, l'autore lo mette bene in evidenza, no? Digitalizzazione, intelligenza artificiale, soprattutto generativa, e quindi diciamo che è importante trasmettere ai giovani un'idea che è quella esattamente opposta al nichilismo, no? Questo ospite inquietante, no? Cioè i giovani molto spesso, ce lo dicono anche i psicoanalisti di chiara fama, se la mattina uno si alza e non sa quello che deve fare durante la giornata, non ha una prospettiva, non ha una visione, è chiaro che si arriva a quel NIT di cui si parlava prima, che dà dei numeri esorbitanti. Io non sono sorpreso da questo. Io credo che la responsabilità sia anche dell'Accademia, quindi io qui mi prendo anche io le mie responsabilità, no? Per primo, perché siamo noi che formiamo più giovani. La formazione deve essere a 360 gradi, non deve essere una formazione, diciamo, che si limiti soltanto al trasferimento di una conoscenza, no? Quindi di una, come dire, di un know-how che trasmettiamo, ma deve essere qualcosa in più. Bisogna proprio cercare di far passare il messaggio per cui c'è una necessaria, come dire, accompagnamento, no? Di questi studenti, diciamo, nel mondo del lavoro, e quindi far capire che quello è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Prego, vuole intervenire?
1: No, no, non voglio intervenire.
0: Mi interrompa, mi interrompa, prego, prego. No, no, mi prega, sì, ci mancherebbe. No, no, ma ci mancherebbe assolutamente.
1: Allora c'è la sedia, altrimenti la cedevo e mi metto in piedi, perché in un parterre così, insomma, fa anche un po' spavento.
0: Esatto, allora quindi diciamo che il compito del professore sta diventando sempre più quello di un facilitatore, no? Perché oggi con l'intelligenza artificiale generativa noi sappiamo che i contenuti, i documenti, no? Possiamo recepirli e reperirli ovunque, però quello che manca è una guida, no? Quello che io vedo perlomeno dalla mia esperienza è una guida, no? Quindi diciamo l'orizzonte, no? E questo ancora per citare Calamandrei, no? È importante anche il ricambio generazionale, cioè un giovane deve avere la certezza, la consapevolezza che lo scenario è quello del ricambio generazionale. Qui diciamo Calamandrei ha scritto delle pagine bellissime, no? Quindi la possibilità, cioè, che la Repubblica, attenzione, la Repubblica che è democratica, fondata sul lavoro, articolo 1, poi ci torneremo eventualmente, ma l'autore lo mette benissimo, diciamo, in chiaro, ecco, è quindi la Repubblica che deve farsi carico, diciamo, di questo obiettivo fondamentale, cioè del dare quella certezza, no? Articolo 4, no? Il diritto al lavoro, certezza della scala sociale che può cambiare, no? Il fatto che se uno nasce in un certo stato sociale non necessariamente deve morire, diciamo, nell'ambito dello stesso stato sociale. Io credo che questo sia il messaggio più importante, no? Che l'Accademia, ma non solo, ovviamente deve dare ai giovani, no? Cioè far vedere che in quell'orizzonte, in quella prospettiva, lo status sociale può cambiare. Ovviamente questo vuol dire che può cambiare anche in peggio, perché naturalmente ci sono rendite di posizione, no? Quindi chi, diciamo, non oggi il ministero è anche del merito, no? Quindi questo è un po' quello che mi sentirei di dire, almeno in prima battuta.
1: Grazie professore. Onorevole Morrone, la Repubblica del Lavoro l'hanno definita un manifesto, lei come si sente di definirla?
2: Io mi ero preparato due righe, anche perché è un argomento che non tratto nello specifico, nel senso, io, come sapete, mi occupo di giustizia, mi occupo di ecomafie in questa legislatura, quindi però è un tema che mi attrae anche perché riguarda soprattutto, in particolare in questo momento qua, tanti giovani. E quindi per forza di cosa mi trovo a studiare, a leggere, ad ascoltare quello che spesso mi dicono. Innanzitutto faccio i complimenti per il testo, per il saggio.

0: Guardavo quelli, riprendendo un po' quelli che sono gli articoli della Costituzione, che però hanno enunciato poco fa i professori, però alcuni, andando subito al concetto, alcuni fenomeni che ci sono secondo me in questa fase, e forse vogliamo un po' anche con un po' di provocazione, nel senso che partiamo da un momento storico in cui ci sono persone che sono venute prima di noi, che hanno visto il lavoro come la prima cosa nella vita a cui si pensava, quindi si lavorava anche 7 giorni su 7, non si guardava quello che era l'orario, probabilmente si lasciava da parte anche la vita privata, ci sono in tanti che hanno messo, e non parlo solo di persone magari poco abbienti, anzi, probabilmente ci sono persone, imprenditori che io conosco personalmente, che hanno messo il loro lavoro davanti a tutto. E lo hanno fatto e hanno fatto grande questo paese, perché poi hanno creato posti di lavoro, hanno dato possibilità a famiglie di costruirsi. E oggi, non, naturalmente non si generalizza mai, però ci sono alcuni casi in cui invece vedo tanti giovani che avrebbero tante possibilità di aprire una partita IVA, di aprire un'attività, di dedicarsi probabilmente buona parte della giornata o anche del fine settimana al lavoro per poter crescere, per poter guadagnare un euro in più, per poter fare qualcosa in più, e vedo che non c'è questo stimolo, ripeto, non generalizzo, però non da parte di tutti, nel senso che il fenomeno dell'abbandono silenzioso, delle dimissioni silenziose. Io collaboro con alcune grandi aziende che hanno alcune migliaia di dipendenti e mi dicono che arrivino questi ragazzi che anche dopo 4, 5, 6 mesi di lavoro, senza una particolare motivazione, diano le dimissioni. Non si sa quale sia il motivo. Probabilmente non che si siano trovati male sul posto di lavoro, che abbiano avuto mobbing o altri fenomeni del genere che allora potrebbero giustificare un'operazione di quel genere, ma semplicemente perché probabilmente vogliono riscoprire se stessi, vogliono più tempo libero per loro, probabilmente hanno un nucleo familiare che gli permette di vivere in maniera neanche agiata, di sopravvivere. E questo fenomeno, poi magari è una mia interpretazione, poi qui rispetto, ci sono fra l'altro Capone che saluto, persone che mi intendete molto di più di me in materia di lavoro sicuramente. Però anche dopo il Covid io ho avuto persone che conosco che si accontentano di un contratto magari a tempo determinato, indeterminato, di poche centinaia di euro, tanto hanno poi la garanzia che a casa comunque un piatto di pasta lo trovano all'interno della propria abitazione, con i propri genitori riescono comunque a sopravvivere, e manca quella voglia, quella volontà, quel che probabilmente io sento in tanti racconti dei nostri genitori, dei nostri nonni, oppure quando parlo con quelle persone che hanno creato aziende da nulla. Io vengo dalla Romagna, dalla mia Romagna, e amo un settore in particolare, conosco un settore in particolare che è quello avicolo, che può far sorridere, no? L'allevamento di polli e di galline, però quando si racconta, si ascolta la storia di Francesco Amadori, e io più volte mi è capitato di parlare con lui, di dialogare con lui. Lui ha iniziato semplicemente perché si era accorto che i contadini dalle montagne portavano i polli in città, in piazza, e perdevano tutta una giornata perché dovevano prendere i polli, la strada era lunga, arrivavano in piazza e dovevano vendere questi polli. Tornavano a casa la sera, ma tutto il giorno l'avevano perso. Allora lui cosa fece? Lui iniziò, si mise nelle valli, aspettava che venivano giù dalle montagne, comprava questi polli, tornava in piazza e li rivendeva. E iniziò il primo business. Ma così tanti grandi imprenditori, però non hanno dormito la notte, hanno fatto sacrifici immensi. Ho fatto la settimana scorsa un'iniziativa, secondo me, con la Commissione Comafia, noi per la prima volta ci occupiamo anche di agroalimentare, e abbiamo avuto l'opportunità di presentare questa prima relazione. Ho portato 34 grandi aziende ad esporre i propri prodotti al ristorante della Camera, oltre a fare un banchetto di un certo tipo. Hanno anche portato quella che era la loro esperienza, e tante di queste persone che hanno fatto grande Italia, che oggi hanno 1000, 1500, 2000 dipendenti, fatturano un miliardo e mezzo, 2 miliardi di euro, sono presi dal nulla, però avevano come primo obiettivo il lavoro. Oggi invece, e ripeto, non generalizzo, per fortuna ci sono anche quei giovani che invece si impegnano, ce la mettono tutta e sarà il nostro futuro, ho notato questa sorta di fenomeno, di questi aumento record di lavoratori che lasciano volontariamente il proprio posto fisso. spinti da una migliore così, ricerca della qualità della vita, che per carità è giustificata, tutti vogliamo migliorare il nostro tipo di vita. Però ragioniamo se per portare avanti la nostra produzione, per portare avanti il nostro PIL, se è necessario a volte fare alcuni sacrifici e sia necessario ragionare, riflettere e ripensare anche su quello che sono i sacrifici per arrivare a un obiettivo, per poi arrivare alla migliore condizione di vita. E quindi questo un pochino mi preoccupa, ed è forse anche così uno spunto per i prossimi che interverranno. Probabilmente non è stato un intervento canonico, non ho letto quello che trasmettono probabilmente quando arriva il politico di turno che gli prepara un intervento, lo faccio, ma è un sentimento, un'esperienza che purtroppo io sto vivendo in una realtà che conosco bene, e quindi prima che questo fenomeno dilaghi, prima che questo fenomeno prenda sopravvento, penso si debba riflettere, si debba ripensare, probabilmente partendo anche dalla scuola, partendo anche dall'università, perché ricordiamo, soprattutto la mia generazione, è una generazione che per fortuna siamo stati costretti a fare università, però si arriva sul mondo del lavoro anche molto tardi, e quindi questo fa perdere anche tante chance. E quindi riflettere se nel momento in cui c'è la scuola superiore e l'università che è spesso, io faccio un seminario all'università di giurisprudenza con la cattedra del diritto civile, e tanti ragazzi, io sono stato uno di loro neanche tanti anni fa, mi rendo conto che è molto una parte teorica, poi quando si va effettivamente a fare pratica si capisce che cos'è il lavoro. Quindi capire anche se l'università, così come è pensata, ci avvia al mondo del lavoro, o potremo modificarla, potremo migliorarla. Questi sono forse una serie di spunti che si possono mettere sul tavolo. Però
1: abbiamo anche un professore, glielo chiediamo dopo.
0: No, io ecco, porto qui, probabilmente, infatti, vedendo la capacità, anzi dei vari relatori, quindi io per carità ascolto, però mi piaceva portare quella che era un'esperienza politica che io sto facendo lavorando e collaborando con tanti, certo, giovani. Per fortuna, dico, non è generalizzata, però è da riflettere, perché quando arrivano anche dal sottoscritto, magari si dà un'opportunità, ma anche dal punto di vista politico, ci si arrende alla prima difficoltà. Io mai avrei pensato di arrendermi. Tante volte sono caduto nella mia carriera politica. Io ho iniziato quando avevo 16 anni, ho dedicato buona parte del mio tempo sacrificando la mia vita privata per la politica. C'è stato momenti in cui sono stati veramente difficili, perché ricordo nel 2010, quindi ormai qualche anno fa, c'è questa corsa alle elezioni regionali, una corsa difficilissima, complicatissima, e fece un grandissimo risultato, un ottimo risultato. In percentuale il mio numero di preferenze era il secondo a livello nazionale per numero di voti e numero di preferenze. Ok, quindi era stato un grande lavoro. E avevo fatto tanti sacrifici, mi ero impegnato con tante persone, avevo dato la parola a tante altre persone, avevo un gruppo di persone, e a un certo punto mi dissero, non ero stato eletto in quella tornata nella regione Emilia-Romagna, e quelli che dovevano essere i miei datori di lavoro mi dissero, vabbè dai, è andata male, però sei un ragazzo giovane, non puoi continuare su questa strada che sarà altre possibilità, cambia strada, sei comunque uno studente di giurisprudenza, hai comunque grandi possibilità, cambia strada. E io mi ricordo che mi rivolse a queste persone e disse, guarda, effettivamente avete ragione, probabilmente non è la mia strada, le elezioni regionali non mi interessano, mi interessa il Parlamento. Io vedi queste persone che avevo davanti a me, che erano più grandi di me, che probabilmente in quel momento lì mi vedevano come un pericolo e quindi volevano cercare di affossarmi, volevano cercare di mettermi in un angolo, rimasero basite perché dissero, come, hai avuto una sconfitta, dovresti cambiare strada. Ecco, io in quel momento lì non ho mai cambiato strada, ho portato avanti la mia convinzione. Ecco, io vedo che tanti giovani probabilmente oggi, e questo forse è la debolezza anche del Covid, il Covid ha portato delle conseguenze negative su questo, ho visto che purtroppo alla prima sconfitta, alla prima delusione, si arrendono e lo portano avanti. Quindi ai professori, a chi si occupa di questo, chiedo: ci sarà un modo, ci si può insegnare a tutti quanti i nostri giovani, a quelli che comunque collaborano con noi, che non ci si può arrendere alla prima sconfitta, alla prima delusione, ma si deve continuare a perseguire la strada che si ha in mente? Solo così, con la convinzione, si potranno ottenere grandi risultati, come probabilmente hanno ottenuto quei grandi imprenditori che, quando hanno iniziato, mai avrebbero immaginato di arrivare oggi con delle aziende simili. Tutto qua, grazie.
1: Grazie. So che il presidente De Priamo deve andare via, ma prima che vada via, io vorrei fare un gioco, poi do la parola all'autore e al segretario generale, con tutti voi. Alla fine di questa mattinata vorrei stilare una sorta di vocabolario del lavoro, con una parola a testa. Presidente, a lei la prima parola.
2: Vabbè, non è originale, però l'ho detto prima, dignità. Sicuramente dignità, il lavoro è prima di tutto dignità, prima ancora di sostentamento economico e di tutto quello che ne deriva, è dignità.
1: Grazie Presidente. Onorevole Morese.
3: Ma la mia è complementare a quella di Andrea, è persona.
1: Onorevole Morrone.
0: Il lavoro deve essere soddisfazione.
1: Professore.
4: Io direi pari opportunità, sono tre parole.
1: Ce l'ha detto perché io sono l'unica donna su questo tavolo? Cioè, dica la verità.
4: Questo è interpretazione libera.
1: No, io sono contro le quattro rosa, professore, non si preoccupi. Ecco, allora chiedo all'autore adesso.
2: Io intanto vi saluto, chiedo scusa.
1: Grazie Presidente, grazie, grazie davvero. Un applauso al Presidente. Sono un po' timidi oggi. Chiedo all'autore, innanzitutto, perché è una curiosità mia personale, come ha pensato, perché questo è il secondo libro, un po' sul filone, di continuare a parlare, cioè perché chiamarla La Repubblica del Lavoro, questo libro, primo. Secondo, la parola la voglio anche da lei, avvocato, ma vorrei anche capire, secondo lei c'è una sorta di paura incondizionata anche del ruolo dell'intelligenza artificiale per il lavoro e nel lavoro? Vada.
5: Allora, intanto il titolo.
1: Non le fa un po' paura che le abbiano detto che questo è un manifesto del lavoro? Cioè, è una cosa grossa, eh?
5: Sì, beh, allora, intanto sicuramente ringrazio il presidente De Priamo e i relatori, che sono stati estremamente buoni, magnanimi nel riconoscere, insomma, il valore di questo testo, forse anche al di là delle mie più rosee aspettative. Ringrazio ovviamente l'UGL, la mia organizzazione di provenienza, che ha con la sua casa editrice pubblicato e che sta sostenendo ovviamente la diffusione dei contenuti di questo libro. E sì, certamente incute una certa responsabilità a Maria Antonietta, questo lo devo riconoscere. Il titolo La Repubblica del Lavoro, sì, è un titolo emblematico, che nasce dal fatto che il libro vuole partire come traccia, diciamo, principale del suo sviluppo dall'articolo 1 della Costituzione, che appunto ci dice al comma 1 che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Inizialmente il titolo originale che era stato pensato per quest'opera era Fondata sul lavoro, appunto ad indicare direttamente la caratteristica unica della Costituzione italiana, che è l'unica Costituzione al mondo che rende il lavoro principio addirittura fondativo, oltre a dedicargli, rispetto a tutte le altre Costituzioni del mondo, un numero di articoli enorme, rispetto sia che direttamente trattano la materia del lavoro, sia che la trattano indirettamente. Praticamente possiamo dire che tutta la Costituzione italiana è pervasa dal concetto di lavoro in tutte quante le sue varie declinazioni, ma addirittura gli dedica appunto il concetto di principio fondativo della Repubblica stessa. E quindi, siccome però il titolo Fondata sul lavoro era un titolo che già era stato utilizzato per alcuni articoli e anche alcuni dei piccoli libri, dei libri molto brevi che si erano occupati in passato di trattare in qualche modo questo tema, abbiamo scelto di parafrasare appunto l'articolo 1 e di dedicare questo titolo alla Repubblica del Lavoro. Poi, per esplicare meglio, come sono solito fare quando insomma decido di confezionare un libro, di scrivere un libro, cioè pensare a chi saranno i lettori destinatari di questo testo, abbiamo voluto fare un sottotitolo che semplificasse bene quello che era il senso dell'opera, cioè itinerari di viaggio tra i principi lavoristici della Costituzione italiana, che vuole significare che sì, si parte dal principio fondativo, ma nessuno articolo, nessuna norma della Costituzione è da vedersi come una norma da leggere, capire e comprendere isolatamente, ma che forma un reticolo con tutti quanti gli altri articoli della Costituzione che ci consente di avere una visione completa e piena di quella che era l'idea dei costituenti della materia del lavoro. Quindi questo è diciamo il titolo.
6: La parola
5: io ti direi ovviamente, allora io ti direi partecipazione, però non te la dico. Non dico partecipazione perché non la posso rubare al segretario generale, in UGL si deve rispettare la gerarchia. Quindi, esattamente, quindi io ti direi uguaglianza sostanziale.
6: Oh, uguaglianza sostanziale, insomma, ha più un peso. Segretario, allora, il vocabolario prevede dignità, persona, soddisfazione, pari opportunità, uguaglianza sostanziale. È un vocabolario impegnativo.
7: Intanto grazie a tutti per la presenza, ovviamente grazie all'avvocato Mosa, al professor Gasparri, al senatore Gasparri, a De Priamo, a Marrone, a nostro amico Amoreda, amico perché ormai ci incontriamo dappertutto, al Senato, nelle manifestazioni, nei saloni dei libri, insomma, ormai è una presenza abbastanza costante. E grazie ovviamente a Maria Antonietta Spadorcia perché rocambolescamente stamattina è riuscita ad arrivare per le 9. Stavamo mandando due persone con una biga per portarla sulle spalle e portarla fino qua perché non c'era modo di trovare un taxi, un Uber,
6: niente.
7: Era impossibile, quindi insomma.
6: Però ho trovato alla fine il tassista abruzzese come me, quindi ci siamo fatti anche una chiacchiera.
7: Ha giocato in casa ovviamente. E sono parole ovviamente impegnative che completano quello che è stato definito il manifesto del lavoro, il libro scritto e presentato oggi dall'avvocato Mosa e con l'avvocato Mosa. Sono parole impegnative e ringrazio ovviamente tutti gli autori, soprattutto tutti gli interventi, perché non hanno utilizzato partecipazione, che come hai fatto la domanda agli altri mi era venuto in mente, dico, speriamo mai gli altri prima degli altri, se no rischia che mi bruciano la parola, ma ne avremmo potuto trovare dell'altro, assolutamente sì, ma la sensibilità dell'avvocato Mosa, la conoscenza personale antica e la frequentazione, diciamo così, quotidiana per motivi di carattere, di attività sindacale, non perché poi si vive facendo l'avvocato e poi si fanno pure libri, si fanno pure altre attività. Devo dire che tutte queste parole danno veramente senso al manifesto del lavoro, un senso che però, ripensandoci, no, la Repubblica fondata sul lavoro, beh, oggi intanto credo che se i dati Istat, come ci hanno dimostrato in tutti questi ultimi anni del governo di centrodestra, credo di non poter essere smentito se diciamo che mai come ora ci siamo avvicinati alla Repubblica fondata sul lavoro. Sì. Cioè abbiamo raggiunto il punto più vicino, non l'abbiamo realizzata completamente, non si è mai realizzata completamente in passato neanche. Quindi questo è un dato politico di un'importanza che spesso, come dire, la propaganda, la distrazione, anche le tante difficoltà che esistono, ci fanno perdere di vista questo primo punto di analisi. Ma quando dico però che non l'ha risolto completamente, poi veniamo a quelli che sono le, diciamo così, non le aspettative non realizzate, ma la, come dire, evidenziazione di problematiche. I NIT, i non, e ne hanno parlato un po' più o meno, l'hanno sfiorata tutti quanti questa, perché è una questione, i NIT come, che sono, diciamo così, un pezzo del problema delle dimissioni silenziose a cui faceva riferimento prima l'onorevole Jacopo Morrone. Beh, è un tema. Il tasso dei NIT continua a mantenere un livello alto, ma non è un problema statistico. Sono veramente persone, ritorniamo a quello che per esempio diceva Morese, se una delle parole chiavi è persone, e noi sicuramente dobbiamo attenzionare le persone che lavorano, dobbiamo attenzionare qual è il tasso di disoccupazione, ma in mezzo a questo c'è un luogo che probabilmente qualche decennio fa neanche veniva indagato. Esisteva, non esisteva, come dire, ma non era al centro dell'attenzione. Oggi invece dover riflettere su perché ci sono persone che non sentono il bisogno di lavorare, che non sentono il bisogno di intraprendere, che non sentono il bisogno di aumentare le loro competenze, e che non può incasellare né tra i disoccupati, perché, come dire, il lavoro non è una loro richiesta, e né tra gli aspiranti all'occupazione. È una, come dire, è un limbo, un punto grigio che diventa invece nell'analisi un problema non più solo politico, è un problema sociale, è un problema sociologico, è un problema che viene, come dire, riportato perché è un fatto, ma sulla, come dire, individuazione perfetta delle cause. Sicuramente tutto quello che ha riguardato il Covid e l'obbligata segregazione che abbiamo avuto, soprattutto i ragazzi senza, in quel periodo, senza scuola, senza socialità, ecco, probabilmente un pezzo di causa sta pure là. È però, oltre a individuare le cause, e probabilmente su quello che ancora non vedo, il dedicarsi alle soluzioni. Questo poi, ho detto, è un problema che va oltre soltanto la sfera politica, e quindi su quello però si deve pur intervenire, almeno nell'evidenziare il problema, nel comprenderlo e poi nel trovare delle soluzioni, perché sennò rischiamo che tre generazioni, quattro generazioni rimangano in un limbo che fortunatamente non riguarda tutti. Ci sono persone che ancora, come dire, intraprendono, ci sono lavoratori che inseguono il lavoro dei loro sogni, iniziano magari col lavoro meno attraente e meno soddisfacente per poi raggiungere lavori più importanti. Ci sono persone, malgrado questo pure è un tema che va affrontato per quello che riguarda il lavoro, che vanno all'estero per lavorare meglio di quanto possono trovare qua. Questo è il secondo tema che dobbiamo tenere presente. Quindi io ne faccio un'analisi, ovviamente non speculare al libro, ma la provocazione del libro ovviamente la prendo proprio per dare una lettura che è quella che può dare chi sul fronte del lavoro si occupa prevalentemente, se non esclusivamente, proprio di tutte le dinamiche del lavoro, quindi dalla difesa del lavoratore in quanto tale, persona che ha bisogno di tutele, di avere tutti i diritti, tutte le pari opportunità, tutte le uguaglianze rispettate nell'accesso al lavoro, nello sviluppo della propria carriera, possano essere uomini o possano essere donne, devono avere sicuramente pari opportunità e pari condizioni anche sul tema del gender gap in termini retributivi, che non è ovviamente un problema di carattere contrattuale, perché nessun contratto applicato in Italia prevede che alla donna puoi dare un centesimo in meno di un uomo o viceversa, per cui questo non è il tema. Il tema è che ovviamente, anche questo è un tema sociale, le donne spesso nelle pari opportunità non riescono a trovare le pari condizioni per poter sviluppare quelle pari opportunità. Perché ovviamente c'è un dato anche legato a, diciamo così, alla necessaria o naturale capacità multitasking delle donne. Le donne riescono a fare il lavoro di cura, le donne riescono a, contemporaneamente riescono a fare il lavoro, diciamo così, si caricano gran parte del lavoro domestico, poi riescono a lavorare nell'azienda che le assunte, poi riescono a fare così tante cose. Gli uomini, ahimè, sono molto più semplici. Vanno, lavorano, tornano a casa, partite a calcetto se hanno ancora il fisico, ma per assurdo la capacità di, lo dico non per ridicolizzare il tema, ma la capacità di essere in grado di svolgere più compiti rischia di essere un danneggiamento del percorso di lavoro, del percorso di carriera, del percorso di soddisfazione lavorativa. Eppure su questo dovremmo lavorare. Quindi se una Repubblica del lavoro c'è, oggi ci siamo avvicinati molto, ma non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo. Ma se di questo possiamo parlare è perché, come l'avvocato Mosa racconta nel suo libro, la Repubblica fondata sul lavoro nasce con un intento differente da altre. Non mi risulta che ci siano altre costituzioni in giro per il mondo che hanno lo stesso anelito. Ecco, con un anelito forte, che è l'anelito sicuramente di chi ha realizzato l'impianto dei padri costituenti, ma anche di una lunga tradizione nazionale di attenzione verso il lavoro. Grazie.
6: Grazie segretario. Ahimè, manca 30 secondi. Sì, 30 secondi mi dice la regia, quindi dobbiamo chiudere qua. Io vorrei lasciare anch'io, segretario, la mia parola sul lavoro, e la mia parola sul lavoro è un po' quella che cerco di trasmettere ai figli e tutti, nell'accezione positiva è sacrificio, perché nulla si ottiene se non c'è sacrificio, nulla. Se ci si aspetta che qualcosa arrivi così dall'alto è proprio sbagliato, e credo che l'avvocato Mosa con questo suo libro abbia dimostrato che c'è anche il sacrificio di chi fa l'avvocato e scrive e ha un impegno sindacale e comunque porta avanti tutto con sacrificio. Grazie.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Roberta Gentilini, apriamo con la giornata parlamentare che ha visto protagonista la legge elettorale. In mattinata il governo ha incassato la fiducia sull'articolo 3 e poi sull'articolo 8. In serata si è concluso l'esame degli ordini del giorno e l'appuntamento dunque domani mattina alle 10.30 per le dichiarazioni di voto e poi il voto finale a scrutinio segreto. Ma sentiamo il servizio di Massimo Giacomini.
2: L'articolo 3 ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ma in aula il tema degli interventi è sul significato della legge che ridefinisce l'elezione del Parlamento. Per Paolo Emilio Russo, Forza Italia, consente a ciascun elettore di affermare le proprie idee senza concedere troppo alla polarizzazione.
3: Questo impianto garantisce che candidato premier, programmi e alleanze siano chiare sin da subito. Questa legge non è figlia della paura, tutt'altro. Ad oggi chi vota questa legge potrebbe essere addirittura pesantemente penalizzato tra un anno quando ci tornerà a votare.
2: Secondo Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia, è stato introdotto quello che definisce un cardine fondamentale.
4: Gli italiani sapranno il giorno prima del voto chi li governerà nel caso in cui vincerà la propria coalizione. Niente più inciuci o accordi di palazzo. Gli italiani sapranno di poter contare sull'indicazione da parte della propria coalizione preferita del candidato premier che sarà presentato al capo dello Stato alle consultazioni.
2: Dall'opposizione la preoccupazione è che, così sostiene Marco Grimaldi, AVS, non sia in gioco la convenienza di una parte, ma la tenuta delle istituzioni.
5: Questa non è una riforma delle regole, è un'alterazione deliberata dell'ordinamento democratico, è una manomissione. Questo è l'ennesimo colpo inferto all'impianto democratico e alla credibilità delle regole comuni, con il Parlamento di nuovo appunto svilito.
2: La paura di perdere il potere vi ha condotto a mettere sotto al tappeto anche la madre di tutte le riforme, il premierato, sostiene Anna Scani, Partito Democratico.
6: Paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione.
1: Ancora a Montecitorio, dove nel pomeriggio si è tenuto il Question Time, sentiamo il servizio di Stefania Benigni.
7: Molte le interrogazioni rivolte al ministro dei trasporti a partire dalle concessioni della 22 del Brennero scadute dal 2014 ma non ancora rinnovate. Rispondendo ai DEM, Salvini ha confermato una rapida soluzione e rilanciato l'obiettivo di valorizzare per queste ed altre autostrade il rapporto con i territori per una nuova stagione di autonomia infrastrutturale delle regioni. Sul tema del caro gasolio per l'autotrasporto, con aumenti stimati del 54,3% e un costo medio aggiuntivo di oltre 11.000 euro per ogni mezzo pesante, Salvini chiarisce ad Italia Viva quanto già fatto: 434 milioni di euro messi a disposizione sotto forma di credito d'imposta, un'ulteriore richiesta di 50 milioni ancora in esame al MEF, mentre si valutano altre soluzioni.
8: Resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare, con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA stimato per il mese di settembre 2026.
7: Ed è sempre il caro gasolio al centro delle interrogazioni anche al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, con i 5 Stelle che rimarcano la grave sofferenza delle imprese del comparto primario, con la protesta in tutta Italia di allevatori, pescatori e agricoltori. Dopo aver ricordato come nel triennio 2023-2025 gli investimenti sull'agricoltura siano aumentati a oltre 55 miliardi, Lollobrigida ha elencato quanto fatto per fare fronte alla crisi: l'ottenimento anticipato dei contributi europei, gli interventi nazionali sul caro fertilizzanti con 136 milioni di euro e altri contributi ad hoc.
9: La misura del credito d'imposta, in particolare abbiamo destinato 100 milioni di euro nazionali ad agricoltori, 90 milioni e pescatori 10 milioni per coprire i maggiori costi sostenuti per i carburanti.
1: Andiamo in Senato, dove l'Assemblea ha dato il via libera al decreto cosiddetto ex Ilva. Il testo passa ora all'esame della Camera. Giovanna Serpico.
10: Il provvedimento, formato da due articoli, nasce dall'esigenza di superare i recenti ostacoli normativo-ambientali e per garantire il proseguimento delle attività produttive dello stabilimento di Taranto. Interviene sulle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti e delle discariche delle imprese in amministrazione straordinaria. Prevede garanzie annuali anziché pluriennali ed evita un eccessivo immobilizzo di risorse proprio quando serve liquidità per garantire la continuità produttiva. Siamo in attesa che la Cassazione si esprima, come se il ruolo del governo e della politica fosse attendere le sentenze, commenta Anna Maria Furlan di Italia Viva.
11: Sono anni che aspettiamo, oltre 4 anni, che il governo, in modo particolare il ministro Urso, ci dica cosa intende fare.
10: Pronta la replica della senatrice Micaela Biancofiore di Noi Moderati.
12: Sull'Ilva ci sono fatti atti parlamentari concreti che lo dimostrano quotidianamente, sì, con vari provvedimenti, perché ovviamente non è di facile soluzione.
10: Solo scappatoie per permettere all'ex Ilva di continuare le attività, sottolinea Giuseppe De Cristofaro, senatore di AVS.
13: Noi avevamo in questo provvedimento proposto la soppressione delle deroghe speciali concesse alle grandi aziende commissariate in amministrazione straordinaria. Voi avete respinto però anche questo emendamento, avete preferito di fatto l'opacità alla certezza del risanamento, mentre poi il decreto lascia le aziende dell'indotto nella incertezza finanziaria.
10: L'acciaio è la base della nostra manifattura, precisa Giorgio Maria Bergesio della Lega.
14: Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia a una parte della propria sovranità e un'Europa che rinuncia alle proprie industrie strategiche si condanna purtroppo a dipendere sempre di più da produzioni estere.
1: Il Senato ha poi approvato il DDL di delega in materia farmaceutica collegato alla manovra e nella stessa seduta è stato approvato anche dalla sede redigente il DDL istitutivo del registro dei dispositivi medici impiantabili. I provvedimenti passano l'esame della Camera. L'Assemblea torna a riunirsi domani alle 10 per il sindacato ispettivo e poi alle 15 per il question time. Questo è tutto, il notiziario termina qui, un ringraziamento in regia va ad Andrea Di Marco, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: tanto questa non è poi la fine del mondo.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

creda fino in fondo veramente bene in me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: grida su,
1: mi, si, no, mi, vabbè, si, vabbè, sai, dai, grida su, vabbè, si, dai, dai, grida su, mi, si,
2: ho visto un re,
0: se lo discuse,
2: ho visto un re.

0: Il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No. Il fatto

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

ricerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet.

Ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

colpi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute. È il 1992, adesso alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 1992. È l'anno di Mani Pulite e infatti il 17 febbraio a Milano veniva arrestato Mario Chiesa. Questo è il primo atto dell'inchiesta Mani Pulite che porterà naturalmente all'inizio di Tangentopoli. Un anno terribile per quanto riguarda i delitti di mafia. Il 12 marzo a Palermo viene ucciso Salvo Lima e il 23 di maggio nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. 19 luglio del 1992 siamo in via D'Amelio, sempre a Palermo, e vengono uccisi da un'autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti. Era il 3 novembre del 1992. I film più famosi usciti quell'anno: Batman, Il Ritorno, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Guardia del Corpo e Sister Act. Il 6 aprile del 1992 moriva Isaac Asimov, il biochimico e scrittore statunitense. La mitica Marlene Dietrich, l'attrice, moriva il 6 maggio del 1992. Franco Franchi, attore e comico, scompare il 9 di dicembre e il giornalista Gianni Brera il 19 dicembre del 1992. A Sanremo quell'anno vinceva Luca Barbarossa con Portami a ballare, secondo posto per Mia Martini, Gli uomini non cambiano, e al terzo posto La forza della vita di Paolo Vallesi. E noi adesso ci lasciamo proprio con i successi che hanno caratterizzato il 1992. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai